0: so voi, ma io questa me la canto nei momenti di gioia e anche nei momenti di difficoltà, perché non bisogna dare per scontato, certo.
1: Soprattutto nei momenti di difficoltà ti tira su.
0: Poi devo dire, la sera non torna nessuno nel mio caso, però insomma, ognuno ha i suoi motivi per essere fortunato, e anche quella può essere una fortuna.
2: Ma fortunato inteso come Gastone di Paperino, nel senso che uno che ha tanta fortuna nel gioco ad esempio, oppure fortunato in generale?
0: Ma
2: in
0: no
2: generale,
0: fortunato sì, non sì, c'è sì. niente che ho bisogno, che certo. sbagliato sì, in italiano sì. ma è una licenza poetica
1: Gastone
0: che
1: secondo... di Paperino
0: ragazzi, no, Gastone. Ho fatto 13 al Totocalcio,
2: ma il Totocalcio c'è ancora tra l'altro?
1: No, penso proprio di no.
0: Non è tutto scommesse adesso?
1: Ci sono le scommesse, le tue schedine.
2: Siamo già partiti col gioco.
1: Dai, gioco d'azzardo,
2: ludopatia, via.
1: Non è d'azzardo in realtà, legalizzato.
3: È Summer Camp. Ma che super inizio, che energia.
1: E via. Così. Bene, bene, era una ragazza energia, fortunata questa.
4: Sì, sì, sì. Gastone.
1: Gastone.
5: Quando è uscita questa canzone avevo il ciao, le t-shirt della Sandec, i jeans stracciati del Ciarro e fumavo tante sigarette simpatiche.
1: Sì. E leggevi le storie di Gastone. Sì.
0: A proposito di storie, si parla molto della storia che hai.
1: Sì, ho scoperto questo libro che si chiama Posso guardare nel tuo pannolino. Però in spagnolo io l'ho trovato a casa di.
0: E puedo mirare in tu.
1: Puedo mirare in tu pagnal. Cioè, è un topolino curioso che va da tutti gli animali a chiedergli: posso vedere il tuo pannolino? Ed è interattivo il libro, quindi tu stacchi il pannolone dell'animale
0: e puoi vedere il risultato.
1: E vedi come è fatta la cacca, perché ogni animale la fa diversa. La capra fa i cioccolatini,
0: certo, certo.
1: Il cane
0: palline,
1: fa,
0: palline.
1: Il cane fa la spiralina con la punta finale, la punta en final. Il cavallo fa le nocine di cocco, diciamo, eccetera,
0: oh,
1: eccetera.
0: E poi dite che parliamo sempre di cose da mangiare.
1: No, esatto. È bellissimo, perché poi alla fine gli animali. Al topolino curioso gli fanno: sì, ho capito, però la facci vedere il tuo di pannolone.
0: E non spoileriamo, però
1: nel suo pannolone non c'è niente.
2: Io volevo andare a comprarlo quel libretto, niente.
1: Ma certo, lui gli fa vedere il vasino e finisce che tutti fanno la cacca insieme nel vasino.
0: Oh, che bello!
1: Fa sorridere, ma anche riflettere il bimbo.
2: Quindi di gioco abbiamo già parlato, di cacca pure. Boh, siamo a posto, no?
5: Bravo Niki, la cantavo anch'io stamattina quando il Fabro mi diceva che c'è la Claire del box da cambiare completa. 1400 euro.
0: Oh, yeah.
2: ragazzo fortunato, vai. Vai.
0: No, sì, certo, sì, facile stare su dove fa l'Alpe Libe. Poi in città ci sono dei problemi concreti, tipo cambiare la Claire, no?
2: Ricordiamo sempre che cos'è la Claire per quelli fuori di Milano.
0: La saracinesca.
1: La saracinesca. O il bandone per chi ci ascolta dalla Toscana.
0: Oh, bandone, sì, non lo sapevo.
1: Bandone, ma la Claire io non l'avevo mai sentito.
2: Poi avete inventato l'italiano.
1: Voi il francese avete inventato. Cos'è la Claire? Scusa.
0: Ma scusa, si può dire anche di un gruppo che suona molto bene, di una band?
1: Un bandone.
4: Bandone di colore.
2: Pantone.
0: Ci sentiamo.

0: dice anche a livello calcistico, quando il portiere chiude il bandone, non passa più nulla.
1: Veramente? Sai quando metti il pullman davanti alla porta praticamente, cioè quando ti copri molto che sei in vantaggio.
2: Però qualcosa esce anche oltre il pullman e poi c'è il portiere.

0: portiere che tira giù la
1: saracinesca.
2: O il Barzone. Scusate, un portiere soprannominato saracinesca.
1: A voglia, sì, è un classico.
0: Allora, da piccoli, sai quelle battute che comunque a me fanno sempre sorridere, tipo, sai, l'allenatore della nazionale d'atletica leggera giapponese.
1: Certo.
0: Caga poco chi fa poco moto.
1: Sì, il più grande lì. Panchinaro giapponese, Yoko Poko Mayoko.
0: Sì, c'ho l'Anka Sbilenka. Insomma, ce ne sono tantissime. Beh, il famoso portiere della Romania era Saracinescu.
1: Sì, bello.
2: Sì. Bandone, giusto?
1: Bandone, sì.
2: Da Bandone a
1: una band grande, giusto.
2: Ok, da Bandone a Gastone.
3: Ragazzi, Gastone era odioso.
0: Vero.
3: Gli andavano tutte bene. Fortunatissimo e tentava di fregare Paperina a Paperino. Lo odiavo veramente.
0: Sai cosa? Antipatico perché, nonostante la fortuna, non conservava l'umiltà. Cioè, lui era fortunato e te la sbatteva in faccia. Cioè, sì, quella è la cosa che ho sempre un po' criticato di
1: È vero,
0: di
1: ma
0: Gastone.
1: C'è sempre bisogno di un nemico quando racconti
0: anche
1: le storie, anche in Topolino.
0: Vabbè, ma anche nella vita in generale.
1: Esatto.
0: No?
2: Torniamo alle storie di quel libricino per bambini, come si chiama?
1: Allora, la versione italiana ovviamente si chiama Posso guardare nel tuo pannolino, ed è di Guido van Genechten.
2: Grandissimo successo.
1: Genio puro, direi.
4: Ciao a tutti. Fede, quel librino lì al nido va un sacco, ma tanto.
2: Certo. Cioè, capito, nido.
1: Sì. Cioè, ti insegna ad andare in bagno, però passando dal vasino, diciamo. Sì.
2: Ci scrive Lorenzo, dice: mia figlia aveva il libricino Chi mi ha fatto la cacca in testa. Adesso forse non esageriamo.
0: Vabbè. Perché in centro si legge quello, ma secondo me nelle periferie insomma va più quell'altro. No,
5: perché figlio mi ha cagato in testa.
1: Ma un po' che ti descrive i vari tipi di uccelli, è carino, anche quello fa riflettere.
6: Mica, a te te la legge la signora che è in camera, che è lì in bagno, te lo legge. Ce l'hai lì,
0: però. No, c'ho l'audiobook. Ma piccolo però.
1: C'è il film, anche se è meglio il libro, ma c'è il film.

0: una certa ariosità, diciamo, iniziamo musicalmente. Forse ce n'era bisogno dopo tutto questo parlare di pupù,
1: sì,
0: no?
1: Sì, abbiamo cambiato l'aria, sì.
0: Un po'. No, è interessante anche il video di questa canzone di Michelle Branch e Greg Alexander, quello dei New Radicals, perché non è la prima volta che succede, però all'inizio del video sono altri due quelli che interpretano i cantanti, no? E fa un effetto un po' strano, dici: cacchio, Michelle Branch com'è cambiata? Vabbè, lui poi...
1: Anche Greg Alexander è cambiato parecchio.
0: Poi
1: sì,
0: in realtà arrivano gli originali e lui, insomma, beh, ovviamente anche, con qualche anno in
1: anche
0: più...
1: Anche l'originale è cambiato parecchio di Greg Alexander, nel vabbè, senso che... Sono
0: passati 30 anni.
1: Io lo capisco perché è lo stesso problema, però anch'io. Porta quel cappellino da pescatore...
0: Quello un po' alla Oasis,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, con grande... Il bucket hat. Con grande fatica, nel senso che non è che è proprio... come calza bene, cioè devi un attimino schiacciarlo.
0: Ma anche io ho quel problema.
1: Figurati io, ti capisco Greg, ti capisco proprio.
2: Se fossimo in Veneto sarebbe chiamato Bandone il Greg Alexander.
3: Ecco. Il Bandone in Veneto è la persona grossa. Te sei un bandone, cioè sei grosso come un bidone.
1: Addirittura.
0: Vabbè, lui è il bidone. Lui è anche molto alto, Greg Alexander. Quindi è un ragazzone, diciamo.
1: Un bel bidone, come si direbbe.
0: Ma
1: in,
0: insomma,
1: in Veneto.
0: Però alto, perché bidone mi fa più, più tarchiato,
1: sì,
0: diciamo.
1: Ma di centro basso, sì.
0: No, tra l'altro quel tipo di cappello, anch'io ne ho provati un paio, ce ne avevo uno di cui vi parlavo a microfono spento, che aveva anche, ripeto, appunto, cappello da pescatore, bucket hat, alla Oasis, ma aveva anche una taschina sulla sinistra dove io mettevo 10 euro per l'emergenza. Beh, sai, vado in spiaggia, metti che mi rubano,
1: certo,
0: e poi tu magari il cappello è talmente brutto che lo lasciano lì, c'ho ancora 10 euro per
2: quello,
0: non so.
2: Servirebbe per le mosche da pesca quel taschino lì.
1: Addirittura?
0: Sì. Ma, non lo sapevo, lo sapevo. Sì. No, però io poi quel tipo di cappello lo lavo in lavatrice,
1: certo,
0: diciamo, no? Come
1: certo.
0: Una me. E devo dire, negli anni l'ho rivisto dopo un po' quel cappello, perché stavo un po' facendo dei traslochini.
1: Come
0: no,
1: calzava?
0: Cioè rimaneva proprio appoggiato. Okay. E basta. Allora scusami. Sì. Devo andare in giro a fare l'equilibrista col cappello. No. Cioè, no.
2: Ancora dal Veneto.
4: Ciao Summercamp, mi ricordo che nei FIFA 98, 99, 2000, con il commento di Massimo Caputo e Giacomo Bulgarelli, uno dei commenti quando il portiere faceva parata era: lo chiamavano Saracinesca. Da noi, giocando a biliardino, invece, quando decidavamo chi giocava in porta di non far passare più nulla, dicevamo che accendevamo la modalità piave, non passa lo straniero.
0: Ah, bravo, bella, bella, bella, bella, sì, bella, molto roba. Local, ma certo. Bellissima, sì. Bellissimo, bella metafora,
1: storica,
0: bella. Mi piace.
2: Ancora sul calcio,
0: la modalità piave.
5: Una battuta combinata sui nomi dei giocatori, che il numero.
1: Ciao, grazie, ciao, grazie.
0: Non guarda che ce n'erano di bellissime.
1: Erano molto belle, molto
0: anche
1: belle.
0: Poi sul dialettale.
1: Sì.
0: Non so, per esempio,
1: non me ne viene in mente neanche una, ma le sapevo tutte.
2: Te ne dico, adesso ce le suggerisco.
0: Sì. Te ne dico una foggiana.
1: Okay.
0: Come si chiama il più grande saltatore di ostacoli degli Emirati Arabi Uniti?
1: Come si chiama?
0: Moad Akadè. Però questa la capisci solo se
1: insomma. Bella però.
2: Torniamo a Gastone.
6: Gastone fortunatissimo, tranne in una storia in cui perde all'improvviso la sua fortuna, ma solo perché quel giorno da Paperopoli passa l'emissario di una lotteria che deve premiare il più sfigato della città e lo vince lui, e solo per quel motivo è stato sfigato per un giorno e ovviamente Paperino impazzisce.
0: Cioè vince Paperino, è una volta, ragazzi,
2: devi essere sfigato.
1: No, vince lui perché devi essere sfigato per vincere, e quindi è sfigato solo un giorno.
0: Era,
1: quando lo sfigato
0: pur
1: vince,
0: di vincere, pazzesco.
2: Era un episodio scritto da Nolan.
0: Christopher. Di quelli che si capiscono dopo 30 anni.
1: Sì, ognuno dà la sua interpretazione.
0: The Bass Persuades, anzi senza l'articolo davanti, semplicemente Bass, il basso ti persuade, la nuova di Miley.

0: bass. Ho come l'impressione che il basso sarà un po' il fil rouge, il minimo comune denominatore di questo primo filotto.
1: Eh sì, oh no, quanta matematica, sì. Oggi,
2: mamma mia, davvero.
1: Basta. Oh, si vede, beh, che
2: il fil rouge non è matematica, però il minimo comune denominatore, esatto, sì.
0: Tutte le materie, un po' di francese, un po' di matematica. Infatti, dai, ripresa la scuola,
2: forza,
0: su.
2: Justamont, vale, justamont.
1: Torniamo allo sport, allora.
3: Ciao a tutti. Il più grande taglialegna polacco, come si chiama? Andrei per i boschi.
2: Andrei per i boschi. Molto bella. Mi ricordo la più grande cuoca russa, Koci Milova.
0: Sì, anche un po' fiorentina, sì, se vogliamo.
2: Ma infatti sono dialettali, dicevi.
0: Alcune funzionano solo in determinati.
2: Magari la so solo io proprio per questo.
4: Da noi in Sicilia c'era paru poco ma paru. Ciao Francesco, da
1: ciao. Samarate, ma Samarate non è in Sicilia.
2: Samarate non mi sembra.
1: Provincia
2: in
1: di Varese. Però
0: si vede che ai tempi di queste battute abitava ancora in Sicilia. Sì.
4: Poi c'è anche il tuffatore più famoso del Giappone. Fuka Mammutau.
2: Anche questo è dialettale.
0: A me fanno ancora ridere.
2: Ma certo.
0: Ma poi tra l'altro sono talmente brevi, sì. Sono più brevi di un TikTok. Cioè durano 3 secondi, quindi infatti, se non ti piace
2: bravo, non impegnano.
0: Non è che hai perso tempo.
1: E poi comicità dal basso, diciamo, che arriva così dalla strada e poi
0: quindi
1: va su,
0: in linea con questo filato. Perché da bass persuade, cioè il basso che persuade, parliamo ora del piacere provocato

0: Quello che state ascoltando non è un vero e proprio basso, ma è il palissandro di Fabrizio che fa
1: è
0: il basso.
1: È più basso di così non va. Sì.
2: Oh, allora il peggior cuoco giapponese lo sapete come si chiama? Mm. Sono una Sega Suzuki.
0: È vero, me la ricordo. Me la ricordo. Era uno dei più famosi, è vero. Anche questo local, cioè, giapponese ma anche toscano se vuoi.
3: È il più grande barista giapponese per i veneti. Nogosuki Makinotti.
0: Nogosuki Makinotti, bello. Siamo alle medie, ragazzi.
1: Ma io me li segno tutti, ragazzi. Ma sono preziosi, preziosi.
4: Invece Summer Camp, l'atleta arabo più forte nel salto in lungo era il grande Dalì Alà.
1: Ah, è vero,
0: è vero, è vero, è vero.
5: Avete dimenticato il più grande ostacolista cinese, Chin Champai.
0: Vero.
1: Ancora una, dai, ancora una.
6: Beh,
1: dai,
6: allora sì. Io ho conosciuto il più grande bevitore arabo, ancora. Una birra al bar.
0: Bella, una birra al bar, non verosimile, analcolica però.
1: È vero, vabbè. Allora,
0: dai, poi ne facciamo altri dopo. Dai, per il momento 347 per ricordarvi il prefisso, che è sempre lo stesso. E il numero poi continua come sempre con

0: DJ.
1: One Nation, One Station. Vendesi, Ciringhito, Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Perché? Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer

delle più apprezzate di sempre dei Blu Vertigo, La Crisi, e tutti hanno fatto delle previsioni, no? Quando c'è stata questa notizia, ma sai, Blu Vertigo ritornano insieme. Sì, secondo me non fanno neanche in tempo a fare le prime due canzoni. Bravo, neanche le prime due canzoni. Invece poi la prima, l'Alcatraz, questa primavera è stata bellissima, ma anche dopo quella tanti dicono, ma st'estate. E invece è stata un'estate fortunatissima che si è chiusa con un altro concerto.

0: esatto, milanese, un po' più verso Monza, la città d'origine Blue Vertigo, al Carro Ponte di Sesto San Giovanni, e anche lì è stato un concerto incredibile. Anzi, ti dirò, molto più sereni i ragazzi, con meno pressione, poi rodati da tante date in giro per l'Italia, hanno, boh, sono sembrati tutti molto equilibrati, sì, compreso Morgan, lo sa chi li ha visti.
1: Ciao ragazzi, no, ma che pezzo, i Blue Vertigo. Grande, state risollevando la giornata di Melma.
2: Ecco. Beh,
1: ciao ragazzi, grazie. Ciao.
3: È un pezzone, infatti, è stato utilizzato come bastone fra le ruote prima del nostro momento, infatti, all'incirca così. Infatti. Ecco perché.
4: Che pezzone, che bello chiudere la giornata così. Grazie ragazzi, viva il San Mercato.
3: Buonanotte. Chiudere una giornata.
2: Buonanotte.
3: Scusa, sono le 3:10. Buonanotte, va bene.
0: No, se magari hai iniziato a lavorare alle 5 di mattina e noi siamo un po' alla sua. Stai lì un attimo, che te ne facciamo una all'incirca così.
3: È un po' come chi ti augura buon weekend il martedì. Mi è successo tante volte. Ciao, buon weekend. Allora, sì, beh, a tutti.
2: I ragazzi Gen Z di là, già il mercoledì pomeriggio è buon weekend.
3: A parte non li ho ancora visti, che è ancora estate piena lì.
0: Facciamo un salto indietro al 16 settembre, non del 2026, bensì del 1992.
3: Esattamente.
0: Che
3: sì,
0: cosa
3: sì,
0: succede?
3: Gli 883 vanno primi in classifica.
0: Sì, poi tra l'altro,
3: classifica.
0: Ai tempi non è che c'erano 65 classifiche come adesso.
3: No, no.
0: Ce n'era una e quella era.
3: Classifica degli album più venduti. Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Oh, e ce n'era tante. Questa, tra l'altro, è stato un po' il primo singolone. È stata forse la prima canzone che il grande pubblico ha sentito degli 883. 8, 8, perché non so, devo mettere sempre un 8 in più.
3: 883. Sì, sì, sì.
0: Allora, faceva all'incirca.

0: cioè mi avete portato nel passato, ma nel passato più bello. Grazie, grazie.
1: Tra l'altro proprio manca poco alla seconda parte della serie TV dedicata alla storia di Max e Mauro, la storia degli 883.
2: Il 9 ottobre esce la seconda stagione di Hanno ucciso l'uomo ragno, la leggendaria storia degli 883.
1: Ricordo una Non me la menare proprio nel 92 in cui c'era questa rassegna, questa kermesse musicale chiamata Castrocaro, si teneva proprio a Castrocaro, il festival di Castrocaro, gli 883 erano ospiti, fecero Non me la menare in gara. Invece c'ero anch'io che arrivai secondo con Te ne vai o no, appena dietro Tony Blescia, che saluto perché poi non l'ho più ribeccato in giro. Bella Tony.
3: Tra l'altro io di questa canzone, quando a un certo punto dice a me piacciono le moto da James Dean,
1: sì,
3: capivo a me piacciono le moto da gestir.
2: Sì, anch'io così quando gioco a fare il batterista di Slash è un'altra travisata. Vabbè ragazzi, non, i testi erano meno,
3: non c'era il Google,
1: trash metal. No, come i Metallica, come gli Anthrax, i Megadeth, gli Slayer, no?
2: Però perché i testi, se non avevi il

0: booklet o non erano riportati nel booklet della cassettina. Non potevi sapere. Come nei book, non li potevi sapere.
1: Nicky e Fede, grandi bro, sto chillando con il vostro gruflo. Aura e schere.
2: Sì, è un po' sgravato.
0: Cioè, un po' fatto cringiare, eh?
3: La miglior canzone all'incirca così cinese è Soshita Naficata.
0: Grazie.

0: canzone che tira su, d'altronde si chiama Gioia, quindi
1: per forza non può che far questo.
0: Oddio, a me piacciono anche quelle canzoni che il titolo è tutto allegro, poi è una nenia.
1: Oppure ci sono quelle che il titolo è tutto triste e poi ti tirano su.
0: Comunque lei è quella di che sta cercando il
1: solo. Quella
0: Ray. Esatto, Ray insieme anche a
2: Amma.
0: E poi Absolutely qualcos'altro sarà.
2: Lo so. La Carlotta mi ha detto che sono sorelle queste due ragazze.
0: Absolutely e Amma.
2: Sì, quindi quella è l'unica informazione che abbiamo e non abbiamo voglia di guardare il Google.
0: Absolutely.
1: E Peter, Bjorn e John erano fratelli?
2: Chissà, la ricordate questa?
1: Certo, ragazzi, che me la ricordo.
0: L'avevo rimossa, ma
2: ricordo.
0: Adesso dovrò rimetterla lì.
1: Per forza. La devi rimuovere, ma verso di te.

0: una canzone che magari non è Stairway to Heaven, ma che comunque non ha mai fatto male a nessuno, secondo me.
1: Questa, l'hai descritta nel modo migliore.
2: La classica canzone che mettiamo in radio per un po', ok, non se ne accorge nessuno quasi. Poi a un certo punto arriva una serie TV a caso e improvvisamente, oh mio Dio, adoro, impossibile.
0: Qual è la serie TV?
2: Gossip Girl.
3: Sì, però non è di adesso, Gossip Girl, no.
2: Non mai visto.
0: Sì, no, sì, ma sì, anche la canzone non è di adesso.
3: 2006, 20 anni fa.
0: 20 anni fa. Secondo me è Fosca e Cintura Nera di Gossip Girl, no?
3: Può essere. Fosca, no? Sei Cintura Nera di Gossip Girl?
0: No. No. Neanche Bianca, non ha iniziato neanche il corso. Mi confondevo con un'altra.
3: Scusa, Fosca.
4: Ah, che ricordi quando all'università eravamo tutti hipster. Che bello.
2: Quando portavo la taglia S delle t-shirt. Beh,
3: nel 2006 si diceva hipster più comunemente.
0: E adesso invece anche questa M rimane un po'.
3: Cacchio, dalla S alla L sei passato tu. Cioè, proprio hai saltato la M direttamente.
2: Le cose si fanno bene o non si fanno.
0: Va bene, ragazzi. Allora, che dire? Yellowstone non c'è. No, ma secondo me era un'altra quella che io ho confuso con Gossip Girl. No, scusa, okay. Mi ha scritto Fosca. Lei sa tutto di Yellowstone,
3: sì, anzi,
0: ma anche
3: ha detto,
0: di altre.
3: Mi piacerebbe perdere la memoria per poterlo riguardare dall'inizio.
0: Quella di tutti quegli inglesi nelle case,
3: Bridgerton.
0: Diciamo. No, degli inglesi, quelli working class, non chic, che piace a Fosca. Vabbè, dai, poi glielo chiediamo in privato, magari. Senza.
3: Sì, dai, prima della fine della puntata ci arriviamo, secondo me.
5: Ma questa canzone è diventata famosa con 21. Il film di Black Jack. No, con Gossip Girl.
3: Ah sì?
0: 21 l'ho visto con Kevin Spacey che fa il professore che insegna a barare agli studenti. È quello 21?
3: Non lo so, sì,
0: perché 21 è un po' il nostro 7 e mezzo, capito? Mm-hmm. Cioè da noi si gioca Derry Girls, brava, scusami Fosca. Era Derry Girls quella su cui, non sì. Gossip Girl, ma Derry Girls. No, 21 è il numero che devi raggiungere giocando a blackjack, ma
3: sì,
0: non è distantissimo dal nostro 7 e mezzo, no?
3: Sì, esatto. Comunque questa canzone è nei film, nelle serie, ma secondo me anche in una pubblicità, quindi dai, insomma, l'avete sentita.
2: Tra l'altro la pubblicità sta per arrivare anche qua.
3: Chissà se magari non l'ascoltiate di nuovo. Non credo, perché in questo blocco no, parliamo di pubblicità vecchie, ma vediamo.
2: Si vince qualcosa oggi?
0: Sì, approfittate della pubblicità per godervela, insomma, sì, ascoltarla, sì. Perché insomma non si sa mai.
3: Sono tutte nuove, a differenza della programmazione musicale che magari...
0: E il release radar.
3: Le pubblicità sono tutte delle hit nuove.
0: Ok, però con una mano, insomma, fate anche il nostro numero perché potreste vincere il premio fedeltà che anche oggi vi regala una DJ Box.

0: come sapete, l'altra? Customizzata, e con l'altra tieni il volume dell'apparecchio,
1: della, della radio, cioè, okay.
0: A fra poco.
2: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: come dire,
1: che bella coda.
0: Fa ben sperare, no?
1: Beh, sì, sì, l'album uscirà a ottobre e questo primo singolo fa sicuramente ben sperare.
2: Ci mettiamo l'infradito col tacco per andare al concerto.
1: Non so se loro sono da infradito col tacco, no, sai? No, sono più da gonna e calzettone.
3: Comunque in Puglia con le ciabattine si chiamano i kit and in, perché le ragazze quando le perdono iniziano a volare i kit. Ciao.
4: I kit in che senso?
0: I kit, non nel senso
2: kit, kit amore. Pensavo i cerotti, queste cose qua, se mi fai male.
5: Posso dire che quelle scarpe infradito col tacco mi fanno veramente cagare.
1: No, vabbè, c'ha i suoi gusti, ma noi parlavamo semplicemente di comodità. Ecco, la comodità, insomma.
6: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: Ci colleghiamo con San Benedetto del Tronto, siamo nelle Marche, ma molti la definiscono il mare dei foggiani, giusto per buttare
1: veramente?
0: Un po'. Beh, sì, perché sì. Tanti da Foggia vanno al mare San Benedetto del Tronto. Ciao Federica, confermi?
1: Ciao.
7: Ciao.
0: Ciao.
7: No, allora, no. Molti emiliani a San Benedetto del Tronto, romani.
0: Sì.
7: Ma un foggiano sì, lo conosco, è vero, ci sono.
0: Uno? Uno. No, forse una volta di più, non lo so. Si usava
7: esatto,
0: di più.
7: Forse di più, adesso non tantissimi, dai. Il mare comunque giù in Puglia è stupendo, quindi...
0: Senti, tu dici, grande sportività.
1: C'è, c'è il Gargano, dico, no, è bellissimo San Benedetto del Tronto, però c'è il Gargano più vicino, no?
7: Vabbè. Esatto. Esatto. Quindi ogni volta mi stupisco se vedo qualcuno del sud venire al mare San Benedetto del Tronto.
1: È una dimostrazione d'affetto.
0: Mamma, io ho dei ricordi di San Benedetto del Tronto che collego al mare, ma anche a dei tranci di pizza incredibili, che nella mia memoria sono la migliore pizzetta da mare mai mangiata in vita mia.
7: Giusto, sì, le pizzette degli Isole sono eccezionali. Sono
0: mamma mia.
7: Sì, noi cioè, i bagni li chiamiamo Salene a San Benedetto.
1: Ma com'è che la pizzetta di Salene? Sa?
7: Il Salè, noi chiamiamolo Salè. Sarebbero i bagni.
0: Sì.
7: Cioè, gli stabilimenti.
1: Ok, scusa.
7: A San Benedetto li chiamiamo gli Salè, però anche, non so.
0: I chalet,
1: come in montagna, adesso ho capito.
7: Come in montagna.
0: Sì,
7: come
0: sì,
7: in montagna.
0: Sì, ok, ok. Beh, okay. No, perché lei diceva gli stabilimenti, perché è lì in genere che vai a farti la pizzetta
1: sì,
0: da mare.
1: Se
0: no, che pizzetta da mare è? Dici,
1: giusto.
0: No, vado nell'interno 20 km a farmi una pizzetta
1: e
0: torno in
1: spiaggia. Ed è fredda, giusto, giusto. Senti,
7: giusto.
1: Tu fai la farmacista e riapri la farmacia alle 4, quindi il nostro nuovo orario esatto. È perfetto per te.
7: Sì, dai, sì, vi seguo sempre, ma vi seguivo anche prima perché mentre facevo il magazzino vi metto sul cellulare.
0: Grande multitasking, un po' dalla radio,
7: esatto.
0: un po' dal cellulare con l'app. Ma non sei fan della cosiddetta controora pennichele, insomma, sai che si chiama, cioè non approfitti della tua pausa per pranzare, ma visto che l'apertura è prevista per le 4, anche magari a fare un po' di un po' di divano.
7: No, io sento tutti gli altri che vi mandano gli audio, che fanno la controra e mi riposo con loro.
0: Bello sentire qualcuno che fa la controra
1: smosi.
0: E sentirsi praticamente più riposati.
1: Sai che anch'io, mentre sono in diretta, mi sento riposato grazie alla controra degli altri.
7: Degli altri, sì, sento parte di qualcosa di più grande.
0: Cosa ci mettiamo questa volta nella DJ Box? Sai che la customizziamo ogni giorno, no?
1: Mm-hmm. Ci metteremo delle pizzette.

0: Ma senti, mettiamo quell'infradito in salita brandizzato
1: di DJ, però
0: sì. Tu li utilizzi, li hai utilizzati questi queste scarpe, appunto una sorta di infradito però un po' alzato dietro?
2: No.
3: Brava,
2: no, io vado per il classico,
3: cioè quello basso,
2: anche perché ho le stesse da un sacco di anni.
3: Ma infatti,
0: certo, perché ormai sono hanno la forma,
2: sono quelle del mare.
3: Può anche prendersi le sue normalissime infradito e metterci un tacco da sotto, cioè ci metti una robina
0: prendi
3: sotto,
0: la ciabatta della nonna, la tagli e la incolli,
3: ci metti il tappo e il sughero proprio del vino, no? Perfetto, diventano uguali.
2: Ma poi al mare ti va super comodi.
3: Brava Federica,
2: DJ
3: Box per te.
0: Ciao Federica, grazie, buona serata.
3: Ciao.
2: Grazie.
0: Alla prossima, ciao.

0: Si chiama Una piccola magia, la canzone che avete appena ascoltato. La prima volta che la suoniamo, secondo me tanti di voi hanno preso il cellulare non per andare a vedere WhatsApp, ma per fare Shazam.
1: Esatto,
0: ma siamo
1: sì,
0: qui
1: sì,
0: per questo.
1: Infatti.
0: Prima stanza a destra, un progetto di musica italiana in cui, insomma, il protagonista si vede, non si vede, c'è un po' di mistero, ma sonorità sempre originali, e lui ha questo falsetto quasi più femminile dell'ospite femminile della canzone, sì, che è Angelica Bove, riconoscibile dal suo tono un po' rock. Mi piace un casino.
1: Anche a me, anche a me.
2: Uè, sammercampisti, ma io c'ho l'infradito col tacchetto, ci sto pure a guidare. Ma mi avete buttato giù l'autostima.
0: No,
1: occhio,
0: no,
1: occhio, ma figurati.
0: No,
1: ma
0: occhio
1: degustivo. Però a guidarci,
3: sì,
1: comunque.
3: È pericoloso, anche se
0: sì. Anche se la legge da un po' di anni
3: è consentito dal codice della strada, però occhio,
0: una volta era vietato.
1: Ma non col tacchetto, però. L'infradito normale.
0: E adesso faranno un nuovo Rosatellum del Porcellum.
1: Bravo, esatto.
0: Dictatum.
1: Stabilicum.
0: Infradellum.
1: Per l'infradito col tacchetto.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Renault.

Renault Captur Full Hybrid Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAIG

0: feste italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: Carlino.
1: Si sono affacciati in ufficio oggi gli elfi.
2: Eh sì, eh.
0: È importante.
2: Che carini.
1: Sì, ma sono tremendi, eh.
2: Sono tremendi.
1: Ragazzi, allora, a dire tutta la verità, avevamo detto segniamoci nel calendario che dobbiamo fare la puntata, mancano 100 giorni a Natale.
2: Sì, che in genere si fa per la maturità, invece qua è Natale il momento importante.
1: Certo, niente, ci siamo dimenticati, quindi ne mancano, Valentina?
2: 99, 7 ore, 53 minuti e 20 secondi in questo momento.
1: Beh, vabbè, ragazzi, ragazze, inutile far finta di niente. C'è chi si prende bene, chi si prende male, ci sono i trend, ci sono delle notizie, si affronta il toro per le corna.
2: Esatto, no, la renna, dai, la renna per le corna.
1: Via, e si va.

0: buonasera Ciocca, buonasera Giada. Stasera siamo così ridotti ma carichi, sì. Già sul carro del Natale.
1: Sì, sì,
0: salutiamo
1: sì,
0: la Marta che non beve.
1: Non bene. Sono arrivati due messaggi. Il primo dice: noi stasera andiamo a cena con gli amici per festeggiare i 100 giorni alla 13esima. E un altro che dice: ci sono ancora 30 gradi, Natale non ce la faccio, vedi?
0: Ragazzi, ma non è che bisogna farcela, eh? Non è che è oggi. Mancano 99 giorni.
1: Sì.
0: Sono uscite le prime tendenze, c'è stata una grande fiera, no?
1: Perché c'è ogni anno la fiera Francoforte, cominciano a... cioè, devono dirlo adesso come verranno allestiti i negozi, i ristoranti, sennò questi a che santi si appellano?
0: Esatto. Poi ci sono le tendenze regali, le tendenze panettone, tendenze cibo.
1: Tendenze come faremo i pacchetti?
0: Come faranno? Perché noi non li facciamo.
1: No, io li faccio, tu parla per te, io li faccio. E ci sono
0: anche...
1: Che
0: brutto clima non natalizio, Valentina, però.
1: Due personaggi... che incontreremo tanto in questi addobbi 2026-2027.
0: Va bene, parleremo di musica ovviamente. Volevo avvisarvi, c'è un sondaggio su Pinocchio DJ, l'account straordinario di appoggio alla trasmissione. Andate a guardare e cominciate a votare. Poi con calma ne parliamo. Non abbiamo chiaro ancora dove andiamo a parare. No particular place to go,
1: no.
0: Ma più o meno.

0: questo è l'orario 99.07.48.06, è 99 giorni, 7 ore, 48 minuti e i secondi che mancano al Natale. Allora, c'è gente che giustamente dice già ci sono i panettoni nei supermercati.
1: In realtà il panettone è stato molto consumato anche quest'estate.
0: Ah,
1: perché innanzitutto si è capito che dal punto di vista del prodotto da forno il caldo gli fa bene.
0: Ah, vedi?
1: Quindi si mantiene.

0: sì, bello fresco. E poi c'è questa roba qua per cui fa esotico, fa, e ne vendono tanti, le pasticcerie hanno preso a metterli in produzione anche nei mesi
1: già
0: estivi.
1: D'estate, ok. C'è chi segnala già la comparsa delle lucine, le palline. C'è chi, per esempio, come la Giuliana, dice: quasi quasi oggi ordino le candele la cui cera diventa crema per il corpo, le volevo regalare, erano esaurite l'anno scorso, mi porto avanti.
0: Brava, che magari costano anche un filo meno ed è una bellissima idea regalo. Che no, quasi quasi ti rubo.
1: Ti pareva.
0: Te la rubo.
1: Ti pareva.
0: Poi, nel frattempo, ogni anno appunto si tiene a Francoforte questa fiera mondiale Christmas World, nella quale si dettano le linee guida per gli allestimenti del Natale successivo, no? E sono tre grandi macro argomenti, tre tematiche. Potreste scegliere come addobbo una linea chiara e incantevole, cioè un'estetica scandinava, per cui colori tenui, trasparenze, silhouette fluide, materiali naturali, vetro lavorato, insomma un'estetica delicata e luminosa.
1: Elegante.
0: Elegante, elegante un po', cioè poco, noi siamo poco abituati magari
1: poco barocca,
0: a quei colori.
1: Okay.
0: Però insomma bella. Oppure geometrie.
1: A me interessa solo la signora di Gramsci,
0: okay,
1: che sei tu e questa tua deriva ormai di sciura,
0: sì,
1: voglio capire dove ti orienti tu.
0: Geometrie e sensorialità è l'altro filone, per cui addobbi strutturati, architettonici, che però vengono resi più morbidi dall'utilizzo di texture, di materiali naturali, di trasparenze, di giochi di luce.
1: Sempre uguale.
0: Vanno tanto le palette in contrasto, il bianco e il nero,
1: okay,
0: l'argento e l'oro.
1: A te questo qui no.
0: No,
1: questo
0: ma manco no, per niente. Il terzo è quello sul quale io faccio riferimento ogni anno e che credo sarà anche quest'anno. Il terzo è tradizione, memoria e un pizzico di fantasia.
1: Perché la signora è così, è così.
0: Per cui tantissima tradizione, pezzi che arrivano dal vostro passato, ma anche elementi botanici.
1: Ma anche finti ricordi, finti passati.
0: Finte vite, finte gioie.
1: Sì. Finti ricordi.
0: Sì, esattamente.
1: Vabbè, quindi niente di nuovo.
0: No, niente di nuovissimo. Forse questa estetica scandinava potrebbe prendere maggior piede qua in Italia. E
1: comunque,
0: prima non c'era.
1: C'è gente che dice ancora sono qui con le zanzare. Non me la sento, lo sappiamo.
0: Lo so.
1: Ma c'è là fuori, c'è un popolo che sta già lavorando alacremente.
0: Certo.
1: Ma guarda, intanto è di gente che mangia il panettone col gelato.
0: Vedi?
1: In estate.
0: Vedi?
1: Sì, sì. E poi qualcuno dice: mi porto avanti coi regali per avere i soldi.
0: Ok, cioè adesso che ce li hai, li spendi, perché poi magari dopo non ne hai più di soldi.
1: Finiscono, capito? Comunque, arriva una minaccia: liberate Diegone, nessuno si farà male. Ragazzi,
0: tra poco.
1: Tra poco.
0: Tra poco.
1: Pochissimo. Manca pochissimo.
0: Sì.

0: tu credi che eccola. No, lasciala lì buona ancora un attimo.
1: Sì, perché 99... lei sverna.
0: Sì, sì. No, lei sverna
1: ad Halloween.
0: Ah, giusto.
1: Il 31 ottobre comincia.
0: Sì, ma si sta già infilando i collanti.
1: Perché ci mette una

0: ci fa metterli.
1: Comunque, 99 giorni a Natale, voi pensate, ah ma che follia. No, c'è un popolo che noi vogliamo rappresentare sempre, che agisce nell'ombra,
0: sì,
1: nella bugia,
0: sì,
1: nel
0: di sotterfugio,
1: sì, nel sotterfugio, come la Fra Francesca.
2: Tutto di nascosto.
1: Sì, tutto di nascosto.
2: Neanche Arsenio Lupin si nasconde, no, ruba.
1: Ma poi
2: come
1: volumi,
2: me.
1: Volumi. Perché lei, dunque, lei ha già. Non diciamo di dov'è, non diciamo niente.
0: No, Francesca non è neanche il suo vero nome.
1: No, è Paolo, il suo vero nome.
2: Mario.
1: È Mario al telefono. Allora, lei praticamente ha già comprato i piatti. Per questo, sì. Come sono quelli che hai preso per quest'anno?
2: Sono bellissimi, hanno tutto il bordino verde tipo aghifoglio, bellissimo,
1: sì.
2: pino, bellissimi.
0: Ma piatti
2: con
0: in ceramica?
2: Gingerbread. Sì, sì, in ceramica.
0: Che invidia!
2: Nascosti, scatolati.
1: Ma un servizio per quante persone?
2: No, quattro, le ho prese per quattro perché mi servono anche per fare le foto per il mio blog, per la mia pagina di food.
1: Però lei comunque nasconde, quindi ha preso questi qui con l'agrifoglio e i gingerbread. Sì. Poi cosa hai preso? L'albero nuovo?
2: L'albero nuovo, innevato, 2,10 metri, si apre a cascata. Che facevo? Lo lasciavo lì?
1: No. C'ha già anche le lucine, c'è i punti luce piccolissimi, che è il mio sogno.
2: No, non li ha, però io ho, non lo so, forse una 25-30 catene di luci, quindi dovrebbero bastare.
0: Direi di sì.
1: No, è che sempre di più fanno quella cosa, siccome hanno capito che poi sono adesso 100 giorni a 99 giorni a Natale, poi ce ne sono 4000 prima che lo smonti l'albero. Quindi fanno questi alberi che si aprono, hanno già tutto tutte quelle micro lucine minuscole, meravigliose.
2: Sì, preilluminato, sono bellissimi quelli sono lì.
0: Belli. E scusa, con l'albero nuovo dovrai prendere anche gli addobbi nuovi?
2: Ovviamente,
1: hai scelto un modo, un look, sì.
2: Sì, il verde, quello bello scuro che fa tanto calore, no? Con l'oro, credo.
1: Bello.
2: Credo che metterò
1: verde scuro e oro è il tuo tema. Non ci sono pupazzini, non ci sono
2: magari fiocchi, perché l'albero è molto grande, quindi ha bisogno di pezzi anche grandi, perché sennò le palline in sé per sé si perdono, no?
1: Sì, giusto.
2: E quindi magari dei fiocchi, delle palle un po' più grandi.
0: Allora,
2: insomma, poi lì è da studiare.
0: Dice che va tantissimo come addobbo declinato in pallina da appendere o da distribuire per casa, il cane bassotto.
2: Ah, bellissimo, sì, perché ho visto anche delle sì, anche altre cose col cane bassotto, quindi è possibile, è probabile, grazie per la dritta, adesso uscirò.
1: Sta già uscendo, ha già preso la borsa, si è già infilata la borsa. Scusa, l'albero è da 2,10 metri, dove lo hai nascosto per grazia?
2: E allora, sotto la taverna, dietro la doccia, dietro la tenda della doccia,
1: no,
2: perché lì non ci va.
1: Lui non va. E anche i piatti e tutto il resto sono lì, giusto?
2: Sì. Dentro l'armadio ci sono altre cose, decorazioni per soprammobili, no? Tipo alberelli in legno, lanterne.
1: Perché lei è all'americana, mi segnala Giada, cioè comunque lei fa esosa.
2: Sì,
1: cioè la tua rivalsa anche contro i vicini, giusto? Cioè,
2: i vicini si divertono tantissimo perché vengono a fotografare fuori casa. Veramente.
1: Ma perché tu fuori casa cosa fai, scusa?
2: Allora, fuori c'è tutto un addobbo di luci, ma fatto con criterio, non mette le lucine sul giardino.
1: No.
2: C'è tutta una cascata che parte dal muro, che arriva giù, oppure sugli alberi, ma anche ad Halloween. Mio padre ha appena costruito un pentolone delle streghe, poi metteremo le streghe fuori, insomma.
0: Le streghe fuori.
2: Mio padre è più pazzo di me, noi abitando vicini mi aiuta in queste cose, quindi sì, avremmo anche le streghe e il pentolone.
1: Chiaro, mi sembra abbastanza chiaro. Fra,
2: normale,
1: noi comunque magari
2: no, un
1: certo,
2: dito.
1: Certo. Ma magari ci sentiamo poi sotto Natale per sapere come vanno le cose, eh?
2: Ma assolutamente sì, assolutamente.

0: niente. Allora, se volete, potete anche seguirmi sui social. Se
1: pareva,
0: posso dirlo,
1: certo,
0: se posso dirlo.
1: C'è un mondo di cuori che aspetta.
0: Polvere di spezie, da lì potete vedere sia gli allestimenti che anche quello che cucinerò, quello che preparerò.
1: Certo, perché non stiamo nei panni. Senti, però un bacio e saluta lui, tanto che lui è con la L, quella di Laverne Shirley, quella capito, che vive in una casa, certo, dove nascondono degli alberi di 2 metri
2: dietro la tenda della socia.
0: Ma mio marito è alto 2 metri però, attenzione, okay, quindi
1: quindi se ti pesca. Ciao Fra, grazie.
0: Ciao.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Allora, per essere precisi, 99 giorni, 7 ore, 27 minuti e 07 secondi. È il tempo che manca a Natale.
1: Un attimo.
0: Un attimo. Vola, ragazzi, vola. La gente è fuori controllo. Noi abbiamo messo un sondaggino su Pinocchio DJ nelle storie, lo trovate, anzi andiamo a votare.
1: Vado a vedere infatti.
0: Però non è facile, è una decisione da prendere che cioè non lo fai in un secondo, capito? Quindi
1: io l'ho fatto però, eh.
0: L'hai già fatto in un attimo?
1: Sì.
0: La domanda è qual è la canzone che fa più Natale tra queste? Last Christmas I gave
2: you my heart, but the very next day. 1984, scritta e cantata da George Michael.
0: Sì. Geniale.
2: Sì, una canzone che sembra allegra, ma in realtà racconta una delusione d'amore.
0: Che è il mood Natale, cioè quel contrasto emotivo che funziona
2: sempre.
0: Dove lui nel video pretendeva di avere un doppio flirt.
1: Cos'era? Cioè, lui ricordava il Natale precedente in cui stava insieme a lei, invece in questo era da solo.
2: Yes. Contro chi combatte?
0: I capelli di lui erano tutti. Io forse solo per i capelli voto lui.
2: Sì. Ma secondo me potresti votare anche lei.
0: Io non resisto. Tu voti lei?
1: Certo.
2: 1994, l'opposto di Last Christmas.
0: Cioè, sono 10 anni dopo.
2: 10 anni dopo, questa è invece energia pura, campanellini, romanticismo. È una canzone che dalla prima nota.
0: Ragazzi, io voto lui.
1: Allora, per ora in vantaggio c'è Mariah Carey con il 58% dei voti.
0: No, a me dà 52. Ma com'è possibile? Aspetta.
1: Riproviamo.
0: 58, scusa, hai ragione.
1: 58, ok.
0: Cioè, sta vincendo Mariah.

0: Beh, oh. Sai cosa?
1: No, poverini, io perché solo l'idea di pettinarlo lui in quei capelli.
0: Lo so. Ma sai che gli UEM, poverini, cioè, subiscono quella cagata del Wemageddon, sì, che nessuno può nel periodo di Natale trasmettere questa canzone.
2: Ma noi la passiamo a chiodo.
3: Insomma, Last Christmas ha superato i 2.1 miliardi di ascolti su Spotify.
2: Beh, vabbè.
0: Ok.
3: Però viene battuto in questo senso da All I Want for Christmas Is You, che ha superato i 2.4 miliardi di stream.
2: È quasi il doppio della Mariah.
3: No, è leggermente di più.
2: Ah, no, scusa, Mariah, lui hai detto lui.
3: Allora, Mariah 2.4, Last Christmas 2.1.
2: Ah, scusa. Ok.
3: Andiamo al Natale del 2025, così vi dico quanti passaggi hanno fatto rispettivamente. Sì. Last Christmas 85.8 milioni. Nel mondo nella settimana prima di Natale.
2: Sì.
3: Mentre Mariah Carey soltanto 85.2 milioni.
0: Ah,
3: leggermente meno.
0: Nerviosa.
2: Però vedi che a seconda di, cioè, comunque una gara tra questi due, non c'è una terza in ballo.
3: No, sono sempre state loro due le canzoni che hanno identificato il Natale. Giusto per darvi dei numeri di quanto incassano ogni anno.
2: Sì, ti prego, facci volare.
3: Mariah Carey si parla di 2,5 milioni, 3 milioni di euro, di dollari di royalties, mentre Last Christmas per il mercato britannico, insomma, è un conteggio diverso. Siamo intorno alle 300.000 sterline. È molto meno.
2: È molto meno.
3: Sì, anche se fa più passaggi.
2: Perché è un riconoscimento di diritti più basso.
3: Sì, più che altro perché quando è stata registrata i diritti sono stati spartiti tra più persone.
2: Ah, ok.
3: Così, vi dico anche un paio di curiosità su queste canzoni.
2: Sì, ti prego.
3: Allora, Last Christmas, appunto, uscita nel 1984, non è mai diventata la numero uno in Gran Bretagna fino al 2021. Perché nello stesso anno, nel 1984, c'era il progetto Do They Know It's Christmas.
2: Certo.
3: Quello di Band Aid. Questo. Nato per la raccolta fondi per la carestia in Etiopia.
2: Sì.
3: E quindi un po'.
2: Che non è...
0: Non è We Are the World, no? Certo.
3: No, è un altro,
2: è quello
3: un altro...
2: prima. C'è stato prima questo.
3: Esattamente, 36 anni ci sono voluti perché andasse alla numero uno. Nel 1984 George Michael, visto che Do They Know It's Christmas era così importante, decise di donare le royalties del primo anno anche lui per come raccolta fondi.
2: No, ragazzi, adesso voglio vedere, vuoi cambiare il voto?
0: Non posso. Non posso e non riesco neanche più a vedere l'aggiornamento voto, quindi ce lo dovete
2: dire voi. Aspetta.
0: Perché mi sa che una volta che hai votato
2: non puoi più vedere niente.
0: Mai più, ma niente proprio. Aspetta.
2: No, 58 mi dà ancora.
0: Fammi vedere.
2: No, abbiamo bisogno di Manuel che ci segua da casa.
0: Siamo rimaste sole.
2: Sì, siamo rimaste sole. Però è interessante. Tu chi voti, Fra?
3: Allora, io voto All I Want for Christmas Is You, perché Mariah Carey, lo spettacolo di Natale, Mariah Carey è una roba fuori di testa.
2: Ok.
0: Allora, vabbè, mi si è riaggiornato, quindi sì, lo possiamo fare anche in autonomia. Mariah è scesa al 54%, sta risalendo George Michael.
2: Ma la donazione dell'84 di George Michael la manda a casa, ragazzi, fino all'ultimo combatteremo, ma torneremo a parlare anche di musica, assolutamente. Intanto, ragazzi, Stevie Wonder con I Wish.

0: Mamma, un duello all'ultimo sangue, eh?
1: Fammi vedere.
0: No, la gente poi manda, vota su Pinocchio DJ nelle storie tra Mariah e George Michael, quindi tra All I Want for Christmas e Last Christmas. Ma poi dopo aver votato manda anche un vocale per dire: oh, io ho votato quello, oppure: oh no, ho votato lei, volevo votare lui. Comunque è all'ultimo, proprio è lì, siamo, sale, scende, è sempre un filino avanti Mariah.
1: Sì.
0: È sempre un filino avanti Mariah.
1: Però la situazione si può anche ribaltare
0: fino
1: all'ultimo.
0: Ma sì. Non abbiamo quella cosa che il nostro voto vale 5 punti e ribalta la classifica.
1: No, non confermiamo. E invece abbiamo detto prima che il bassotto sarà protagonista assoluto degli addobbi natalizi del mondo.
0: Beh sì, ogni anno c'è qualcosa che torna e pare che c'è gente che l'ha già acquistato in quei negozi che vendono addobbi natalizi tutto l'anno.
1: Vedi?
0: Che ci sono dalla Puglia al Nord Europa, sì, ovviamente. Sì. Ci sono, sì. Ce ne sono tanti.
1: Per cui sappiate che li troverete in diverse dimensioni, in tantissimi materiali. Secondo me, io adesso l'azzardo, il bassotto si presta anche a una realizzazione fai da te. Perché cosa ci vuole a fare un salsicciotto di stoffa al quale attacchi...
0: Adesso lo fai. Adesso lo fai e lo usi come centrotavola che fa, capito?
1: Come centrotavola è stupendo.
0: Lungo.
1: Lungo portavivande, però deve diventarmi.
0: Madonna, Vale, detto da te la parola portavivande. Io credo che questa è l'apocalisse sicurissima. Cioè, perché non c'è Diego. Diego, ti menava.
1: Sì, sì,
0: portavivande detto da te è...
1: Però si presta, scusa, se si presta, si presta.
0: No,
1: altro oggetto irrinunciabile è quello che metterà in commercio John Lewis. John Lewis è una catena inglese di grandi magazzini,
0: okay,
1: che vende appunto di tutto, ma di qualità, che ormai da diversi anni realizza delle pubblicità di Natale che
0: lo
1: sono diventate
0: spot di Natale,
1: sì,
0: dai, un po' come quello della Coca-Cola, i grandi classici.
1: Sì, sono diventate un fenomeno culturale,
0: okay,
1: proprio, per cui la gente li aspetta. Ho guardato, non c'è ancora la data ufficiale nella quale uscirà quest'anno.
0: Ma è quello che tu guardi e piangi sempre,
1: certo,
0: tutti gli anni.
1: Ma certo,
0: okay,
1: certo.
0: Okay.

0: e loro hanno
1: perché noi arriviamo a un certo punto in un periodo non tanto ben precisato ma pre-natale e troviamo la valle gonfia
0: perché perché fa sempre questi spot molto emozionali, molto belli, realizzati da Dio.
1: Spot di...
0: sì, sono dei corti, sono dei veri e propri corti. Quest'anno hanno realizzato una collezione di peluche.
1: Li ho visti.
0: Accessori a forma di Yeti.
1: Sì, il concetto... tema è lo Yeti, sono dei bambolini deliziosi.
0: Sì, sì. Il concetto è lo belli. Yeti è l'animale delle nevi, costretto a vivere in solitudine perché non capito, perché la gente ha paura di lui, e invece no. Gli Yeti di John Lewis sono
1: carini.
0: Sì, sono carini, inseriti nel contesto sociale. Ce n'è di tre tipi. Cioè, allora, ci sono i peluche grandi e si dividono in Tundra Yeti, Snowball Yeti e Drizzle Yeti. E poi ci sono i mini peluche.
1: I mini peluche vorrei.
0: Allora c'è Smir, Flurry, Drizzly e Tundra. Vediamo, Pina, se sarai brava, Babbo Natale
1: vale,
0: te li porterà.
1: Tu mi illudi, perché poi dopo io non me li prendo, perché penso che me li prendi tu e resto senza. Oddio, siamo 50-50, Maria e Giorgio, tutti

0: 17.49 Radio DJ, mancano, vado sul sito quello ufficiale, 99 giorni, 7 ore, 10 minuti e 50 secondi al Natale. Allora, c'è tutta una fetta di popolo che in questa puntata confida e che magari impattando improvvisamente con il tema dice: ma solo voi?
1: Ah sì.
0: È una nicchia, ma manco tanto piccola.
1: No, infatti, e comunque va ascoltata.
0: Sì, gli va data voce, poi tutti gli altri state calmi.
1: Per un giorno, ragazzi.
0: Ma poi non è che stiamo facendo il Natale, stiamo parlando delle tendenze,
1: esatto,
0: le cose.
1: Perché vi deve venire l'ansia?
0: Tra l'altro, vogliamo salutare, e lo facciamo poi con piacere tutti gli anni, tutti quelli che hanno anche il compleanno a Natale.
1: Sì.
0: Sono in tanti,
1: Sì.
0: Perché per esempio la Marianna dice: io ho 99 giorni a Natale, ma anche 99 giorni al compleanno delle mie figlie, che non sono gemelle,
1: okay,
0: ma c'ha tutto lì, tutto è una di 17 anni, una di 14, nate tutte e due a Natale.
1: La miseria!
0: Più il Natale,
1: che
0: quindi
1: caso.
0: Lei di 99 giorni ce ne ha 33, 33, 33.
1: Sì.
0: Coraggio, però, Marianna!
2: Io è da anni che faccio il pino a Natale con tutte le palline argento e trasparenti. Con le lucine blu, quindi sono scandinava da sempre.
1: Okay. E se ne vanta,
0: capite? Che là fuori c'è della gente che non si sente bene e va aiutata. Allora,
2: ragazzi, buonasera. Io sono nel pieno della lavorazione del Natale col mio lavoro. Preparo Babbi Natale, lampade, portacandele, alberi di Natale. In questo momento dell'anno per me è Natale e con voi è sempre una meraviglia. Siamo passati da tuppe tuppe Marechal a Bianco Natale.
1: Vedi?
2: Fantastico, vi voglio bene, grazie.
1: Vedi? C'è anche tutta la categoria di lavoratori del Natale.
0: Ma certo, qualcuno dice: mia mamma passa l'estate a fare degli gnomi con cui addobba l'albero. Allora,
1: dille di fare i bassotti. Quest'anno i bassotti.
0: Superata la Mariah da George. Siamo 52 per George Michael, 48 per Mariah. Potete prendervi questo tempo per andare a votare su Pinocchio DJ.

0: 18.05, mancano 99 giorni, 6 ore, 55 minuti e 19 secondi al Natale.
1: Marai, hai poco da cantare qua.
0: Sta perdendo, adesso poi ci torniamo. No, allora, stiamo cercando di dar man forte a tutte quelle persone che in una vita magari appunto di sbattimenti, di fatica di rientro dalle ferie con davanti tutto l'inverno, nel Natale e nel progetto Natale trovano sollievo e noi gli facciamo volentieri un incoraggiamento.
1: Certo.
0: C'è chi sta già comprando i regali, per esempio dice: ieri ho comprato il primo regalo di Natale per mia mamma da parte di mia zia.
1: Ma certo, perché poi ci sono quelle figure in famiglia,
0: capito, che devi fare il tuo regalo per l'altro.
1: Certo. Io molto spesso, cioè io da tanti anni mi faccio il regalo da parte di mio padre, per esempio.
0: Ah, lo fai tu? Ok, ok. C'è chi è scioccato perché fino a ieri in un certo tipo di negozi c'era tutta la roba per la scuola, adesso improvvisamente Halloween, ma anche già Natale.
1: Sì.
0: Cominciano le prime vetrine. C'è chi, per esempio, sta facendo la sua a tema Willy Wonka.
1: Ah, che carino!
0: Proprio per il Natale. Per cui, ragazzi, mettiamoci il pensiero. A 100 giorni ci sta. Ci sta che qualcuno metta già il primo zampino.
1: Ma lo fa con piacere. Cioè, chi lo fa in questo momento lo fa con piacere. E vi do una serie di tendenze per i regali di Natale. Cioè, quello che hanno previsto sicuramente andrà di più. Ci saranno andranno tantissimo i dopamine gifting, i regali che ti aiutano a sollevare l'umore, per cui pensierini però in dei colori e in delle texture, in dei tessuti che ti accolgono, ti coccolano, ti riscaldano il cuore. Stiamo parlando di tazze in ceramica artigianale dai colori
0: sempre
1: pop,
0: sempre là.
1: Cancellerie stravaganti, ma c'è tanto successo per esempio per coperte in pelliccia sintetica ultra soffice. La storia tua.
0: La mia storia, ragazzi, io coperte proprio tinta unita,
1: calzettoni con pattern giocosi. Lampade che simulano l'alba. Questa è indicato come oggetto che andrà di brutto. Poi c'è tutta la sezione dedicata a benessere, alla cura di sé, e quindi cuscine coperte ponderate, set per la cura della pelle, diffusori di oli essenziali, kit per la preparazione del matcha, cioè tutti i regali pensati al benessere della persona.
0: Guarda, ci scrive Leo, il negozio ha venduto oggi il primo regalo di Natale della stagione.
1: Allora. Poi ci sono i regali esperienziali, per cui le microavventure, pacchetti relax, cene, ciaspolate, escursioni in motoslitta, dormite in case sull'albero. Altri budget. Tecnologia utile e il ritorno al retro. Anche questo.

0: questa è una grande tendenza del 2026.
1: Pericolosissima per cui... tu con ritorno al retro, eh?
0: No, no. Per cui tecnologia utile, robe che ne so, qui suggeriscono i tappi per le orecchie riutilizzabili, evoluti. Prese intelligenti smart, ma anche che ne so, i fili auricolari per l'AirPods che stanno usando Justin Bieber e sua moglie, per esempio, capito? In quel senso, tecnologia retro. E poi,
2: ah, ok.
0: E poi c'è invece tutta la sezione grandi regali della tradizione, il libro.
1: Vale, senti, arriva dove vuoi arrivare?
0: No,
1: tu vuoi arrivare a fare i pacchetti, dai.
0: Sì, comunque il libro, ma in edizione limitata. Il pacchetto dal canto suo
1: è sospeso.
0: Il regalo è esso stesso il regalo. Il pacchetto è diventato importante tanto quanto.
1: Adesso voglio vedere i tuoi pacchetti.
0: No, quando io li fai... non li so fare. Io non li so fare.
1: Cioè, dei corsi. Lele, la signora di Gramsci fa dei corsi.
0: Allora, Lele, per esempio, è uno incredibile. Non solo fa dei pacchetti pazzeschi, ma fa i biglietti tridimensionali. Fai da te, li fa lui. Li fa lui. Si compra i fogli colorati. Poi ha la, come si chiama, il taglierino e la collina e tutte le robe e...
1: la collina, eh sì, dai Valentina,
0: ma perché sono miniature, sono miniature, cioè lui ha riproposto noi tre in casa nel biglietto che mi ha dato l'anno scorso. Io sai cosa ho capito quest'anno? Che non me lo merito.
1: È vero, questo è un tema che torna. Allora c'è un sondaggio su Pinocchio DJ: Mariah Carey con All I Want For Christmas o George Michael con Last Christmas? Sta vincendo George. C'è gente che si è fermata con la macchina per votare.
0: Bravi.
1: C'è gente che ha chiamato una gallina Mariah Carey, ma non è bastato. Sta perdendo Mariah, io ve lo dico.

0: proprio schierate, cioè non schierate. Tu hai votato Maraia.
1: Io ho votato Maraia con piacere.
0: Io sto mettendo in atto le peggio strategie per far vincere George Michael.
1: E ti dirò, ci stai riuscendo.
0: Allora, stiamo parlando di 99 giorni a Natale, di tutta una fetta della popolazione più o meno espressa, tanti lo pensano, lo desiderano, lo adorano segretamente, perché mamma mia, se ne parli, c'è la gente
2: che
0: è aggressiva.
2: Ansia, che stress,
0: ma stress, ma cosa? Cosa? È per tanti un momento dell'anno che richiama delle esperienze emotive importanti di infanzia, di famiglia, di che hanno un senso, e cosa più che la musica va proprio a tuzzugliare, no?
2: I ricordi,
0: a sollecitare sì, le emozioni e i ricordi.
2: Sì.
0: Ciocca ci ha preparato uno specialino su questo. Oh,
3: sì,
0: vai.
3: Un po' sta nel titolo, cioè le canzoni di Natale ci fanno riaffiorare dei ricordi belli e quindi ci fanno stare bene.
0: Certo.
2: Per chi ce li ha quei ricordi, naturalmente.
0: Certo.
3: Certo.
0: Per alcuni invece, per esempio, è totalmente il contrario, ma quelli che gli piace sono pazzi d'amore.
3: Sì, perché l'effetto di riascoltare delle canzoni che magari si sono ascoltate per la prima volta in adolescenza, in famiglia, insomma, fanno rievocare tutti quei bei momenti passati insieme. Si va invece un po' più nel nello specifico, parlando delle melodie, che sono delle melodie semplici, delle armonie rassicuranti, dei ritornelli che in generale generano un senso di comfort. Quindi canzoni natalizie in genere riducono lo stress, fanno diminuire l'ansia, provocano del rilassamento e un aumento del benessere emotivo. Aggiungo in tutto questo che spesso le canzoni di Natale vengono cantate in compagnia, quindi magari in famiglia, con degli amici.
0: È vero.
2: Io rido perché a casa mia io, per esempio, la playlist di Natale la faccio suonare tanto e spesso e da presto, e a mio marito non piace.
0: Quella tua playlist,
2: in generale le canzoni di Natale gli rompono le palle proprio. Sì.
3: Ma come?
2: Che ti devo
0: Fra
2: dire?
0: È un altro che ama, eh?
2: Sì.
3: Altro che, si trasforma in tormentoni, in quello che è il è un fenomeno noto come earworm, soprattutto negli ultimi anni, quindi continuare a riascoltare la stessa canzone.
0: Ma
3: alla fine
0: orecchio tiepido, cioè
3: earworm, no, è il verme dell'orecchio, cioè continuare a riascoltare.
0: Hai vermi nelle orecchie?
2: Le orecchie calde,
3: però no. hai le orecchie piene di canzoni natalizie. Non solo, anche chi ha associato dei ricordi non particolarmente belli, quando si trova in mezzo a delle persone che invece hanno della positività dovuta a delle canzoni natalizie, vengono ulteriormente rasserenati,
2: contagiati un po' dal presopenismo degli
0: fatevi
2: altri.
0: Fatevi prendere bene, santo cielo.
3: Quindi,
0: né alla Valle ce ne frega più di tanto, la Valle sì.
2: A me un po' sì.
0: A te sì, a me no. Però partecipo volentieri alla gioia degli altri, scusa.
3: Ci facciamo prendere bene da delle canzoni di Natale?
0: Sì, bravo!

0: Ovviamente non vi farò risentire le One for Christmas is You, neppure
1: no,
0: Last Christmas,
1: certo, perché adesso sono gli ultimi voti, però, sono lì lì, George Michael 51%, Mariah 49%.
0: Però più tardi ci sarà una sorpresa per voi legata a Mariah Carey.
1: Sì. Vale, ti ammazzo con questa. Monica scrive: non ho mai amato particolarmente il Natale, ma quest'anno sarà diverso. Potremmo essere in tre di lì a poco.
2: Oh!
1: Hai capito? Oh. Quella roba là, secondo me, ecco, bambini appena nati.
2: È la magia del Natale quella,
1: È per questo a noi non è.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: that song could ever say.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
3: Li cerchiamo,
0: li troviamo,
3: litighiamo.
0: No, aspetta.
3: Lo dovevo dire io.
0: No, dovevo dirlo io.
3: C'è
0: però
3: scritto che lo dovevo dire io.
0: Vabbè, però
3: Max,
0: lo dico.
3: Metti un disco, ne parliamo.
0: No, adesso lo dico io.

0: Andare in onda il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Ancora questo coso.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che alcune volte vi fa incazzare, le altre vi delude. Oggi, oggi è mercoledì 16 settembre 2026, compleanno di due sex symbol belli e dannati. Mickey Rourke e Alessandro Cecchi Paone.
1: Auguri, soprattutto
2: auguri a entrambi. Anche Riccardo Zanotti compie gli anni oggi, quindi auguri anche a lui. Auguri. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Musica: dopo le numerose rinunce delle ultime ore, Ed Sheeran annuncia che ad aprire i suoi concerti sarà Netanyahu.
4: Almeno si distrae un attimo.
2: Almeno prende posizione. Esteri: la CIA avvisa che la Russia starebbe pianificando omicidi mirati nel mondo, violando il loro copyright. Perché in genere erano loro a fare.
1: Russia, in vista delle elezioni di questo fine settimana, Putin invita gli elettori ad uscire di casa e andare a votare, perché se no si capisce che.
2: Almeno qualcuno la mossa. Lavoro: 6 dipendenti su 10 si occupano di questioni private mentre stanno lavorando. Ricordarsi di comprare il latte.
1: Ma no, quello dopo si va al supermercato. Venezia, nello scontrino del bar, trova 7 euro per il supplemento musica dovuto alla presenza di un'intera orchestra di 10 elementi che riproduceva il suono della macchina dei cappuccini.
2: Chissà se si riesce a fare quella roba lì. Israele: Hamas rivendica il concerto di Albano a Tel Aviv.
1: Ognuno ha i suoi artisti, diciamo così. Napoli: cede il pavimento della cucina, padre e figlio precipitano nel piano sottostante. La madre spiega: immaginavo che quella parmigiana fosse troppo pesante.
2: Ci sta. Tecnologia per gli scienziati: alcune intelligenze artificiali avrebbero cominciato a comunicare in modo incomprensibile. E in più hanno continuato allarmati i ricercatori: se gli dici ti rispondono sto cazzo.
1: Puppa! Fanno così. Musica: novità sulla procedura per acquistare i biglietti degli Oasis, richiesto anche il sacrificio del primogenito.
2: Ci sta, guarda, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Occhio Pagax, che tocca a te. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare
5: qual è
2: la notizia di cui parleremo oggi, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Ma oggi, guarda, è proprio difficile. Bentornati a Chiacchiericcio. Ma che però?

0: occhio a Chirici, la so io.
1: Vai.
0: Secondo me stasera parlate della squadra della nazionale di pallanuoto,
1: sì,
0: che ha attraversato a Tokyo l'incrocio più famoso in, sì, in costume da bagno, sì, e nudi, cioè a piedi nudi.
1: Sì,
0: ciao,
1: l'abbiamo...
0: Laura Dasti.
1: Grazie Laura, sì, abbiamo visto quelle immagini bellissime, parliamo dell'incrocio di Shibuya famosissimo,
2: sì.
1: Dove siamo stati? Non so se vi abbiamo mai detto,
2: sì,
1: che siamo,
2: sì,
1: stati,
2: siamo, stati...
1: siamo stati in Giappone, però sì, no.
2: Tra l'altro
1: no,
2: c'è il Caldaro Staro lì vicino. Ma,
1: sì ragazzi, fa curiosità,
2: fan fact, curiosità.
1: Se andate a Shibuya, se vi capita,
2: se
1: da
2: vi
1: una
2: capita...
1: parte,
2: esatto,
1: c'è un Caldaro Staro che,
2: sì,
1: vende le castagne, ma... in una maniera folle,
2: sì,
1: perché
2: le,
1: non so, le castagne giapponesi sono tutte piccole, cioè
2: sono piccole,
1: sono piccole e si
2: sono
1: aprono
2: più
1: in un
2: carine
1: modo,
2: delle nostre,
1: e si aprono, oh, in un modo strano, perché ti vendono
2: una
1: cosino di plastica,
2: una specie di unghia di plastica
1: che tu devi, che le usi per
2: le
1: spaccare,
2: incidi,
1: le castagne, e poi premi e le castagne plof, escono fuori, una roba strana,
2: no, una roba
1: difficile da spiegare,
2: però figata, okay, buonissime.
1: Ma come potete intuire,
2: abbiamo,
1: non
2: fatto,
1: è
2: un video,
1: non è questo il motivo per,
2: no,
1: cui abbiamo scelto Wrecking Ball di Miley Cyrus ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. Ma io avevo detto, raga, secondo me non indovina nessuno con questa canzone.
2: Ma tu sottovaluti il nostro pubblico.
1: Invece,
2: vedi,
1: bravo Elvio e brava,
2: sì,
1: Nadia, perché,
2: sì,
1: sono riusciti a fare un collegamento forzatissimo.
2: No, è forzato.
1: Wrecking Ball.
2: Ball.
1: Ball.
2: Ball.
1: Bollo.
2: Bollo
1: auto. Quindi di che cosa parliamo, Chiara?
2: Parliamo della decisione del Consiglio dei Ministri di qualche ora fa. Per il 2027 è stato abolito il bollo, ovviamente, per le aspetta a festeggiare,
1: allora, raga,
2: perché non vale mica per tutti, eh. Oh,
1: come non vale per
2: nel senso che è per le auto di piccola e media potenza, quindi fino a 80 kW.
1: Sì.
2: Quindi se lo sapete bene, se no andate a cercarlo.
1: Aspetta, aspetta, aspetta, fermati, fermati, sì, adesso io vengo là e ti, sì, dico la mia macchina. So, anzi, tu la sai qual è la mia,
2: io,
1: macchina.
2: Io so qual è la tua macchina.
1: Senza dire la marca.
2: No, allora, dimmi, posso...
1: Dimmi,
2: no, dico un modo semplice per tutti per trovare quanti kilowatt,
1: sì,
2: dovete andare ad aprire il vostro libretto di circolazione alla voce P.2, lì ci sono i kilowatt della vostra auto,
1: sì,
2: se è sotto gli 80 l'anno prossimo non pagate il bollo.
1: Ma tu che sai qual è la nostra macchina,
2: sì,
1: è esclusa,
2: è esclusa,
1: cioè,
2: la
1: nel
2: nostra,
1: senso, non paghiamo il bollo,
2: non paghiamo il bollo l'anno prossimo.
1: Vi siete fatti il SUV, è questo.
2: Vabbè,
1: io,
2: allora,
1: non pago il bollo intanto.
2: Allora, tra l'altro ci stanno scrivendo già, ma io l'ho pagato stamattina. Ma è l'anno prossimo, no? Quest'anno, l'anno prossimo. Aggiungo, allora aspetta.
1: Se siete sotto via Massena, clacsonate!
2: Ma solo se avete la macchina sotto gli 80 kW.
3: Esatto.
2: Sono kilowatt, tra l'altro, spero di sì.
1: Ma che ne so.
2: Ma sì, KW.
1: Sto già pensando a come investire quei, certo, soldi io.
2: Va bene, sì, immagino i grandi acquisti che farai.
1: Vabbè.
2: Però in ogni caso, esatto, e in ogni caso questo vale anche per i motocicli. E, si parla di, ovviamente questo vale solo per,
1: come
2: va, un'auto.
1: Anche per le moto.
2: Anche per i motocicli. Solo per un'auto, nel senso,

0: Che se una persona ha più automobili sotto questa cilindrata vale solo per un'auto legata a
1: le altre
0: persona.
1: Auto sì,
0: le altre auto dovranno pagare il bollo. Ovviamente resta al momento il super bollo, resta anche per appunto tutte le auto sopra gli 80 kW. E per il resto la cosa interessante è capire come si rientrerà dell'aver tolto
1: sono problemi degli altri.
0: No, comunque il governo annuncia è stata cancellata una delle tasse più odiate dagli italiani. Ha proprio detto Giorgia Meloni.
1: Non la rivedremo mai più. Non la rivedremo.
0: Non pensavo ci fosse la classifica delle tasse più odiate.
2: Bello.
0: Vuoi giocare? Qual è la tua tassa preferita?
1: No. Allora, in realtà questa notizia ci permette di fare chiacchiericcio in un modo particolare. Ma qual è? Ve lo spieghiamo fra un attimo. Perché intanto la notizia l'abbiamo data. E su questa notizia, come sempre, anche stasera, al 347-342-5220, tra un attimo faremo chiacchiericcio insieme.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: ciao chiacchierici, ciao. Questa mi sa molto di mancetta elettorale per cercare di accaparrarsi un po' di voti. Poi l'anno prossimo magicamente, quando non ci saranno più le risorse e si sarà già votato, casualmente ritornerà dalla finestra questa bellissima tassa,
1: ma
0: perché
1: carpe
0: è sempre
1: diem.
0: Esistita con nomi diversi e sempre esisterà. Ciao Alessandro da Milano.
1: Alex, carpe diem, viviamo in un paese meraviglioso dove i problemi del futuro non
2: sono del governo successivo.
1: Che cifre?
2: Ci pensa il governo successivo.
1: Anche Fra che dice:
3: buonasera chiacchiericci, mentre ascoltavo il programma mi è venuto in mente una cosa.
1: Sì.
3: Sì, bello questa esenzione dal bollo da parte del governo,
1: sì.
3: Ma i soldi del bollo andavano alle regioni, per sì. cui in realtà sì. sembra quasi come facciamo noi in ufficio, che si danno le sole a chi è nella scrivania a fianco.
1: A fianco.
2: Allora, però è previsto un trasferimento di soldi Stato-Regioni intorno ai 2 miliardi di euro per rientrare
1: per,
2: di questa,
1: per rientrare di questa cosa.
2: Non si
1: qualcuno dice
2: tutto,
1: che,
2: comunque.
1: Non so se abbiamo detto una scorrettezza noi, che è abolito per quest'anno, non per sempre.
2: È abolito, per essere precisi, per il

0: pagamento che cade nel periodo compreso dall'1 gennaio e il 31 dicembre 2027. Quindi l'anno prossimo.
1: Allora va bene.
0: Poi
1: allora
0: vedremo.
1: Va bene, perché io sono andata a controllare nel libretto e ho 0,68, anzi allora, 68. Quindi in teoria non lo pago. Mi spiace invece per altri ascoltatori.
2: Rischiando un incidente, sono andato a vedere nel libretto, ora che avete dato questo dato aggiuntivo da stamattina, che lo dico a tutti, e invece a P.2 io ho 100.
0: Ammazza.
2: No, ragazzi, 100. Mi sento proprio male, sono esclusa, io lo pago,
1: non so neanche quanto, cioè 100 è tanto, cioè tipo stai guidando un macchinone, poi non so niente
3: in
1: di auto,
3: tipo una Golf, che è una macchina un po' più potente,
1: fa 100 a un 100, però in realtà
0: un sacco di persone ci hanno scritto che hanno 81,
1: veramente, però volevamo fare chiacchiericcio su questa notizia, perché per me il bollo ha un significato particolare, perché è stato il modo con il quale io ho capito di essere diventato grande, cioè quando ho dovuto, quando i miei genitori mi hanno detto mo il bollo te lo paghi da solo, perché c'avevo la macchinina, ed è stato il modo in cui ho detto ah cacchio, sono diventato un bimbo grande. Scusami, mi devo pagare il bollo.
0: Da quando te l'hanno fatto pagare?
1: Adesso l'età non me lo ricordo, però a un certo punto i miei genitori hanno dato una macchina ai due figli e ci hanno detto adesso il bollo ve lo pagate voi, e quella roba è stato il modo per abituarci anche un po', quindi ti parlo di 18 anni, 18-19 anni, una roba del genere. È stato il modo per capire. Qual è stato il vostro modo con il quale avete capito di essere diventati dei bimbi grandi?
0: Io quando ho dovuto aprire il conto in banca perché mi arrivava il primo stipendio.
1: Di che età parliamo?
0: Cosa sarà stato? 22 anni? Comunque, cioè subito dopo l'università.
1: Sempre
0: subito dopo
1: a che fare con i soldi.
0: Sì,
1: capire che, a Pagax?
3: Io quando mi è piaciuto il caffè per la prima volta.
1: Vedi?
0: Attenzione! Vedi? Sì. Però scusami, quando è successo?
1: L'altro ieri.
3: Ieri.
0: Ancora adesso. Però effettivamente anche la birra è un sapore che quando inizia a piacerti ti fa...
1: No, a parte 17-18 anni ti è piaciuto il caffè per la prima volta. Lei ha detto prima, sto diventando grande.
3: Ma poi una un po' più seria credo l'affitto. Cioè quando ti paghi l'affitto da solo.
1: Agnese, che ormai sei la più giovane,
4: Forse la spesa e cucinare.
0: Quando hai fatto tipo la tua prima spesa?
1: E che età avevi?
4: Dai 18 anni, 19.
1: Ok, perché tu non sei andata via di casa per l'università?
4: No,
1: per...
4: a Milano.
1: E lì hai cominciato a fare la spesa e hai detto ecco sono diventata.
4: Anche cucinare gli orari, sai gestirti.
0: È brutto. Perché tu non eri ingestita.
4: Esatto, mal gestita.
0: Eri ingestibile.
4: Esatto.
1: In tanti ci stanno segnalando l'equivalenza tra cavalli e kilowatt.
0: Sì, però ragazzi, che unità di misure sono se poi ognuno...
1: No, non siamo Grand Prix.
0: Questo anche un po' TG2 Motori, che è la mia rubrica preferita.
1: Vediamo,
0: io l'amo.
1: Vediamo se anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici hanno un momento preciso in cui si ricordano di aver detto adesso sono grande, adesso sono un bimbo grande. Arriva Robbie Williams su Radio DJ.

Ferma Pagax, ferma tutto, leva il disco, è un messaggio importante. Antonio ci scrive: fermo al passaggio a livello, guardo il libretto e scopro che P2, lì alla scritta P2, ho 77!

0: abbiamo deciso che facciamo così: ogni messaggio che ci arriva, che ci dia, noi fermiamo tutto e festeggiamo insieme a voi. Sì. Normalmente invece dovremmo parlare di quando è che hai capito di essere diventato grande. Sì. E sono arrivati un sacco di messaggi. Uno molto molto, come dire, gettonato è questo di Enrico.
1: Ciao chiacchiericci, per me il momento in cui ci si rende conto di essere diventati grandi è quando ci si firma la prima giustifica per l'assenza a scuola, che più o meno coincide comunque ovviamente con la maggiore età.
0: Vero.
1: Veramente goduria totale.
0: Vero.
1: Ciao Enrico.
0: Però io ho sempre vissuto quella roba che, siccome mia madre insegnava nella mia stessa scuola, io comunque non potevo fare sega. A Roma si diceva, a Terni si diceva così, non potevo fare filone.
2: No, però in quinta superiore uno si poteva firmare da solo perché era maggiorenne.
0: Sì, però non l'ho vissuta mai
2: però
0: come una cosa.
2: Anche io non l'ho vissuta tanto con
0: tu
2: con
0: sì,
2: grande
0: scarto.
3: Sì, bello.
0: Un bel
2: ciao,
0: momento.
2: Mamma. No, no, dico bello, però non mi sembra un passaggio all'età adulta. Non l'ho vissuta. Okay.
0: E questo di Filippo?
4: Io credo quando ho scoperto che i calzini non tornavano appaiati dentro al cassetto della biancheria intima da soli.
0: Per magia.
4: Il mondo è crollato. Filippo da Foligno.
0: E quella è una cosa che io non ho mai imparato. Infatti
2: sei ancora un giovincello.
0: Stanno arrivando un sacco di messaggi, ma come sempre a questo punto dobbiamo fermarci e continuiamo a leggerli dopo la pausa.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Radio DJ, state ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Siamo partiti dalla sospensione del bollo decisa dal governo per il 2027, solo se però sul vostro libretto di circolazione avete, dove c'è scritto P2,
1: sì,
0: sotto gli 80.
1: Gli 80 kilowatt.
0: Infatti sono arrivati un po' di messaggi.
2: Vai ragazzi, Chiacchiericci.
0: Sì.
2: La notizia bella però non è che io ho 71 e quindi non lo pago, ma è che la mia ex moglie lo paga!
0: Stava cantando anche lui. Vediamo Davide.
3: Ciao ragazzi.
0: Sì.
3: Io ho scoperto che sulla voce P2 c'ho scritto 81.
0: No.
3: Ma che me frega, tanto l'auto è aziendale.
0: Così. Oggi
1: le aziende
0: va così.
1: Lo pagano comunque il bollo.
0: Vabbè, saranno fatti delle aziende. Sei
1: noi
0: forse
1: non siamo
0: un'azienda?
1: Aziende, siamo persone. Come voi.
0: Oltre le cose. Esatto. E da lì siamo finiti a parlare di quei segnali che ti fanno capire di essere adulto. Perché sì, per me il bollo è stato, pagarmi il bollo da solo è stato una delle prime cose che ho fatto da persona grande. Sì. Sono arrivati una montagna di messaggi, li ascoltiamo insieme. A partire da Mario.
4: Buonasera ragazzi, io mi sono reso conto di essere diventato un ometto a 6 anni quando ho fatto le mie prime vacanze estive da solo.
0: A sei anni?
1: Ma come a sei anni le prime vacanze da solo?
0: Mi piace pensare a Ibiza per discoteche.
1: No, esatto.
0: Da solo senza,
1: esatto, ad Amsterdam.
0: Senza, facci sapere di più.
1: Facci sapere dei tuoi.
0: Sentiamo Jessica.
5: So benissimo quando mi sono sentita una bimba grande, quando per la prima volta ho lavato i vetri e mi sono usciti bene. E le tende,
0: sì,
5: che poi ho capito che per asciugarle e non stirarle dovevo stenderle bagnate.
0: Molto.
5: Mi sono sentita una donna di casa.
0: Molto vero, tende e vetri sono un segnale che tocca a te.
1: Ma a me sono venuti bene, credo, la prima volta 2 anni fa.
0: Peraltro, quindi vuol dire che sei
1: genere,
0: diventata adulta. Allora, sentiamo Fran.
6: Raga, sei ufficialmente adulto quando i tuoi genitori ricevono un invito di matrimonio e tu non sei compreso.
1: È vero.
0: Molto vero.
1: Beh, è vero, quando iniziano a lasciarti a casa perché non sei invitato neanche tu, allora
0: sei diventato adulto. Giuseppe grande. Scrive: ciao ragazzi, la prima volta che mi sono sentito grande è stata quando ho messo la prima bustina di Gaviscon nel portafoglio. L'acidità di stomaco, il reflusso, però secondo me è più che grande. Lì non voglio dire, siccome è già successo anche a me, lì è già la fase, diciamo, il piccolo.
1: Beh, no, perché può anche essere che sia magari un giovane un po' con una vita rock and roll, ma che non vuole essere fermato da questo stile di vita.
0: E quindi insisti.
1: Quindi, esatto,
0: può essere.

0: giovane cosciente.
1: Vale,
0: incosciente.
1: Vale, scrive: da neopatentata vengo fermata per un controllo e mi sequestrano il libretto per non aver fatto la revisione.
0: No.
1: Avevo 18 anni, ma nessuno mi aveva mai spiegato queste scadenze. E qui vogliamo dire un po' responsabilità anche del sistema scolastico.
0: Però scusami, la scuola guida non te lo dice che devi fare la revisione?
1: Sì, ma non stai attento a scuola.
0: Vabbè, però
1: non ti a prendere la patente.
0: No.
1: Io ricordo che all'elementare a me fu insegnato a compilare un bollettino postale.
2: Urca,
1: non
2: all'elementare.
1: So, all'elementare, sì, sì.
0: Per?
1: Non lo so, ragazzi, però all'ora di educazione, non mi ricordo, forse educazione burocratica, c'era.
0: Certo, l'ora di educazione
1: voi
0: burocratica.
1: Non,
2: ma perdona,
0: che cos'è?
1: Non avete questi ricordi?
2: Ma va là.
0: No, forse, allora.
3: Io vorrei tornasse questa cosa, perché sono grande sostenitore.
0: Dello studio a scuola di, sì. me, come dire, sì. principi di burocrazia.
3: Sì, esatto. Ma anche meno. Perché noi ma no, maschi arriviamo a 18 anni a vivere da soli, che non sappiamo far niente, neanche una lavatrice.
0: Ah, però quello andrebbe insegnato a casa. Prima,
3: esatto.
1: Sentiamo Magdalena.
4: Ciao, Chiara e Ciccio. Credo che la volta che mi sono resa conto di essere diventata veramente grande è quando mi è toccato farmi da sola la coda per il rinnovo del permesso di soggiorno.
0: Ah.
4: Alle 4 del mattino, con un freddo becco a Milano.
0: Mamma mia.
4: Ecco.
1: A proposito di burocrazia, sì, che dicevamo,
0: in generale code per i documenti, prima volta che la devi fare da sola, sì, è una bella emozione.
1: E scusate, chiudiamo con questo messaggio bellissimo.
5: Ciao Chicchiricci, sono Giulia, 18 anni, vivo all'estero da sola per l'università e penso che sto realizzando ora che sto diventando grande, però mi piace tanto pensare che non è vero.
0: Oh, ma no, bello. È una figata, dai.

0: Molto vero, molto molto molto vero. Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina. E c'è una notizia che mi ha colpito tantissimo. Una storia di burocrazia, diciamo così, che
1: arriva dalle... un po' in ambito,
0: sì, in qualche modo sì, che arriva dalle parti di Carrara, dove una signora 82enne ha rinnovato la carta d'identità. Ma la città natale di Carrara, perché lei era di Carrara,
1: cioè lei è nata a Carrara,
0: invece di Carrara ha trovato scritto Apuania, che era il nome di Carrara quando c'era lui.
1: Quando è nata lei, quindi più quando c'era lui.
0: Più o meno.
1: Perché era il 40... 3? No,
0: fai 2046-82, fai tu i conti. E tu dici, vabbè, l'avranno corretto. No, è scoppiato un casino, perché questa cosa ha avuto conseguenze sul codice fiscale. Quindi non riusciva a fare ricette mediche.
1: Perché a quel punto cambia la città.
0: La patente, ha avuto problemi con la patente. Non può più prelevare.
1: Come non può più prelevare?
0: Questo è quello che racconta la signora.
1: Signora
0: Anna Maria, che salutiamo qualora fosse all'ascolto, che appunto a questo punto vive ad Apuania. E questa cosa
1: da sola, solo lei.
0: Solo lei. E questa cosa mi ha, diciamo così, sbloccato un ricordo, perché una delle cose che mi ha affascinato di più di quando ho studiato storia era questa fissa che c'era a quel tempo di cambiare i nomi alle città e anche alle parole. Raga, sì. Ciccio Quiz.
1: Oh, eccoci qua. Tornato.
0: Io vi dico una parola che si usava a quei tempi e che era evidentemente il sostituto di una parola straniera.
1: Sì,
0: voi mi dovete dire la parola straniera. Originale, perché no? Quando c'era lui, quando i treni arrivavano in orario, no? Veniva cambiato le parole,
1: sì,
0: non si poteva usare parole straniere.
1: Una traduzione, sì.
2: Okay. Siamo.
0: Ok.
1: Sì.
0: Che cos'è la bevanda arlecchina?
1: La sapevo, ma
0: qual è la parola singola straniera che sostituisce?
1: Forse il cocktail.
0: Il cocktail, brava ragazzi, che evidentemente
1: ha studiato alcol.
0: Che cos'è buonaria?
1: Buonaria.
0: Buonaria.
1: Che sarebbe good air. No, non lo so, sto cercando una...
3: Good year.
0: No. No.
1: Buonaria.
0: No, vi do un aiuto, è una città.
2: Benevento.
0: No,
1: no,
0: però perché avrebbero dovuto cambiare Benevento in Italia? però
1: Buenos Aires.
0: Secondo punto per Chiara Galeazzi. Benevento. Ora vado avanti. Guido Slitta. Quale parola è stata sostituita da Guido Slitta?
1: La Guido Slitta. Sarà lo scooter, no?
3: Lo ski lift.
1: Ah, è vero, lo ski lift.
0: Nessuno lo sa?
1: Com'è Guido Slitta?
3: Guido Slitta.
1: Non lo so.
0: Il Bob. Il Bob.
1: Volevo dire.
0: L'insalata tricolore.
1: Vai.
2: Le dico sempre in italiano.
0: Vai.
2: Prova. No, non ce l'ho.
1: Perché può essere l'insalata russa.
0: È l'insalata russa.
1: Lo sapevo, Agnese, che lo stavi per dire anche tu.
0: Bravi.
1: Qui è proprio per odio nei confronti dei russi.
0: La giovanottiera. Cos'è la giovanottiera?
1: La canottiera di giovanotti.
0: No, la giovanottiera cos'era?
1: La giovanottiera.
0: Dovete pensare al francese, vi do un aiuto.
1: La giovanottiera.
3: Cioè,
1: è la giarrettiera. No.
0: Era la garçonnière.
1: La garçonnière.
0: E chiudiamo con
1: che
0: l'ultimo.
1: Che brutto la giovanottiera, però, mamma mia.
0: Chiudiamo con l'ultimo, che può essere questo qui. Il fuggicasa. Che cos'è il fuggicasa?
1: Ma è tipo il tram a muro. Cos'è?
0: È sempre il francese. Dovete pensare al francese. Il fuggicasa.
1: Fuggicasa, non lo so.
0: Vieni, ti invito nel mio fuggicasa.
2: Rifugié?
1: Lo scannatoio?
0: No, sì, quindi in francese?
1: Non lo so, com'è?
0: Il piede a terra.
1: Ah, il piede a terra.
0: Il piede a terra.

0: Giannini, meraviglioso errore a chiudere questa bella puntata di Chiacchiericcio, perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Salutiamo al volo Agnese in redazione, grazie mille a Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi,
1: grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va alla sempre ottima Combriccola di Ciao Belli. Noi, se volete, ci risentiamo domani qui tra le 19 e le 20. Ciao a tutti.
1: Ciao. Ciao.
2: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Sai, mi sono tolto un pensiero proprio. Erano due anni che dicevo, cazzo, ma non torna più, non accidenti. Torna più, non torna sì. più. Accidenti,
1: invece,
0: accidenti.
1: Invece?
0: No, oh, meno male è tornata Adele con il disco nuovo.
1: No, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, questo è Rachele. No. Questa è Rachele.
1: Non è Adele, è Rachele. Oppure, se preferisci, è Anna Del Rey.
0: Giovanna Del Rey.
1: O Seta Del Rey, dipende da...
0: Anna Del Cotone.
1: Anna Del Cotone.
0: Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè.
1: Comunque.
0: No, Nicola, prima, fuori onda, mi dice... no, è molto brava questa ragazza che si chiama Sienna Spyro, per intenderci, però somiglia troppo ad Adele.
1: Tantissimo.
0: Ma d'altronde
1: tantissimo.
0: Chi va via perde il posto all'osteria.
1: Adele sì.
0: ha smesso di fare Adele.
1: Sì.
0: A parte che ha smesso di fare tutto perché sono due anni
1: sì,
0: che non si vede.
1: Sì, sì. No, il disco di Sienna Spyro l'ho messo su il vinile.
0: Spyro.
1: Spyro, sì, sì, sì.
0: Sembra il nome di un personaggio della PlayStation, giusto?
1: Esatto,
2: uno
1: esatto.
2: degli Avenger. Cioè,
0: gli Avengers?
2: No, beh, sì, potrebbe
1: per dire,
2: no,
0: sembra,
1: potrebbe...
0: sembra un draghetto Spyro. Amico di quello dei kart,
1: oh,
0: Mario Kart.
1: L'ho messo su, è tutto bello e dicevo, ma sei sicuri che non è Adele?
0: Che
1: controllavo, controllavo.
0: No, quel, no, quel, no, quel filone
1: no.
0: lì.
1: Però, del... No, dico prego, l'ultima prego. Cosa, vi ricorderete quell'interregno, quel periodo in cui...
0: Interregno ma... era una partita dell'Inter.
1: Sì, esatto, ha vinto l'Inter comunque, in recupero,
0: il recupero,
1: perdeva 2-0.
0: Ha fatto la cagata al portiere.
1: In cui Battisti non faceva più Battisti
0: sì, certo,
1: e c'erano
0: certo.
1: gli Audio 2.
0: Certo.
1: Ecco, Sienna Spyro è un po' l'Audio 2 di...
0: Finché non torna
1: finché
0: la,
1: non
0: la
1: torna.
0: Padrona del posto.
1: Esattamente.
0: Great Expectations su Radio DJ, grandi aspettative e sono ben riposte ragazze, non sapete che puntata vi aspetta. Pronti? Sigla!
3: DJ, DJ, chiama Italia.
0: Buongiorno Italia!

0: Italia.
1: È il 16 di settembre, siamo qua già da un paio di settimane, ho perso il conto, sai. Guarda, questa è la seconda o la terza? È la terza già?
2: Guarda. Sembra un'eternità.
1: Sarebbe da andar via adesso.
2: Sì, quasi sì, direi.
1: Temperatura meravigliosa, clima fantastico, buongiorno ragazzi, buongiorno Matteo,
3: buongiorno.
1: Ti vedo molto indaffarato, è un buon segno, questo si vede che c'è tanto materiale. Ah, soltanto una cosa fisica.
3: Solo una roba tecnica.
1: No, stavo pensando che la canzone che abbiamo appena sentito, che è una canzone appunto di questa ennesima giovane cantante inglese, si intitola appunto Great Expectations, che significa grandi speranze. Mm-hmm. Grandi speranze per i lettori un po' più, diciamo, strutturati e anche un po' attempati, è il titolo di uno dei mille romanzi di Charles Dickens.
2: Ah,
1: quello del Canto di Natale, cioè, per intenderci, cioè, ma anche di mille altri racconti. È un romanzo uscito a puntate fra il 1860 e il 1861, si usava così allora, no? Prima scrivevi tante pagine per i giornali e poi le accorpavi e diventavano un romanzo, ma soprattutto tutti i romanzi di Dickens hanno due caratteristiche, sì, di essere ambientati nella povera e fumosa periferia della Londra della rivoluzione industriale di fine 800 e soprattutto di avere un orfanello come protagonista.
2: Certo,
1: in
2: certo.
1: questo caso l'orfanello si chiamava Philip Pirrip.
2: Uela.
1: Detto Pip.
2: Eh beh.
1: Come le caramelle dei fumatori.
2: Si chiamano così?
1: Si chiamavano così.
2: Le
1: Pip. Era una
2: vero.
1: Specie di caramella vagamente alla liquirizia.
2: Voi vi chiederete perché.
3: Sì, Pip per alito bianco.
2: Sì, è vero. Perché Linus ne sa tanto? Perché Linus era già in prima. Era già in prima elementare nel 1861.
1: E fumava in prima elementare.
2: E fumava, naturalmente. ci si comportava in maniera diversa.
1: No, sono uscite anche un sacco di versioni televisive, cinematografiche, sì, insomma, sì, di questo racconto, anche in tempi più recenti.
2: Ripetimi il. Grandi speranze, sì, comunque sì, Great Expectations.
1: Grande.
2: Sì, bello, mi piace questo inizio di formazione.
1: Sono rimasto colpito stamattina perché ho letto una notizia curiosa, sai che la lettura è in una fase un po' interlocutoria, non diciamo che va male, ma diciamo che specialmente le generazioni più recenti preferiscono altro a un bel libro da leggere prima di dormire.
3: Dal bel libro all'ottimo podcast.
2: Se va bene, il passo
1: purtroppo è stato molto breve.
2: Sì, o alla bellissima scrollata. La bellissima scrollata vince sempre. Insomma.
1: A Singapore si sono resi conto di questa cosa e hanno lanciato una specie di iniziativa quasi provocatoria. C'è un sito web governativo al quale ti puoi registrare e se tu riesci a dimostrare, non so in quale maniera, che tu hai letto un libro ogni giorno per almeno 15 minuti, non so come si faccia a dimostrarlo, evidentemente è la tua parola contro quella di qualcuno, oppure c'è una telecamera che ti riprende mentre lo stai facendo, guadagni dei soldi, cioè ogni X minuti che tu dedichi alla lettura c'è X, sono cifre abbastanza
2: ridicole,
1: piccoline, però è un'occasione
3: con
1: anche
3: qualunque
1: per
3: libro.
1: Sì, beh, quello è soggettivo. Cioè.
3: Sì, ho capito, però ci sono dei libri tipo che uno si autoproduce.
1: No, un libro vero, insomma. No?
2: Oppure le barzellette di Totti.
3: Esatto.
2: Ti ricordi le barzellette di Totti?
1: Meglio che niente.
2: Certo.
1: Meglio che niente. Tra l'altro, nei giorni scorsi abbiamo parlato un po' di letture estive, credo, e abbiamo citato questo tomo che ha fatto molto parlare di sé, che si chiama, me lo sono segnato perché il titolo è lunghissimo, Misha Max e la campagna del Tet.
2: Esatto.
1: La caratteristica di questo libro, oltre a essere appunto un mappazzone, è che sono 1250 pagine e un'ascoltatrice mi ha scritto una cosa che mi ha motivato un po', come il governo di Singapore mi ha detto sì, non ti devi spaventare perché non devi pensare al totale delle pagine.
2: Beh.
1: Ma devi darti una specie di cadenza quotidiana. Se tu leggi 15 pagine al giorno
2: in tre mesi, 100 giorni,
1: ci puoi arrivare.
2: Ce la fai, sì. Oh, beh, voglio dire,
1: sono alla fine della seconda settimana, 15 pagine al giorno, che tradotto in tempo è un quarto d'ora, 20 minuti.
2: Cosa vuoi che sia?
1: Come dormi dopo?
2: Ma alla grande, ma scusa, per un maratoneta come te, che cosa vuoi che sia? Non è che tu pensi ai 42 km,
1: no, certo,
2: a quello che stai facendo in quel momento.
1: Un passo alla volta, come si diceva. Trionfale.
2: Entrino
1: i cantanti.

0: questa atmosfera che sa un po' il nome della rosa, no? Con Neil Tennant e... parlate solo un po'.
1: Dai,
0: con Neil Tennant
1: Chris, no.
0: Ma se glielo vengono a dire.
1: Va, ma
0: che l'unico fan dei Pet Shop Boys neanche si ricorda
1: io
0: come si chiama l'altro.
1: No, io me lo ricordavo. E Matteo, puoi dire quello che hai appena visto del mio armadietto?
2: Ci sono loro due,
0: nudi.
2: I due Pet Shop Boys, no, vestiti per
1: Dior,
2: una pubblicità.
1: Di Dior.
2: E in una foto di 10 anni fa dove erano già molto vecchi.
1: Cioè io ho i Pet Shop Boys nel mio armadietto.
0: Però più volte abbiamo detto gruppo che andrebbe rivalutato. Beh, ma che in realtà è stato rivalutato,
1: certo,
0: insomma,
1: certo,
0: ai tempi,
1: certo.
0: quando suonavano venivano considerati autori di canzonette, in realtà col senno di poi avercene di canzonette.
2: Signori
0: tipo
2: musicisti.
0: Anche questa, che si può dire sia stato il loro ultimo successo grande?
1: No, beh, ne hanno fatte dopo, per esempio
0: ancora?
1: Go West è successivo, che non è
0: sei
1: loro
0: sicuro?
1: Per...
0: Go West era di Village People.
1: No, al mille per me. No, ne hanno fatte di roba.
0: Sì, forse
1: dopo.
0: Anche
1: sì.
0: What Have I Done.
1: Esatto,
0: anche
1: era nello stesso
0: album.
2: Domino Dancing.
1: Domino Dancing, beh, Domino è successiva.
0: Vabbè. Pet Shop Boys, It's a Sin, Radio DJ, le 10:19. Sto cercando di capirne un po' di più su questa cazzo di nuova legge con la quale si andrà a votare. Scusate se ho usato l'espressione legge con la quale si andrà a votare.
1: Esatto, sì.
0: Ma non ci capisco molto. Io sono nei panni dell'uomo della strada e non giudico. Non do un parere se è buona o se è cattiva. Però una cosa.

0: cosa che mi fa molto ridere è il modo, cioè, in cui viene ribattezzata. A volte lo fanno gli stessi promulgatori di questa, di queste leggi, a volte lo fanno i giornalisti per prenderli un po' in giro, a volte col tempo acquisiscono quel nome. Cioè, io penso che il Porcellum non si chiamasse Porcellum quando Calderoli la stilò nel 2005, però lui stesso a un certo punto
1: disse:
0: ho fatto una porcata ed è diventata il Porcellum.
1: Esatto.
0: Questa di adesso, che vi viene chiamata Stabilicum, dagli altri viene chiamata Melonellum, secondo me sono loro quelli che la stanno promuovendo, che la
1: chiamano chiamata Stabilicum perché
0: la rende più,
2: gli dà un'aria solenne.
0: Non è questo solenne, cioè, ovviamente l'elettore medio chiede la stabilità, perché la stabilità dà comunque benessere. Quindi, se loro dicono vi diamo una legge che darà stabilità ulteriore al paese, è chiaro che parti già un po' avvantaggiato.
2: Bravi, vi votiamo.
0: Mi pare di capire.
1: Certo,
0: no? Però appunto gli altri la chiamano Melonellum. Ma tutto è cominciato con il Mattarellum, che è roba di molti anni fa, addirittura 1993, ed è rimasta in vigore per 10 anni. Scritta proprio da Sergio Mattarella, insomma. No?
1: Sì, e poi l'hanno ribattezzata Mattarella con questa.
0: Poi è arrivato il Porcellum, che poi è molto bello il passaggio da Mattarella al Porcellum, se ci pensate un po' all'immagine anche dei due relatori. C'è stata l'Italicum, che è durata come un gatto in tangenziale, non è mai stata usata, scritta dal governo Renzi in questo caso, e poi c'era il Rosatellum, che fu scritta, diciamo, da Ettore Rosato, che è quella che è tuttora in vigore e che stanno cercando di cambiare.
1: Questo ho capito. Speriamo che dopo lo Stabilicum non avremo bisogno dell'Imodium, perché se no, qualcosa non è andato bene.
0: Io preferirei l'Unicum, che era un amaro, no?
1: Certo.
0: Ma era quello rotondo, no?
2: Quello che aveva la palla, la bottiglia
0: amaro, unico. Negli anni 80 c'erano solo gli amari.
1: Tantissimi amari, evidentemente costavano poco e rendevano tanto. E
0: ai produttori.
1: Sì. E gli italiani erano abbastanza di bocca buona.
0: Ma poi, oltretutto, a proposito di bocca buona, l'amaro ti prometteva una cosa importante, che è come dire, la soluzione dal parroco in chiesa. Mangia come un maiale, che tanto poi prendi l'amaro e ti fa digerire.
1: Digerisci, capito? Esattamente.
0: Non funzionava
1: così. No,
0: anzi,
1: non molto.
0: Col tempo si è capito
2: come
0: che
2: un tappo.
1: Sì. Se vuoi, per dimenticare, diciamo, c'è anche un'altra cosa che finisce con cioè il Valium. Quello è perfetto.
0: C'è anche lo Stadium.
1: Anche lo Stadium.
2: Ma c'è anche il Forum, allora.
1: Anche il Forum.
2: Il Forum. C'è l'album.
0: L'album.
2: Il curriculum. Vabbè,
0: si parte da una radice, da una parola, gli si aggiunge la desinenza che significa a proposito di, diciamo, semplificando.
2: Il Circo Barnum.
0: Dov'è il Barnum?
1: No, la Meloni, per capire come andranno le elezioni, si è rivolta a una medium.
0: Questa è anche il nostro autore.
1: Bravo.
0: Oscuro. No, come funziona? Che si raggiunge il 42%.
1: Chi raggiunge il 42%?
0: Lo raggiunge la coalizione, cioè i singoli partiti messi insieme devono fare 42.
1: Esattamente. Però
0: lo dicono dopo.
1: Sì, cioè dicono,
0: cioè, uno prende 20, uno prende 10, uno prende 7, uno prende 15, e facciamo i conti, insieme facciamo 42.
1: Facciamo finta.
0: Almeno 42.
1: Allora, facciamo finta che la coalizione è di 3, noi siamo 3, siamo 4, ma la coalizione è di 3. E che Alex ci stia molto antipatico.
0: Sì, esatto. Okay? In origine avevamo pensato noi di essere io, te e Matteo.
1: E
0: dobbiamo fare 42. Io prendo 25.
1: Purtroppo facciamo 40.
0: 20. Tu prendi 10.
1: Purtroppo facciamo 40. E quindi non prendiamo nessun premio di maggioranza. Com'è, come non è, di colpo Alex è il nostro amico.
3: Adesso ti servo.
0: Avete capito come funziona la politica?
1: Esattamente.
0: Rosanna, diventerei ricca, leggo 6 libri al mese.
1: Ah, bravo.
0: Io ho la sensazione che chi legge tanti libri alla fine non li legga veramente. Sul fulmine arriva Viola Marconi, mi ammazza. Come cavolo fai a leggere?

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Strano.
0: Lassù.
1: Sento nessun collegamento con la Calabria.
2: Come caro mai? Linus, buongiorno a tutti, buongiorno a te. Io sono Dario Brunori, sono l'autore di questo piccolo capolavoro. Anzi, non mi voglio insomma buttare giù, grande capolavoro.
1: Io eliminerei il piccolo capolavoro.
2: Bravo,
1: i capolavori non sono piccoli, sono capolavori e basta. Insomma.
2: Capolavoro assoluto. Sentivo che all'inizio della puntata parlavi del collega Dickens.
1: Sì,
2: insomma, mi sento, certo, naturalmente Dickens non è di San Fili, provincia di Cosenza, come me, ma insomma io mi sento
1: però,
2: altezza.
1: A San Fili vivete la stessa atmosfera della Londra di Dickens, insomma.
2: Diciamo che nelle serate, diciamo, buie,
1: anche voi il carbone,
2: buie e fredde di gennaio quando i camini scaldano l'atmosfera, può essere.
1: Quando si parla di libri si scatenano quelli che i libri li leggono, anche se appunto mi assumo la responsabilità di quello che ho detto. Cioè, io quando trovo una persona che riesce a leggere così tanti libri in un tempo molto molto compresso, ho come la sensazione che la sua sia una lettura molto molto superficiale.
2: Sì, cioè la teoria di Linus, il reuccio della volpe e l'uva, è la seguente. Siccome io non riesco a leggere così tanti libri, sicuramente lei.
1: No, allora, le teorie sono due. O uno non ha niente da fare tutto il giorno.
2: Esattamente.
1: Okay. E vabbè, ci sta, no? Magari hai molto tempo libero. Oppure, appunto, se hai anche un lavoro e riesci a leggere così tanti libri, forse fai quella cosa che ci aveva raccontato Daria Vignardi, cioè la lettura in diagonale.
2: Sì, la lettura. Fanno i corsi di lettura veloce e riescono a fare una lettura in diagonale.
1: Però quello è come dire, vado a mangiare da cracco e però ci metto un secondo a mangiare tutto.
2: Sì,
1: qualunque
3: però
1: altro.
3: Però dopo puoi dire di essere stata da cracco.
1: Ho capito. Dai, sentiamo i messaggi.
4: No, secondo me è il contrario.
1: Allora, questo è ancora sulla
2: legge elettorale. Un attimo, rifacciamo una linea. Sulla legge elettorale.
1: Sì.
4: No, secondo me è il contrario. Allora, con Alex arrivavate al 51% e quindi potevate governare.
1: Certo.
4: Siccome Alex vi sta sul cazzo, allora fate questa legge che se arrivi al 42% c'hai un più 10% di premio. Quindi voi tre arrivate al 42, più 10 arrivate al 52, e potete votare senza Alex, e Alex se ne va a fa culo.
2: No!
1: È la parte importante. Forse arriva adesso il bip che hai messo.
4: Votare senza Alex, e Alex se ne va a fa culo.
2: Eccolo.

0: C'era.
1: Sì, perché abbiamo dimenticato di citare il premio, il ricco premio di maggioranza. Hai solo messaggi sui libri adesso?
0: Questo. No, non ho più niente.
1: Più niente?
0: Basta.
1: Ok, allora ce li ho io. Mi hanno copiato, ho iniziato a pagare 10 euro a libro letto a mio figlio 15enne per stimolarlo.
2: Bello.
1: Per ora funziona, ma siamo soltanto al primo libro. Rita da Venezia, però, il primo Deca che è andato.
2: Rita, fossi io in te, farei dei terzi gradi.
1: Per
2: cioè
1: capire
2: degli
1: se lo ha letto vero.
2: Degli interrogatori.
1: Adriano, a proposito di libri, secondo voi è stupido farsi mille paranoie nell'abbandonare la lettura di un libro che proprio non mi piace? No, questo è un argomento sempre molto giusto. E secondo me è assolutamente stupido continuare a leggere un libro che non vi piace. È chiaro che per giudicare se vi piace o meno dovete averne letto una parte significativa, perché se lo abbandonate dopo 10 pagine, allora è la stupidaggine.
2: Non fai così.
1: Ma se, se sei arrivato almeno a 100 pagine puoi dire questo libro non mi piace, e non è una colpa vostra, cioè
2: non
1: vi siete piaciuti tu e lui, ci rimane male, lui trova un altro che lo legge e tu trovi un altro da leggere.
2: Certo,
1: insomma,
2: ti capita invece di andare
1: perché ha pagato
2: siccome
1: l'ha comprato lo deve leggere forza, perché cazzo è la punizione.
0: E soprattutto siccome hai fatto fatica a leggerlo, alla fine dirai pure che ti è piaciuto, così almeno non è andato in
2: vano. Invece era proprio questo che volevo chiedere, vi capita di andare avanti fino alla fine ben consapevoli?
0: Se arrivi a 100 pagine sono 150, sì
2: cioè io a volte proprio fino alla fine dico guarda non è un granché, però fammi vedere come va. Lo finisco,
1: non si fa.
2: Cioè,
1: è veramente tempo buttato via,
2: perché
1: un libro
2: vacanza.
1: Ti deve regalare un sei in vacanza.
2: A me piace, io tanto leggo solo in vacanza, quindi
0: ho un messaggio qui.
3: Sarei ricca visto che leggo una media di 2 libri alla settimana, a quest'ora potrei essere ricchissima.
1: Secondo me sei ricchissima, perché se hai tempo per leggere 2 libri alla settimana hai un sacco di tempo libero.
2: Anche su questo avrei da dissentire, avrei la dissenteria, cioè
1: basta libri.
2: Se tu guardi il tempo trascorso sul cellulare ogni giorno, mediamente sono 3 ore,
1: cioè
2: 3 ore e mezzo. Tu togli, non dico tutte le 3 ore, togli la metà e fai 1 ora e mezza al giorno in cui leggi i libri e ha voglia a leggere.
1: Però tornando al libro che ti piace o non ti piace, tu quando passi quel tempo sul cellulare, al di là diciamo delle chat di gruppo con i tuoi amici, di cose di lavoro, tutto il resto, è perché magari stai trastullandoti con la versione contemporanea di un telefilm, di una televisione, e quindi stai guardando qualcosa che magari ti fa sorridere o ti insegna qualcosa. Se il libro non ti piace, non è colpa tua, capito?
2: No, quello
1: ci sono ragazze bellissime che possono non piacerti e viceversa.
2: Certo, assolutamente.
1: Quindi,
2: assolutamente.
1: Basta senso di colpa.
4: DJ, Roma Italia.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Matt, perché tu dall'alto della tua passione per la dance degli anni 90 sei in grado di esprimere giudizi, certo, anche un po' tranchant come quello di pochi istanti fa quando questa canzone è partita, vai.
1: È un po' sopravvalutata.
2: Sopravvalutata, sono d'accordo. Ma proprio tutto Michael Jackson, anche
1: sì.
2: C'è da lavorare sulla vocalità.
1: Sì, sul ballo.
2: E sul ballo,
1: sulla
2: che
1: gestione
2: fa
1: del
2: cagare.
1: Corpo.
0: Allora, ad uso e consumo di quelli che non sono ascoltatori abituali, stiamo giocando e stiamo scherzando. Certo, quando questa canzone è partita ci siamo tutti quanti guardati negli occhi. In maniera rapita, sì, non rapata, sì, che sembra rattusa, un'altra cosa. Tenterò di fare un intervento senza usare neanche una parolaccia.
2: Oh.
0: Ciao ragazzi, Daniel Pennac, il nostro amico Daniel
2: Nessun
0: Pennac.
2: Nessun grado di separazione.
0: Domenica ho visto che era ospite di qualche festival della letteratura, forse quello di Mantova, e quando l'ho visto ho detto: ah, eccolo lì Daniel. Ah, lo trovo bene, magari l'ha vestito
2: Danielo,
0: come quando è venuto da noi.
2: Danielone.
0: Daniel
2: anche,
0: Pennac.
2: Anche Joel, però, Joel dice la sua.
0: Joel di che? Ti ricordavi il cognome,
2: sì,
0: ovviamente.
2: Sì, sì, beh, certo.
0: Ciao ragazzi, Daniel Pennac in un suo saggio sulla lettura dice che fra i diritti del lettore, ma io direi fra i diritti dell'uomo, proprio, sì, sulla carta dei diritti dell'uomo, c'è scritto: avete l'autorità di mollare un libro a metà.
2: Eh beh, certo.
0: Perché se non vi piace non è colpa vostra, ok?
2: Ah.
0: È come fra esseri umani alla fine, no? Non è che per forza dobbiamo andare d'accordo fra tutti quanti. Grazie Morgan per averlo ricordato. Lucia da Venezia ricorda invece una famosa battuta di Woody Allen che disse a proposito di quelli che leggono velocemente: ho fatto un corso di lettura veloce e sono riuscito a leggere Guerra e Pace in 20 minuti. Parla della Russia.
2: Vabbè, grazie tante.
0: Grazie, senti, grazie, grazie.
2: Ma poi
0: grazie,
2: veramente non ne parliamo più di libri. Ma io, conoscendoti, cioè, secondo me tu sei uno di quelli che a volte con un po' di sdegno, non dico lo lanci.
0: Sì, l'ho fatto. Sì, l'ho fatto con un libro di cui non farò il titolo.
2: Non farai il nome.
0: Perché tanta gente invece lo ha molto amato. Un libro che ha avuto un successo enorme 15 o 20 anni fa. L'ho fatto, no, la prima volta l'ho preso.
2: È una parola sola?
0: No, ah. Tre parole, solo tre parole.
2: Solo quale amore?
0: No, forse
2: okay,
0: quattro anche,
2: okay,
0: forse
2: okay,
0: quattro. Due parole e due,
2: va bene, va bene,
0: articoli.
2: Ok.
0: La prima volta sono arrivato tipo a pagina 100, poi beh,

0: basta, l'ho messo via.
1: Poi
0: tutti continuavano a dire bello, l'ho ripreso da dove l'avevo lasciato. E poi proprio sdegno. Quando mancavano 30 pagine alla fine di un libro di 400, l'ho tirato contro il muro.
1: Davvero?
0: Sì.
1: E poi l'hai buttato nel cestino?
0: No, poi l'ho conservato.
1: Ah, lo
0: conservi. Poi ce l'ho, perché comunque magari a qualcuno potrebbe anche piacere. Ma ripeto, non è colpa del libro, è colpa mia.
1: 4 parole, 15 anni.
0: Due articoli. Ce l'ho fatto anche un film. 16 settembre, oggi mancano esattamente 100 giorni al Natale.
1: Oh.
0: Saluti da Eric, che ci ha rovinato la giornata, perché siamo in piena canzone di Natale.
1: Certo.
0: Ed è il momento più delicato, quello dell'incertezza. No? Sì. Quello di sarà giusto così?
1: Dubbi. Tanto nessuna canzone di Natale sarà all'altezza di Sella la Renna, cantata dai Neri per Caso e Paola Cortellesi.
0: Vado via adesso, dice Francesco da Arezzo, che ci ha sentito fare insomma, tessere lodi alla bellissima giornata. E anche Sant'Angelo forse.
1: È Sant'Angelo oggi?
0: No. Lodi è... Sant'Angelo Lodigiano.
1: Wow!
0: Vado via adesso, dice, parto domani mattina in realtà e parto con la mia compagna di banco delle elementari, che è diventata nel frattempo la mia nuova compagna di vita, e andiamo a fare il cammino degli dèi. Francesco appunto da Arezzo.
1: Bellissimo, bello. Quindi immagino che lo faccia da Firenze a Bologna.
0: Verso Bologna.
1: Non da Bologna a Firenze. Si può fare.
0: Sì. Ma non prosegue dopo Firenze, finisce lì.
1: No. Allora si fa. Via degli dèi è da Firenze a Bologna.
0: Cacciatore di aquiloni? No, molto bello. Letto e finito.
1: Però bello
0: prima, ma non ve lo dico. Comunque Orazio da Catania ha vinto un premio, come quelli di Singapore.
1: Grande.
0: Kintsugi, questa è Elisa.

0: sai, quindi è brutto fare figli e figliastri.
1: Certo.
0: E secondo, perché se non ve lo dico andiamo avanti fino a mezzogiorno con voi che ci mandate messaggi con titoli e quindi...
1: Bravo, partiamo da un presupposto. Il presupposto è chi se ne frega, voglio dire.
0: Oltretutto.
1: Sono stato io a tirar fuori la cosa perché mi piaceva il gesto di uno che dice ma vaffanculo, va, lo butto via, fru. Non volevo, non arrivavo a lanciarlo come faceva Dario Suelli con i dischi in vinile, che li spaccava.
0: Li spaccava, è vero, è vero.
1: Boom, vaffanculo, mi fa schifo, boom, e li spaccava. Gesti di rabbia in consulta.
0: Vabbè, quindi era il codice Da Vinci.
1: Il codice Da Vinci.
0: Che all'inizio mi ha attirato tantissimo perché il contesto, i riferimenti storici sono tutti molto molto affascinanti, no? A me piace quando si mischia l'avventura con diciamo una sorta di cultura spiccia, no?
1: Sì.
0: Che però appunto ti arricchisce. Dopodiché per me è stato come leggere la sceneggiatura di Indiana Jones,
1: sì,
0: che io me lo vado a vedere al cinema.
1: È come leggere Indiana Jones, sarà meglio il film.
0: Sarà meglio il film,
1: certo,
0: insomma, in questo caso altro che il libro, però è veramente soltanto un mio parere. Prima, parlando di Sienna Spyro, ho detto mi ricorda il nome di un personaggio di Mario Kart. In realtà il draghetto si chiama Spiro o Spyro e non è, credo, amico di Mario Kart, ma comunque la parola kart in qualche modo è entrata nel racconto di questa mattinata, e di go-kart si parla oggi se siete vagamente appassionati di motori. La maggior parte dei piloti degli ultimi 30 anni, credo, ha iniziato la propria carriera nel mondo delle quattro ruote appunto guidando un go-kart, perché lo si può guidare già a 8 anni, qualcosa di questo genere. No?
1: Il segreto del successo è iniziare a menare per primo, cioè chi mena per primo ha più probabilità.
0: Cioè, chi inizia per primo
1: chi
0: a prendere
1: inizia
0: confidenza.
1: Per primo, no?
0: Sì, non è sempre così, però comunque aiuta.
1: Ecco,
0: certamente
1: esatto.
0: Sviluppa la sensibilità.
1: E qual
0: insomma.
1: È il modo per un bambino di guidare l'automobile? Il go-kart.
0: Esattamente,
1: go-kart.
0: Così ha cominciato Kimi Antonelli, così ha cominciato anche Max Verstappen, ma pure Leclerc, pure Norris, pure Russell, tutti quanti. Anzi, quella di Norris, Leclerc, è proprio una generazione che si conosce fin dai tempi del go-kart. Antonelli ovviamente fa parte di una generazione decisamente più recente. Max Verstappen, che negli ultimi 2 anni si sta togliendo qualche soddisfazione in meno, perché insomma la Red Bull è tornata un po' per terra, insomma, no? Coi piedi per terra, non è più la macchina imbattibile con il pilota più forte che era fino a qualche anno fa, allora si toglie lo sfizio di fare qualcosa magari di anche più divertente. Credo che rientri anche nel suo nuovo contratto,
2: sì,
0: visto che la Red Bull gli ha rinnovato il contratto per i prossimi 4 anni a 100 milioni all'anno.
1: Molto bene.
0: 100
1: molto
0: milioni
1: bene.
0: All'anno.
2: Sì, e gli
0: molto
2: hanno anche
0: bene.
2: Detto se magari ogni tanto fai qualcosa per i social network, non rompere i coglioni.
0: Esattamente. E la parola 100
2: ecco,
0: ricorre, insomma, no?
1: C'è una parolaccia qui, io non ti vorrei dire.
0: L'hai detta tu, però. Io mi sto trattenendo da un quarto
2: oggi,
0: d'ora.
2: Oggi c'è un...
0: No, perché all'inizio ne ho dette un po' troppe.
1: C'è una moratoria.
0: All'inizio, quindi ho detto che per un po' basta.
1: Io sono stato cazziato tutta l'estate per questa roba qua.
0: Vabbè, insomma, la parola 100 ricorre in questa corsa che farà questa sera alle 18?
2: Alle 18 italiane e alle 19 di Silverstone.
0: Siamo sulla pista di Silverstone, che essendo un ex aeroporto ha
2: c'è spazio.
0: Le carreggiate molto molto larghe. Mm-hmm. In cosa consiste questa gara? Assomiglia a una cosa che la Red Bull faceva già anche nelle corse su strada, no? Cioè avere qualcuno che sta davanti e gli altri che lo devono inseguire. In questo caso ci saranno 100 piloti di go-kart. Mm-hmm. Tutti con lo stesso kart, della stessa marca, della stessa cilindrata, ok? Tutti uguali. Devono essere però piloti non professionisti, per cui probabilmente saranno anche molto giovani,
1: sì.
0: Io credo.
1: Non vale buttarlo fuori male, credo, immagino, Verstappen.
0: Non credo.
1: Perché
2: alcuni
1: credo ci
2: sono,
1: sia...
2: sono anche piloti virtuali, cioè gente che si allena non su un kart che...
0: Però in questo caso è lì fisicamente.
2: Sì,
1: certo.
2: Sì, però okay. Diciamo il loro, okay.
0: E quindi
2: il loro passato
0: ci saranno
2: è virtuale.
0: 100 kart sulla griglia di partenza, sono... 100 diviso 4 cosa fa?
1: 25
0: file da 4 sono messi in gruppo proprio.
1: Sì.
0: E dietro a questi 100 kart
2: c'è il centunesimo
0: che è Max Verstappen, che non so se parte con loro o se aspetta anche...
2: No, parte con loro.
0: Parte con
2: parte
0: loro.
2: Con loro
0: e quanto tempo ha lui?
2: Dunque,
0: cioè, la gara quanto dura?
2: 75 minuti.
0: Caspita.
2: Non è poco. Però si presuppone che lui riesca a finire.
0: Cioè, lui in questi 100, in questi 75 minuti li deve superare tutti.
2: Deve arrivare primo superandoli tutti. E il gioco consiste nel sorpassare l'avversario. Mm-hmm. E questo avversario è immediatamente squalificato. Cioè, se Verstappen ti passa, tu non puoi battagliare.
0: Non puoi più

0: replicare.
1: Pac-Man ti mangia.
0: Tra l'altro
1: ti
0: sto
1: mangia.
0: Guardando un pochino, io adesso non è che è tanti anni che non seguo il mondo dei kart, non l'ho mai seguito più di tanto, però ci siamo andati anche sopra. Questi hanno comunque una protezione che li fa sembrare un po' le macchine dell'autoscontro,
2: sì.
0: No?
2: Benvenuti all'autoscontro dei fratelli Busnelli.
1: Esattamente, ma anche, anche nei Luna Park, in alcuni Luna Park molto tempo fa, c'erano delle piccole piste coi kart.
3: Sì, ma poi quando tu vai a fare il giro coi kart con i tuoi amici, ci sono queste protezioni, perché naturalmente non
0: è normale che ci siano.
3: Sì, è normale e in genere i kart che hanno questa i kart della Meliconi non hanno le marce, cioè hanno un motore non proprio esuberante, ma neanche un motore piccolo, ma semplificato dal fatto di non avere le marce.
0: Certo, lo fanno vedere in televisione su Disney, Disney Plus. Su Disney Plus. Curiosa.
4: Bene. Colleghiamo con l'autoscontro.
2: Giù il gettone, giù il gettone.
1: Forse bambina, forse andiamo. Ed eccolo qua, un altro giro.
2: Militare, giù le mani dalla ragazza.
1: Avanti, avanti, avanti con il kart.
0: Si prendeva anche lì la coda, o no? No, no.
1: Giù, giù la gamba.
0: Culo, sì.
1: Stiamo seduti, giù la gamba.
0: Alex, ma vomitavi anche sui kart?
4: No, i kart mi piacevano tanto.
0: Ti piaceva tanto.
4: Infatti a Riccione era un appuntamento fisso. Okay.
1: Devo dire che campione mondiale di voce di autoscontro,
0: Michele di Andrea,
1: avendolo fatto, è Michele Mainardi, a cui io veramente darei questa roba qua.
3: Veloce. Si cambia sport, ma la solfa è quella. Anche Pogacar ha fatto una cosa molto simile.
0: In bicicletta. 100
3: ciclisti e lui ha vinto.
0: Ma secondo me non li ha superati tutti.
3: Ha vinto.
0: Guarda che secondo me ne è rimasto uno davanti.
1: Uno davanti.
0: Adesso verifichiamo.
1: Si chiama Mario Pastuello. DJ Drama Italia. Yeah. Let's take him back.

0: game, hate it or love it, cioè odialo oppure amalo.
1: Esattamente.
0: Che di solito noi diciamo amalo oppure odialo, tendenzialmente, ma comunque è la stessa cosa. Siamo sempre dalle parti di Compton, comunque,
1: siamo dalle parti
0: di
1: Compton,
0: quartiere residenziale di Los Angeles.
1: Esattamente, non proprio.
0: A Milano 2,
1: sì,
0: di Los Angeles.
1: Insomma, dal quarto giaro di Los Angeles e siamo più di 20 anni fa. Come passa il tempo?
0: Da quelle parti, i primi anni 2000.
1: È un 2005.
0: La compiuti anche 20. Porcaccia la miseriaccia. Sì. No, prima abbiamo nominato Disney Channel, Disney Plus, che è il canale su cui vi verrà trasmessa appunto l'impresa di Verstappen. Due cose al volo: questa cosa che fa Verstappen, in realtà ci hanno raccontato molti ascoltatori, sta diventando quasi uno sport, no? Cioè la sfida uno contro tutti fra un campione e dei dilettanti. Prima tu dicevi di Pogacar che l'ha fatta anche in bicicletta e
2: non ha vinto.
0: Non ha vinto perché,
2: no, perché
0: aveva
2: Rock
0: fatto scalpore.
1: Esatto, Aldo Rock, bravo.
0: No, se ne era parlato molto perché questo dilettante, che però sarà stato un dilettante di quelli, insomma, che hanno passato la vita ad allenarsi, è riuscito ad arrivare davanti a lui, insomma, uno solo su un centinaio, forse anche di più, che erano partiti, no? Perché bicicletta puoi farne partire anche mille, magari.
1: Naturalmente sì, ma poi dipende dal tipo di disciplina, dipende dal fatto che Pogacar non avesse una squadra, tu me lo insegni.
0: Vabbè, sì, cioè, certo, in questo caso era lui da solo, però sai,
1: ecco,
0: Pogacar farebbe la stessa cosa forse contro i professionisti, anche figurarsi contro i dilettanti.
1: Certo,
0: ma era una cosa per beneficenza, comunque, tipo che a ogni persona che sorpasso doniamo X.
2: Piantiamo gli alberi.
1: Quindi alla fine grandi polemiche, no, stiamo inventando, però ti immagini che Pogacar... cazzo, però potevi farmi vincere. Cioè.
0: No, secondo me è stato anche divertente perché ha reso la cosa un po' più autentica.
1: Sì,
0: se no
1: sì,
0: uno
1: sì,
0: poteva pensare che fosse un tarocco.
1: Sì, sì. Un po' mi viene in mente il rapper Moreno quando fece un tunnel
0: a
1: in
0: Nedved.
1: Vento a Nedved, bravo.
0: Che è uno che la prendeva sempre bene.
1: E infatti le ha prese, credo, poi il rapper
0: Moreno. Nedved ha reagito come il biondo sapeva fare.
1: Sì.
0: No, parlando sempre di Disney, negli ultimi giorni sui social girava una cosa fatta in realtà con l'intelligenza artificiale, no? Però è sempre quell'opportunismo per attirare un pochino di followers o qualcosa del genere. Un profilo aveva pubblicato un finto biglietto di Disneyland Los Angeles dei primi anni 60, anzi forse diceva 1971, dove il costo del biglietto d'ingresso era di tipo $1.50.
1: Okay.
0: E di fianco c'era lo stesso biglietto comprato quest'anno a un prezzo tipo $180. E sotto c'era scatenata la bagarre di quelli che dicevano: no, calcolando l'inflazione, quel $1.50 avrebbe dovuto al massimo diventare $25. Allora, quel punto di partenza era farlocco, era soltanto, diciamo, una cosa ideale. Però in realtà si trova online anche
1: quanto costava davvero?
0: Sì, non
1: quanto
0: è una cosa che ci stiamo inventando. E non è neanche, tra virgolette, colpa della Disney, è colpa, delle cose che sono cambiate, mettiamola così. Insomma, cioè, nel senso che non è soltanto la Disney che ha alzato i prezzi, è tutto il mondo
1: purtroppo
0: che ha alzato il prezzo di qualunque cosa all'impazzita. Però è interessante, il biglietto d'ingresso a Disneyland a Los Angeles negli anni 60 costava $3 o $4 all'incirca.
1: Sì.
0: Con l'inflazione sarebbe dovuto arrivare a $54.
1: Mm-hmm.
0: In realtà adesso costa $150.
1: Certo, non va
0: la proporzione non è esattamente la stessa. Lo stesso vale per una notte in albergo. Negli anni 60 costava $18 una camera, adesso ce ne vogliono 450.
1: Caspita.
0: Però forse la camera è più bella.
1: Non lo so.
0: Con l'inflazione avrebbe dovuto costare 178.
1: Caspita.
0: In realtà sono arrivati a 445. E la cosa che fa più impressione quasi è il parcheggio, che costava soltanto $0.25.
2: E c'erano poche macchine.
0: 25 centesimi. Adesso in proporzione dovrebbe costare $2.50. In realtà costa $30 parcheggiare la macchina. E non abbiamo nominato poi tutte le cose accessorie,
2: i saltacoda
0: tutte quelle cose lì che nei grandi parchi ormai sono quasi obbligatori se non vuoi fare 5 ore di
1: So cosa state pensando, cari topolone all'ascolto,
0: cari topolini
1: all'ascolto, che però nel frattempo dal 70 ad oggi il vostro stipendio è andato ben oltre
0: in proporzione, bravo,
1: ben oltre.
0: C'è una cosa che è cresciuta anche il numero di attrazioni, no? Le attrazioni degli anni 60 erano una ventina e non erano particolarmente costose da realizzare.

0: Le attrazioni di adesso sono oltre 50 e spesso sono anche iper spettacolari.
1: Sì, ma la mia percezione delle attrazioni è che sono tutte variazioni sul tema delle montagne russe.
0: Beh, certo. No, sì, no. È così, sono sempre montagne russe travestite.
1: Esatto, però le attrazioni diverse dovrebbero essere. Non è che dici, ah, ok, questo scenario è il Far West, però montagna russa. Ah no, qui siamo nello spazio,
2: guardate,
1: montagna russa.
2: Io sono molto più impressionato dai $450 dell'hotel, se vi devo dire. Perché in hotel, cioè a dormire, ci devi andare,
1: ma non dentro.
0: Beh, no, non è che sei obbligato ad andare a dormirci dentro.
2: No,
0: eh?
2: No, no, non è che sei obbligato. Ah, dell'hotel di Disney.
0: Disney. No, no, io sto parlando di quelli dentro.
1: Non nell'hotel in generale.
2: Ah, non nell'hotel in generale.
0: Quella è l'esperienza.
1: Quella va a dormire nella stanza della principessa e allora paghi quello.
2: Ok.
1: Che c'è,
2: ah, no. Io pensavo in generale l'hotel. Ok.
0: Basta vedere la differenza che c'è nella spesa fatta in mamma. Ho perso l'aereo a quei tempi e quanto costa adesso la stessa.
2: Beh, ho capito.
0: Tu hai fatto i conti a quanto ha speso.
2: Devi andare lì.
0: La mamma di Maculei Carti.
2: Certo, devi andare lì nel film e vedere, capito?
0: Vabbè, stasera me lo riguardo. Ci sentiamo domani.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
5: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6. Giovedì 17 settembre, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Il governo abolisce il bollo su auto fino a 80 kW, il 70% delle vetture circolanti, e moto. Nel complesso la misura interesserà 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario potrà avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di circa 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Secondo fonti di governo, la norma sarà coperta con economie del PNRR. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 di settembre e a 6,1 centesimi

centesimi, dal 26 settembre al 5 ottobre. Ha ammesso durante l'interrogatorio di aver sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi.

0: ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios, che aggiunge poi che la riunione dovrebbe concentrarsi sulle idee americane per una strategia post-bellica, mentre lo stesso Trump e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il giorno dopo, la cui definizione è prevista appunto dopo le elezioni di metà mandato. Restiamo negli Stati Uniti, perché la Fed per la prima volta ha deciso di rialzare, prima volta dal 2023, di un quarto di punto i tassi di interesse e vede un altro rialzo entro fine anno per contrastare l'inflazione che, fa sapere il nuovo presidente Warsh, è alta da 5 anni e continua troppo alta da troppo tempo. Ho ancora fiducia in lui, ma un bordo ostile, stanno alzando i tassi per mettere me in difficoltà, invece ha detto il presidente americano Donald Trump. Siamo allo sport, calcio. Il Milan esce nettamente sconfitto da San Siro nella prima gara di Europa League della stagione contro il Benfica, 2-0 risultato a favore della squadra portoghese, andata in vantaggio al 16esimo con Luke Bacchio, mentre il raddoppio è arrivato al 53esimo con Kaminski. Poco da segnalare per i rossoneri, brutto approccio, errori diffusi che portano a 6 gol subiti in 5 partite da inizio stagione. Il tecnico Amorim a fine match si è detto preoccupato, ma resta anche ottimista. Ciò che dobbiamo fare è capire che questo è il calcio, che siamo all'inizio di un percorso e che dobbiamo lavorare per vincere le partite. E stasera invece tocca la Juventus, che in casa aspetta gli olandesi del NEC.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Olivia Rodrigo su Radio DJ, era Drop Dead, una bella canzoncina. Sono le 6-8 minuti.
1: Su Milano sta per piovere, sì, ragazzi. A brevissimo proprio, mega temporalone previsto intorno alle 7. Voi come siete? Vi siete svegliati bene stamattina? Avete un temporale nel vostro cervello?
0: Tuoni, fulmini, lampi. Ragazzi, diamo il via alla puntata. Sigla! È giovedì, forza, forza, forza, guerrieri della mattina!
2: DJ sei tu, DJ sei tu. Oh.
0: 17

0: Life, c'è Andrea e Michele, vi danno il benvenuto a DJ Sei Tu. Buongiorno, anzi buongiornazzo come diciamo noi. Michele giustamente sulla sigla dice ma il Milan, ne ha parlato anche Lettieri nelle news. Mike, il Milan perde in casa 2-0 in Europa League e mi ha fatto venire in mente una vecchia canzone di Lucio Dalla. C'è qualcuno che ha commentato,
1: beh,
0: vero?
1: Ovvio.
0: Subito.
2: Ragazzi, bentornati. Comunque la Juve, vabbè, è una squadraccia, ma anche il Milan, mamma mia, c'è da aver paura quest'anno.
0: Quest'anno c'è da aver paura, vi
2: ricordate? Siamo in buona compagnia.
0: Sì.
2: Buongiornazzo e buon lavoro.
1: Ciao,
2: Max da Como.
1: Ciao Max.
0: Mike, Milan e Benfica.
3: Poi Milan e Benfica. Milano, che fatica!
0: Che fatica, 2-0.
1: Che fatica, ha preso le mazzate, cazzo, in testa.
0: Ragazzi,
1: vabbè, Benfica è un'ottima squadra, comunque, ragazzi, che ha sempre fatto bene.
0: E tra l'altro, Rui Costa, presidente del Benfica, ha detto: spero di incontrare il Milan in finale. Te credo, li hai mazzulati 2-0 a San Siro.
1: Sì. Vabbè, cosa doveva dire Rui Costa, anche un ex?
0: Certo, tra l'altro acclamatissimo dai tifosi rossoneri. Mike, il Milan ha perso in casa, noi vogliamo bassi, perché stasera la Juventus si incontra questa squadra olandese che si chiama NEC.
4: Laura dov'è?
0: Non quel NEC lì. Tra l'altro, Laura dov'è? È qui, sì. La Stellin. Buongiorno.
1: Buongiorno Laura. Tra l'altro, la cosa bellissima di non giocare nella coppa più prestigiosa di sempre, ossia la UEFA Champions League, ma di giocare in una coppetta come l'Europa League, è quella che tu incontri delle squadre impronunciabili.
0: Sì,
1: e che non hai mai sentito.
0: Hai detto mai sentito? Allora ne parliamo.
1: Tipo, non so, magari cominci con una fase a gironi. Noi domani, anzi scusa, stasera giochiamo col NEC, poi la prossima giocheremo col Prnitz, quella dopo col Rannutrus, cioè cose di questo tipo, hai capito?
0: Sì.
5: È il problema che mi sono posta io.
0: Sembrano, scusate, dei mobili dell'IKEA, cioè, tra l'altro le squadre di Europa League.
5: Non Juventus, Octopus,
1: quelle robe.
0: Callax. Abbiamo l'inno dell'Europa League, che anche questo non è che sia famosissimo, ma noi lo caldeggiamo, ragazzi. È molto
1: amici
0: più...
1: juventini,
0: dai.
1: È giunto il momento. Stasera riscendiamo in campo. Si aprono le porte dell'Europa anche per la Juventus di Spalletti. Una Juventus che vuole conquistare tutti i titoli presenti sul mercato.
0: Sai che John Elkann ha fatto arrivare un panettone a Spalletti e gli ha detto mangialo adesso perché a Natale secondo me non lo mangerai. A parte ciò,
5: che cattivo.
0: Dai, sono le battutacce. Avete visto il video degli autogol, quello ispirato al Ritorno al Futuro? Strepitoso. Poi ne parliamo.
1: Autogol che salutiamo, sono nostri cari amici e sono molto molto bravi.
0: Dottoressa Stellin, due parole sul NEC al volo, poi basta calcio.
5: Ma io ti posso dire un Bram Nutnik.
0: È un giocatore.
5: È un capitano, è il capitano della squadra.
1: Ma
5: ragazzi,
1: certo.
5: Loro
1: ma tra l'altro voglio dire, magari sono fortissimi questi, ci hanno 5 pere, no?
5: Allora, l'idea loro è di pressarti molto e poi lanci lunghi e offendere la porta della Juve.
1: Sì.
5: Ok?
1: Probabilmente hanno visto le ultime partite della Juve.
0: Offendere a parole.
5: No, penso in tutti i modi.
0: Scusi, di dov'è questa squadra?
5: Questa squadra è olandese di Nimega, ok? Noto in Europa per esprimere uno degli stili più offensivi proprio a livello di gioco.
0: Mega, vicino a Mega.
5: Quindi ragazzi, andiamo a conquistarci il titolo partendo dal NEC.
1: Bene. Cosa è successo ragazzi in Italia intanto che noi dormivamo? Insomma, ho appena prima
6: Giornazzo ragazzi, io comincio subito con un bel culo fan per il bollo che vogliono togliere dal 2027, perché ho due veicoli intestati, ne tolgono solo uno di bollo e lo tolgono a quello con minore potenza, ovvero quello della Panda, che praticamente sono 50 euro. Cambia tanto.
0: Ragazzi.
1: No, ma non siete mai contenti.
0: Allora.
1: Ragazzi, allora fa caldo, fa troppo caldo. E fa freddo, fa troppo freddo. E nevica, cazzo, e non va bene. E c'è il sole, non va bene. E tolgono il bollo, cazzo, e non va bene. Perché bisognava togliere il super bollo, cazzo. Bisognava togliere il super bollo. Tu, Andre, come cacchio fai? Tu che hai due Ferrari, cacchio, una Porsche. Come fai a gestire una situazione di questo tipo?
0: Niente, tra un attimo ne parliamo. Non imbruttiamoci, amici. Diamo l'inizio alla puntata.
1: Ah, è vero, c'è pure la moto oltre la Ferrari e la Porsche.
0: Forza guerrieri!
7: Guerrieri!
8: Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
0: Dai che è giovedì! La settimana è quasi finita e stamattina poi ci sarà Alta e

0: cazzo, ma con questa canzone veramente potrei fare qualsiasi cosa.
1: Addirittura, wow, dai che giovedì c'è Alta Infedeltà, più tardi si parla di storie di corna e tradimenti, ma sul piatto stamattina la notizia del giorno: il governo abolisce il bollo per auto di piccola e media potenza e per tutte le moto, attenzione attenzione, però fino a 80 kW
2: sì.
1: E per un anno, cioè
2: sì.
1: Dal primo
2: sì,
1: gennaio
2: sì,
1: al 31 dicembre.
2: C'è bagarre, questa cosa sì. È stata presa insomma in maniera diversa dagli ascoltatori, ci sono pareri
1: discordanti,
2: sì, discordanti perché
1: no?
2: Qualcuno se ne sbatte completamente le palle. L'importante è risparmiare qualcosina, qualcuno invece fa della dietrologia.
1: Sentiamo,
2: cosa.
1: Sentiamo.
3: Kilowatt, guarda te, io la macchina.
1: Sì.
3: Giornalzo, amici, questa qua del bollo comunque è stupenda, né? Fino a 80 kilowatt, guarda te, io la macchina ce l'ho da 85 kilowatt, vabbè, andremo avanti a pagarlo, come si dice. Però la cosa stupenda è che sono in carica dal 2022, ma guarda te, l'anno prossimo si vota, la fanno adesso la legge. Così, coincidenza della vita. E comunque, a me mi ricorda tanto la storiella dell'ICI. Tolgono l'ICI ed è arrivato l'IMU. Cioè, come dire, prima era 5 centimetri, poi il diametro diventa 10, ragazzi.
2: Sì, di cosa?
3: Preparate la vaselina, ciao.
1: Ciao.
2: Ah, di quella roba là.
1: Pensavo dell'ICI. Il l'ICI non è anche un frutto, ragazzi.
2: L'ICIS.
1: L'ICIS.
2: L'ICIS, l'ICIS.
1: Comunque, se...
2: bella questa metafora gigantesca della vita sul finale.
1: Senti, la misura riguarderà vetture fino a 80 kW. Le disposizioni contenute nel decreto si riferiscono, come dicevo, soltanto all'anno 2027. E poi, insomma, la misura riguarda tutti i motocicli. Cicli e oltre il 70% delle auto. I modelli, poi adesso se volete li elenchiamo, ma non entrerei così nel dettaglio. Dai, siamo lì.
2: Vabbè,
1: la
2: basta,
1: soglia.
2: Ragazzi, cioè la cosa è molto semplice da fare per vedere se rientrate in questo nuovo provvedimento. Basta prendere il libretto e guardare quanti kilowatt è la vostra autovettura, punto. Cioè non è che dobbiamo elencare tutti i veicoli.
1: Chiaro. Per compensare alle regioni il mancato gettito, lo Stato prevede poi di trasferire il prossimo anno fondi per 2,3 miliardi di euro. Perché chiaramente se le regioni non incassano bolli, qualcuno poi quei soldi glieli dovrà pure restituire.
2: Beh, ma che
1: no?
2: Scherziamo, ci sarà qualche altro modo di recuperarli.
1: Infatti il famoso giro, no? Come ICI, IMU, IMU, ICI. Non imbruttiamoci, ma diamo il benvenuto invece al primo guerriero della mattina di oggi, dalla provincia di Como, Oscar.
2: Oscar!
1: Ciao. Buono, Oscar.
4: Buongiorno.
2: Buongiornazzo, buongiornazzo, come va?
4: Sì, sono molto emozionato perché è dal 1989 che aspetto questo momento.
1: Ma dai, cioè sei un fedelissimo di DJ da così
4: tanti
1: anni.
4: Ah, io sempre, dal primo giorno che ho iniziato a lavorare a 14 anni, sempre DJ.
2: Bravo, adesso quanti ne hai?
4: Mo 51.
2: 51, come siamo messi dal punto di vista del lavoro? Beh, se hai iniziato a 14 potresti essere quasi già pensionabile.
4: Ma mi manca ancora un po', eh. Io calcolo 7 anni, cioè dovrebbero essere 6 o 7, ma... facciamo 10 così sto sicuro.
1: Ok, però a 61 anni al massimo vai in pensione. Che lavoro fai?
4: E faccio una specie di fabbro, carpenteria leggera, lavoro in lamiera, diciamo.
1: Ok, quindi non manca il lavoro, no?
4: No, sì, oddio, sì, no, ce n'è.
1: Eh sì, perché ce si n'è, dice...
4: c'è un modo di lavorare un po' strano, nel senso perché... anche quando magari sei calmi, però c'è sempre la fretta. Cioè,
2: sì, allora fabbri non ce ne sono, idraulici non ce ne sono, elettricisti non ce ne sono. È un problema trovare maestranze.
4: Le miste de merda.

0: non lo vuole più fare nessuno.
1: E questa è la verità. Leggo qua sul nostro monitor che ieri si è andato a vedere il film degli Oasis. Bello?
0: Sì, stupendo, ragazzi, stupendo.
1: Quello veramente presentato a Venezia, no?
0: Sì, bravo. Devo essere sincero che il fan vero è la mia ragazza, che praticamente sembrava di essere a funerale perché ha pianto tutto il tempo.
1: Ma dai.
0: Però sì, è stato veramente molto bello.
2: E
0: sì,
2: come l'hai consolata? Cioè, tu le dicevi, no, dai, non fare così, dai, dai. C'era pieno in sala?
0: Ma sai che c'era, non c'era tantissima gente?
1: Perché
0: penso che ieri era anche l'ultima serata che lo facevamo vedere, penso che erano già tutti andati a vederlo, quindi
1: i veri fan erano già andati, ma poi pioveva, certo. Perché diciamo che stamattina questi temporali, zona Como, Lecco, nel nord della Lombardia. Un abbraccio a voi guerrieri che siete sotto l'acqua in questo momento.
2: Quanti sono sotto l'acqua? Paventatevi, 347-342-5220, così facciamo anche una mappa geografica di dove sta piovendo in Altitalia. E invece penso che al sud faccia ancora caldo.
1: Credo
2: comunque.
1: Di sì. Oscar, com'è la tua giornata di oggi? Hai tanto lavoro?
0: Ma sì, come al solito, abbastanza tranquillo.
1: E a che ora finirai?
0: È già alle 4:30 perché inizio alle 7.
1: Vabbè, dai.
2: Lui ciappa la lamera, piega la lamera, taglia la lamera.
0: Ciodala
2: la lamera, taglia la lamera, piega la lamera.
0: È veramente troppi anni che lo faccio.
1: La classe operaia va in paradiso, che era un vecchio film. Ti salutiamo.
2: Vabbè, dai, forza che la vita è bella.
1: Ciao Oscar.
0: Ragazzi, grazie mille. E forza Toro, Torino siamo noi. Ciao ragazzi.
2: Bravo, bravissimo, va a cagare, va. Ciao.
0: Ciao,
1: ciao.
0: Maledetti.
1: Ciao, ciao. Un saluto ai cugini Granata.

0: d'amore, 6 febbraio su Radio DJ, le 6:26, come cantava Cesare Cremonini. Pioggia così, sì. a macchia di leopardo.
1: A macchia di leopardo, sprazzi, faccio un giro di note audio al volo, a parte i nostri ascoltatori che sono sul pezzissimo e fanno

0: siamo informati che era un grande classico di Andy e Mike in DJ Sei Tu.
1: Mazzo, ragazzi, volevo dirvi, sono appena stato a fare gasolio alla macchina e il distributore dove vado di solito ha installato la bussola come in gioielleria, così per...
0: Ah, sì.
1: Per aggiornarvi anche sulla situazione. Francesco da Cremona.
0: Ciao Francesco. Ciao. Li ho visti anch'io, eh. Cioè, ci sono, cominciano a comparire le prime teche. Cioè, sulla pompa c'è una teca come quella che vedete per le esposizioni, che ne so io, di Rolex, Patek Philippe, cose di questo tipo. Voi andate, sì, dovete parlare con l'addetto che apre, sì, la teca con la chiave e voi fate benzina.
2: Un po' come gli champagne all'S Lunga.
0: Bravo, tipo, quella roba lì che hanno l'antitaccheggio.
2: Ok.
3: Ciao Andy e Mike, qui sono altezza Colico, sto andando verso Brianza, Seregno. C'è, qui ha piovuto stanotte, adesso non piove più.
0: Eh sì, okay. Sai perché?
2: Sì.
0: Perché c'è Seregno.
2: Bella questa.
4: Seregno.
2: Come cantava Drupi. Claudio Ottavio di Como in trasferta a Tolmezzo sotto l'acquazzone. Poi piove in Versilia. Grazie, sì, Valentina, a tutti quelli che ce l'hanno segnalato.
5: Buongiorno, qua dalla provincia di Como, a Piano Gentile, a Pinetina, dove gioca l'Inter, dove si allena l'Inter, piove.
2: Sì.
5: Ha piovuto tutta notte e ci sono dei fiumi per strada.
2: Ok.
0: Sembra un po' la Ronchetti questa,
2: vero,
0: la moglie di
2: Enzo. È vero, quindi andate a piano, se siete lì, perché ci sono le strade allagate.
0: Vabbè, adesso non è che dobbiamo per forza di cose le battute,
2: scemi.
0: No, dico su tutte le note audio degli ascoltatori.
2: Hai ragione, Mike. Allora, grazie amici, è il momento di lanciare la rubrica del giovedì che tutti voi stavate aspettando, cioè Alta Infedeltà.
0: Ci siamo ragazzi, torna, è tornata già ormai da 2 settimane, Alta Infedeltà anonimato garantito, l'unica, quella originale in tutto il paese. Di cosa si parla? Di corna. I protagonisti chi sono? Voi ragazzi, voi che avete delle vite parallele, voi donne, voi uomini che uscite di casa così di soppiatto magari perché dovete incontrare un vostro lui, una vostra lei che vi rende felici, che cambia la vostra vita dalla A alla Z.
2: Qualcuno di voi ha degli appuntamenti a quest'ora prima di andare in ufficio?
0: Certo.
2: No, perché a volte capita.
0: Porci, no. 347-342-5220, forza, paventatevi.
2: Saluto un mio amico, di cui non posso fare il nome, che aveva soprannominato una sua amante 7:50, perché era l'orario in cui si trovavano. In
0: certo,
2: un parcheggio, lo saluto. Lui sa chi è. No, stamattina vedo 7:50. Ma perché? Perché ci vediamo alle 7:50. Comunque, storie parallele, ragazzi, dai, non nascondiamoci. Sarà capitato anche a voi di avere una tresca, una bagatella, qualcosina, o qualcosa anche di più coinvolgente.
0: Certo,
2: perché a volte
0: certo,
2: succede che
0: perché
2: ci
0: poi
2: si
0: diventa l'amore, diventano storie lunghe, magari che si traggono nel corso della vita, vanno avanti 7, 8, 9, 10, 20
2: di
0: 30
2: più,
0: anni.
2: Che è un secondo matrimonio, quindi noi garantiamo l'anonimato, non facciamo nomi, non facciamo nomi di luoghi, di città, tantomeno di persone, però vogliamo le storie, ci raccontate che storie state vivendo o avete vissuto anche in passato e noi non giudichiamo,
0: no,
2: ma ci facciamo raccontare un po' quello,
0: allora,
2: che sta succedendo.
0: Allora, inoltrateci in totale anonimato i messaggi che vi scambiate con i vostri amanti ragazzi, inoltrateli al 347-342-5220. Noi vi aspettiamo e tra poco verrà in onda con noi il protagonista o la protagonista di Alta Infedeltà, anonimato garantito.
2: A tra poco!
6: Con Andy e Mike,
2: Alta Infedeltà!
4: No dance! No dance!
7: Radio DJ!
8: One Nation, One Station.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Radio DJ consiglia.
12: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su dj.it e i biglietti su livenation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
13: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. In

0: Su Nissan.it, no perdi tempo.
1: My Movies presenta
2: Joti, ricordi di Pine Oak?
3: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
1: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
3: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
2: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
3: Anche io.
1: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: Su Radio DJ Sunshine, il sole. E chi lo vede il sole? Stamattina Milano nuvolosa, il nord Italia piovoso, anche la Versilia, dicevamo poco fa. Magari il resto dell'Italia lo vedrà il bel sole. Le 6.35, buongiornazzo guerrieri della mattina. Siamo qua per voi in questo giovedì 17 settembre. Grazie a tutti quelli che stanno iniziando a inoltrare i messaggi di alta infedeltà.
1: Grazie a tutti quelli che stanno iniziando a collegare il cervello con la bocca.
0: Ebbene,
1: perché
0: sì,
1: non è così scontata la cosa. Soprattutto a questo orario, quindi grazie, perché i messaggi vostri valgono veramente il doppio.
0: Alta infedeltà, entriamo in questo mondo di relazioni complicate e quindi continuate a messaggiare 347 342 5220. Tra i vari messaggi che sono arrivati vorrei leggervene uno.
1: Vai!
0: Ciao Andrea Michele, sto vivendo una situazione complicata a dir poco. Ho un compagno generoso, premuroso, che mi ama, ma io ho perso la testa per un altro. Lui è il mio corriere. Detta così sembra la trama di un film porno, ma credetemi, è più da Harmony. È tutto così difficile.
1: Guarda, il soprannome ce l'ha già in testa e se l'è data da sola. Se siamo tutti d'accordo, io la chiamerei Harmony.
0: Mi piace. Ciao Harmony, benvenuta in alta infedeltà, anonimato garantito. Buongiorno.
1: Buongiorno. Com'è l'umore, cara Harmony?
2: Buongiorno, è altalenante.
0: Ci credo. Allora, intanto spieghiamo ai più giovani che cos'era Harmony. Era questa collezione di romanzi rosa che andava in voga negli anni 70-80. Sì. Storie d'amore con un po' di sesso qua.

0: E là, credo, no, ma più d'amore, però.
1: Non lo so, io lì ero troppo giovane ancora, non ho usufruito della
0: quindi,
1: collana.
0: Cara Harmony, questo ci dà un po' l'idea anche dei tuoi anni, ma non vogliamo chiedertelo. Ci hai già anticipato qualcosa. Innanzitutto hai un compagno che tu definisci generoso, premuroso e che ti ama soprattutto.
1: 347-342-5220, ma se lui è amoroso, se lui è generoso, se lui è premuroso, perché ti guardi intorno?
0: Perché manca il pacco, Mike, che consegna il corriere. Cioè, questo è il tema.
1: Ma cosa ridi? Harmony, perché ridi?
0: È così?
2: Scusa.
1: No, dico, ma lui ti ama?
2: Sì, sì.
0: Sì. Sì.
2: Però più di tanto sono varie scuse, insomma. Non mi fa la consegna lui.
0: Lui non fa, è lui che non fa la consegna.
1: Ah, lui consegna poco?
0: Allora,
2: consegna poco.
0: Aspetta,
2: sì.
0: Lui consegna poco. Allora.
2: O forse sono io troppo esigente, non so, mi viene il dubbio.
0: Ah, beh, potrebbe essere. Senti, ma da quanto tempo state insieme?
2: Sì, meno di 3 anni.
1: Okay. Meno di 3 anni, ma tu non hai figli con lui?
2: Con lui no.
1: No. Ah, quindi precedentemente sì?
2: Sì.
1: Perché hai già avuto un matrimonio, una storia?
2: Sì, due.
1: Per i 347-342-5220. Harmony,
0: sì.
1: La donna che ha bisogno di più consegne al giorno.
0: La collezionista di mariti, verrebbe da dire, se fosse il titolo della storia di Harmony. Quindi tu trovi questo terzo compagno che però non è abbastanza generoso. Tant'è che arriva il classico corriere che consegna i pacchi. Adesso sembra veramente la trama di un film.
1: No! Signora, sono al corriere, sono arrivato, c'è un pacco per lei. Cioè, proprio lo schema è questo.
2: Mamma mia, no.
1: No, no.
2: Ma magari.
1: Cioè,
2: no,
1: come
2: no,
1: funziona? Raccontaci tu. No, io voglio sapere i dettagli. Cioè, com'è nata la storia, vai.
2: Ma intanto è da parecchio che mi fa le consegne, quindi mi conosce di vista. E poi sai che i social poi ti propongono i nomi delle persone in base alla geolocalizzazione, no?
0: Sì.
2: Le amicizie in comune, e quindi ho sbloccato fuori il mio nome e lui, a distanza di 1 anno e mezzo circa, che mi consegnava, ha pensato di contattarmi.
1: Okay. Ha cliccato. E cosa ha scritto? Voglio sapere il primo contatto, il primo messaggio.
2: No, si è proposto semplicemente con un ciao e poi che se avevo bisogno di qualche informazione per le consegne,
1: sì, certo. Si metteva a disposizione, sì. Il porco.
2: Esatto.
0: Aspetta, Mike, magari lui era un professionista, è professionale, dice se hai bisogno di qualche informazione
2: molto
0: in più, vengo a dartele a casa.
1: E come si è evoluta la cosa poi?
2: E poi si è evoluta col fatto che, ma se vuoi andiamo a bere un caffè, io poi un po' declinato, pensino, ho detto no, assolutamente, perché comunque l'avevo notato anch'io.
0: C'era stata questa elettricità
2: tra
0: di voi?
2: Sì. Sì, tanto.
0: Quindi
2: sì.
0: All'inizio tu declini l'invito al caffè.
2: Sì. Poi penso, un caffè non fa male.
1: Cosa vuoi? E lì il baratro, dietro il caffè c'è il baratro.
2: No, infatti.
0: Ok, quindi vai a bere questo caffè.
2: Però c'è una chimica e una un'intesa assoluta.
0: Ok, allora facciamo così: su questa chimica, su questa intesa, noi mettiamo una canzone.
1: Assolutamente. E poi vogliamo sapere tutto.
0: Tutti i dettagli. Mi raccomando, tutto. Dai, il tempo di un caffè. A tra poco con la storia pruriginosa di Harmony e del corriere che le porta il pacco.
1: Stai lì, non ti muovere.

0: su DJ Baby One More Time, 6:43 di questo giovedì 17 settembre. Andrea Michele con voi,
1: sì,
0: nel pieno di alta infedeltà.
1: Ci siamo, tantissimi messaggi al 347-342-5220, già di commento della prima parte della storia della nostra amica Harmony. Ne metto uno al volissimo e poi ci rituffiamo, eh?
0: Sì, sì, sentiamo.
2: Uè, Harmony, sei contenta perché ti porta il pacco?
0: Sì,
2: ciao!
1: Scontata,
0: sì,
1: è questa.
0: Sì, sì, sì. Harmony è di nuovo al telefono con noi.
1: Harmony, ci sei?
3: Sì, sì, ci sono.
1: Eccola!
0: Eccola qua! Hai bevuto il caffè?
1: Ben ritrovata!
0: Scusa,
3: no,
0: Harmony.
3: No. Avevo dei flash.
0: Avevi dei flash, ma nel frattempo non è che è arrivato a consegnare il pacco.
1: Esatto. Canzone, non vorremmo essere di troppo noi, sai, eh?
0: Ok, allora faccio un breve recap per chi si fosse appena sintonizzato. Harmony è la protagonista di oggi. Lei ci ha mandato un messaggio in cui parla di una situazione complicata perché ha un compagno generoso, premuroso, che la ama, ma lei ha perso la testa per un altro. Chi è quest'altro? È il corriere che le consegna i pacchi a casa. Eravamo rimasti che lei era stata contattata da lui per andare a bere un caffè. Vanno a bere il caffè e lì scoprono di avere una chimica, ma non sappiamo poi cos'è successo dopo questo caffè.
1: No, dopo il caffè cos'è successo, cara Harmony?
3: Dopo il caffè abbiamo deciso di rivederci, però per ovvi motivi io non posso farmi vedere in giro, e quindi gli ho proposto di andare a casa sua.
0: Perché lui è da solo, non è sposato?
3: Sì. No, no, no.
1: Okay. Lui battitore libero. Già mi immaginavo delle copule sul furgone io, tra un pacco e l'altro.
0: L'avete fatto sul furgone?
1: Di la verità.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
0: Quindi tu vai a casa sua e...
3: E lì sta chimica poi si concretizza, insomma.
1: Sì, ma Harmony, scusa, la prima volta che sei andata là c'era un po' di aspettativa, immagino, un po' di ansia, di agitazione.
3: Tanta. Tanto, ma perché è legato proprio a una questione mentale più che fisica, quindi questa cosa qua la ritengo più pericolosa.
0: Ok, cioè lui ti ha preso di testa, stai dicendo. Tanto. Ho perso la testa per un altro. Ma
1: e quando sei in casa cos'è successo? Vi siete parlati o è scattato subito?
3: Sì, sì, sì. No, abbiamo parlato tanto, veramente.
1: Cioè prima di ciulare?
3: Sì, no, guarda, non la prima volta no.
1: Ah, non avete fatto niente?
3: No, la prima volta no.
0: E che cosa ti ha colpito di questo? Di questo ragazzo, suppongo?
3: O è... ma no, non è proprio un ragazzo. No, non è
0: cioè,
3: un
0: non è più giovane di te?
3: No, no, no, no, anzi.
0: Ok, è più grande di te?
3: Sì, sì, sì.
0: Ed
3: sì,
0: è più grande o più giovane del tuo compagno?
3: È più grande del mio compagno.
0: Ah, pure più grande del tuo compagno.
1: Ma in tutti i sensi, immagino, a questo punto, perché...
0: Sì. Adesso, allora, è brutto buttarla così.
1: Harmony, cosa ridi? Cosa ridi? 347-342-5220.
0: È chiaro che qua i doppi sensi oggi fioccano, perché è il pacco, com'è il pacco del corriere? È più generoso di quell'altro?
3: Veramente.
0: Senti come ride, ragazzi, questa è alta infedeltà.
3: Ma no, ma perché poi non è importante quanto, no? È la sostanza che
0: la
3: conta,
0: sostanza.
3: Di quello che c'è nel pacco.
0: Ma noi dobbiamo capire, perché dopo 20 anni che facciamo alta infedeltà, non capiamo.
1: Certo, scusa, cosa fai con questo corriere che non fai col tuo compagno?
3: C'è passione, c'è una grandissima intesa e mi sento desiderata.
1: E quindi fare sesso è più bello, immagino.
0: E secondo te, nella tua storia principale, cosa è venuto meno?
3: L'abitudine.
0: Cioè,
3: è venuta minore.
0: È la routine, è l'abitudine.
3: Sì.
0: Ma è l'abitudine perché avete altri impegni che vi portano a non trovare intimità?
3: Sì, esatto, sì. Impedimenti, familiari, cose, poi... secondo me è proprio calato il desiderio, non da parte mia,
0: da parte di lui. Ecco, allora qui ci sono due argomenti.
1: Non da parte mia.
0: Allora attenzione, gallo che non becca ha già beccato, direbbe qualcuno. Cioè, magari non è che il tuo compagno ha degli interessi anche lui fuori di casa, secondo te?
3: No, perché ha degli orari molto precisi, una routine abbastanza regolare, quindi non ho notato niente. Ma no, no, ma lui è innamoratissimo di me.
0: Ok, e se la libido fosse calata per motivi anche fisiologici, ne so, andropausa,
3: sì,
0: adesso ne butto una lì, no?
1: No, visto che l'età, nel senso che siamo invecchiati con la rubrica, quindi butta lì anche delle patologie.
0: No, ma io
1: che possono
0: a difesa sua, a difesa sua.
3: No, no, ho affrontato questo discorso.
0: Niente, non è quello, è psicologico.
3: No, No, potrebbe essere. Sì.
4: Ah, potrebbe. Guarda che la chimica ci aiuta adesso, diglielo.
3: Sì. Ma infatti, avevo trovato qualcosina, gli ho proposto anche di farne uso.
4: Sì, diciamo. L'ha bombato.
0: Sì, lei l'ha dopato.
4: L'ha dopato in gran segreto.
0: Nella minestrina.
4: Amore, mangia la minestrina, dai, ma cosa c'è dentro qua? No, ma va, figurati il formaggino, quello mio. Sì. Sai che è quello che si decompone all'interno della minestrina.
0: Però adesso noi, sai, scherziamo, buttiamo sempre tutto un po' in vacca, però magari parlarne con lui potrebbe aiutare, o no, col tuo compagno sto dicendo.
3: Sì, io ho affrontato il discorso, però io ormai sono, non so, io spero che questa cosa mi passi.
0: Niente,
3: però...
0: da quanto tempo va avanti con il Corriere?
3: Non tanto.
0: No,
3: non
0: ok, quindi c'è la novità, sì, c'è la chimica.
4: Beh, intanto ci salvaguardiamo dal punto di vista dei soldi, perché sennò mi immagino se tutte le volte devi ordinare qualcosa per fare una ciulata è finita. Sì. Seconda cosa dico, è diventato il tuo diversivo, quindi questa relazione.
3: Sì.
4: E puoi farne a meno?
3: No. Perché ogni volta è sempre un crescendo, quindi non
0: ogni volta facciamo. È un crescendo. 347 342 5220, ovviamente aspettiamo voi donne per un parere, anche voi uomini.
4: Ultima cosa, sensi di colpa nei confronti del tuo compagno quando lo guardi negli occhi?
3: Tanto.
0: Quindi tanto. È un casino. Bene, rimani all'ascolto, tra poco ci saranno i commenti per te, cara Harmony. Grazie per questa testimonianza non facile e un grande in bocca al lupo per ritrovare un po' di Harmony, ovviamente.
4: Ciao!
0: Buona giornata.

0: su Radio DJ 653. Siamo nel pieno dei commenti di Alta Infedeltà. Lei lo vuole il pacco?
1: Voglio, ti voglio, mi piace, mi spoglio dei mille problemi che c'erano in me.
2: Spogliati. Wow, armoni.
1: Mi piace, immagini, baci, cosa importa voler sapere domani cos'è?
0: Cosa importa, eh?

0: Ritornata alta in fedeltà animato garantito su Radio DJ e nello specifico all'interno di DJ Sei Tu. Tanti commenti al 347-342-520. Siamo veramente inondati, per usare un termine che il giovedì funziona molto bene. Partirei con una donna.
1: Allora, non c'è niente da ridere, dai. Ha un sacco di uomini, ha avuto un sacco di uomini, adesso quello è il Corriere. Ma che stia da sola, poveretto, quello lì buono, innamorato e cornuto. Dai, queste sono tipologie di donne che devono stare da sole, divertitevi, ma state da sole.
0: E ci sta. Cioè, quindi lei dice, giustamente, mi fa, perché ti trovi un compagno se poi hai voglia di cercare qualcos'altro fuori?
2: È un commento che molti hanno fatto.
0: Beh, sì, massacrata, perché poi lei dice che è al secondo matrimonio, che questa è una storia, insomma, che è arrivata dopo già due fallimenti, e quindi dice, insomma.
3: Ma sì, ma di che cosa stiamo parlando? C'è una chimica, un'intesa assoluta. Al terzo matrimonio, al quarto, chissà quanti ne ha cornificati nella sua vita, l'intesa assoluta. Lui voleva solo una cosa e quando devi ottenere un obiettivo, il precedente che sono passati mesi non vale più niente. Ma lasciamo perdere, ma di che cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando di una che ha perso la testa, poi insomma, ha preso il pacco e adesso non capisce più niente.
4: Cioè, io Harmony me la immagino tutto il giorno collegata con l'app di Amazon che continua a comprare, invia ordini.
2: C'è una battuta su questo di Giovanni che dice: ragazzi, adesso si capisce perché quella famosa azienda che consegna pacchi ha il sorrisone grande stampato sul pacco.
5: Ragazzi,
6: buongiornazzo, lui come Loris Batacchi, capufficio pacchi.
2: Loris Batacchi.
7: No, vabbè, ma se io penso ai corrieri che passano a casa mia, sì. Ma dove l'ha trovato questa? Ma dove esistono i corrieri così?
0: Sì, perché è certo,
2: lo vuole
0: lei,
2: lo vuole, ordinalo. Ragazzi, che ridere.
8: Buongiornazzo, Simone da Roma.
2: Sì.
8: Mi è da dire a questo punto che lei il reso non lo farà sicuramente.
2: Può essere.
0: No, chi lo toglie?
2: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Amici, pausa. C'è la pubblicità, poi le news. A tra poco con DJ Sei Tu.
9: Io Ermanno, detto anche Batacchio. Poi ti spiego perché.
2: Okay.
10: Con Andy Mike. Andy Mike.
11: Movie Time.
12: Benvenute sull'isola dei ricordi.
13: Dai registi de Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita.
13: L'isola dei ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Movie Time.
17: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
18: Dopo aver trovato l'amore?
17: Io e te, cosa siamo?
18: Cosa può andare storto?
17: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
18: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
19: Oh, ma sei su, non te l'hanno portata via i vigili?
20: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
18: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
11: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
21: Radio DJ.
22: One Nation, One Station.
23: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
24: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
25: Allora, Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non ho mai. Cosa diciamo?
26: Ma è tipo che siamo io e te?
25: Ovvio.
26: Poi c'è anche la Costi.
27: Ciao, ragazzi.
26: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
25: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
26: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
25: E niente, è finito il tempo.
28: Torna Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
25: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
28: Una produzione, One Podcast.
29: Perché? Perché?
0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo a Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 7 e un minuto. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Addio al bollo auto. Dal 2027 sarà cancellata in modo strutturale una delle tasse più odiate dagli italiani, ad annunciarlo la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dato tra l'altro il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore fino alla mezzanotte di oggi.
4: L'esenzione del bollo riguarderà le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW e i motoveicoli, e varrà per un solo veicolo a cittadino.
3: Per comp-

0: compensare il mancato introito delle regioni, si tratta di una cifra che si aggira attorno ai 2 miliardi e 300 milioni di euro, il governo ha fatto sapere che trasferirà direttamente agli enti territoriali le risorse necessarie utilizzando anche fondi non spesi del PNRR.
1: Andiamo all'estero martedì prossimo, Marco.

0: tassi di interesse di un quarto di punto per contrastare l'inflazione che, secondo il nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh, è alta da troppo tempo.
1: La Casa Bianca parla di una decisione infelice, ma Trump poi spiega: ho ancora fiducia in Warsh, ma un board ostile. Stanno alzando i tassi per mettere me in difficoltà, ha concluso.
0: Buon in Italia con la cronaca. Ho sparato per divertimento, con queste parole pronunciate durante l'interrogatorio, ammesso le proprie responsabilità, il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma, nei pressi del Vaticano, nei giorni scorsi.
1: L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal proprio avvocato. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4.
0: E siamo allo sport. Il calcio: brutto esordio in Europa League per il Milan, che perde 2-0 in casa contro il Benfica di Rui Costa. Il presidente dei portoghesi ed ex indimenticato giocatore rossonero accolto calorosamente dal pubblico di San Siro, che invece ha riservato sonori fischi ai propri giocatori al termine dell'incontro.
1: Il tecnico Amorim a fine match si è detto preoccupato, ma allo stesso tempo ha cercato di trasmettere ottimismo. Dobbiamo capire che questo è il calcio, che siamo all'inizio di un percorso e che bisogna lavorare per vincere le partite.
0: E stasera tocca un'altra italiana, la Juventus, che allo stadio aspetta gli olandesi del NEC per dimenticare la sconfitta subita domenica in campionato contro il Sassuolo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Sponsored by
2: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
1: In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria, soleggiato sul resto del paese. Nel pomeriggio il tempo peggiora anche sul resto del centro, mentre al sud resterà buono con sole prevalente. E tutte le previsioni del meteo.it tornano questa sera alle 20.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
12: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
11: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
13: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vettura in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Ariana Grande, Hate That Made You Love Me, su Radio DJ, le 7-9 minuti di questo giovedì 17 settembre. Ancora buongiorno da parte nostra.
1: Eccoci qua, ben svegliati, ben svegliata Italia. Salutiamo anche tutti quelli che sono arrivati un pelo in ritardo stamattina su DJ Sei Tu. Cosa vi siete persi? Il giovedì, alta infedeltà, anonimato garantito. La nostra amica Harmony, questo era il nomignolo che gli abbiamo dato per preservare chiaramente l'identità, ci ha raccontato di questa storia passionale, pazzesca, con questo corriere. Lei era già al secondo matrimonio, adesso ha questo compagno di cui dice di essere comunque innamorata, e anche lui dice di essere innamoratissimo di lei. Insomma, però sembra che questo corriere abbia sparigliato completamente le carte nella sua vita.
0: Sì, la storia è questa: marito, anzi compagno premurosissimo, però lei incontra quest'uomo che la cerca, la desidera, l'ascolta e le porta anche i pacchi a casa, perché questo va detto,
1: certo.
0: E lei perde completamente la testa.
1: In molti hanno sottolineato la parola chimica, perché lei parla tante volte di chimica, no? E allora qualcuno dice: cacchio ragazzi, ma non riusciamo a resistere alla chimica, non ce la facciamo.
2: La chimica, non c'è niente da fare, vince qualunque cosa, non c'è niente da fare, alla fine siamo delle bestie.
0: voi dite?
2: Nasso, ragazzi.
0: Ciao.
2: Luca, ciao. Giuliano, ciao.
0: Lui, io so chi è, lo conosco, ciao Luca. Sentito come ha chiuso il messaggio? Luca, perché anche lui forse in preda alla chimica. In studio con noi la quota rosa di DJ Sei Tu, la dottoressa Stellin, che è di là.
1: Chi ha studiato chimica?
0: Buongiorno dottoressa.
3: Buongiorno. Prendevo due in chimica.
0: Dottoressa, lei è di là al centralone di DJ Sei Tu, quindi ha una visione d'insieme di tutti i pareri, di tutte le note audio, di tutti i messaggi che sono arrivati stamattina a commento della storia.
3: Sì, devo dire, allora, tanta solidarietà nei confronti del compagno di lei, che però mi chiedo, così, domanda che vuole punzecchiare, non è che tutte le sue attenzioni e il suo essere premuroso poi magari anche da parte sua nascondono altro?
0: Ah, cioè
1: che magari si voglia far perdonare qualcosa.
3: Magari.
1: Allora, guarda, ci sono note audio anche di donne che commentano e che sono pro lui.
3: Esatto.
4: Buongiornazzo. Dispiace perché lui è ancora innamoratissimo, quindi ha sbagliato con lei. Doveva comunque provvedere, doveva far qualcosa, perché quella è una parte importante del rapporto. Non dico che lei abbia fatto bene, forse doveva insistere anche lei a parlare con lui, però mi dispiace perché lui è innamoratissimo, lei sensi di colpa, niente, dispiace.
0: Sì.
4: Baci Paola.
0: Ciao Paola, grazie. Lei si riferisce al fatto che lui appunto non è abbastanza focoso, lei allora gli ha detto: dai, fai qualcosa, insomma, io ho bisogno. Lei praticamente
1: accendi il fuoco sacro,
0: l'ha chiesto a lui, no, prima di guardare altrove, e lui sembra che invece non abbia accolto questa richiesta e abbia un po' rinunciato alla parte passionale del rapporto. E
3: diciamo che però chi si trova in questa situazione, e io ho scelto Chiara da Pisa per parlare di questa cosa, dice: non c'è solo l'evasione andando a cercare un'altra persona mentre si sta con il proprio compagno per risolvere la questione.
1: Certo, cioè nel senso che tu dici: ma si possono trovare altre vie, altri modi.
3: Ma chiedetelo direttamente a Chiara da Pisa.
1: Chiara,
0: buongiorno.
3: Ciao, buongiorno,
1: benvenuta su DJ, ben svegliata. Come va innanzitutto?
5: Tutto bene, grazie.
1: Bene, hai seguito attentamente la storia di alta infedeltà stamattina?
5: Ho seguito la storia, sì.
1: E che parere ti sei fatta?
5: Che sia una persona infelice, nel senso, questa donna sta cercando qualcosa, ma non ha senso rimanere intrappolato in una relazione ostaggio fondamentalmente di qualcuno che ti tratta bene, perché il suo senso di colpa deriva probabilmente dal fatto che lui comunque la tratti bene. E non si può rimanere infelici, intrappolati in una relazione che non funziona.
0: Okay, ma tu, Chiara, scusa, dici così perché ti è capitata una cosa simile?
5: Beh, io con mio marito abbiamo divorziato, e non c'è stato assolutamente tradimento da nessuna delle due parti, però nel momento in cui mi sono resa conto di essere infelice e che questa infelicità non si poteva aggiustare con i nostri mezzi, ci siamo lasciati in totale pace, ma quando dico totale pace intendo totale pace, e ognuno ha proseguito e sta proseguendo la sua vita felicemente, perché lui comunque non mi trattava male, io non lo trattavo male, eravamo tutti e due infelici però.
1: Cioè poi alla fine eravate quasi alla stregua di due amici, cioè, perché il rapporto...
5: Lo siamo ancora. Chiara, noi ci siamo lasciati e siamo ancora amici.
6: Certo.
1: Si era spenta la fiamma. Bella, bella la sottolineatura di totale pace, perché secondo me, voglio dire, quando finisce un rapporto e quando due persone sono mature e sono soprattutto complete, hanno la consapevolezza di quello che hanno di fronte e di quello che hanno fatto, cioè è meglio andare via così, no? Cioè, perché farsi la guerra, giustamente?
5: Esatto, ma perché ognuno ha fatto quello che poteva con i propri mezzi. Nessuno ha peccato di qualche mancanza volontaria. E lì poi se non si arriva, non si arriva. Basta, ci si saluta con affetto e si prosegue verso un'altra direzione. Perché
1: certo.
5: Alla fine,
1: senti, tu che direzione hai preso, Chiara?
5: Io inizialmente nessuna, ora mi sto conoscendo con un ragazzo che è fantastico per quanto riguarda mio marito, ora io non lo so, mio ex marito non lo so.
1: Certo.
5: Però nel senso...
1: Vabbè, insomma, tu ti stai rifacendo una vita, giustamente.
5: Sì, come ognuno ha diritto di...
1: Ma che scherzi, figurati.
5: Anche l'amore è chimica. Quando tu sei innamorato non senti proprio la necessità fisica di, anche se vedi che le altre persone sono belle, perché non è che sono cieca, quindi vedo che le altre, che ci sono altri uomini che sono belli, ma per me in questo momento, e spero per sempre, esisterà solo.
1: Certo, Chiara, quindi tu scusa, non metti, cioè tu dici, non metti in dubbio questa cosa del fatto che anche se trovi un'altra persona che comunque esteticamente ti piace, non è detto per forza di cose che scateni una chimica che è superiore a quella che stai, di quello che stai frequentando.
5: Assolutamente no, perché dipende quale chimica prevale nel cervello. Se tu sei innamorato, proprio non ci pensi.
0: Chiaro. Beh, grazie mille, un bel parere di una persona risolta, ragazzi.
1: Sì,
0: come
1: bravo,
0: diciamo,
1: perché poi la bravo, guarda che la parola giusta è quella, poi alla fine l'avevano detto anche giovedì scorso,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì. Chiara, grazie.
5: Grazie a voi.
1: Ciao, buon lavoro.
0: Ragazzi,
5: grazie.
0: Consapevoli e risolti.
1: Senti cosa fa.
0: Consapevoli e risolti. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Senti cosa c'è in sottofondo.
1: E lui era consapevole e risolto con la sua dolce vita bianca.

0: anno 1987, Never Gonna Give You Up, Rick Astley su Radio DJ, sì. Un grande classico.
1: Sì, sì, sì, sì, guarda che quest'inverno dobbiamo ritornare al look di Rick Astley. Sì, io sì, sì, ce l'ho già. Qualcuno... già una giacca vellutata con Dolce Vita, collo bianco.
0: Mike, quando tu avevi 16-17 anni eri il sosia di Rick Astley.
1: Sì, vero, vero.
0: Io me lo ricordo.
1: Vero, vero, vero, vero.
0: Uguale, uguale, uguale, tra l'altro con la voce simile. Chiudiamo definitivamente.
1: Un po' crooner.
0: Sì, sì. Chiudiamo definitivamente Alta Infedeltà, che tornerà giovedì prossimo. Qualcuno dice viva Alta Infedeltà, qualcun altro ovviamente massacra i protagonisti di questa rubrica.
1: Certo, il due
0: la massacra. No, però diciamola tutta, Harmony non è uscita benissimo stamattina.
1: Allora, sono più forse le donne che si scatenano nei confronti di Harmony, anche se ci sono uomini che adesso, dopo la telefonata di Chiara, hanno cambiato anche versione, no? Beh, sentiamo la donna al volo.
2: Sì, io che le corna le ho portate molto bene, poi ho scoperto dall'altra che a sua volta il mio corno è stata cornificata anche lei, quindi mi è venuta a cercare per sfogarsi, che lui aveva raccontato cose di me non vere, quindi questi sono solo escamotage, perché tu sei o un traditore o una traditrice seriale e ti inventi la rava e la fava. Ma dai, ma che stronzate, ma molla tutto e fatti la tua vita. Se vuoi fare la scopatrice libera, falla, fai la battitrice libera e basta, e non rompere le palle. Un bacione,
0: un bacione,
1: un bacione, buona giornata anche a te, eh.
0: Sì, tanti dicono così. Lori da Nichelino dice: secondo me deve lasciare tutti e due e cercare di trovare una sua serenità, cioè divertirsi, e poi quando sarà pronta potrà avere una relazione seria.
1: Sentiamo cosa dice la Vale.
3: Ma lei non è infelice, è quel tipo di persone che vuole sempre tutti i suoi piedi.
0: Ah, tu dici? Cioè lei è narcisista? Addirittura, cioè una sfumatura di quel tipo lì.
1: Poi c'è Mauro che insomma entra così a gamba tesa sul concetto del matrimonio, no?
4: Vabbè, ma ragazzi, è la scoperta dell'acqua calda. Per stare insieme e tenere in piedi un rapporto ci vogliono complicità, ci vuole rispetto, ci vuole condivisione di obiettivi della vita, ci vuole anche tanta affinità sessuale, bisogna cercarsi fisicamente. Ci vuole la condivisione di passioni, dei momenti di tempo libero. È una cosa complessa. Diciamo che il peso specifico della parte sessuale è importante, perché altrimenti finisci con l'essere due buoni amici che hanno in comune tante cose, però fondamentalmente due fratelli sotto lo stesso tetto.
0: Eh sì, ha ragione, dai, no? Il sesso è importante. Chiudiamo qua, ragazzi. Ultima canzone di stamattina, ed è una bellissima canzone il cui titolo è Meraviglioso Errore. Se vogliamo definirlo così, quello che sta facendo Harmony, la protagonista di oggi di Alta Infedeltà. La canzone è di Gianna Nannini su DJ

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Che bella questa canzone. Noi abbiamo il finale, ragazzi, ce l'abbiamo?
2: Grazie, ragazzi, dopo tutte ste corna, la Gianna è una cura.
1: Sì, decisamente l'abbiamo detto. Chiudiamo con una canzone bellissima intitolata Meraviglioso errore. A proposito di errori, Mike, speriamo che la Juve stasera non ne faccia troppi.
3: Beh, ragazzi, guarda che incontriamo una squadra tosta,
1: Sì, il NEC. NEC, la squadra olandese. Ragazzi, vi salutiamo. Grazie in sinergia, grazie alla dottoressa Stellini in redazione. Tra poco Chiamate Roma col Trio Medusa. Noi ci sentiamo domani.
3: Sì, cose belle del weekend. Vi aspettiamo alla grandissima
1: da Andrea
3: e Michele.
1: È tutto, buon giovedì,
3: ciao, grazie a tutti,
1: a domani.
4: DJ sei tu, oh.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
20: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
21: Respira, sei in Trentino.
22: 99, 99, non è possibile.
23: Tesoro, tutto ok?
22: 99, Puma, microtasso.
23: Calmati, ora chiamo qualcuno.
22: 99 Puma.
0: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
22: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
23: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Dark Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
24: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
25: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
26: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: anno, mi ero sbagliato, dello scorso anno, perché dicevo, ma mi sembra che questa canzone non sia così recente, quindi è già passato un po' di tempo.
1: Vuol dire che TikTok gli ha dato una rispolverata.
2: Sicuro,
1: andiamo
2: sicuro
1: a verificare, ma...
0: Comunque, per dirvi, Ravin Lenae, Lenam, Lenaus, Lenatis.
2: Sì.
0: Rosa
2: prima,
0: Rose.
2: Prima
1: sicuro. Lenae, quindi...
2: Lenae.
0: Allora, quindi, Rosa, Rosa Rose, Rosam...
1: Rosas,
2: rosa,
1: rosa,
2: rosa,
1: rosa,
3: rosa, rosa, rosa, rosa, rosis, rosas, rose, rosis,
1: rosis, credo che proprio
0: sì. No, rosis, sì. Rosis.
4: Sì. No, scusa, ero concentrato, si era lanciato così sicuro, sì, quindi sì, sicuramente sì, è giusto.
0: Allora, prima declinazione, vediamo rosa, rose, vediamo un attimo se è corretto, perché secondo me rosis proprio non c'è.
1: Resiste.
0: Rosas. Dovrebbe essere l'accusativo.
3: L'accusativo
1: c'è. Allora, Rosam sicuro.
0: Rosam, Rosam, Rosam e Rosas, giusto?
4: Allora, ho verificato.
0: Sì.
4: Okay. Al plurale. Mm-hmm. È giusto.
0: Ah, attenzione.
1: No. Rosis.
4: Rose, attenzione. Rosarum, Rosis, Rosas, Rose, Rosis.
0: Manca Rosatellum.
4: Rosatellum.
1: Però oggi vediamo che è una giornata storica.
0: Ma allora,
3: in latino avevo 8.
4: Vedi, in inglese però in latino. Okay. Parla in latino.
0: Allora, immediatamente, buongiorno Danilo.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Se avete seguito la puntata di ieri sapete di cosa stiamo per parlare. Immediatamente petizione su Charge.org. Per dire Patrizia aveva ragione. Tutti su Charge.org.
1: Su Charge.org. E poi capisco anche un po' la sua frustrazione, perché poteva nascere qualche anno prima e diventare un membro degli Enigma, che esatto, è l'unico sì, gruppo sì, che conosco e canta il latino.
0: Inglese niente, ma il latino,
3: latino in inglese ce lo sai meno. In 20 anni che fa sto programma ha azzeccato una cosa, guarda com'è tronfio.
0: Adesso chi lo tiene più?
3: Adesso me ne vado. Comunque io sapevo solo la declinazione riso, risata,
0: riso, tu non hai fatto la

0: a scuola, vero?
1: No, comunque, no, anche se l'avessi fatto,
0: cioè...
2: No, a sapere, c'era latino e non l'hai fatto? Oppure
1: no, no,
2: c'era...
1: io ho fatto ragioneria.
2: Ah, allora non c'era latino.
3: Pensa che nella mia scuola scuole medie, sì, c'era il latino in realtà facoltativo. Mm-hmm. Io mi sono...
2: proposta.
3: Sì, proposta per partecipare alla classe. Sì. Eravamo in due e hanno dovuto cancellare il progetto.
4: No, sul latino è una grande, bellissima materia.
3: Ho fatto solamente rosa, rose, rose, rosa, ma basta.
2: Quest'anno in alcuni...
1: Allora vi dico una cosa. Io anche alle medie avevo il latino perché andavo in una scuola di preti, però mi insegnavano le preghiere.
4: Comunque, Patrizio, visto che sei così esperto, hai 20 secondi per spiegarci il cum interposto.
5: Il cum?
4: Sì.
5: Me lo ricordo il cum.
2: È quello che si fa a giugno con il commercialista.
5: No, guarda, sai che
4: perifrasti cattiva.
5: Però me lo ricordo per
4: perifrasti
2: anche questa. Anche questa.
4: No,
2: una
4: cosa mi dà l'espera.
2: Ti ricordo.
4: 342-00-00-700, lanciate la sigla, va.
6: Gentili ascoltatori, ben svegliati. Va ora in onda la trasmissione Chiamate Roma 3131. In studio il trio Medusa e Company. Buon ascolto e sigla.
7: Sigla!
8: È giovedì 17 settembre 2026 e questa è Radio DJ. Ciao cicciolini, all'ascolto!

0: Ciccioline e ciccioline, bentornati da parte di
1: Giorgio
0: Gabriele.
1: È Furio.
0: Oggi la puntata si chiamerà Chiamate Muscolo Rosso 3-1-3-1.
1: Tutta così?
2: È un po' impegnativa.
1: Poi fatichi tanto, cioè ti si annebbia il cervello.
3: No, era un po' anche ASMR, che non lo fanno più.
0: No, li fanno.
3: No, ancora i video.
0: Spieghiamo per chi non lo sapesse, ASMR sono quei video, quegli audio che dovrebbero servire a rilassarti, giusto?
3: Sì, anche.
0: Con rumori, tipo... Rumore di carta accartocciata.
3: Poi grattano tanto il microfono.
0: Sì. Grattino.
4: Si chiama tapping.
0: Tapping.
4: Nomi.
1: Okay. Ah, certo, okay, certo. Okay. Sono pratiche.
5: Guancia col vento.
0: È vero. E poi c'è anche vento che viene da un'altra parte.
1: Facci sentire.
0: Arriva il vento da un'altra parte.
1: Rilassa.

0: questa è Radio DJ nella puntata.
1: Proseguiamo,
2: oggi va così, così. Così.
0: Charlie Gere con Cat Burns, lo riconoscete, il figlio di Montgomery Burns. Questo è un disco eccellente, eccellente.
2: Con le mani così.
3: È vero, sembra una musica da yoga.
2: Io ho provato.
3: Sono andato una volta a fare lezione di yoga e essendo proprio inchiodato, non legato, mi dà fastidio. C'è un silenzio assurdo e si sente solo che io che faccio. Mi dava fastidio a me. Proprio dello sforzo, facevo dei rumori incredibili e vedevo che le signore che mi stavano attorno erano infastidite. Ho detto, non vengo più.
2: Okay. Tranquille.
4: Io l'ho fatta quando mia moglie era incinta e lo chiamavamo pancia yoga, però a un certo punto poi fanno
0: e adesso non parliamo per i prossimi 40 minuti e io come faccio?
4: Posso commentare? Io parlo da solo.
3: Il problema è il troppo silenzio.
4: È troppo silenzio.
3: Devo fare un yoga rumoroso.
4: Però,
3: cioè, che fai?
4: Danilo, a proposito di rumore, possiamo finalmente esultare.
3: Esultare per le piccole cose. Oggi c'è un follower version. Ho chiesto ai miei follower di.
4: Quindi sono andati su Charge.org.
3: Ho sempre meno voglia di lavorare, quindi lavorano i miei follower. Andiamo con la prima esultanza. Marta ci dice: mio figlio, 13 anni, si è iscritto in un centro sportivo. Dove lo vengono a prendere a casa con il pulmino e te lo ripartano pure tutti. Esultare!
2: Vabbè, queste piccole cose. Quanto spendi?
1: Te lo portano pulito.
3: Mi fa ridere che dice te lo riportano.
2: Grazie.
4: però è tanta roba.
2: Ma stai scherzando?
3: E poi non c'è quella. Beh, adesso questo ha 13 anni, però a me fanno tenerezza. Stringo e abbraccio tutti i papà che vanno a prendere i bambini piccoli a nuoto e devono asciugarli.
2: Sì.
3: Io delle volte mi trovo in spogliatoio mentre sembra come se corrono dietro a dei furetti che scappano tutti
1: quando
3: bagnati.
1: Quando li devi lavare ancora peggio.
4: Fa caldo fuori, fa caldo dentro.
3: Ma gli corrono dietro per asciugarli. Sembra la toilettatura di un cane che non vuole fare. Vieni qui, corrono. Ma Nora ci scrive: quando, questo esultiamo tutti, quando finalmente dopo 3 mesi si può dormire senza condizionatore e con il lenzuolino.
4: Stanotte io il lenzuolino, stanotte.
3: Io stanotte invece ho avuto un po',
2: po di caldo.
3: Mi sono svegliato con le spalle. A me mi sudano le spalle di notte.
2: Ah, dipende se hai bevuto.
3: C'ho la la spalla sudata, non so perché. E Valentina
2: ha detto spalla.
1: Se l'ha fatta sentire bene.
2: Sì, meno male.
3: Valentina, questo è veramente esultare per le piccole cose, ma sono soddisfazioni. Quando dopo anni e anni di ricerca riesci a trovare il prodotto giusto che toglie il calcare dai sanitari senza rovinarli.
2: Facci sapere quale.
4: Esci il nome subito.
3: A me, perché fanno quelli per il water blu? Che poi diventa il water blu.
4: Perché? Vabbè, dopo va via, dai.
1: Ha ragione. Diventa perché blu. Sto colore
3: diventa blu.
4: Vabbè, perché è disinfettante.
3: Mia moglie si incazza se io lo vado là, vedo detergente per il water e lo compro. Lei dice: devi comprarlo trasparente. Cioè dico, perché lo fanno blu se o verde?
1: Te lo fanno verde, te lo fanno verde. Non lo so perché.
3: Sembra che ti sei mangiato un puffo.
1: Ha fatto una brutta fine.
3: Oddio, che finaccia che ha fatto. Alessandra Cianetti ci scrive: quando sto per ore e ore nel traffico e di botto trovo una targa palindroma, tu devi esultare.
2: Cioè, quindi lei sta tutto il tempo a cercare.
4: CC121 CG?
3: A una certa nel traffico non sai più che fare. Ti guardi intorno.
2: io ultimamente sono ossessionato da queste targhe perché quando le noto sono H0000 e un'altra,
4: credo che
2: tutti
4: sia
2: numeri così.
4: Ci sia una patologia che

0: C'è un disturbo compulsivo, io ne parlerei comunque.
1: C'è tempo, l'ultimo. Questo regà è Omar il Terribile. Questa è un'esultanza impossibile. Sì. Quando compro il sacchetto di insalata pronta e riesco a finirlo tutto prima che questa marcisca, tu devi esultare.
0: Non sono anche piccoli.
1: L'insalata quella in busta.
2: No, quella in busta.
1: Quella tu la appoggi sul tavolo, ti giri, la riguardi. E
3: è andata.
1: Diventa un pugno d'acqua.
2: È impossibile.
1: Un pugno d'acqua. Cioè, la devi mangiare tra il tragitto tra il supermercato.
2: Sì, così. Come i popcorn.
1: Perché sennò non ci arriva a casa. Cioè,
0: grazie Danilo, grazie.
1: Mercoledì.
0: Hai detto felicità. Ce l'abbiamo un disco felice. Dai, felicità.
4: Felicità. Oh. E tenersi per mano, andare lontano, la felicità.
0: Vabbè, la gag è riuscita, ma mettiamo un disco forse più da radio DJ. Altrimenti la gente va su Charge Org a dire no, questa canzone non va
2: non
0: bene.
2: Ci
0: no,
2: piace. Non ci...
0: Era già il 2018? Sì. Accidenti. Questi erano i The Giornalisti, chiaramente con l'ottimo Tommaso Paradiso. Felicità poco di buono.
2: Ecco, okay. Sì.
0: Felicità meretrice.

0: The giornalisti, è come il dove il fa la differenza, quindi il The fa la differenza.
1: Detto bene, quindi non latino tornando, non è The giornalisti.
0: The giornalisti.
1: Bravo.
0: 751, chiamate Roma 3131 su Radio DJ. Enrico, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, eccomi.
0: Allora,
2: buongiorno.
0: È giovedì, quindi ti lasciamo un po' più di tempo. Siamo curiosi di sapere cosa ci attende per oggi, domani e chissà, magari ci puoi già anticipare qualcosa sul fine settimana.
2: Sì, sicuramente. Allora, intanto la perturbazione è già arrivata fra noi col suo carico di temporali e bisogna

0: capire appunto dove colpiranno in particolare. E io ho studiato tutta la notte, non è che ho guardato la partita per studiare le carte.
1: Credo che tu abbia fatto bene. A occhio, credo
0: fatto
1: che tu
0: bene.
2: Vedrai che Amorino a breve farà il tuo lavoro.
1: Mi sa che Enrico tieni il cervello lì, dammi retta.
0: Comunque ho guardato che sarà coinvolto tutto il nord, soprattutto il nord-est e anche Toscana, Umbria e Marche. Attenzione perché c'è un'allerta gialla su queste zone, quindi bisogna stare attenti. Arancio, l'allerta arancio sul Levante Ligure, Piacentino e Parmense, quindi occhi perché potranno essere temporali particolarmente intensi su queste zone. Poi nel pomeriggio aumenteranno un po' le nubi anche sul resto del centro, resta invece defilato il sud. Le temperature caleranno con l'avanzare della perturbazione. Oggi saremo, per esempio, a Milano intorno ai 24-25 gradi di massima, quindi freddo, e poi sui 28 a Firenze e Roma. Mentre diciamo la zona più calda d'Italia resterà ancora il Foggiano con i suoi circa 32 gradi di massima.
3: Mamma mia.
0: Poi domani la perturbazione scivolerà verso il sud con conseguente generale calo termico anche voi. Attenzione, domani Roma ampiamente sotto i 30 di massima. Quindi questo
2: 28 e mezzo.
1: Per colpa tua è tutta la settimana che porto il giacchetto. Inutilmente.
2: Ieri era 32.
0: Domani andrà assolutamente, potrà servire. Poi fine settimana, così un accenno fiducioso sul fine settimana, magari sabato ancora potrà esserci qualcosa al centro, sud, soprattutto al sud, e qualche temporale, poi però va migliorando decisamente la situazione nel weekend, con una bella la domenica che dovrebbe essere bello dappertutto.
1: Ottimo.
0: Con
1: Enrico,
0: temperature gradevoli.
1: Enrico, quanto è bello quando ci dai solo delle belle notizie. Grazie, veramente. Grazie Enrico. Aspettiamo domani quelle cattive. Un abbraccio.
4: Ciao. Chiamatelo.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 23 settembre.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia.
13: Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro.

0: 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Un nuovo regno ti aspetta, un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai, un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: E abbiamo superato brillantemente le 8. DJ!
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. OpenAI ha pubblicato 6 nuovi rapporti riguardanti malfunzionamenti o comportamenti anomali della sua intelligenza artificiale finora sconosciuti e che si aggiungono all'incidente che in estate ha riguardato Hugging Face e arrivano dopo una serie di allarmi sulla sicurezza.
4: Il più grave ha visto due modelli uscire spontaneamente dal loro ambiente protetto per accedere a internet e infiltrarsi in diversi siti e piattaforme.
3: La startup californiana ha promesso di comunicare in modo più sistematico le anomalie o i comportamenti imprevisti anche quando non è ancora riuscita a spiegarle o a porvi rimedio.
4: La tassa più odiata dagli italiani, così la premier Giorgia Meloni ha definito il bollo auto, che nel 2027 sarà cancellato per le moto e le vetture fino a 80 kW. L'esenzione varrà per un solo veicolo a cittadino.
3: Per compensare il mancato introito delle regioni, il governo trasferirà agli enti territoriali le risorse necessarie utilizzando anche fondi non spesi del PNRR.
4: L'annuncio dell'abolizione del bollo auto è arrivato a sorpresa prima del Consiglio dei Ministri, che poi ha approvato anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio.
3: Da domani il diesel costerà 12,2 centesimi in meno il litro, mentre dal 26 settembre fino al 5 ottobre lo sconto si dimezzerà a 6,1 centesimi.
4: Sono 17 le persone arrestate dalla polizia in tutta Italia in un'operazione di contrasto alla pedopornografia online. L'operazione, denominata Flight Trap, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale.
3: Ancora cronaca, ha ammesso davanti ai carabinieri di avere sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma, nel quartiere Prati. L'uomo si era presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4.
4: Lo sport, calcio, gioco assente e difesa horror. L'esordio del Milan in Europa League è stato un incubo. I rossoneri sono stati battuti dal Benfica per 2-0 uscendo dal campo tra i fischi di San Siro.
3: Oggi la Juventus è chiamata al riscatto dopo il KO con il Sassuolo. Stasera alle 21 i bianconeri ricevono gli olandesi del NEC.
4: Alla stessa ora Modena Little Volley affronta la Slovenia nell'ultima partita della prima fase degli europei per conquistare il primo

0: Trovano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Have fun with Audible. C'è sempre una storia che sa parlarti davvero.

0: 8.07 Earrings su Radio DJ durante chiamate Roma 3131. Vediamo se siete preparati. Abbiamo citato Montgomery Burns, prima abbiamo messo Burns, esatto. C'è questo Todd che in realtà sarebbe un altro personaggio dei Simpson. Vediamo quanto siete fan. Chi è Todd?
1: Todd? Sai no. Qua mi arrendo subito.
2: È uno forse degli avventori, buongiorno, uno degli avventori del bar.
0: No. È uno dei due figli, controlla Veronica, del vicino di Homer, di
3: Todd Flanders.
1: Todd, quello riccio.
0: Capito chi è il vero fan, amici. Poi quando vi invitate qualcuno alle

0: tavole rotonde per parlare dei Simpson. Invitate Gabriele.
1: No, che no, è un po' che non li vedo più.
2: Ah, io pure.
0: Todd, l'altro si chiama?
3: Rod.
0: Mi piace tantissimo. C'era una puntata recentemente ambientata nel futuro in cui Todd e Rod hanno 37 anni. E il papà gli dice: ragazzi, ora di andare a letto, sono già le 18:32.
4: A proposito dei Simpson, vorrei segnalare a The Simpson Corporation che a Nantes c'è un pub che è The Simpson, certo, con dentro tutte le cose dei Simpson, ma non c'è neanche un marchio registrato.
0: Non ti devi spostare così tanto, perché c'è a Cinecittà un bar in cui c'è proprio la faccia di Barney appena entri, quindi c'è, l'insegna è quella. Avete sentito il notiziario? Hanno abolito il bollo auto. Non proprio.
5: Abbiamo abolito la povertà dei guidatori.
0: Di alcuni. Per un anno almeno, chiaramente per fare, cioè, a parte, vabbè, è una mossa elettorale, sì, è una mossa elettorale, ma anche per fare chiaramente in qualche modo per aiutare,
2: recuperare qualcosa sulla benzina,
1: che visto che con le accise qua siamo messi male.
0: Ieri ho detto 2,5 euro, scherzando, ci arriviamo.
1: Stiamo a 2.
2: In autostrada stai tranquillo,
1: in autostrada lo trovi. La media a Roma, perché poi dipende, ho visto che è 2,2 ormai, 2,1, 2,28
0: anche in alcuni casi.
5: Molto velocemente il governo ha introdotto l'esenzione del bollo auto per il solo anno 2026. L'esenzione spetta unicamente alle vetture con potenza fino a 80 kWh, certo, no, e restano escluse le auto elettriche.
2: Se no non gli danno,
5: ho detto kilowatt, kilowatt, scusa. No, io e Furio 109
0: in questi casi ci guardiamo io e Furio, perché ti diciamo sorvoliamo sulla notiziaria, ma tu la
2: non gli danno. A che ora è stata data?
0: Non gli danno il bollino sul tesserino.
1: Non spreca carta. Allora, in realtà quello del previo è un messaggio verde, non spreca carta. C'è dell'inchiostro, c'è un foglio bianco, va letto,
0: va letto. Ma no, ma in realtà la notizia oggi è: ma i camper?
1: Il bollo. No, perché a quel punto sarebbe l'IMU.
0: Esatto.
1: Come togliere l'IMU?
0: I 7.936 camper immatricolati quest'anno. Quasi 8.000, cioè quasi 7.000. Cioè no, 8.000.
5: Siamo
0: quasi
5: 5 punti sopra la media europea. Camper. È il paese che cresce di più in fatto di immatricolazione di camper.
0: Ci dovete aiutare. 342 00 00 700. So che in Italia è pieno di associazioni di camperisti, di camperisti amatoriali. La domanda è solo una. Perché?
1: Lascia stare, che è una battaglia a casa. Io sto facendo la fronda, ma non so quanto reggo.
2: Per cosa?
1: Per la vacanza in camper.
0: Allora, per i bambini, io l'ho fatta quando io ero piccolo, ho fatto il giro dell'America. Per i bambini è una figata.
1: Ma tu eri bambino.
0: Esatto.
1: Non sono il bambino. Io sono quello che guida.
2: Chiedete ai genitori.
0: Io spero per voi che ieri abbiate visto Buy It Now, perché c'era culo clean. C'è l'attrezzo da attaccare per farsi il bidet. Perché devi andare in un. Esatto, perché nel camper, però, il bagno c'è, almeno quello. E domanda ulteriore: perché il viaggio con la tenda sul tettuccio?
1: È per vedere il cielo stellato, cioè, probabilmente, non lo so.
0: Freddo, caldo,
1: chiaramente. Però mia è impazzita l'idea. La mamma la sta facendo.
0: Ma è piccola, ma è bella, perché l'idea di una cosa chiusa.
2: Comprali il caravan di Barbie. Quello giochi.
0: Manda i camper.
5: Ma perché?
0: Perché c'è tutto quanto questo, diciamo, questo revival. Anche e soprattutto, io l'ho visto in giro, del Volkswagen, quello classico.
2: Volkswagen, quello classico.
0: Che uno se lo prende, cioè, se lo rifà tutto quanto, se lo mette a posto.
1: Secondo me è un segno dei tempi. Non ti permetti casa, certo. A quel punto unisci.
0: Ma domanda, c'è qualcuno che ci vive?
5: Un sacco di gente. Allora, innanzitutto ci sono dei vantaggi. Poi, vediamo. Offre maggiore libertà, riduzione delle spese e flessibilità per il lavoro da remoto. Molti stanno usando situazioni mobili per lavorare da remoto. Poi c'è gente che lo fa anche per necessità, la cosiddetta Nomadland. Sono quelli che fanno fatica a trovare una sistemazione.
0: Ma uno può parcheggiarlo, per esempio, interno alla città e lasciarlo fisso lì?
1: No, credo che ci siano proprio dei cartelli quando tu entri nel centro abitato. Poi dipendono, ci sono delle aree attrezzate, però in teoria no.
0: Non potresti.
5: Vedete che il trend conta 19 milioni di post su Instagram e 10,8 miliardi di visualizzazioni su TikTok.
0: Ammazza.
5: Tutto un mondo di camperisti, creator. C'è questa Janelle Eliana, che ha 2,5 milioni di iscritti su YouTube e altrettanti su Instagram, ed è la regina della van life, quindi lei racconta tutte le sue esperienze.
0: Appunto, è nato per caso questo van life. E adesso veramente è uno dei più seguiti in assoluto.
5: Tra l'altro se ne va in giro col suo serpente domestico.
1: Almeno così non ha problemi se va in giro.

0: giro
1: se
0: per
1: conte, il hotel, sì, in camper è comodo, il giro,
2: fatti in giro.
0: L'idea del camper è anche molto romantica, ti scegli il posto, sì, però è una cosa temporanea, immagino. No.
1: C'è invece... gente proprio che ci vive,
3: c'è gente che ci vive, lavoratori d'ufficio che lo utilizzano addirittura nelle uscite del fine settimana e rimangono connessissimi con le loro postazioni di lavoro.
1: Ma come vuoi stare in mezzo alla natura, alla campagna? E poi, appunto, leggevo, quasi tutti ci hanno fatto la zona ufficio, e allora
4: però nell'ufficio puoi, che ne so, bloccarti nel traffico sul raccordo e metterti a lavorare.
0: Sai quanti ascoltatori perdiamo questa cosa?
4: C'è la radio dentro.
1: Ah, c'è la radio. Poi qualcuno ci spiega la differenza tra camper e caravan.
0: Ci stanno anche spiegando perché in Italia c'è stato questo boom, ho appena letto.
1: Ah, ok, va bene, ve lo diciamo dopo il prossimo disco, perché camper non l'abbiamo trovato, ma caravan invece sì. Un disco meraviglioso del 1986. Suona un po' più vecchio, ma questi erano gli House Martin con Caravan of Love.

0: 8:17 House Martins, giustamente qualcuno li definisce i Blacks for Case. Vabbè, erano prima dei Blacks for Case, per i neri per caso.
1: Almeno 15 anni prima, loro sì. Anni 80, non di più.
0: Cantavano a cappella e c'è una curiosità che ci hanno segnalato al 342 00 00 700.
2: Scusate, una curiosità su questa canzone: tra quelli che fanno il coro del gruppo degli House Martins c'era Fatboy Slim, che era giovanissimo e faceva il cantante. Ciao.
0: Pensa un po'. La prendiamo per buona come al solito.
3: Come al solito.
0: E qualcuno dirà: ma che cacchio sta?
1: Ma chi se ne frega? È bello crederci.
3: È bello.
0: Intanto ve la potete. Oh, ma lo sai che
1: il famoso DJ cantava negli House Martins.
0: E poi qualcuno chiarisce la differenza tra camper, caravan e compagnia cantante. Sentiamo.
4: Qui Out of

0: Caravan è quello con la mansarda, il
1: L'autocar.
0: motorhome è quello tipo autobus, il
1: Ok.
0: van è quello il furgone, il caravan è la roulotte che viene trainata da una macchina o da un altro mezzo.
1: E il camper?
0: Federico da Furnari Messina.
1: Federico,
2: E il
1: grazie.
2: camper è quello che a cui ci riferiamo noi oggi, cioè quindi quello tutto incorporato, cioè
1: Tutto
2: la
1: incorporato.
2: struttura
3: Io ho ancora le
1: simile
3: idee
1: dell'inglese
3: più simile all'auto.
1: confusa.
3: L'autocaravan è quello che sopra dove guidi,
2: Eh sì.
3: c'hai la parte sopra,
1: Ma il
3: la
1: camper, sto
3: mansarda.
1: domandando la parola camper,
2: Il
1: quindi.
2: camper è quello, è la macchinona grande che ha
1: E che differenza
2: dentro.
1: c'è?
2: Perché allora,
3: Perché
2: quello
3: quello
2: con
3: c'ha la
2: è
3: mansarda che
2: esatto,
3: ci
2: con la
3: dormi.
2: mansarda sopra.
1: Ma quello non è un motorhome? Vabbè, lasciamo
3: No,
1: stare, non è
2: è quello che
3: motorhome
2: dicevi tu di quel tuo amico che ha fatto quel viaggio.
1: Ah,
2: In
1: ok.
2: è quello.
1: Quello è il caravan. Ok,
2: Quello è il
1: perfetto.
2: cara.
1: È
2: No,
1: caravan. No,
2: quello è il
1: quello
2: motocaravan.
1: motocarrozzetta spinta e va a manetto, vabbè, non è importante, non è
4: E poi ci
1: importante.
4: spiegavano perché in Italia c'è stato questo boom, perché noi siamo tra i pochi paesi in cui i furgoni non si possono camperizzare, cioè
1: Certo,
4: quello
3: la
4: che è
3: modifica non
4: matricola
3: puoi
1: devi
3: farla. Non la puoi
1: comprare
3: fare.
1: ovviamente il camper a uso,
3: Certo.
1: mi sembra anche, diciamo, abbastanza corretto. E poi Veronica, chi vuoi farci sentire?
5: Più che c'è gente che ci vive, c'è gente che c'è camper.
2: Non poteva passare
1: Di più, di più, di più, di più, di più, di più.
4: Quasi da risentire, guarda.
1: C'è Michela Giro, che è il nostro ospite, che sta prendendo
3: No,
1: il cappotto e se n'è
3: è
1: andata.
3: già andata via,
1: Giustamente,
3: non c'è.
1: giustamente, giustamente.
3: Ah, ecco, è tornato.
1: Allora, intanto a proposito di gente che ci camper, c'è Denise da Tarquinia. Buongiorno, Denise.
6: Buongiorno,
1: Buongiorno a
3: buongiorno.
1: te, buongiorno. Beh, Tarquinia è un posto che conosciamo
3: Eh sì.
1: benissimo, quindi lì, ovviamente è bello girare la Touche, è bello stare sul mare,
4: Sul mare
1: giusto?
4: ci sono parecchi
1: Parecchi,
4: posti adibiti, ecco.
1: Ecco, ma tu ci vivi o ci fai solo le vacanze?
6: No, no, io ci vivo, vivo a Tuscania per l'esattezza, ma lavoro a Tarquinia.
1: Ah, e vivi nel camper?
6: No, no, no, no, no, no, ho capito
1: Ah,
6: male.
1: vivi a
4: vivi
1: Tarquinia?
4: a Tarquinia,
6: Una casa,
3: ok.
6: a mattoni.
1: Ok, perfetto. Però la differenza, cioè, perché abbiamo chiamato te? Perché Gianni ha scelto te? C'è un motivo particolare?
6: Allora, io ho i miei che
1: Sì?
6: hanno il camper da quando io avevo all'incirca 16 anni. L'ho sempre odiato perché in tre su quel coso si muove mio padre che è una specie di orso, dondola tutto. Mi
1: Certo.
6: faceva incazzare da morire, cioè, e
1: Certo.
6: poi i miei volevano trascinarmi in continuo. Poi dopo, infatti non sono più andata, soprattutto quando ero grandina, e l'ho riscoperto da 2 anni a questa parte, che c'è il mio compagno che ha un van, che è un pochino più piccolo del camper, e ho riscoperto proprio un altro modo di viaggiare. Ci piace tantissimo, ci accampiamo nei peggio posti, tant'è che una volta ci hanno fatto il mercato intorno e non ce ne siamo accorti.
1: Beh, comunque un viaggio così non è mai in van, dai.
3: Mamma mia.
1: Vabbè,
3: Però,
1: se l'hai cercata,
3: certo,
1: se
3: sì.
4: Adesso però qua se iniziamo
1: mi
4: non
1: bro...
4: riusciamo più.
1: guardi, cazzo guardi te, è così,
4: È quella
1: è
4: roba
1: quel
4: lì.
1: meccanismo lì,
4: Certo,
1: scusa,
4: ti arrabbi e
3: rispondi,
1: scusa,
3: certo.
1: vacanza più distante che avete fatto tu e il tuo compagno, Denise?
6: Siamo stati a Aosta, in Valle d'Aosta, ci abbiamo messo un po', però ho guidato io quasi tutta la notte, però è stato molto bello, come dicevo a Gianni, ci siamo fermati nel parcheggio di un supermercato e è stato veramente divertente perché abbiamo tirato fuori il tavolo, è stato
3: Sì.
6: beh, è emozionante
1: Questo
6: anche.
1: dobbiamo fare, Denise, riscoprire il legame con la Lidl, stare lì nel parcheggio, cagare tra i carrelli, farsi le ascelle, quelle cose, è
3: Ma io non credo che abbia fatto queste
1: bellissimo,
3: cose. Denise, non
1: è
3: le hai
1: bellissimo.
3: fatte.
1: Aspettare che apra l'autogrill e fare colazione a 19 euro,
3: No.
1: questa è la natura, questa è
3: Questa.
6: No, no,
1: cappuccino,
6: ragazzi.
1: cornetino, 19 euro, è tutto bellissimo.
4: È
1: Vuole
4: passato
6: Non si
4: inosservato il
6: fa,
4: fu fu
6: non si
4: fu.
6: fa.
3: Come non si fa? Si fa, si
1: Si
3: fa.
1: fa, si fa.
3: Denise,
1: È
3: ascolta noi.
1: bellissimo,
3: Questo.
1: Denise, siamo d'accordo con te. Una bella spianata di
3: Di
1: cemento
3: cemento, sì,
1: e passa la
3: asfalto.
1: paura. Grazie, Denise, un bacio. Ciao, ciao,
3: Ciao,
1: ciao, ciao.
3: ciao.
6: Grazie a voi, ragazzi.

0: questa è Radio DJ. Generalmente cerchiamo di vestire la puntata a secondo, diciamo, insomma, dell'argomento che stiamo trattando. In questo caso il DJ Patrizio Mattei dice: dovevamo mettere i Van Halen o Van Morrison.
1: Certo, bravo.
0: Però è colpa vostra, perché ci avete provocati e noi vi abbiamo provocati a nostra volta. Sentite qua,
2: Noi iniziamo a menare il camper Laia.
0: Laia. Molto, molto bene. E poi.
3: Vabbè, ma allora chi ha orecchie per intendere, intenda, e gli altri in camper.
0: Veronica. Ricomponiti.
4: Non l'avevo sentita.
0: Andata
4: così e non ho
0: base del sia, perché alle 8:26 vogliamo dirvi che roulotte o caravan sono la stessa cosa. Camper o autocaravan sono la stessa cosa. Ok, chiaro. Adesso così è un po' più chiaro. E poi chi altro?
5: Buongiorno trio. Noi il viaggio più lungo che abbiamo fatto col camper è stato a Disneyland Paris con la mia famiglia, le tre bambine. Abbiamo fatto una sorpresa, l'abbiamo caricata in macchina durante la notte e si sono svegliate davanti al parco di Disneyland Paris. È stato bellissimo, lungo viaggio, costoso, però bellissimo.
0: Beh, bello però, dai,
1: questo è bello. Da dove sei partito? Dal Piemonte.
4: Un accento un po' romano, in realtà. Sì, quindi se messo un 12 ore di viaggio sono uscito.
0: Però se le bimbe dormono,
4: Sì, sì, io l'ho fatto per arrivare a Disneyland con la macchina.
1: Col camper.
0: Ci metti col di camper. Meno e col camper da Roma a Disneyland, che poi a fare la fila per Winnie the Pooh.
1: Per 4 minuti di giostra.
6: Sabrina ci dice: c'è tutto un popolo di camperisti che lo fa per sport, tutto il mondo legato al motorsport, quindi kart, macchine, eccetera, eccetera.
0: Giusto,
6: sono molto legati ai camper perché per comodità le famiglie dormono appunto all'interno della pista, anzi nel paddock.
0: L'abbiamo dimenticato colpevolmente, che non sapevamo che ci fosse la fiera del camper questo fine settimana a Parma.
4: Il salone del camper dal 12 al 20 settembre.
0: Ah, quindi è già partito.
4: Sì.
0: Quindi finisce
4: questo weekend.
6: Il camper, prima ci chiedevamo, si può parcheggiare nei parcheggi pubblici di qualsiasi città perché viene considerato un mezzo come l'automobile. L'importante è che non ci sia un espresso divieto di parcheggio per quel tipo di
1: quindi dove l'abbiamo visto era vietato, se no si può.
0: Io l'ho visto anche su alcune strade statali esterne e c'era
1: sempre un fuoco davanti.
0: C'è una signora a vigilare, pensa quanto lì si vede che rubano, c'è una signora seduta fuori.
1: Però hanno fanno questi fuochi potentissimi perché tendenzialmente

0: Non sono tanto vestite queste signore.
1: È vero.
2: È perché hanno freddo le signore.
3: Il problema non sono quelli che fanno la zona ufficio nel camper, ma quelli che fanno la zona camper in ufficio.
1: questo è vero, bravo. Questo è vero, bella.
3: E poi chiudiamo con camper, roulotte, motorhome, tenda, campeggio. Tutta sta roba per me è sinonimo solo di una cosa: Gazzetta dello Sport, rotolo di carta igienica. Costume infradita e quell'aria sprezzante e dispensante accenni d'intesa di chi va a cagare.
2: Esatto. Ricordati culo clean, no? Già che ci sei. Avete presente quando prendete il telefono per una notifica e 20 minuti dopo state ancora scrollando?
4: Provate a cambiare abitudine con Audible. Grazie al suo vasto catalogo di audiolibri, podcast e serie audio, quei 20 minuti voleranno via tra una risata, una scoperta o un mistero.
0: E intanto potete cucinare, riordinare, correre o passeggiare con il cane. Il bello di Audible è che c'è sempre una storia che sa parlarvi davvero.
5: Audible, c'è sempre una storia che sa parlarti davvero.
6: Radio, DJ. One nation, one
7: station. Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
9: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 19 settembre alle 15 la Sprint Race e domenica 20 settembre alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways dell'Austria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
15: Cortilia, che piano?
14: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
16: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
4: Ops.
7: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato.

0: Il mercato, tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Danceteria su Radio DJ alle 8.36. Spero che era partita la camera. Sì, era partita la camera perché c'è una scena molto bella. Giorgio che aggiustava il volume delle cuffie della prossima ospite, che è Michela Ciro. Ciao Michi, bentornata.
1: No, scusate, io ho il volume alto la mattina, io sono come gli anziani.
0: Infatti,
1: mi mette a piangere, vi prego. Ma ormai è così, io non riesco più a prendere gli ascensori con gli attacchi dei pari. No, sto avendo un'involuzione verticale. Ma
0: guarda, l'ho notato perché tu avevi le cuffie, quindi non ti sentivi che faceva Giorgio.
1: Mi spavento, ho paura di tutto.
2: Però ci senti bene, perché sì, a differenza
1: sì,
2: nostra,
1: sì, sì, sì, fa, sì, ci sento. Questo lo posso portare a casa.
2: Sì, certo.
0: Voi sapete che è un po' che non passa Linus con il suo famoso bustone in cui butta le cose, e c'è questo salutatore che
1: devi agitarlo,
2: sono delle
3: agitarlo forte,
2: che
3: però,
2: se agiti si schiaffeggiano.
1: Ma poi ti scarica da morire quando sei arrabbiato.
0: Michela è tuo.
1: Ragazzi, invece di commentare sotto i video delle persone che non vi piacciono, vi sfoga da morire.
0: Senti, sicuramente ci piaceranno le nuove puntate di RIP, Rest in Peace, da domani su Prime Video. Tantissimi ospiti.
1: Bravo.
0: Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani, Asia Argento, e ci sono naturalmente dei fantastici comici.

0: Fedez, persone insomma sì, permalose affatto.
1: Infatti esatto. Questo è curioso, come l'hanno presa? Perché insomma conoscendo il format
0: che sorprendentemente bene, cioè nel senso che col fatto che questa volta il cambio del programma è che siamo tutti insieme, tutti vicini, si è creata una sorta di compagnia di giro in cui tutti quanti sgomitavano tra di loro, tra qualche flirtino che vedrete
2: ho visto.
0: E quindi vi assicuro non però, se l'è presa nessuno.
2: Guardaci tanto, non ci ascolta nessuno, siamo tra di noi. No, senza dirci chi, ma alla fine qualcuno che dice però quella battuta magari
0: sì certo ci sarà ma scusa ma non mi senti che sono un passo dalla morte? Ho fatto la conferenza stampa l'altro giorno,
2: messaggino certo
0: no a me no tutto in conferenza stampa, quindi
2: chi da chi viene affiancata da diciamo insomma da comici straordinari,
0: sì
2: posso dire il nostro Stefano Rapone,
0: il vostro Stefano, il nostro orsetto, esatto. Il nostro orsetto Stefanuccio, Max Angioni, Martina Catuzzi. Max e Martina Catuzzi sono le novità di quest'anno, veramente bravissimi. E Leazzaro Rossi, okay, che perfetto. È una grande conferma insieme a Stefano.
2: Stefano Rapone che ha vinto la scorsa edizione.
0: Sì, infatti io lo chiamo la nostra Miss Italia.
1: E con la sua felpa però.
0: Con la sua felpa sempre. Però lui è come Marge Simpson, c'ha uno stock di felpe identiche.
2: Senti, alle 8.39 però mamma Gloria, che sarebbe mia mamma, sta ascoltando e si sta domandando che cos'è un roast, perché per noi come dire è abbastanza chiaro. Che cos'è un roast?
0: Allora no, lo spiego, perché una cena io venni ripetutamente presa in giro mentre cercavo di spiegarlo. E un roast è una cosa della tradizione americana, cioè diciamo che è un personaggio famoso che decide di mettersi, famosissimo quello di David Hasselhoff per esempio, sul podio e farsi roastare, cioè
3: arrostire
0: tra virgolette, cioè ognuno in questo caso noi abbiamo trovato l'espediente del funerale, ricorda come se fosse morto il VIP con una biografia dove in realtà lo copre di insulti.
2: Certo, okay.
0: Però la cosa bella qual è? Che poi che è quello che rende tra virgolette il programma sano, come dovrebbe poi essere nella vita, che tutto poi è racchiuso all'interno di quel programma, cioè che poi il defunto, nel caso di Rest in Peace, risorge e può rispondere a tono. E cacchio se ci
1: ho visto
0: miseria.
1: Un pezzetto di Cruciani in anteprima, devo dire che ha rimandato al mittente ogni
2: però se te la cessi se vuoi fare il fenomeno con Giuseppe un po' te la
3: devi aspettare che sia veramente rip.
0: Ragazzi è mattina quindi vi prego.
2: Senti, mettiamo un disco e poi però parliamo anche delle tue date che sono praticamente quasi tutte sold out, ma cioè
0: sì mi informate voi quindi no perché quando succede questo poi mi tocca farne altre e io non
3: non mi va
2: ti

0: È il disco dedicato a Michela Giro, Young, Wild and Free, perché tu sei un po' così.
1: Sono
0: Michela,
1: io.
0: Sei così. Giovane, selvaggia, libera. Sei una donna libera.
1: Perché in Italia si è giovani fino a 40 anni. Dopodiché.
0: Cioè, ma anche oltre.
2: Anche oltre. Ti chiami sempre i ragazzi. Che facciamo stasera?
1: Una ragazza.
0: Mi è stato domandato, tu che sei tra la nuova generazione di presentatori. Ho fatto 55 anni. Io mi sono scaricato i contributi Empals l'altro giorno. Ho detto, ma voi siete male.
2: Ma come giovani?
0: Ma che giovani? Io per sto lì, dico basta, basta.
1: Perché
0: basta.
1: C'è quella cosa e poi te botto baudo.
0: Subito si scavalla, capito?
1: Sì, sì.
0: Senti, oltre al RIP che possiamo veramente vedere abbastanza. Io, insomma, noi abbiamo dato per scontato che tutti abbiate Amazon Prime. Non male se c'è un account Amazon. Insomma,
3: di solito c'è.
1: Dovete fare l'abbonamento. L'azienda mi dice questo. Dovete pagare.
4: Al massimo fai quello mensile.
0: RIP è veramente divertentissimo. Però lo spettacolo fisicamente mi piacciono tutti, mi piace tanto il titolo, mi piace sempre.
1: Perché fisicamente, io una volta stavo parlando con la mia gente, gli ho detto: Katia, che te devo dire? A me fisicamente mi piacciono tutti.
0: Il problema è la testa.
4: Il problema è la testa.
1: No, ma tutti, non c'è una distinzione.
0: Beh, ma anche noi.
1: Sì, sì, tutti, ragazzi, non c'è distinzione.
0: Michela,
1: no, sono girata da loro.
4: Mi dispiace per te.
0: Anche Veronica ti piace.
1: Tutti. Però ovviamente il decoro mi impone di non giustamente esternare troppo, però nel mio cuore fisicamente mi piacciono tutti.
0: Senti, è una tournée, un tour grande, che dir si voglia, enorme, europeo. Io ho visto
1: oddio tanti... non me lo dire, devo mettere tutti i farmaci in valigia.
0: Io ho visto una cosa tua esilarante prima dello spettacolo, quando eri a Londra, che parlavi di London Heathrow ed eri praticamente scioccato da London Heathrow. Quindi parlavi, poi hai fatto un pezzo in inglese.
1: Gatwick, esatto.
0: E continua a parlare di Gatwick e non riesci ad andare avanti.
1: Io ho chiesto infatti a Vivo Concerti, vi prego non mi fate scendere a London Gatwick, piuttosto non prendo il cachet, non London Heathrow. Ma poi non c'hai la macchina, prendo la metro. Perché qualsiasi cosa fai, Gatwick è lontana da tutto, è lontana anche da London Gatwick. London Gatwick.
0: Senti, qualche data, dai, qualche data.
1: Aspetta. Allora, adesso io parto per il tour europeo
0: quando...
1: e vado a il 27 a Barcellona, Madrid, Amsterdam, Londra, Bruxelles, tutto con una valigia sola, e quindi poi penseremo che fare con le mutande, ma queste sono cose che non riguardano il pubblico.
0: Ma non ti abbiamo insegnato niente, cioè? il bollitore del tè. A quello serve.
1: Ma allora aveva ragione Sgarbi quando dicevate che voi siete. Certo. Si può dire?
0: Ma
4: certo. Anche tre zozzoni.
0: Io non ho più da quando ci hanno spiegato questa cosa. Non ho mai più bevuto il tè.
4: Mai più.
1: Ma veramente la gente lo usa.
4: C'è stato detto.
1: Ma dentro.
4: Se tu chiedi conferma anche proprio a chi gestisce gli hotel, ti conferma che in realtà quella è una pratica di.
1: Oddio, mi sento male. Perché una disalina me la faccio sempre. Oddio ragazzi, guarda, veramente non si smette mai di imparare con voi tre.
0: Incredibile.
1: Quindi faccio queste date e poi Londra è sold out, Amsterdam è sold out e altri sono sold out. Certo, poi quando sono sold out la sera mi tocca farne il pomeriggio. Purtroppo ci tocca
4: lavorare.
0: Quanto ti trattieni quando fai il tour?
1: No, cioè, un giorno solo, in alcuni casi due. E poi insomma, e dopo c'è l'Italia. Okay, dopo c'è l'Italia con tutta l'Italia, c'è Roma, c'è Milano,
0: Palermo, abbiamo visto Catania.
1: Palermo no, Corato, Foggia, Bologna, Trento, Lugano, Mestre, Milano, Roma, Genova, Torino, Perugia, Firenze, Napoli, Bruxelles, Bruxelles non è più Dani,

0: ci ritorni poi,
1: poi però se volete recuperare, scusate se mi permetto, c'è il mio spettacolo Mi hanno gettato in mezzo ai lupi, ma non ne sono uscita a capobranco, quello è su YouTube, e insomma sta andando bene, sono contenta, quindi
2: è tutto lo spettacolo di carriera,
1: l'ho messo tutto, cioè del genere, anche Brunori,
2: perché sappiamo che i comici sono molto gelosi delle loro battute, giustamente, perché uno vive di quello, della sua creatività,
1: però se tu non hai mai messo niente a un certo punto, dato che io vedevo che uscivano tutti i video da parte di altri canali o estratti, scusami, ma a sto punto ma lo metto io, almeno uno c'ha un'interezza, se vuole, o se no se passa quell'ora e mezza mentre sta al bagno, mentre fai i piatti, mentre fa il bidet, mentre mette le mutande nel bollitore.
2: Infatti c'è Andrea che chiede se puoi dire questa battuta al tuo prossimo spettacolo: dalla tisana alla lavanda, alla tisana alla mutanda, il passo è breve.
1: Guarda, non ti do la SIAE.
2: C'è qualcosa

0: Scusa Luciano, sono le 8.51, ma abbiamo pochi minuti e c'è Michela Ciro che assolutamente deve dire una cosa sulla carrozza silenzio.
1: No, in generale.
2: È giusto avere la carrozza silenzio, se però a un certo punto ti capita che sei dentro la carrozza silenzio. Io una volta una signora è andata, e io stavo parlando a bassa voce, perché nella carrozza silenzio a bassa voce si può parlare.
0: Si potrebbe abbassare.
2: Io stavo parlando a bassa voce e una signora è andata a chiamare il controllore per dire a me di fare silenzio. E la signora era lì. E io ho detto: se c'hai coraggio, ve bella di in faccia.
3: Così hai capito? Tirando sulle maniche.
2: Però volevo fare un altro appello agli ascoltatori. Sì, ecco. Allora, io viaggio da tanto tempo, ma dato che ho scoperto sta roba delle mutande che purtroppo mi accompagnerà per tutto il giorno,
0: certo.
2: Se avete dei consigli, delle tips da viaggio,
0: sì,
2: sull'igienizzazione, io per esempio so delle calze al trintrombo, della sacchetta quella lì,
0: di
2: seta, poi insomma di seta, se io apro andare al supermercato quello che troverò per non avere i capelli lerci, se ci avete dei consigli fatemelo sapere, delle cose da viaggio. Perfetto. Ecco, basta.

0: Eh sì, ecco, perché tu a breve parti con il tour europeo.
1: Sì, guarda, sì, sì, esatto. Tour.
2: Quanti puoi fermare? Un paio d'ore che ti faccio ti...
3: Qualche cosa.
2: Io sono ispettore gadget in assoluto per il viaggio. Allora, ricordiamo, RIP, Rost in Peace su Prime Video, poi lo spettacolo invece di Michela Ciro, Fisicamente mi piacciono tutti.
1: Tutti
2: lo trovate in giro in Italia e in Europa. Grazie Michela, grazie mille. Ciao, grazie.
3: Ciao, saluto a tutti.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
11: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
12: Piacere, Calzolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
16: Repower. Suzuki.
17: Suzuki Evitara 4x4.

0: Soul Grip.
1: Dual Motor. Dual Desire.
0: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.

0: that song could ever say.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ,
4: il vostro DJ personale.
5: Radio DJ, comincia tutto qui.
6: Pochi secondi alle 9.
7: Ancora buongiorno dalla redazione. Nuovi attacchi russi contro Kiev nella notte. Droni e missili hanno preso di mira la capitale ucraina, danneggiando una struttura scolastica e ferendo almeno 12 persone, tra cui due bambini, fa sapere il sindaco Vitaly Klitschko.
8: Intanto il Congresso americano ha approvato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, mentre il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di essere pronto ai prossimi incontri negli Stati Uniti con i nostri partner.
7: Si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti tra le macerie di quel che rimane del palazzo crollato ieri a Gaza. Il bilancio al momento di 21 vittime, tra cui diversi bambini e decine di dispersi.
8: L'edificio, che ospitava un centinaio di sfollati, era stato danneggiato durante i mesi scorsi dai raid israeliani.
7: Ci occupiamo ora del taglio del bollo annunciato ieri dalla premier Giorgia Meloni, che interesserà circa 30 milioni di autovetture. L'esenzione sarà valida da 2027 per le auto fino a 80 kW e per le moto. Dure le opposizioni che bollano la misura come una semplice mossa elettorale.
8: Nel Consiglio dei Ministri decisa anche la proroga del taglio delle accise sul diesel, ma l'entità dello sconto vedrà una progressiva riduzione: dai 17 centesimi attuali passerà da domani a 12,2 centesimi e dal 26 al 5 ottobre a 6,1.
7: Parliamo ora di intelligenza artificiale e dei possibili rischi legati ad uno sviluppo non controllato. Nelle scorse ore OpenAI, una delle aziende leader del settore, ha reso noto di aver riscontrato in pochi mesi 6 casi di comportamenti imprevisti o preoccupanti dei modelli avanzati di ragionamento.
8: Il più grave tra questi ha visto 2 modelli in fase di test uscire spontaneamente dal loro ambiente protetto per accedere a internet e infiltrarsi in diversi siti e piattaforme.
7: L'azienda si è inoltre impegnata a comunicare in modo più sistematico le anomalie o comportamenti imprevisti, anche quando non è ancora riuscita a spiegarli o a porvi rimedio.
8: Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di interrompere gli scambi commerciali con l'Unione Europea qualora questa dovesse dare seguito alla proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione.
7: Lo trovo ridicolo, ha dichiarato il capo della Casa Bianca ai giornalisti, interpellato sul piano presentato dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Sarebbe un atto ostile e io applicherei dazi molto pesanti, ha concluso Trump.
8: Siamo allo sport. Calcio, brutto esordio del Milan in Europa League. La squadra di Amorim è stata sconfitta 2-0 in casa dal Benfica, segno con Luke Bacchio e Kaminski. Al termine del match i giocatori rossoneri sono usciti dal campo tra i fischi di San Siro.
7: E stasera tocca la Juventus, che alle 21 ospiterà allo stadium gli olandesi del NEC per mettersi alle spalle la sconfitta in extremis subita domenica in campionato contro il Sassuolo.
8: E sempre stasera Little Volley maschile scenderà in campo al Palapanini di Modena contro la Slovenia per l'ultimo incontro della fase a gironi dell'Europeo. Dopo aver battuto Svezia, Grecia, Slovacchia e Repubblica Ceca, la formazione di De Giorgi basterà vincere 2-7 per chiudere in testa la Pool A.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
8: Appuntamento tra un'ora.
10: Radio DJ. One nation, one
11: station. Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Can't touch this. Bastano 4,95€.

gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No perdi tempo.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
3: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Allora, volevo dirvi che ieri sera faceva molto caldo qui a Milano, c'era umido, sai, noi con i capelli lunghi qua sul collo, no? Senti che ti viene voglia di tirarli su anche quando ti metti sul divano. Stamattina c'erano i tuoni. Tuoni, fulmini e saette. Come siamo messi in Italia? Parliamo di tempo questa mattina che...
1: Non ho capito nessuno coi capelli. Noi coi capelli.
0: No, dico, faceva caldo, quindi avevo tutto il collo sudato
1: noi
0: ieri sera.
1: Con le lunghe trecce.
0: Con le lunghe tre. Tutto un casino, guarda, li vorrei tagliare, non sopporto più questi capelli. E questa mattina
1: un
0: invece...
1: giorno di questi faccio una pazzia.
0: Basta. Frangia e capello corto dietro. E questa mattina invece tuoni, c'erano i tuoni. Sempre belli però, no? So che i cani hanno paura, gli animali hanno paura, però è sempre un bel suono, è sempre un bel suono. Buongiorno ragazzi, è giovedì 17.

0: Settembre 2026, Viola, quindi, quando togli gli occhiali non ti riconosco più, ormai fai parte di quelle persone che senza occhiali hanno una faccia diversa.
1: C'ho anche gli occhi gonfi. Ma cosa succede?
0: Hai fatto serata?
1: Mal di gola. Ma che serata?
0: Hai fatto serata. Io, ieri, no, quando mi hai scritto, ieri sono al terzo gin tonic. Ci sentiamo dopo.
1: Ma chi ci arriva? Il mio fisico non reggerebbe
0: neanche
1: mai.
0: Neanche il sabato, tre gin tonic. Non ce la vai.
1: Ma che. Oh, sono super alcolici. Sono
0: vecchia.
1: Ho 40, quasi 42.
0: 42 perché sei nata il 20. Ferma. Dai. Aspetta. Tu, Maurizio, sei nato, abbiamo detto, il 18.
1: No, hai fatto un casino.
0: No, tu il 18. No. 17.
1: No.
0: È impossibile.
1: 16, 15, 14.
0: Sì, vabbè. Hai già capito che questa mattina non c'è energia, lo dico.
1: Mal di gola.
2: Tu brode?
3: No, a me non mi broda. A te ti broda?
2: A me non mi broda.

0: Scrive un'ascoltatrice: mi sono comprata il mio primo ombrello, in tutta la vita non avevo mai comprato uno, ma voi sapete dove si comprano gli ombrelli?
1: Sì.
0: Ormai fanno parte di alcuni oggetti, almeno qua a Milano, devi andare online perché non a volte qua in centro, se hai bisogno di un qualcosa,
2: vai all'Emporio.
0: Dove è l'Emporio? C'è un Emporio dove c'è tutto?
2: No, negozi.
0: Non lo so, perché qua
2: ci sono gli Empori.
0: Allora, ci posso dire una cosa: in tutte le città ci sono ovviamente i nuovi brand che arrivano, soprattutto in centro, sono quasi sempre dei fondi, no? C'è quella linea di abbigliamento, quella linea di scarpe, quella, ormai chi c'ha i soldi, e le catene così. Poi lì, in quelle catene lì, c'è sempre la resistenza di una famiglia che c'ha quel negozio di abbigliamento, o di scarpe, o di viti.
2: Dal
0: 1400, era quella del nonno. Loro sono dentro tutto il giorno lì, in una resistenza partigiana.
2: Vestiti bene.
0: E magari entrano due clienti al giorno, però sono lì che non mollano. Ce n'è uno qua in che vendo ancora tipo il frullatore, il televisore, quelle cose che ormai la gente va nei posti quelli grandi di solito.
2: Soprattutto non fai riparare.
0: No. E vanno lì e c'è, non so, tipo c'è anche proprio ancora la radiolina, quella col pomello. Cioè,
2: il ricambio.
0: E questo negozio lo vedi che è lì che dici:
2: è tutta roba vecchia.
1: A fine agosto il mio nuovo ombrello.
0: Quelle che c'ha la scritta Grunding, sai, quelle cose Philips, infatti in un certo modo, il rasoio elettrico, comunque non mollano. E poi anche quelli di abbigliamento che c'hanno le canottiere, c'è un altro lì che c'ha la canottiera, gli slippini,
2: la merceria,
0: la mutanda bianca. Io quando ero piccolo, da ragazzo, si andava alla merceria a prendere il nastro, i bottoni, le stoffe,
2: il pizzo,
0: quelli resistono. C'è dentro questa signora con la permanente che
2: soprattutto i bottoni che sono veramente, no, tu hai tutta una serie di cassetti con già sulla facciata
0: il bottone,
2: che cosa troverai dentro.
0: Esatto. E quindi l'ombrello, dove si va, Maurizio, che hai comprato
1: anche
0: l'ombrello?
1: Anche in cartoleria vendono.
0: Da noi si fa, da noi, scusate, qui a Milano si fa così: un secondo prima che inizia a piovere escono delle persone, di solito sono indiani, pakistani, diciamo, subito. Loro, io infatti una volta gli ho detto: ma tu c'hai di quella roba lì, tipo mia nonna che gli faceva male il ginocchio, sapeva, dico, come fai tu a sapere che sta venendo a piovere?
2: Perché
0: è una roba, ti deve essere un giro, cioè. E loro ombrello, però sono quelli lì che a volte lo usi dalla metro a casa e si è già spaccato,
2: che
0: no?
2: Anche loro hanno comprato all'Emporio.
0: Ma non si può. Resistete, ragazzi, se siete degli ascoltatori del Volo del Mattino e siete dentro quei negozi lì con una luce un po' più bassa delle altre,
2: un po' più fredda,
0: resistete, perché quella è l'azienda di famiglia. Ieri sera mi è entrata questa canzone in macchina mentre portavo a casa il mio amico, e dopo sono andato allo stadio ieri sera, e macchina cabrio, tutta aperta perché faceva caldo.
2: Con il tuo bel super bollo sonante.
0: Bello. Ho detto, questi adesso dicono che tolgono il bollo, quindi li rivotano, io sto tranquillo altri anni.
2: Paga, paga.

0: perché quell'ombrello lì che prendi a 5 euro per l'esvergenza che ti si spacca dopo 5 minuti, le stanghette dentro sono fatte con la carta alluminio, quella per i tacchi praticamente. Al primo soffio di vento si girano dall'altra parte.
1: Così scuscia.
0: Vabbè, insomma, ragazzi, se siete dentro quei negozi lì che resistete contro il tempo, noi siamo con voi. Siete una forza. Quindi tutti noi in ascolto, se abbiamo bisogno di qualcosa prima di andare online, bisognerebbe andare lì, bisognerebbe tenerle
2: aspetta
0: vive.
2: Aspetta, che mixo! Tu con cosa la mixavi questa?
0: Con questa? Ah, scusa, sai cosa stavo pensando? Che la potevi, guarda se la puoi mixare con, perché me la sono segnata ieri sera sempre col vento nei capelli. Ieri sera poi mi è entrata anche questa che non è male, la Get Down.
2: Get down.
0: Hai presente?
2: Sì, certo.
0: Di Paul Johnson. La ricordi questa?

0: Vai Maurizio, esci con le mutande, fai vedere. Guarda che pettorale che c'ha, perché tu sei magro, sei scolpito nella roccia.
1: Adesso mi iscrivo in palestra.
0: Ancora? Tutti gli anni lo dici?
1: No, no, quest'anno,
0: quest'anno
1: sì.
2: Ma la palestra quella sempre.
0: Quella lì,
1: sempre
0: quella di Arnold Schwarzenegger.
1: Quella di Arnold Schwarzenegger.
0: Che ce l'hai vicino a casa.
1: Sì.
0: Ma scusa, vai col personal o fai da solo?
1: Ma faccio da solo, ormai sono esperto.
0: Ormai sei, ormai, sì. Ormai perché dici da 5 anni che vai.
2: Ma non c'è mai andato.
1: Quest'anno vado.
2: Vado.
0: Quest'anno vai. Ma quante volte a settimana?
1: Un paio di... No, tre
0: dai. E cambi l'alimentazione o...
1: Sì, cambio anche.
0: Cosa fai? Vai più sul protein?
1: Uova.

0: Uova.
1: Allora, in palestra dove vado io c'è un ragazzo che ha studiato il suo consumo calorico giornaliero. Sì. Quindi lui sa che metti 3000 calorie al giorno, metti, dico io, è un super sportivo, immagino, e dico una cifra, adesso non mi scrivete, ma dico io, sì, faccio per dire, 3000 calorie. Lui si prepara la mattina una vaschetta con dentro del riso e delle proteine, che sono a volte, bravo, il pollo, a volte il salmone, la trota, il tacchino, la bresaola, quella minata lì.
2: La trota,
1: io la mangio la trota.
2: Se no, certo, però
1: per cambiare un po' dal salmone, la trota salmonata.
2: Ma a parte che il sapore più o meno.
1: Sì, sì, ma più o meno è quello. Allora, però sembra che le trote ancora non sono così vendute come il salmone, che i salmoni si mangiano tra di loro, se l'abbiamo già detto, sì, no? Ormai sì, c'è la roba dei pidocchi. Ah.
2: Cioè la trota alla fine la trovi anche in Valtellina.
1: Sì,
2: se vuoi.
1: Sì, esatto, vicino alla bresaola, lì a fianco. Comunque, vabbè, lui ha una vaschetta e dentro questa vaschetta con riso e proteine arriva a 3000. No?
0: Sì.
1: Lui non mangia mai fuori da quella vaschetta. Tutta la vita così. Io dico, a parte che se io mangiassi il riso tutti i giorni così, cioè cago i San Pietrini una, a fine mese con lo stipendio.
2: Ma riso o alterna riso, orzo, farro?
1: Riso di solito basmati,
2: riso bianco.
1: O bianco.
2: Ok.
1: Con quella roba lì.
2: Poi riso bianco appallato.
1: Come quella pappona che davano al cane prima che arrivassero i gourmet dei cani. Insomma, mio nonno faceva il pane bagnato con riso. Vabbè, niente, lui mangia solo dentro quella vaschetta.
2: Grande metafora questa.
1: Così lui sa che non mette mai su un chilo di grasso, un etto di grasso. Però cosa succede? Se sa che il sabato sera esce e come Viola si fa 3-4 gin tonic.
2: Si è ricoverata direttamente.
1: Fa la settimana da 2000 e tipo 900 calorie.
2: Ah, giusto.
1: Cioè sta indietro in modo che il sabato quelle calorie in più che mette va a pareggiare la vaschetta.
2: Che vita però.
1: Ecco, io gli ho detto, mi raccomando, quando vai in bagno chiami che vengo a fare una story. Esatto. Voglio vedere come nascono i San Pietrini. Sì. Vabbè, niente, era per dire...
2: Ma lì è questione di priorità. Tu decidi, esatto, di rinunciare a quel piacere lì, esatto, perché evidentemente, esatto, nel bilancio non è così importante.
1: Ti dà più soddisfazione probabilmente quando fai l'amore davanti allo specchio, guardare te stesso invece di lei,
2: Senza giudizio.
1: Esatto. Però sarebbe interessante. Va bene, ragazzi, ognuno di noi ha una famiglia e dentro questa famiglia ci sono delle storie, delle dinamiche. Io non so se voi avete mai pensato una volta questa frase: ma io perché non potevo avere una famiglia normale come gli altri? L'avete mai pensata? Ora però gli altri hanno detto la stessa frase di voi: ma io perché non posso avere una famiglia normale come gli altri? Ma possiamo avere una famiglia normale? Ma si può avere una famiglia normale? Ok. All'interno delle famiglie ci sono delle dinamiche a volte anche malate, diciamo, cioè comunque sbagliate, addirittura a tossiche, a volte anche di qualcuno che padroneggia, bullizza, insomma, e altri che un po' subiscono, ok? Rimangono così anche per generazioni, cioè succede magari che poi tu nella vita diventi un'altra persona, ma quando torni a casa a Natale, siamo tutti insieme, riparte quella dinamica lì. Certo. Cioè tu puoi essere un uomo forte, però se a casa hai preso gli schiaffoni nel senso fisico, insomma, gli schiaffoni nel senso metaforico, quando torni lì torni il bambino, certo, di una volta, ok? Però poi ogni tanto dentro le famiglie arrivano i cagacazzi, quelli che rompono una regola, quelli che dicono: ecco, vedi, lui non è come noi, quello lì sta facendo un lavoro pesante, sta andando a scavare per rompere delle catene, ok? È a loro che questa mattina dedichiamo questa lettura.
2: Poi si sentono tutti geni.
1: Qua si tutti che dicono tutti... sono io il ribelle. Oh, un brindisi addirittura.
0: Un brindisi
1: ai folli, ai disadattati. Non mi fai una story? Mi fai un video, Viola, col mio telefono? Io però c'ho l'11. C'ho l'11 qua. Dai, è il 12, non so, comunque c'ho l'11 perché adesso non mi va neanche più le cose, perché è troppo vecchio.
0: Puoi leggere?
3: No, vuole il video.
1: Adesso però che abbiamo tolto il bollo, me lo compro il telefono nuovo.
3: Non te l'hanno tolto il bollo?
1: A me
3: c'hai
1: sì,
3: una macchina di lusso?
1: No, il mio pandino, quello che uso per andare nell'orto.
3: Anche il pandino.
1: Importante che li votiamo. Allora.
3: Aspetta.
1: Ci sei? No. Attenzione, quando guarderete questa story sappiate che la regia l'ha fatta la Viola. La fai fissa o fai dei movimenti? No, zoomi come le
0: io. Puoi leggere?
1: Va bene. Senti qua, metto il cappellino? Come sono messo i capelli? Aspetta.
3: Senti, meglio di altre volte.
1: Beh, figa, anche perché peggio. Aspetta, cosa è successo, Maurizio?
3: Siamo in diretta.

0: Vabbè, siamo in diretta? Ah, ok. Come vado?
1: Vai!
0: Ho messo il cappellino! Un brindisi ai folli, ai disadattati, ai ribelli, ai piantagrane, a coloro che vedono il mondo in modo diverso, che non si lasciano incasellare e rifiutano di seguire un copione scritto da altri. Puoi citarli, puoi dissentire da loro, puoi esaltarli o denigrarli, puoi scuotere la testa di fronte alle loro idee o lasciarti ispirare dal loro coraggio, ma l'unica cosa che non puoi fare è ignorarli, perché loro cambiano le cose, scuotono le certezze, sfidano la normalità. Ed è proprio così che spingono l'umanità in avanti, a volte con rivoluzioni fragorose, a volte con una silenziosa tenacia che col tempo cambia tutto. Vedono possibilità dove gli altri vedono limiti. Osano sognare ad alta voce quando il mondo impone loro il silenzio. Si assumono dei rischi, inciampano, si rialzano e vanno avanti, non perché per loro sia facile, ma perché non riescono a immaginare di fare diversamente. Sono loro a ricordarci che ogni grande passo avanti, un tempo, era considerato impossibile. Quindi, un brindisi a loro, a chi non si siede, a chi non tace, a chi non si ferma finché il mondo non cambia. Brava Viola!

adesso che farò, non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo.

0: mia ex è stata la chiave che ha scassinato la routine della famiglia, fatta di sottomissioni e arrendevolezza. È diventata la mia ex, ma la devo ringraziare con tutto il cuore. Vedi? Io invece mi sono detta, dice un'ascoltatrice, ma potrei avere una famiglia meno normale.
1: Occhio a quello che
0: occhio
1: desideri.
0: A quello che chiedi.
2: Ma io dico quelli proprio antichi con il manico curvo.
0: L'ombrello?
3: Io ce l'ho.
2: Cioè, sono stupendi.
1: Costano anche.
0: Costano quelli di quello vero col manico di legno.
1: Però ti posso dire, non lo so.
0: No, vabbè, io cerco di non usarlo. Ma è proprio un oggetto che mi infastidisce, cioè, l'ombrello. Non
1: cioè,
0: dirlo.
1: No, non lo dico.
0: Sai dove prendo io, dove li compro? Qua giù. Alla portineria della radio, cioè, quando esatto. Esco, se ce n'è lì uno, dico: oh, a me me ne hanno rubati tanto, ci gira, l'ombrello gira.
4: Sì. Radio DJ One Nation, One
5: Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Ufficio, cosa smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

0: mettere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financiera.

0: Lancia Services, info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Perché? Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
8: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
9: Tu prode?
10: No, a me non mi prode, a te ti prode.
9: A me non mi prode niente.
10: A noi non ci prode niente.
11: Scusate, no, sono dovuto andare a dire a un ragazzo qua che beve il caffè con la macchinetta che anche lui è arrivato il momento che metta la sua parte. E siccome avevano tutti vergogna a chiederglielo, sono dovuto andare come sempre io con la faccia del culo e ho detto: oh, qua bisogna che...
12: Chi è questo ragazzo?
11: Lo conoscete. Vai in onda pomeriggio.

0: Sai che c'è questa famosa, c'è una barzelletta famosa che si racconta fra gente famosa. Sì.
1: No? Cioè tra di voi,
0: cioè, è una, tra di noi,
1: tra di
0: no,
1: voi.
0: È una barzelletta che funziona solo se la fai a uno che è famoso.
1: Sì.
0: Ok,
1: cioè?
0: È una barzelletta del cavolo. Vai. Tipo senti questa barzelletta. Ah, c'è uno che arriva e dice uso Mac per prendermi per il culo. Non
1: sì.
0: è ancora arrivato un messaggio dove mi prendo per il culo stamattina.
1: Sì, sì, ormai alla linea editoriale parallela.
0: Me li hai filtrati. Vabbè, comunque è così. C'è un che dicono: sai che sto facendo un film? Sì, sì, ma sei con De Niro. E quello dice: ma con Robert De Niro? Fa: no, no, Paul De Niro, è uno che ha lo stesso cognome. Ah, sì. E dice: poi la regia di chi è? Di Scorsese. Oh, Martin. No, Jack. Jack Scorsese. E va avanti così. E non ci crederai, sai, addirittura la fotografia è Starnone. Ah, sì. No, Dario Starnone. Ah, e poi, vabbè, poi c'è anche Volo. Fabio Volo, sì.
1: Io così.
0: Per dire, è una cazzata che si parla, devi fare quando sei a cena con Favino, sì, con tutti quel giro di Roma. Io in questi giorni ho girato.
1: Cosa hai girato?
0: Sono andato a sono andato a incontrare delle famiglie di panettieri, vecchia generazione e nuova generazione, che è un mondo affascinante perché non è solo nel mondo dei panettieri. Chiunque ha un'attività dove c'è anche il padre, o a volte anche col capo, tra virgolette, però col padre o la madre, cioè chi lavora in famiglia, è più difficile. Cioè uno che ti dice: è sempre stata così per 40 anni, adesso arrivi tu. E tu sei il nuovo e vuoi innovare, vuoi portare delle cose. Ma sull'innovazione cosa vuol dire? Che chi è già lì perde potere, no? Quindi cosa succede? Nascono queste volte queste dinamiche, dice: lascio spazio a mio figlio, però io mi tocca poi ritornare. Questa è roba mia, cioè comunque. E poi è sempre la storia del leone che fa il cucciolo, e a un certo punto il cucciolo diventa il re della foresta e tu devi fare un passo indietro. È sempre quella, sì, dinamica è quella, no?
1: Poi, naturale, la nostra attività non era così.
0: Le vie del Signore sono infinite, ma il tema è sempre quello, l'Ulisse, cioè prima va in guerra e poi la vera battaglia è tornare a casa. Quando è che torna? L'avete visto l'Odissea?
1: Sì.
0: No. Non l'hai visto, Viola?
1: Vabbè, mi spaventa un po' lungo.
0: Vabbè, è lunghissimo. Comunque, qual è il momento? Qual è come fa a tornare veramente a casa dopo che ha fatto le sue battaglie? Si perde abbandonandosi, cioè lasciando mollare. Ok, ho fatto degli incontri, queste cose qua così. Ovviamente in televisione io
1: cosa?
0: Insomma, non sono proprio welcome, come si dice, non sono benvenuto.
1: Sei scomodo.
0: No, perché potrei.
1: Sono un personaggio scomodo.
0: No, però potrei dire delle. Cioè, perché tirarsi in casa uno che magari poi, come ho detto lì, Palestina lì, perché
1: creiamo,
0: cioè, tiriamoci in casa uno che dice: ci hanno tolto il bollo, ecco, meglio così. Allora, vabbè,
1: non t'hanno neanche tolto il bollo.
0: E quindi, esatto, tra l'altro. E quindi niente, ho trovato il mio partnership, la mia partnership, capito? E ho fatto queste interviste.
1: Ah, sì, okay.
0: Il regista, Matteo Garrone si chiama.
1: Alla
0: quindi
1: faccia.
0: Io quando ho letto sul foglio ho detto: Matteo Garrone.
1: Alla faccia del budget.
0: No, e invece un ragazzo di 20 e qualche anni che si chiama Matteo Garrone.
1: Guarda che in realtà poteva essere.
0: Esatto, allora la gag brand sul set era: ma è Matteo Garrone? No, è un altro. Ma quello invece è Fabio Bossi. Si faceva la barzelletta. Questo per dire la barzelletta. Va bene, dimmi Maurizio.
2: Niente, andiamo
1: avanti.
2: Avevo
1: mille messaggi.
0: Allora io avrei okay.
3: Fabio, cazzo, quanto hai ragione, via dei fogli. Ci hai fatto piangere, quindi vaffanculo.
1: Tanto parole.
3: Comunque abbiamo materiale per i prossimi 6 anni, per il Voglio del Mattino. Se vuoi ci prendiamo una birra.
1: Su questo argomento,
0: lui
1: dice un grande esperto.
0: Avrà disfatto una famiglia, capito?
1: Viva i folli.
0: Viva
1: ma sei folle?
0: Ma sei folle o sei solo un rompigoglio?
4: Fabio, ti mando un po' di mestizia dicendoti che adesso tu hai letto questa cosa e tutti penseranno: ma sono io quello che rompe la catena, sono io il disadattato che sta facendo il lavoro.
0: Sporco.
4: Invece siamo tutti quanti uguali, tutti incatenati.
0: Hai da finire così, fine così. Va bene, ragazzi, scusate, dovete mettere qualcosa perché allora
1: che c'è?
0: Sto tempo qua mi ha rovinato il weekend, non si capisce. Come devo andare?
1: Ma c'è il sole!
0: Ho capito, difatti. Allora, ieri andiamo a funghi. Poi stamattina alle 7 messaggio dal Bresciano, è arrivato dal Bresciano. No,
1: niente,
0: qua danno
1: funghi.
0: Temporale per 2 giorni e pioggia, lascia stare. Adesso no, però forse è uscito il sole. Figa, non so se devo andare a funghi o andare alla Rinascente sto weekend.
2: Ma tu vai a funghi, no?
1: La dura vita del fungaiolo.
0: No, ma voi andate a funghi, cari ascoltatori? Cosa fate sto weekend? Non si capisce questo tempo. Sai che ce ne sono un botto.
2: Sì,
0: Poi non voglio andare con la mia macchina che me la rigano.
2: Perché?
0: Perché non sono della zona.
1: Ma hai detto che c'hai il pandino.
0: No.
1: T'hanno anche tolto il bollo.
0: No, sì.

0: portatore con il manico di legno tutto fatto per benino, ha scritto.
1: Dove ci vai?
0: E mi infastidisce quando entro in un posto e mi obbligano a lasciarlo all'esterno in mezzo agli altri, dove ovviamente una volta uscito non lo troverai più. Però alcuni negozi, non so, cioè, ti danno la busta di plastica, sì, sì, che lo infili dentro, una specie di preservativo, sì, per l'ombrello.
1: Sì, sì.
0: Io però a volte prendo quelli dell'ombrello per non comprare il preservativo, per risparmiare.
2: A proposito di ombrelli, mi sapete dire perché le donne amano così tanto gli ombrellini pieghevoli? Per me sono l'oggetto più inutile al mondo, non serve a nulla.
1: Ma come?
2: Però loro ne vanno matte e hanno solo quelli.
1: Certo.
2: Fabio, tu che sei tutto, mi sai spiegare il motivo.
0: Ciao. Scusami, per pieghevoli, quelli che hai il pulsantino che si allunga e si
1: quelli
0: apre,
1: che quelli che riesci a imboscare, quelli piccoli.
0: Quelli che metti dentro nella borsetta,
1: ma
0: a fianco.
1: Certo.
0: Così, forse per comodità, però effettivamente quando piove tanto quelli lì...
1: Ho capito, ma... Non mi fa parlare.
0: A me piacciono quelli lì della Formula 1, quelli del motomondiale, sì, quelli lì, quelli grossi.
1: Con il brand.
0: Che stai sotto in 5, figa, l'ombrellone, quello da spiaggia.
1: Aspetta, Rico.
3: Mamma mia, Fabione. Quanto bene mi fa questa lettura oggi, seguita da questa canzone. Grazie, tu sì che sei un motivatore. Dovresti lavorare nelle aziende e motivare i dipendenti, soprattutto quelli rivoltosi.
0: Quelli chiamatemi.
4: Questa lettura ha avuto un successo incredibile. Io non pensavo.
0: Hai
4: la
0: visto?
4: Posterò sul mio Instagram.
1: Quindi adesso
0: però io te la do.
4: Cosa mi dai?
1: Che
4: qua?
1: Dai?
0: Te la do questa cosa. No, ti do questa lettura. Ti do questa lettura, te la do.
1: Ma che senso te la do?
0: Non è femminile, la lettura.
1: No, ma perché te dovresti concedere un foglio?
0: Perché te lo do dopo tu dici che schifo quando mi dici amore, faccio le battute doppio.

0: Maurizio, te lo do.
1: Amore, sì.
0: Vabbè. Dove lo vuoi tu? Dove te lo do? Però in cambio mi fai il momento elettronico domani.
1: Vediamo,
0: Tutto a un prezzo. È il nuovo Clay.
1: Tutto a un prezzo. Tutto.
0: Comunque un sacco di gente come me non ama tanto l'ombrello. È un oggetto che rompe.
2: No, neanche io.
0: Dare in giro con l'ombrello è una rottura di palle, no? Questa manina qua così.
1: Però quando arriva forte.
2: Sì, ma l'uomo con l'ombrello
0: non è bello.
2: No,
0: io preferisco il cappuccio.

0: si è aperto un mondo sul mondo dell'ombrello, perché l'ombrello molti ascoltatori lo detestano, a me dà fastidio, a me piace avere le mani libere, cioè, non lo so, ma poi non lo posso dire perché adesso so che non è più come una volta, quindi adesso faccio quel boomer che dice non si può. Non è virile, secondo me. Si può dire questa cosa? L'uomo con l'ombrello.
1: Sì.
0: Un po' come quelli che hanno il gilet sulle spalle a fine agosto.
1: Che senso, come gilet sulle spalle?
0: A me l'uomo che esce col gilet sulle spalle, col maglioncino il maglioncino sulle spalle, col nodo qua davanti, no?
1: Però dico, quello è tutto uno stile.
0: No, cioè, però a me sembra sempre quelle mezze misure che lo porto perché poi magari fa freddo. Figa, fa freddo, sei un uomo, fa freddo, prendi il freddo,
1: ma
0: figa, no? E mi dice: ma tu hai un'idea dell'uomo virile degli anni Ottanta, sei un boomer. Dico: sì, ma figa, il maschio, porco, ma si può andare in giro? No, perché se no poi mi viene freddo la gola. Meglio se mi porto la sciarpina. Dico: sì, ma te figa, ragazzi, non te la darei neanche con la pala del forno, sai che quella da 2 chili, da 2 metri. Ma dai, figa, un po' di virilità, di maschitudine. No, Viola ha lasciato lo studio.
1: Sì.
0: Però dico un po' di virilità.
1: Ma non ci metto neanche più in
0: piedi. Ma l'ombrello!
1: Perché lo sai, dici le cose, lo sai.
0: Lo faccio un po'. Certo. Sono un provocatore.
2: Certo. Ciao ragazzi, io sono scuola Nord Europa. L'ombrello mai.
0: Oh!
2: Anche sotto il diluvio non mi interessa, ci si bagna. Io ho bisogno delle mani libere. Ciao ragazzi.
1: Ma che dovete fare?
0: Ma se c'è da fare a botte,
1: ma
0: Viola! Ma se c'è da fare a
3: me capita spesso.
1: Sì.
4: Mannaggia, c'era la galleria, non ho sentito nulla. Com'è andata a finire? Che è successo?
1: Non so a cosa si riferisca. Volevi fare. Da un po' che non fai.

0: il recap finale.
1: Facciamo il recap. Allora, vai, bibliografia. Questa mattina intanto abbiamo sentito Groove Jet di Spiller. Vabbè. Abbiamo sentito A Muso Duro di Pierangelo Bertoli. Sì. Abbiamo sentito una Peggy Gou per dare una quota di giovani. Abbiamo
0: Peggy
1: sentito
0: Lou, vuoi dire?
1: Peggy Lou, sua sorella. Abbiamo sentito gli Air con All I Need. E abbiamo chiuso con Malika Ayane. Si è parlato dei figli ribelli, quelli che non entrano nelle armonie familiari, ma sono lì per rompere una catena che a volte per troppi anni va. Non so più così, non so cosa dire.
0: Si è parlato di ombrelli e di funghi.
1: Si è parlato di ombrelli e di funghi. E qualcuno dice, poi proprio questi qua, proprio i vecchi, i boomer, che l'ombrello non è da maschio. Ma cosa vuol dire?
0: Ma questi andrebbero
2: zitti. Questo vi racconteremo la prossima volta.
3: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
16: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
15: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
17: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: MyMovies presenta.
2: Joe, ti ricordi di Pineok?
3: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
1: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
4: Che sta succedendo?
3: È una cosa da pazzi!
1: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
2: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
4: Anche io.
1: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10.
3: È di nuovo il momento delle notizie. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia sotto la presidenza Trump. Il via libera è arrivato dalla Camera, dopo quello dato dal Senato. Il provvedimento è stato rinominato come Graham Act in onore del suo promotore, il senatore Lindsey Graham, morto in luglio.
2: Le misure colpiscono funzionari e pilastri dell'economia di Mosca per privare il presidente russo Putin delle risorse finanziarie necessarie per portare avanti la guerra contro l'Ucraina. Il provvedimento passa ora a Trump per la firma e la promulgazione.
3: Intanto non si fermano gli attacchi russi su Kiev. Nella notte droni e missili hanno colpito la capitale ucraina, danneggiando una scuola e ferendo almeno 12 persone, tra cui due bambini.
2: L'abolizione del bollo auto, deliberata ieri dal Consiglio dei Ministri nella manovra, verrà resa strutturale, lo ha detto il vice premier Tajani, che ha aggiunto: tutti i soldi verranno restituiti alle regioni, che ci guadagneranno perché non dovranno spendere per il recupero dell'evasione.
3: Per l'altro vice premier Salvini, il taglio di quella che la premier Giorgia Meloni ha definito una delle tasse più odiate dagli italiani è un punto di partenza. L'obiettivo, ha spiegato, è quello di aumentare la potenza delle auto coinvolte.
2: Intanto, se i governatori di centrodestra accolgono con entusiasmo l'abolizione del bollo, quelli di centrosinistra sono di tutt'altro avviso. Il presidente della Toscana, Giani, parla di un livello sconsiderato di demagogia elettorale.
3: Torniamo negli Stati Uniti. Donald Trump ha minacciato di interrompere gli scambi commerciali con l'Europa se Bruxelles dovesse dare seguito alla proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione. Sarebbe un atto ostile e applicherei dazi molto pesanti, ha detto il presidente americano.
2: Siamo allo sport. Calcio, esordio da incubo in Europa League per il Milan, che a San Siro è stato battuto dal Benfica per 2-0, uscendo dal campo tra i fischi di San Siro. Stasera alle 21 la Juventus riceve il NEC, che galleggia a metà classifica nel campionato olandese.
3: Alla stessa ora a Modena l'Ital Volley affronta la Slovenia nell'ultima partita della prima fase degli europei. Dopo aver battuto Svezia, Grecia, Slovacchia e Repubblica Ceca, agli azzurri basterà vincere 2-7 per chiudere in testa il girone.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione Andrea Sessa, Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Renault.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale.

0: Principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre. E io...

0: descrizione di questa canzone, ma una canzone molto ciccia.
1: Bene.
0: Molto tenera.
1: Tenerona, così.
0: Pitu pitu un po'. Quella roba lì. Proprio.
1: Perché anche l'industria discografica ha i suoi periodi dell'anno, e quindi d'estate spensieratezza.
0: Certo.
1: Non mi disturbare, sto chillando. E così.
0: Invece questa autunno. Fa pandan con il cielo che comincia a diventare un po' grigio, insomma, con l'autunno che sta arrivando, anche se il sole, almeno su Milano, sta ritornando. Era Olivia Dean, che, di cui abbiamo già conosciuto diverse canzoni in questo 2026. La canzone che avete appena sentito si intitola Baby Steps, cioè i primi passi.
1: Primi passi.
0: Se io fossi, che ne so, la primigi,
1: giusto,
0: la userei come primigi, che primi giorni alla fine.
1: Evidentemente,
0: credo, no?
1: Potrebbe essere, ma
0: sintesi.
1: Di sicuro esiste ancora la primigi,
0: sì,
1: vive,
0: sì,
1: lotta.
0: Sì, a voglia. Finché ci sono bambini c'è la primigi.
1: Pochi, ma ce ne sono.
0: Quindi per 2 o 3 anni avete ancora benzina, poi non garantiamo niente.
1: Poi vi toccherà fare le calzature per cani, perché stanno prevalendo.
2: Sì, i cani sostituiscono
1: i bambini.
0: Sì, sì, fanno primica e primiga.
1: Esattamente.
0: Primi cani e primi gatti.
1: Io ricordo.
0: E poi ulti anche, ultigi. Le scarpe per quelli anziani.
1: Esattamente, guarda, tipo luce le due.
0: No, io parlo delle persone.
1: Ah, anche.
2: Comodissime.
1: Sì, molto comode, molto comode.
0: 8 minuti, scusami.
1: No,
0: cosa
1: guarda, una cosa superflua, il nostro Santo Padre, Papa Francesco, quello visibile, l'ultimo
0: visibile,
1: disse: io quando vedo il passeggino, guardo dentro il passeggino e al posto di vedere un bambino vedo un cane, me si stringe il cuore.
0: Secondo me voleva dire me girano un po' anche le valle, ma non si può dire.
1: Certo.
0: Ridere. Ieri pomeriggio sono uscito e c'era Zanetti con sua moglie, che
1: con Paola.
0: Javier è venuto a raccontare qualcosa da Gazzoli, adesso non mi ricordo quale fosse il tema.
1: Per la fondazione,
0: per la fondazione. E c'era Paola che stava parcheggiando e lui giù che le faceva fare vieni,
1: bom.
0: Bellissimo. Io adoro la loro normalità.
1: Assolutamente.
0: Okay. Sigla, buongiorno.

0: Stavo pensando che Javier è un abituè di via Massena, no? E una volta viene a trovare noi, una volta va a trovare Gazzoli, una volta va a trovare Cattelan, insomma è da sempre è uno che ha le chiavi del portone, mettiamola così, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Finché me volete io
0: ma
1: sono
0: sempre,
1: contento,
0: sempre,
1: no?
0: Sempre, sempre, sempre, sempre. No. Mai quanto Aldo Cazzullo.
1: È vero.
0: Che un
1: vero,
0: po' per motivi scaramantici, un po' per motivi così affettivi, amicali, ogni volta che pubblica un libro, e quindi questo succede una o due volte all'anno, ogni volta che fa un programma televisivo, una volta alla, scaramanticamente ci viene a trovare.
1: Certo.
0: E ci verrà a trovare anche stamattina alle 11:30. La cosa divertente, curiosa e interessante è che oggi è anche il giorno del suo compleanno. Oggi fa 60 anni Aldo Cazzullo. E quindi secondo te quando arriva alle 11:30 è bello se lo accogliamo così?
2: Tanti auguri a chi
0: io, ma lui deve far andare il ciuffo.
1: Lui deve fare lui. Io mi impegnerò, diteglielo già. Deve fare solo un lieve gesto con la mano. Mi accontento che porti la mano alla fronte come la Carrà e un centimetro
3: so,
1: indietro la
3: testa. Ma io ce l'ho una parrucca bionda.
1: Ma no, bionda è troppo.
3: No.
1: Piano, le cose vanno fatte piano.
0: Se
1: piano.
0: State ascoltando e lo incontrate, non glielo dite.
1: No, non glielo dite.
0: No, piano, facciamo piano. Gli auguri in maniera più soffice.
2: Tanti auguri ad Aldo. Tanti auguri a
0: espletata la formalità, voglio fare gli auguri anche a Vasco che ieri ha postato sul suo profilo Instagram, mi pare, un messaggio in cui dice: ero sparito per qualche giorno ma stavo facendo una piccola operazione, va tutto bene, anzi per esattezza
1: sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena, capito, che poi dopo ha richiesto un piccolo intervento chirurgico, capito, cioè poi l'operazione è riuscita perfettamente, sono già in piedi.
0: Beh, allora dai, che poi uno pensa Vasco c'ha 74 anni, è normale insomma che si cominci ad avere qualche piccolo fastidio. Sì, ma questo fastidio lui ce l'ha già dal 1982 quando uscì l'album, e voi ridete,
1: ridete, ridi,
0: l'album Vado al massimo, giusto? C'era questa canzone che si intitolava
3: Amore aiuto.
0: Amore aiuto, sentite cosa diceva.

0: fastidioso.
1: 44 anni a farsi mettere le mani addosso, come si dice. Sì. No, io la schiena non me la faccio toccare.
2: Assolutamente, la schiena proprio è l'ultima cosa da farsi toccare.
1: Lascia stare che ieri pomeriggio ho fatto lo svuota cantina. Che è una cosa che prima o poi si fa, insomma. No?
2: Va ora in onda a casa Linetti lo svuota cantine.
1: Sì, sì, è il mio nuovo lavoro.
2: Attenzione!
1: Lascio i bigliettini nella cassetta della posta della gente.
2: Certo, attenzione, in studio non il protagonista Linetti, ma il coprotagonista che diventa protagonista, Riccardo Paternò, Ricky Paternò.
3: Ci penso io, non ti preoccupare.
2: Che era il suo miglior amico quando erano piccoli, sì, ma tutti e due sono diventati grandi. E quindi ha voglia di svuotare.
1: Abito nella stessa casa, nello stesso palazzo, nello stesso condominio, sì, da ormai 32 anni. No? E in 32 anni quella casa, essendo io un DJ, ha subito diversi remix.
2: Certamente, no, certamente.
1: È remixa di qua, è remixa di là.
2: No, uno dei vantaggi di cambiare casa è che proprio via il dente, via il dolore. Via cantina, via svuota,
1: no,
2: butta
1: certo,
2: via tutto.
1: Se cambi la casa. Se cambi la casa. Cambi la casa, ma continui ad abitare in quella casa. Molte parti che vengono tolte non le butti via, capito, no? Che ne so, rifai il pavimento, certo, avanzano delle piastrelle.
4: Non è che avanzano, devono rimanere lì.
1: Devono rimanere perché
4: non
1: si sa mai. Ma poi nel frattempo lo rifai un'altra volta e quelle vecchie che te ne fai. Certo. Lo stesso, che ne so, col parquet, lo stesso con i profili delle porte, come si chiamano?
4: Gli stipiti.
1: Gli stipiti delle porte.
4: Il telaio, la cornice.
1: Sì, quello che tante cose inutili, quelle che dici, vabbè, prima o poi magari la riciclo, oppure sono affezionato e mi dispiace. Nel frattempo stanno in cantina per mille anni, un pochino ammuffiscono. Beh, insomma, finché portavamo

0: sul furgone tutte le parti di legno, appunto parquet e altre cose, pezzi di mobili avanzati, nessun problema. Ma quando è cominciata la parte delle piastrelle,
1: porta tu una
0: scatola di piastrelle ancora di cartone, cioè non è che ci voglia la forza brutta,
2: sì, che
0: no?
2: Poi quella lì con l'umido si spacca,
0: la
2: quindi
0: carta
2: si
0: rompe,
2: tutta.
0: Hai paura che ti si spacca, certo, tutto fra le mani. Dai, comunque, e lì ti viene in mente una, quella vocina che ti dice: quando sollevi un peso si solleva con le gambe,
2: certo,
0: non si solleva con la schiena,
2: se
0: no?
2: C'è, certo, mano sui, certo, lombi il giorno,
0: sì,
2: dopo.
0: Secondo me sei... Vasco ha fatto la stessa cosa, ma non con le gambe.
1: Tu che hai vaghe nozioni di,
0: ma molto
1: di
0: vaghe,
1: palestra, sì, roba così, sì. Quanti saranno? 10, 8 kg per volta?
0: Una scatola? No, sì, no, no, di più, secondo 15, me anche
1: 15. Un kettlebell, un kettlebell da 15.
0: Quadrato però. Quadrato,
2: sì, poi il kettlebell alla maniglia, ma invece questo qui da sotto le dita non vanno.
1: Devi tirarti giù, prenderlo da sotto, sì, stare attento a portare a casa 10 dita poi.
0: Allora il mio socio subito è arrivato con un paio di guanti a testa,
1: perfetto,
0: da indossare. È la prima volta che metto i guanti per fare un lavoro manuale.
1: Bello,
0: mi sentivo grande.
1: Ti senti
0: grandissimo,
1: uno dei village people,
0: quasi vecchio. No, però ho fatto tutto e per fortuna.
2: E Ricky
0: adesso...
2: come sta adesso? Sta bene? Un po' di
0: l'ho visto un po'
2: di tempo
0: affaticato
2: fa,
0: alla
2: un
0: fine
2: po di
0: perché,
2: tempo
0: scusami,
2: fa,
0: perché detto... c'era molto da salire e scendere anche sul furgone che aggiungeva la difficoltà.
1: Ha scomodato il
0: c'era una colonna lunghissima davanti.
1: Infatti
0: i tifosi del Benfica che passavano chiedevo: ma chi sono tutti quelli? Sono gli angeli in colonna.
1: Sì, certo, esattamente.
0: Dicevi,
2: no,
0: Matteo,
2: che il tempo fa gli ho detto: come stai, Ricky? E lui mi ha detto: sto diventando un po' vecchio, me ne accorgo, perché se adesso dovessi picchiare qualcuno farei fatica.

0: posso dire un video essenziale.
1: Bello,
2: è una scelta, è una scelta evidente che fosse una scelta. Avrebbe potuto fare qualunque cosa, scelto
0: certo.
2: Così.
0: Vabbè, Vasco. Scrive Cinzia: e già era la canzone che il mio babbo cantava sempre dopo i suoi vari interventi per i vari tumori che purtroppo ho avuto. Non c'è più da un anno, ma ascoltandola sto sorridendo. Quindi grazie per questo regalo.
1: Che bello,
0: grazie
1: bello,
0: davvero.
1: Bello,
0: grazie a te. Ciao Cinzia. Allora, una scatola standard di piastrelle pesa mediamente fra i 15 e i 30 kg.
2: E queste erano complete?
0: Alcune sì, molte, almeno una decina erano piene.
2: Diciamo
0: insomma,
2: almeno 20 kg.
0: Sai chi avrei dovuto chiamare io ieri invece che Ricky? Il posatore.
3: Il posatore mi ha chiamato un'ora fa, mi ha detto: Pasquale, siamo un po' nella cacca. Io gli ho detto: guarda che sei tu nella cacca. Dio,
1: Pasquale è l'unico caso di imprecazione forte detta in diretta che viene riproposta. In genere la Rai le fa sparire nei reality. Matteo, che cosa succede quando un concorrente fa proprio, dice una cosa,
2: viene cacciato dall'Italia,
1: Tu, noi la riproponiamo.
2: Leopoldo Mastelloni che disse
1: Leopoldo,
0: se non ci mettete il carico da mille sopra.
1: Volevo dire una cosa di queste piastrelle, che queste piastrelle sono lì perché quando tanti anni fa avete posato casa vostra, avete fatto cosa, il posatore questo qua vi ha detto le piastrelle, e voi con un'arietta di sufficienza avete detto sì queste le portiamo in cantina,
0: portiamo come Marrakech,
1: con un plurale
0: alziamo,
1: le portiamo,
0: spostiamo,
1: va bene, le portiamo, e le porta in cantina. Tu ti sei lavato la coscienza,
0: allora quelle lì in effetti le aveva portate
1: così,
0: giù il piastrellista, però le ho portate su io adesso, quindi mi sono ripreso un po' del mio dovere. Ho visto la televisione ieri sera,
2: la roba lì che...
0: Rifaccio, Alex, ho visto la televisione ieri sera.
4: Poi Milan e Benfica. Milano, che fatica.
0: No, Lucio, scusa, puoi fare un remix anche qui. Milan, che fatica.
1: Milan, che fatica.
0: Quindi adesso la tecnica di Amorino fa giocare prima quelli scarsi e poi vediamo.
2: No, tira i dadi. Per fare la formazione, tira i dadi.
1: Cioè,
2: mettiamo il 10. Mettiamo...
1: Matteo, ti spiego questa cosa. Matteo, ascolta, guarda, segui. Tu hai, facciamo finta che sia una squadra della radio, di Radio DJ. Hai DJ, adesso no, non è carino, con i DJ non è un paragone carino. Hai quelli bravi.
0: Vabbè, la squadra di Radio DJ, hai Fargetta e lo tieni in panchina.
1: Esattamente, bravissimo. Bravissimo. Hai quelli
0: Fargetta
1: bravi.
0: E Cattelan in panchina.
1: In panchina.
0: Che sono gli unici buoni.
1: E,
0: no?
1: E fai giocare me e Roberto Ferrari. No, io corro, ma
0: che
1: non
0: poi,
1: si
0: oltretutto,
1: sa.
0: Oltretutto in casa col Benfica, che è forse la squadra più forte che incontrate in questa fase eliminatoria, perché tutte le altre, minchia, la Juve stasera gioca con quelli del telefono degli anni 90.
1: Chi sono?
0: Ah, Neck? Con la C.
1: Sì, che il notiziario con un'arietta di sufficienza ha definito una squadra di metà classifica del campionato olandese. L'ha detto apposta, perché dovete sapere che la redazione di Radio DJ è un covo di milanisti, ma non milanisti un po' così.
0: E oggi aveva bisogno di vendicarsi un pochino dopo la brutta nottata.
1: Tanto milanisti.
0: Allora, mentre guardavo un po' la partita, così con un occhio e con l'altro guardavo il giornale, sono venuto fuori come Ben Turpin, e mi faceva ridere quello che ha segnato il primo gol, che peraltro era uno che correva tantissimo, perché non riuscivo a capire come si chiamasse. Si chiama Luque Bacchio con la K.
1: Forse è Luque Bacchio.
0: No, il telecronista diceva Luque Bacchio. Che cazzo di nome è Luque Bacchio? Poi non lo so, sarà angolano, qualcosa di quel genere, insomma. E mi è venuto in mente che ci sono delle vie in Italia, in particolare lo so perché ce n'è una a Riccione, ed è la via perpendicolare alla ferrovia dove c'è la caserma dei carabinieri. Quindi se una volta nella tua vita vai dai carabinieri a Riccione, sappi che devi andare in via Ciceruacchio.
2: Ah, Ciceruacchio, sì.
1: lì via Ciceruacchio. Ah, ci ho abitato, voilà.
0: Allora, ieri sera mi è tornato in mente via Ciceruacchio e sono andato a controllare chi fosse. Era un patriota romano, diciamo del mondo dei mille di Garibaldi, mettiamola così. E Ciceruacchio era un termine romanesco di allora, modificato. Quello originale era Ciruacchiotto, che significa uno cicciottello. Quindi Ciceruacchio.

0: Cucchio era uno un po' cicciottello, non era il suo vero nome.
1: Angelo Brunetti.
0: Angelo Brunetti, bravissimo. Ah,
2: c'è cioè un soprannome.
0: Sì. Il soprannome. Sì, sì. Okay. Angelo Brunetti detto Ciceruacchio.
1: Sì, a Roma è un nome che gira.
0: Sì. Vero,
1: eh? Il mio contributo al mondo del calcio, a questo
0: Vai.
1: Discorso che avete
0: Sono
1: fatto
0: contento.
1: Su questo.
3: Poi Milan e Benfica.
0: Sì.
3: Milan che fatica.
2: Bravo, bravo,
4: bravo, bravo.
2: Lo aspettavamo, è arrivato, è arrivato. 4 milioni delle vecchie lire al mese, 4 milioni.
0: Una volta al mese un jolly lo tira fuori, insomma. Bravo, bene.

0: cose belle di una allerta arancione. Anna Maria da Sarzana, voi due in televisione. Ben ritrovati, ragazzoni.
1: Siamo
0: Clay. Già qua da tre settimane, il povero Clay.
1: Esatto.
0: A proposito di allerta, un abbraccio a quelli in tangenziale a Milano stamattina, molto presto, che sono rimasti bloccati per un incidente avvenuto al confine con la tangenziale. Alle 5 del mattino un camionista, fosse distratto, fosse un guasto meccanico, ha sfondato il guardrail di una strada parallela alla tangenziale ed è rimasto col camion sospeso sopra la tangenziale stessa o quantomeno
1: quindi,
0: lì vicino.
1: Tutto chiuso.
0: E quindi autostrada chiusa per 4 ore. Per fortuna sono arrivati i pompieri, che Dio li benedica.
1: Il pompiere paura non ne ha.
0: E hanno risolto tutto.
1: Grande.
0: A proposito di sessantenni, tra poco compio 60 anni e volevo festeggiare, Roberto da Treviso, e volevo festeggiare con il mio migliore amico e con sua sorella, che anche lei è molto mia amica, ma hanno litigato fra di loro e non si parlano.
1: Fratello e sorella.
0: Non so proprio come fare per non escludere nessuno. Suggerimenti? Dipende da quanto pensi di essere importante per loro, perché magari poterli rimettere insieme nella stessa circostanza.
2: Tu vai dal fratello e gli dici portami tua sorella.
1: Sì, vabbè.
0: Capirla.
1: Però ci sono, abbiamo fatto una puntata che mi è rimasta tipo tatuata nel cervello. Ci sono situazioni, più volte insomma ne parliamo, di madre che non parla con la figlia, fratelli che non si parlano.
0: E non si parlano per tanto tempo. E più il tempo passa, e più è difficile recuperare. Insomma.
1: E non avete neanche quella fortuna che hanno avuto i fratelli Gallagher di percepire 4 milioni di euro
2: di euro a

0: attuali,
1: di euro attuali, non di vecchie lire, a concerto
2: a testa
1: che ti fanno, come dire, a divenire
2: più simpatico il fratello.
1: Sì, dici vabbè, ma forse è il caso di riparlarsi. Non si sono parlati per 15 anni.
2: Quindi va. Roberto, 4 milioni al fratello, 4 milioni alla sorella, di euro, che vengono e fanno anche la pace.
1: Sì, vai, come non ce li hai, dai, su.
2: Dopo due ernie, quando c'è stato da spostare quelle piastrelle di anch'io di casa mia, dice Cippo, ho usato le gambe e non la schiena, come dicevi tu.
1: Sì.
2: Muscoli delle gambe, i miei però poco allenati, a differenza tua. Quindi il risultato, ginocchia infiammate e dopo altri movimenti sbagliati, rottura della ciste di Baker dietro al ginocchio. Tanto dolore e 6 mesi per recuperare totalmente. La prossima volta uso la schiena, che male che vada, sto a letto un paio di giorni.
1: Boh, non lo so.
0: Sempre a proposito di piastrelle.
3: Le piastrelle. Abbandonate neanche nel garage, nel giardino, per tipo 40 anni, mai toccate.
2: Sarà cresciuta la foresta
0: l'erba
2: intorno,
0: sopra.
2: Sai, come i templi,
0: sì, come Machu Picchu,
2: oppure il libro della giungla. Sì.
1: Bravo. Qui stiamo parlando di casa singola. Casa indipendente, villetta,
2: una
1: roba
2: villetta, magari un po' in campagna,
0: ammucchiato
1: fuori.
0: La natura.
2: Sì, quelli che fuori hanno le vasche da bagno.
1: Sì,
2: una cosa
1: anche,
2: che mi ha colpito.
0: Usate come vasi.
2: Sì, una cosa che mi ha colpito durante una delle vacanze in quei posti tutti matti che
0: o Riccione o New York. Quindi uno dei due.
1: A Riccione o New York?
2: Ero in America, ma ero nella zona, diciamo, su in alto. Montana, quei posti lì. Zona di. Come si chiama?
0: Mandri e cowboy
2: e pelle rossa,
1: riserva indiana,
2: sì, più o meno, insomma, tantissime case senza staccionate intorno come si usa da quelle parti, con macchina abbandonata nel giardino, proprio una cosa normale, macchina vecchia, lo si vede anche in molti film, uno pensa che sia una cosa un po' scenografica,
1: c'era l'erba
2: che gli cresceva intorno senza magari neanche le portiere, diventa quasi un divano nel quale accomodarsi quando vuoi prendere il sole. Non è bellissimo?
1: No, un po' di tristezza,
2: è giusto un piccolo, un box.

0: Trentino è la stagione dei festival. Dal 25 al 27 settembre torna il Trento Doc Festival. 3 giorni e 160 appuntamenti fra il centro storico di Trento, le cantine e i vigneti per scoprire le bollicine di montagna e il territorio in cui nascono. Incontri, degustazioni e racconti in un festival che unisce vino e cultura insieme a produttori, grandi chef, sommelier e protagonisti dello spettacolo come Noemi e Andrea Pennacchi. Scoprite il programma su trentodocfestival.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.

0: vita.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 GB a €699,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a €7,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Voce generata in AI.
10: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30,300. Valore futuro garantito €20,679. Importo totale dovuto dal consumatore €31,362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
16: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da €9,950, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8,000, TAN fisso €8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da €9,950 e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
18: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: David su Radio DJ, canzone che è uscita proprio a cavallo.
1: Davvero?
0: Ma è a cavallo fra il primo millennio, il vecchio millennio e quello nuovo, uscita nel 2000, arrivata con l'euro praticamente.
1: Esatto, beh sì, l'euro qualche
0: mese dopo.
1: Qualche mese dopo. Anche se i mutui già nel 2000 te li calcolavano in euro.
0: Sì. Seven Days su Radio DJ, le 10:41. Un abbraccio a tutti quelli che sono nel traffico. Appena abbiamo detto la parola traffico e quelli che sono rallentati da qualche ingorgo, sono arrivati molti messaggi, ne abbiamo scelto uno a campione.
2: Ragazzi, io sono partita stamattina da Bergamo alle 8:30 per rientrare a Tortona. Mi manca ancora praticamente quasi un'ora di viaggio, cioè da che doveva essere un'ora e mezza stanno diventando 3 ore per incidenti vari, code varie, eccetera eccetera.
3: Questa non è né di Bergamo né di Tortona.
0: No, e mezza con la M morbida.
3: Non è.
1: Beh, è lombardo.
0: È lombardo, è mezzo.
1: È mezza. D'altronde...
0: Perché noi che parliamo perfettamente l'italiano diciamo 4:30.
1: No, noi diciamo 4:30 con 2 M. Tutta l'Italia, molta Italia dice 4:30. Però...
0: Ho scoperto che ci sono ricordi di Ciceruacchio un po' dappertutto. In particolare c'è una sua statua all'uscita del parco del Gianicolo. Non so se ce l'hai presente, ma la prossima volta che ci passi, tu guarda, se vedi uno un po' corpulento, col pizzetto, quello lì è Ciceruacchio.
1: Sì.
0: E poi c'è il ricordo di un ristorante molto folcloristico di un po' di anni fa,
4: a proposito di Ciceruacchio, anni fa, ma molti anni fa, a Roma c'era un ristorante che si chiamava il Ciceruacchio, che era, diciamo, ubicato dentro una vecchia galera, diciamo, al punto che sulle pareti ancora c'erano proprio i disegni dei detenuti, quindi donne nude, o parolacce, disegni fallici, comunque era molto caratteristico. Penso che non esista più.
3: Sì, adesso si chiama La Gatta Buia.
1: Davvero?
0: Che ha a che fare sempre con la galera.
3: Bello. C'è una statua di Ciceruacchio non lontano.
0: A Roma questo,
3: sì, a Roma,
0: ma lei non era romana, no. Tant'è che si è sentita autorizzata a pronunciare il nome Ciceruacchio, che è romanesco, con un accento invece napoletano. Ciceruacchio.
1: Non lo so.
0: Ha detto Ciceruacchio.
1: Io te la

0: colloco tra Calabria, Salento e Sicilia. Oh, lei
1: adesso
0: Magna Grecia.
1: L'indirizzo
0: no, l'indirizzo è lontano.
2: C'è stato un momento che sembrava la russa.
0: Nel senso di Sicilia, quindi siamo in Sicilia. Sì.
1: Però
0: diciamo,
1: il nome Ciceruacchio ti porta a pronunciarlo come se fosse napoletano.
0: Ciceruacchio. Sono d'accordo.
1: È come tutti quelli che mi chiamano Pasquale, e quando dicono Pasquale, per forza devono dire Pasquale.
0: E anche a me, quando mi chiamano Nicola, dico: ehi, Nicola! Ecco, nella hit parade del starmi sui coglioni, scusatemi, voi vincete proprio, primo posto.
2: Senti se non sembra, come si chiama, il politico siciliano.
1: La russa.
2: Quando dice diciamo.
3: Una vecchia galera, diciamo.
0: E allora siamo in
1: Sicilia. Sì, la C che diventa G. Il giardino ho avuto auto, vasca da bagno e piastrelle, dice Ludovico. L'auto e la vasca da bagno le abbiamo tolte, le piastrelle sono ancora lì. Le piastrelle che adesso possono arrivare anche a 28 kg, ma semplicemente per il fatto che adesso si usano quelle più grandi.
2: Quelle da 60 di lato.
1: Esattamente. Omar scrive anche: piastrellista nonché ciclista. Quando sollevi i pacchi di piastrelle devi stringere il culo per rinforzare gli addominali, perché automaticamente stringere le chiappe comprimere
0: il
1: anche
0: core,
1: tutto il
0: core,
1: core
0: tutto
1: tu mi insegni
0: sì,
1: il core.
0: Sì, sì,
1: a che numero si mandano questi messaggi?
4: 342 522 1012. Forza, scrivici!
1: Noi abbiamo praticamente una chat con tutti gli ascoltatori che è fondata appunto su gira intorno a questo numero.
0: Noi abbiamo dato il nostro numero a tutti.
1: Ogni volta che voi ci mandate un vostro messaggio entrate a far parte di questa chat.
0: Esattamente.
1: Come Meghan Markle.
0: Ha fatto così.
1: La moglie del principe Harry, avete visto, no? Adesso sono tornati in Inghilterra, sono andati a vivere in questa parte bellissima, magari poi parliamo anche di questa zona che si chiama Cotswolds, e hanno portato i bambini in una scuola. I bambini hanno 5 e 7 anni, Archie e Lilibet.
0: Wow.
1: Lilibet era il nome confidenziale
0: di Elisabetta, della regina.
1: E di colpo, settimana scorsa, dopo 2 settimane di scuola, hanno cambiato scuola. E li hanno portati da un'altra parte e nessuno sa in quale altra scuola siano stati trasferiti. Quando hanno chiesto, qualcuno ha risposto in maniera molto vaga che il percorso da casa loro alla casa, alla scuola, non era abbastanza sicuro, secondo diciamo quelli che si occupano della loro sicurezza. In verità pare che il problema sia stato un altro, e cioè che Meghan Markle, per fare un po' quella diciamo democratica, quella vicina alla gente,
0: bravissima, quella che due punti aperte virgolette io sono come voi chiuse virgolette,
1: ok, ha dato il suo numero personale alle altre mamme della scuola per fare la classica chat di classe, insomma. No? Però questa cosa dal punto di vista della sicurezza, insomma, non è stata accettata, e quindi in 4 e
0: 48
1: via, i bambini hanno cambiato scuola.

0: occhio e croce, magari non ci vive a tempo pieno, ma vuoi che non abbia una villetta nelle Cotswolds?
1: Ma sicuro? Ma no, villetta, piano con le parole.
0: Si fa per dire villetta.
1: Adesso ne
0: villetta
1: ha presa.
0: Schiera.
1: No, adesso
0: villetta
1: ne ha preso.
0: Schiena, come
1: no,
0: si diceva una volta.
1: Adesso ne ha presa una un po' più grande.
0: Sì. Ne aveva presa una, secondo me, insieme agli altri One Direction, no, poi quando si sono separati.
1: Basta.
0: No, ne abbiamo già parlato un po' di tempo fa, anche perché c'è una carina serie televisiva che adesso credo che stia per ripartire, la seconda o forse anche terza stagione, quella con Pierce Brosnan,
1: Mobland,
0: e Tom Hardy e Helen Mirren,
1: esattamente,
0: okay, che è ambientata nel mondo dei gangster di Londra, ma i capi dei gangster, che sono appunto Pierce Brosnan ed Helen Mirren, vivono in questa casa bellissima sulle colline fuori Londra, e la zona in cui è questa casa è la zona delle Cotswolds, che sono delle colline calcaree, storiche, vengono chiamate appunto Cotswolds Hills, una zona famosa per gli allevamenti di pecore, tant'è che da lì arriva una lana molto prestigiosa.
1: È famosa per le pecore.
0: Vabbè, piano piano questa zona, che è molto grande, è diventata la zona dove i veramente molto molto ricchi di Londra hanno la loro cosiddetta casa di campagna. Vuoi un elenco di qualcuno che ha la casa lì?
1: Guarda, io volevo andarci quest'estate, io e la Manu.
0: Avevo già chiesto
1: a ChatGPT così. Poi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ma che cazzo ci andiamo a fare nelle Cotswolds?
2: Sì, perché mezzo alle pecore.
1: Mezzo alle pecore.
0: No, sai cos'è? È un po' come andare in America.
1: A Maui, te lo dico io, nell'isola.
0: Negli Hamptons.
1: Anche negli Hamptons.
0: Negli Hamptons, che è una zona meravigliosa con delle ville bellissime, ma non è che poi ti aprono la villa e tu entri in casa di questi.
1: No, non sei,
0: quindi
1: no.
0: Fai sempre un po' la figura. Vi ricordate tanti anni fa, forse Pio e Amedeo o qualcun altro, avevano fatto dei programmi in televisione dove c'erano i poveri, tra virgolette, cioè la gente normale. A Porto Cervo, che guardava i ricchi che cenavano sulle barche.
1: Però almeno a Porto Cervo li vedi. Almeno a Porto Cervo. No, per carità, discutibile o meno. Lì, questa cosa che tu hai detto, non vedi niente.
2: Non vedi.
1: Se tu cerchi di andare sulle ville sul mare a Los Angeles, quelle belle lì, Malibu.
0: Sì.
1: Niente.
0: No, per legge ci devono essere dei passaggi.
1: Sì, ma.
0: Però insomma.
1: Cosa vedi? Niente. Vedi niente.
0: Comunque, i Beckham hanno casa nelle Cotswolds. Jeremy Clarkson, quello
2: di Top Gear.
0: Ovviamente Re Carlo III e Camilla e Sava Sandir. Liam Gallagher.
1: Ah.
0: Non ci va spesso perché da Manchester è un po' lontana.
2: Ce l'ha due soldi per mantenere quella casa.
0: L'ha comprata con un concerto.
2: Con un concerto.
0: 4 milioni. Ellen DeGeneres, che ha lasciato l'America, che non le piace più, con la sua compagna Simon Cowell, l'inventore di X Factor. Qualunque cosa c'è dove ci sono di mezzo un sacco di soldi, Simon Cowell c'è sempre.
1: Beh,
0: se avete notato,
1: è molto ricco.
0: Sì. Kate Moss a casa lì, Calvin Harris a casa lì, Damien Hirst,
2: quello che fa
0: lo squalo
2: con le pastine,
0: quella roba lì.
1: Vogliamo definirlo, non so, il Chianti.
0: Sì, vagamente, solo che il Chianti ha come città più grossa vicina Firenze, che non è paragonabile a Londra, no? Cioè ci vuole la metropoli e poi delle colline vicine.
1: L'Oltrepò,
0: insomma.
1: I castelli.
0: Compriamo la prima che sia troppo cara.
1: Che sia troppo cara.
0: I castelli
2: no. I ricchi di Roma non vanno ai castelli. Vanno a mangiare ai castelli.
1: Dove vanno i ricchi di Roma? Dove ce l'ha?
2: I ricchi di Roma.
0: Dalla Capalbio.
2: Un po' su all'Argentario.
1: L'Argentario
2: se la comprano.
0: E noi dove andiamo?
1: Un'idea ce l'avrei.
0: In pubblicità.
1: Bravo.

0: di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
15: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
16: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
17: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
18: Dual Motor Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Suzuki.
19: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
20: Cortilia, che piano?
19: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
21: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%.

0: giusto, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Adesso le 11.

0: meraviglioso e vale assolutamente la pena di andarci.
1: Oh, bene.
0: Elisa.
1: Bene, bene.
0: Marina
1: Elisa.
0: Da Chippenham. Buongiorno Linus e Nicola, le Cotswold sono bellissime.
1: Bene.
0: Venite, ve ne innamorerete.
1: Bene, bene.
0: Vengono via anche a poco, sì. Castlecombe, La Coque, Byberry, eccetera, eccetera.
1: Ci sono degli hotel, voglio dire, te la cavi con un po', costano un po', ma
0: sì, sembra di essere sul set di Downton Abbey, se l'avete seguita la serie televisiva, insomma. Buongiorno a tutti, suggerisco come paragone italiano le colline sopra Torino. In effetti, sai, Torino può essere vagamente assimilato a Londra.
1: E ti pareva, mi sembrava strano che non ci fosse, come al solito, l'appropriazione culturale di Torino, la vera capitale d'Italia, la prima
0: capitale. E non soltanto
1: d'Italia
0: a questo punto.
1: A Torino caput mundi, praticamente, come dicevano i latini. Augusta Taurinorum.
0: Buongiorno, ma scusate, visto che avete parlato...
1: Sente, buongiorno.
0: Non parlavo con te.
1: È un riflesso condizionato, scusami. Questo è Fabio Vercellone, io sono Piero Pierotto.
0: Visto che avete parlato di Helen Mirren per via della serie ambientata anche nelle Cotswolds, avete visto che ieri sera era ospite da Jimmy Fallon e ha raccontato di essere tifosa del Lecce gridando forza Lecce, e non soltanto.
1: Caspita.
0: Non soltanto, adesso ve lo facciamo sentire, prima magari ve lo spieghiamo vagamente. Lei dice sì, sono una die hard supporter.
2: Una super tifosa
0: del Lecce, poi dice forza Lecce, e quando si fa il tifo bisogna farlo fino in fondo, e quindi si devono dire un sacco di parolacce, e qualcuno la riuscita.
2: E poi dice a Jimmy Fallon, se non ti va bene te ne puoi andare a quel paese.
0: Se non sbaglio c'è un kiss my ass o qualcosa di questo genere. Sì.
3: It's because I'm a die hard fan of the Italian football club Lecce, forza Lecce. And we are the most vulgar fans in sports. And if you disagree with me, you can pucker up and kiss my ass, go f*** yourself sideways, and then the sun comes up, you miserable sack of
1: Ma non ci credo. Ma voglio dire, ieri sera questo, ma che ascoltatori abbiamo che guardano cos'era questo?
4: Perché ha visto Milan Benfica, il prossimo avversario del Milan è Lecce.
1: Bravissimo, lì volevo arrivare. Con chi gioca il Milan il prossimo weekend?
0: Con
1: il Lecce.
0: No, nella puntata in questione di Jimmy Fallon loro parlavano dei tifosi maleducati, e sosteneva Jimmy Fallon che i più maleducati, i più volgari fossero quelli dei Giants, la squadra di football di New York. Giustamente lei gli ha detto, ma che cazzo stai dicendo? Non hai mai visto un tifoso inglese?
1: Certo, certo.
0: E via di questo.
1: In effetti.
0: A proposito di reali e di percorso per arrivare a scuola, scrive Dario, durante la nostra recente visita a Londra, il principe Dario scrive,
1: okay,
0: la guida ci ha spoilerato che i figli di William raggiungono le rispettive scuole a bordo di distinti elicotteri per superare il traffico, ma soprattutto per garantire la linea di successione al trono in caso di imprevisti.
1: Certo, una questione di sicurezza, una questione di sicurezza, non si sa mai.
0: Vabbè.
1: E...
0: sì.
1: Sono sempre io, sono Piero Pierotto, con me c'è Fabio Vercellone. Volevo dirvi, vi ho sentito parlare di questa serie TV che si chiama Mobland, in cui c'è un Pierce Brosnan che è a capo dell'organizzione criminale.
0: Dove andare a parare?
1: Il nostro Pierce Brosnan, il capo dell'organizzazione a cui noi siamo affiliati, si chiama Mauro De Marco. Mauro De Marco muove i fili ed è lì sulle colline torinesi, c'è una casa, lui finge umiltà, come
0: tutti i veri, no?
1: Sai, Bernardo Provenzano, Totorina, vivevano, diciamo, con mezzi modesti, in povertà, ma muovevano imperi da decine e decine di miliardi.
0: E anche Mauro De Marco.
1: Anche Mauro De Marco è la stessa cosa.
0: Pensa che domani mattina non glielo possiamo neanche dire.
1: È spietato. Perché non c'è?
0: Perché domani mattina non viene né Mauro De Marco, né soprattutto domani mattina non c'è Aldo. Perché Aldo domani, anzi sabato, sarà a Cervia perché c'è l'Iron Man.
1: Ah, benissimo, l'Iron Man all'aperto.
0: All'aperto. Ciao ragazzi, noi siamo in viaggio verso Cervia, scrivono Denise e Andrea, per il nostro primo Iron Man. Fate un in bocca al lupo al mio ragazzo Andrea, cioè lei evidentemente
1: in bocca al lupo,
0: semplicemente accompagnando.
1: Assolutamente, l'acqua sarà calda, questa è una garanzia, col caldo che ha fatto
0: d'agosto.
1: Sì, a meno
0: che non venga giù il diluvio adesso,
1: ma è impossibile.
0: Le previsioni sono anche buone.
1: E però una telefonata ad Aldo dovremmo fare.
0: Vabbè, così
1: come? Non sei un gulash, c'è la linea, c'è un disturbo.
0: Al telefono va ancora bene.
1: Okay. Cosa sogno?

0: Beh, c'ha voglia di lavorare Fabri, devo dire, perché tanta. Tra la cosa su Netflix, poi ha fatto il duetto con Emma, poi ha fatto questo duetto con i Pinguini. Il 9 di ottobre esce un album intero che si chiama Zarathustra, lui e Neffa insieme.
1: Zarathustra Style, sì, lui e Neffa insieme. E tu dirai, vabbè, ma nell'album avrà fatto 5 canzoni, 8 canzoni, no, 23 tracce inedite.
0: Disco punk.
1: 23 tracce inedite.
0: Vanno sì. corte.
1: Sì. Vanno?
0: Vanno corte.
1: Vanno come, corte, come le gonne. Sì, esatto.
0: Ieri mattina a quest'ora stavamo raccontando di quello che sarebbe poi successo nel pomeriggio in televisione, ma in particolare sulla pista di Silverstone. Credo che in tanti l'abbiate visto, anche perché magari la diretta potreste avervela persa, esservela persa, ma sicuramente avrete visto
2: immediatamente dopo.
0: Sì,
2: era già
0: ci sono mille contributi
2: ovunque, sì.
0: che girano, no? Sì, ci diciamo. Riferiamo al 100 contro 1 di Max Verstappen con i go-kart.
1: Esatto, diciamo che se siete abituali telespettatori di D-Max sicuramente l'avete vista, non so come dirti, maschio tra i 25 e i 50 anni, allora sì. Nel caso contrario, cioè la maggior parte del nostro certo. gentile pubblico, ora Linus ve lo rispiega tutto.
0: Vabbè, Max Verstappen è forse il più forte pilota di tutti i tempi, sicuramente degli ultimi 10 anni, ha un contratto con la Red Bull che gli impone, diciamo, di partecipare anche a qualcosa in più.
1: Vabbè, quanto,
0: rispetto ai Gran Premi.
1: Quanto guadagnerà? Un milione
0: milioni all'anno. E giocando proprio su questo numero tondo, 100, hanno organizzato una cosa che lui però ha fatto con molto piacere. Tra l'altro, ieri hanno presentato il calendario della Formula 1 dell'anno prossimo, 24 Gran Premi, non finisce più ormai il calendario, e lui quando ha visto le date ha detto "Ale!" perché gli hanno lasciato liberi 2 o 3 weekend in cui ci sono altre corse che non è
1: di
0: non
1: questo
0: Formula,
1: genere.
0: No, che non sono di Formula 1, okay. che lui invece vorrebbe fare, in particolare la 24 ore di Le Mans e quella mi pare del Nürburgring, per quindi, cui è uno che non c'ha voglia di stare a casa.
1: Ok, insomma. Oltre ai 100 milioni secondo te lo retribuiscono?
0: No, secondo me nel pacchetto
1: linee. Ok, perfetto. Max Verstappen, che della vincita record a Superenalotto a Oggiono, ha detto: cazzo, 2 anni del mio lavoro, perché di questo

0: stiamo parlando di questo,
1: sì, da quelle parti. Vabbè, insomma, la sfida era abbastanza anche goliardica, no? C'erano 100 piloti che erano piloti però amatori, in mezzo c'erano tanti influencer, anzi, come si dice adesso, content creators.
0: Content creator.
1: Ciao, sono un content creators. Perché non fanno un parco? Stavo pensando, tipo Leolandia, te lo ricordi?
2: Certo.
1: No? Dovrebbero fare Creolandia.
0: Con tutti i content creator.
1: Con tutti
0: dentro,
1: che creano qualcosa. Tu vai, sì, lì e crei qualcosa. Sì, però devi, sì, essere creolo per poterci lavorare.
0: Può essere,
1: però...
0: mangiare creolo.
1: Vabbè,
0: anche.
1: Piccola divagazione. Sì. Comunque lui partiva per ultimo, aveva un'ora e mezza, 35 giri in particolare, per cercare di superarli tutti. Gliene sono bastati 15 e 30 minuti, insomma.
0: Caspita, eh? Vabbè, è andata alla grande.
1: Non
0: solo, ma ho visto delle immagini che mi avete mandato voi altri,
1: maschi, sì,
0: voi maschi del gruppo, e nel primo giro, cioè partito, pronti via, quanti ne ha sorpassati?
1: 65.
2: 63. Sì, e all'inizio appena lui era proprio
1: erano tutti
2: in fondo,
1: content
2: in fondo.
1: Creator quelli, comunque.
0: Sì, secondo me
2: sì, all'inizio erano gli ultimi, erano delle pippe, e lui all'inizio appena il semaforo è diventato verde ha cominciato a dare dei colpi con la schiena come per andare avanti anche con i reni.
1: Bastava.
0: Deve stare attento alla schiena, perché devi, se no ti esce poi la cosa.
1: Come Vasco. Chi è adesso?
3: Ciao, ho partecipato alla cosa del 98esimo, è stato bello.
1: Perché magari c'era anche quello che parlava con l'asino, il calabrese, Manuel,
2: con la casa.
3: Manuel.
2: Beh, sì, gli ultimi non è che fossero forti, proprio. Bravissimi, però poi ce n'era uno particolarmente gradasso che, okay, continuava a dirgli nei giorni precedenti: guarda che io vinco, devi stare attento a me.
1: Magari c'era un po' di confidenza,
2: sì,
1: no?
2: E poi soprattutto questo qui si sentiva forte, insomma, naturalmente lo trova fra i primi e lo riesce a superare, ma si prende anche la libertà di girarsi un attimo, salutarlo,
0: no,
2: con, ciao, la, ciao, mano così,
0: con la mano, con la così mano, vuol dire, sì, parla, parla,
1: guardalo,
2: parla, parla,
0: non,
2: esatto,
0: ci devo credere. No, vabbè, no, ma lo hai riso.
2: Parla.
0: Siamo ai livelli di Totti che fa zitto e quattro.
1: Oh, la manina,
0: è così,
1: sì,
0: ecco, la roba,
1: certo, certo.
2: Sì, e lo supera e se ne va.
1: Peraltro, ovviamente i piloti erano di fogge differenti, no? C'erano quelli alti, quelli bassi, alcuni più pesanti, alcuni meno. Per livellare tutto quanto, molti kart erano zavorrati, cioè se avevano a bordo un passeggero molto molto leggero, aveva un peso che...
0: Perfetto.
1: Lo assimilava.
2: Infatti,
1: agli altri,
2: ho visto, insomma, che a un certo punto, ma è vero, Verstappen ha staccato una roba dal suo kart, l'ha tirata o gli si è staccata, e doveva essere una zavorra perché era un rettangolo di metallo rosso che a un certo punto si stacca. E quindi ci sono gli estremi.
1: Comunque
2: per la squalifica.
1: Il circuito della scuola guida non sembra Silverstone.
0: Sì,
1: vabbè,
0: poi comunque l'hanno rimpicciolito.
1: Poi sì, c'è, hanno preso un pezzetto di Silverstone e un po' di parcheggio anche, credo. Insomma.
2: C'è da dire che sul kart non si taglia. C'è una, lì hanno tagliato, sì, che, sì, è una, sì, che è una bellezza, sì, ma le regole dicono che
1: negli
2: non si
1: anni,
2: fa.
1: Fine anni 90, no, primi anni 90, primi anni 90, subito dopo i mondiali di italiani, insomma, c'era un mio amico, un nostro amico, che faceva il pilota. Aveva anche una scuola di pilotaggio, insomma,
0: sì,
1: e avevano anche i kart, però i kart quelli da corsa, non quelli piccoli
0: da Luna Park con la gomma
1: e diverse volte noi siamo andati a girare sui kart, io gliene ho distrutto uno tamponando Amadeus.
0: No, mamma ragazzi, pericoloso.
1: Beh, abbastanza, ho piegato il telaio, però sì, insomma, sì,
0: però
1: sì,
0: molta incoscienza a quei
1: molta
0: tempi,
1: incoscienza. Molta e la cosa che mi ricordo è che il circuito è brevissimo,
0: sì,
1: è brevissimo, e praticamente tu ci metti, che ne so, un minuto a fare il giro, ma anche meno, diciamo 40 secondi, e respiri solo sul rettilineo, per il resto sei praticamente in apnea perché hai le curve che si susseguono.
0: Certo, certo, quindi
2: è
0: molto
2: il
0: stressante.
2: Kart, almeno per quanto riguarda me, è l'unico caso nel quale guido una roba e mi viene il mal di mare, il mal d'auto. Cioè, di solito ti viene da passeggero, con la carta mi viene da guidatore.
1: Ma ti capita spesso?
2: Ogni tanto vado, ma più è la puzza dei motori
1: che ti piace,
2: che ti fa
1: la puzza di benzina,
0: mi fa girare la testa,
1: te sei come Jovanotti.

0: Quanti anni avrà questa canzone? 20?
1: Fai 25, fai 30.
0: Ho detto 20 apposta perché tu mi avresti detto
1: 30.
0: Così. Ho detto esagero, ma secondo me ne avrà 30. 15.
1: 30!
0: Ma tu ce l'hai 60.
1: No!
0: No!
1: Tu ce l'hai 70.
0: Quasi.
1: No!
0: 60 ce li ha Aldo, ma li fa tra poco.
1: Esatto.
0: E ricordiamogli anche gli auguri, insomma. Quanti anni ha questa canzone?
2: 21.
1: 21!
2: Oh, 21. Del 2005.
0: Detto 20, detto 20, insomma. Racconta un pochino la Cina come ce la vivevamo noi ai tempi, cioè
3: i cinesi con le biciclette,
0: bicicletta,
3: hanno fatto in tempo a buttare via, non avere più le biciclette,
0: sì, hanno fatto in tempo a riempirci l'Italia di biciclette di merda, che
3: quelle,
0: erano
3: gialle,
0: quelle gialle e quelle di un altro colore,
3: sì, sparite nulla,
0: tutte
3: nel
0: sono
3: nulla.
0: Tornate forse tre quarti sono sul fondo del naviglio,
3: bravissimo,
0: forse.
3: Ma vengono dragate regolarmente,
0: no, quelle le avranno fatte fuori ormai,
3: sì.
0: No, ogni tanto fanno vedere le immagini di questi depositi di biciclette, perché non le hanno smaltite alla fine, no? Da qualche parte, che poi in effetti che cosa ci fai con quel ferro lì, insomma, di, no?
3: Allora quella, questa
2: lo
3: cosa
2: al peso,
3: sì,
2: cioè, non
3: questa cosa che stai dicendo, delle avevano un nome tipo ovo, ma non erano,
0: sì,
3: ovo,
0: sì, un nome
3: UFO,
0: simile,
3: una roba così. E questa roba qua è una roba di una decina d'anni fa e nel frattempo l'hanno smaltite, credo.
0: Io ho visto delle foto recenti ancora così, insomma, che fa molta impressione, perché stiamo parlando veramente di 9 million bicycles,
3: ma una sopra l'altra, sì. Riesci a usare la bicicletta in città così, come se fosse un mezzo di locomozione?
0: No, non mi capita spesso, ma perché preferisco usare la Vespa, ecco, non uso la macchina per mille motivi, il più triste dei quali che non so dove parcheggiarla.
3: Certo.
0: Che il nostro parcheggio doveva diventare una villetta schiera, ma non è diventato un cazzo,
3: così imparate
0: a portarcelo via.
3: No, perché però questo problema, perché ti ho fatto questa domanda? Perché il problema di non so dove parcheggiarla, paradossalmente, c'è anche con la bicicletta, perché è vero
0: che trovi il
3: posto, ma poi non sai se trovi la bicicletta.
0: Potrei usare il metodo Gennaro Capuozzo,
3: cioè?
0: Che è il metodo di Franco Russo, che credo abbia 6 catene.
3: Beh, sì, ma che vita è? Che vita è andare in giro con un mezzo leggerissimo?
0: Che vita è quando tu incontri Franco Russo, perché pensi che abbia la pancia?
3: E invece
0: ci sono tutte le catene che lui si lega intorno alla

0: pancia per trasportarle.
1: Bravissimo. E tu hai
0: furto di bicicletta è ancora non ha ancora trovato una soluzione.
1: Niente, d'altronde ladri di biciclette.
0: Due cose non si risolvono in questo mondo: uno è il raffreddore,
1: bravissimo,
0: per il quale non esiste veramente una medicina, e l'altra appunto è il furto di biciclette.
1: Credo che sia oggetto del prossimo libro di Aldo Cazzullo. ladri di biciclette.
0: Beh, sul cinema neorealista
1: perché no?
0: Nel frattempo scorrono a nastro immagini di depositi di biciclette in Cina, dove i 9 milioni di biciclette che noi abbiamo ventilato in realtà sono 9 miliardi.
2: Esatto,
0: sono almeno il triplo, tutte ammucchiate.
2: Possiamo fare una cosa: possiamo mandare lì i ladri di biciclette.
0: Così prendete quelle che volete.
1: Beh, giusto, in effetti sì.
3: Siamo là, ladri di biciclette, siamo là e siamo qua.
1: È vero.
0: Senti, ho qualche messaggio in sospeso, poi andiamo in pubblicità. Prima c'era quell'ascoltatrice che ha mandato un messaggio. Io ho detto, secondo me era napoletana. Tu hai detto invece
1: tra Calabria, Salento e Sicilia.
0: Perché lei diceva a un certo punto, come Ignazio La Russa, digiamo. Secondo Francesco da Palermo, quelli che dicono digiamo sono di Agrigento.
1: Potrebbe essere.
0: Vedi,
1: potrebbe
0: c'è sempre essere. Da imparare. Grazie Francesco. Poi abbiamo parlato prima di quelli che ci chiamano con i nostri nomi all'anagrafe e ogni volta li devono storpiare.
1: Pasquale e Nicola.
0: Non ditelo a me, dice, mi chiamo Gennaro, ma sono l'uomo con l'accento più milanese che sia mai esistito. L'altro giorno al pronto soccorso non mi trovavano perché davano per scontato che fossi nato a Napoli.
1: Ti chiami Gennaro, certo.
0: Ci sono stata a dicembre alla Gatta Buia, il famoso ristorante ricavato da un carcere.
2: Che abita un carcere.
0: Porca miseria, la loro carbonara me la sogno ancora di notte. Alessandra, che nel frattempo si è trasferita a Dublino. Bene, allora mettiamo da parte qua, mettiamo un po' di ordine, così facciamo bella. C'hai la torta per il compleanno?
1: Certo, ovvio.
3: Tanti auguri!
0: C'è Miss Luglio che esce dalla torta.
1: Esatto, benissimo.
0: Ci sentiamo tra poco.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
2: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
3: Respira, sei in Trentino.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
8: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ti è piaciuto il tatto con il quale ho descritto il cantante Ernia al nostro amico Aldo dicendogli ma è un giovane cantante milanese?
2: È giovane, nel frattempo inizia ad avere...
1: Non parlare di corda in casa degli impiccati.
2: Figuriamo.
1: Non nominiamo i compleanni.
2: A proposito, oggi è il compleanno di Aldo Cazzullo, quindi Aldo... mi sono dimenticato, sto facendo su un casino perché io ti farei mettere la cuffia, scusami, è una cosa per la quale credo mi odierai per tutta la vita. Metti pure la cuffia.
3: Ma voi l'avete già detto che è il mio compleanno, perché ho ricevuto decine di messaggi.
1: Sì. L'abbiamo detto, l'abbiamo anche richiamata questa cosa
2: moltissime volte. Aldo, io non ti voglio per carità mettere il ridicolo, ma guarda, lungi da me, ma... però Raffaella Carrà, ma lo dico
1: avrebbe
2: con grande...
1: qualcosa da dirti.
2: Ah no, Raffaella Carrà quando faceva tanti auguri a chi tanti mai faceva questa cosa qua. Io non ti chiedo di fare proprio questa cosa qua, ma solo di portarti una mano alla fronte.
4: Tanti auguri a chi tanti amati.
1: Abbiamo un contributo oggi social fantastico.
2: Con grande dignità, con grande serietà, tutto rosso, ma lo ha fatto.
3: Rosso come la copertina
2: Tanti auguri ad Aldo.
1: Ma sai, io facevo affidamento sul fatto che, come dicevamo fuori onda, gli albesi sono tutti un po' matti, quindi un po' di follia ce l'avrà dentro anche lui, anche se ben nascosta. Buongiorno. Voglio sapere, questo libro che nel frattempo Nicola mi ha rubato,
2: ovviamente con grande destrezza,
1: che si intitola Quando l'Italia rinacque e parte appunto, parla del rinascimento, l'idea ti è venuta pensando, come tanti noi, insomma, ma dove sono finiti gli italiani del Rinascimento? Dove sono finiti gli italiani della Grande Roma? No?
3: Ma guarda, in realtà ci sono tantissimi italiani di straordinario talento. Il problema è che molti di loro vanno all'estero. Mentre al tempo del Rinascimento, che fu la grande stagione dopo l'antica Roma, in cui l'Italia fu al centro del mondo, anche recuperando l'antica Roma, tutti dall'estero venivano in Italia. Mm-hmm. Cioè non c'era pittore, scultore, architetto che da qualsiasi paese europeo dicesse ma io devo andare in Italia, se no non imparo niente. E l'intellettuale più famoso del tempo, dopo Leonardo, Erasmo da Rotterdam, faceva il correttore di bozze da Aldo Manuzio, il primo grande editore a Venezia. Quindi eravamo noi che attiravamo i cervelli, certo, e non il contrario.
1: Ma questo era dovuto a che cosa, fondamentalmente? A dei signori che si potevano permettere di circondarsi di bellezza e così facevano.
2: Cioè,
1: i papi o i medici, per dire, no?
3: Sì, allora l'Italia era un paese molto ricco, creava molta ricchezza, ma sapeva convertire la ricchezza in bellezza. Noi sì, ci stiamo impoverendo, ma non siamo un paese povero, tutt'altro. Il problema è che non riusciamo più a mettere non soltanto la ricchezza al servizio della bellezza, quindi investiamo troppo poco nelle cose in cui dovremmo essere forti: arte, cultura, ricerca, scienza, università, scuola, ma stiamo un pochettino perdendo anche il calore umano, la bellezza di vivere insieme, certo, anche la bellezza di essere italiani.
1: Guarda, nei giorni scorsi abbiamo avuto ospite Luigi Garlando, giornalista che tu sicuramente conosci, giornalista prevalentemente sportivo, che ha pubblicato, più che scritto, un bellissimo libro fotografico come omaggio, insomma, prima che sia troppo tardi, allo stadio di San Siro, che infatti si chiama Lucia San Siro. E parlandone è venuto fuori che lo stadio venne costruito da Pirelli, no? dal fondatore, insomma. E una volta c'era la figura di questi mecenati, la figura di questa borghesia illuminata, si diceva così, cioè gente con tanti soldi che però poi un po' li ridistribuiva. Adesso non ridistribuisce più niente nessuno.
3: Purtroppo sì. E vedi, la ricchezza non è se un delitto, dipende dall'uso che ne fai.
1: Per carità.

0: Nel Rinascimento la ricchezza ha generato i più grandi capolavori che l'uomo abbia mai soltanto osato pensare. Il Cenacolo, la Gioconda di Leonardo, la Cappella Sistina, il Davide di Michelangelo, le Madonne di Raffaello. Raffaello è quello che porta la Madonna sulla terra, no? La Madonna di Raffaello è una mamma che accarezza il bambino, lo fa giocare, lo fa divertire, e chiunque di noi nella Madonna di Raffaello può riconoscere la propria mamma.
1: Certo.
0: No? L'affetto dell'infanzia, l'intesa speciale della maturità. Saluto la mia mamma. Sì, ecco, questa è, la ricchezza produceva bellezza, e non solo, ma anche il progresso tecnologico che c'era, eh? Cioè gli occhiali diventano di uso comune, e persino l'orologio, la regina Elisabetta aveva un orologio da polso, Elisabetta prima, e non so, il libro, nasce il libro, prima i libri andavano scritti a mano, uno per uno, sulla pergamena, nasce la stampa, la carta, ma questa tecnologia era al servizio dell'uomo. Sapete perché ci sono rimasti così tanti disegni di Leonardo? Perché Leonardo voleva far sapere quello che stava scoprendo, voleva che tutti sapessero come era fatto il corpo umano, come volavano gli uccelli. Lui scoprì ad esempio che il numero degli anelli del tronco indica l'età dell'albero, scoprì che i pianeti si attraevano tra di loro, scoprì che era il sole e non la terra al centro del mondo. Lui voleva farlo sapere questa cosa, perché voleva che tutti partecipassero della sua ricerca. Adesso la tecnologia viene messa al posto dell'uomo, no? Certo. Il nostro corpo è sostituito dagli umanoidi, dai cyborg, e la nostra mente dall'intelligenza artificiale. L'umanesimo cristiano del Rinascimento per me è il vero antidoto per salvare la dignità dell'uomo, perché ogni uomo è unico e irripetibile, ogni uomo, ogni donna ha una dignità che va sempre rispettata.
2: C'è una certa ciclicità comunque nella storia. Potrebbe succedere ancora? Cioè che dopo questa overdose di tecnologia nella quale siamo immersi ci possa essere appunto un ritorno verso l'umanesimo?
0: Io spero di sì, perché comunque è vero, le cose non ritornano mai nello stesso modo con gli stessi nomi, parlare di nuovo rinascimento è una cosa inutile. Certo. Però in fondo noi italiani non abbiamo disimparato non soltanto a dipingere, a scolpire, a disegnare case o a progettare la moda, ma anche insomma appunto questa lezione del fatto che l'uomo sia il centro del mondo, l'uomo sia la misura di tutte le cose, non c'è una verità assoluta. La cosa che a te sembra bella a me sembra brutta, la cosa che a me sembra giusta a te sembra sbagliata. Questa nobiltà dell'essere umano, secondo me, da qualche parte noi ce l'abbiamo, oltre anche un po' il legittimo orgoglio di pensare che Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Piero della Francesca, Botticelli, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci erano italiani come noi, parlavano la nostra lingua.
3: Senta, prof, la chiamo prof perché me la deve spiegare. Lei nel libro parla di rinascimento, ma anche molto di umanesimo cristiano, ne stava parlando adesso. Me la può definire come solo lei sa fare in maniera perentoria?
0: L'umanesimo vuol dire che ogni uomo è unico e irripetibile, ogni uomo è al centro del mondo, ogni uomo ha un rapporto diretto con Dio.
3: Okay.
0: Avete presente Michelangelo, il dito di Dio che sfiora il dito di Adamo, no? Il volto dell'uomo è il volto di Dio, perché siamo fatti tutti immagine e somiglianza di Dio, e ogni uomo e ogni donna, perché ci sono grandissime donne nel Rinascimento, ha una dignità che va sempre rispettata, che non va mai svilita, come accade troppo spesso oggi, che il lavoro è sfruttato e mal pagato, e oggi che l'uomo addirittura non è anche più sfruttato, ma si progetta di sostituirlo.
2: Mettiamo una canzone e torniamo.

0: partenza di questa canzone, Aldo Cazzullo, che è con noi, l'ha canticchiata.
1: Sì, sì.
0: Quindi pazzesco. Non soltanto Leonardo, Michelangelo, certo, Raffaello e tutto, certo, il resto. C'è anche un'altra forma di cultura tra le sue passioni. Aldo Cazzullo, che è qui a presentare il libro che esce tecnicamente oggi, sì, ma era già in preordine da qualche giorno su Amazon, dove è già arrivato al numero uno. Però, insomma, va benissimo. Un ascoltatore dice: aspettavo da tanto tempo che Aldo scrivesse un libro sul Rinascimento, perché è il mio periodo storico artistico preferito. Ci sono due grandi figure in quel periodo, ce ne sono mille, ma soprattutto per noi italiani, Leonardo e Michelangelo. Quali sono i punti, sì, di contatto e di distacco fra i due?
2: Ma erano molto diversi e tra di loro si detestavano. Leonardo era un uomo elegante, sempre di buon umore, vestiva calze di seta, abiti di velluto viola. E Michelangelo era sempre arrabbiato, sì, e girava sempre con lo stesso pastrano nero. Di lui un suo rivale, Jacopo Sansovino, una volta gli scrisse una lettera per dire: voi non avete mai parlato bene di nessuno e non avete mai fatto il bene di nessuno. Poi Leonardo allude, no? Evoca, Michelangelo afferma, grida, cioè Leonardo prendeva in giro Michelangelo dicendogli: ma i tuoi sembrano, le tue figure sembrano sacchi di ceci, mazzi di ravanelli, tu anche quando dipingi in realtà
0: gli insulti del Cinquecento,
2: esatto. E Michelangelo dava proprio a quel paese Leonardo. Entrambi erano omosessuali, però Leonardo agiva la sua omosessualità in modo libero,
0: alla luce del sole,
2: amando, certo, anche dei giovani. Mentre Michelangelo era oppresso dal senso di colpa.
0: Beh, anche perché Michelangelo era molto più cattolico.
2: Beh,
0: forse.
2: Era profondamente religioso e sognava di conciliare il protestantesimo, che è un'altra delle rivoluzioni del periodo, con il cattolicesimo. Quando dipinge San Pietro, crocifisso testa in giù, lo fa senza chiodi, perché il chiodo era una reliquia, qualcosa che a lui dava fastidio, qualcosa che sapeva di superstizione. Era la fede che salvava, la grazia. E poi Michelangelo non amava il ritratto, mentre Leonardo ha dipinto il ritratto più famoso di tutti i tempi.
0: La Gioconda, certo.
2: Però c'è un mistero. Perché Leonardo ha tenuto con sé, l'ha portato in Francia, valicando le Alpi a dorso di mulo, ha continuato a ritoccare fino all'ultimo giorno. Un ictus gli paralizzò la mano destra, ma lui tanto dipingeva con la sinistra, scriveva anche da destra verso sinistra, come gli arabi, come gli ebrei. Perché Leonardo si è tenuto per tutta la vita
0: quel
2: il ritratto della moglie di un altro, Francesco di Bartolomeo del Giocondo, che aveva una moglie che si chiamava Lisa, e disse: Leonardo, beh, fammi un po' il ritratto di mia moglie, Monna Lisa. Perché allora Leonardo, anziché dare il ritratto al committente, se l'è tenuto per sé? Secondo qualcuno, in realtà è l'autoritratto di Leonardo vestito da donna. Secondo altri, è il volto della persona amata, Gian Giacomo Caprotti, detto Salai, che nel milanese...
0: Non è quello dell'S lunga.
1: No!
2: Ma nel milanese del Cinquecento Salai voleva dire diavoletto.
1: Ok.
2: Come il feroce Saladino.
1: Sì.
2: In effetti, se ci fate caso, i volti di Michelangelo, sia quelli femminili che quelli maschili, si assomigliano un po' tutti. Okay. E sarebbe il ritratto dell'uomo che amava. In realtà, secondo me, la Gioconda è una specie di specchio. Non a caso, da qualunque parte la guardi, ti fissa. Ognuno della Gioconda può riconoscere chi vuole, se stesso o la persona che ha.
0: Che percorso fai nel libro, quindi, per collegare il mondo di adesso con il mondo di allora?
2: Parto dai Medici. Lorenzo il Magnifico, La congiura dei pazzi, perché poi il Rinascimento è veramente una storia di intrighi, di morte. E c'è una famosa battuta di Orson Welles che dice: in Italia

0: durante il Rinascimento ci sono stati ammazzamenti, avvelenamenti, però ci sono stati Michelangelo, Leonardo, Raffaello. In Svizzera hanno avuto 500 anni di pace e di amore fraterno. Cos'è nato? L'orologio cucù. Non è neanche così sbagliato, anzi, è vero, l'orologio cucù l'hanno inventato i tedeschi.
1: Matteo?
2: Ma è vero che tutta la vita artistica di Leonardo è stata connotata da una grande pigrizia, cioè lui faceva il minimo indispensabile per essere nelle grazie di Ludovico il Moro, di altri, però avrebbe potuto fare molto di più. Nel suo periodo milanese non ha fatto quasi niente.
0: Non era pigro, era dispersivo. Okay. Perché lui era figlio illegittimo di un notaio che non l'ha mai riconosciuto. Per tutta la vita ha cercato se stesso e non sapendo dove o cosa cercare, ha cercato dappertutto. Ad esempio, cercando di imparare a volare, no? Lui vedeva gli uccelli e ha progettato tre tipi di macchine diverse. Una è il deltaplano, che poi sono le ali di Batman. L'inventore di Batman ha copiato poi una macchina invece che sfruttava proprio il colpo d'ala, però gli mancava il motore, e un'altra invece che si basava sul motore rotatorio, cioè l'elicottero. Scusa, dico cosa, un suo fan che si chiamava detto Zoroastro da Piretola, si fece le ali di Leonardo e si buttò da una montagna per volare. Si schiantò rovinosamente, però sopravvisse. E adesso Piretola è il posto dove c'è l'aeroporto.
3: Come no,
0: di
3: certo,
0: Fiat,
3: di Firenze.
0: Si vola,
3: tu invece come studente alle superiori, com'eri? Cioè, innanzitutto che scuola superiore hai fatto?
0: No, classico ad Alba, e andavo bene in italiano, latino, storia, maluccio in greco, male in biologia, matematica, queste cose proprio.
3: Cioè, perché ti viene la curiosità, no? Certo. Di cercare di capire dove tu hai sviluppato tutta questa curiosità.
0: Beh, però vedi, bravo, hai detto la parola chiave, curiosità. Perché io non sono una persona particolarmente colta, non vengo dalla famiglia particolarmente colta, ma adesso passando dalle pulci ai giganti, questi giganti, Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Cristoforo Colombo, non erano persone colte in senso accademico, non avevano potuto studiare, non sapevano il latino, a 12 anni erano già al lavoro a dipingere, a scolpire, certo, a navigare, ma non erano persone ignoranti, erano persone curiose. Il contrario di ignoranza non è cultura, è curiosità. Certo. Adesso ci vogliono ignoranti, perché se hanno veramente il progetto di sostituire l'uomo con i cyborg, con l'intelligenza artificiale, hanno bisogno di persone ignoranti. Fanno apposta i social per renderci dipendenti. Anch'io lo so, non comincio a scrollare Instagram, non smetto più.
1: È di Mantegna questa cosa che hai messo in copertina, no?
0: Quello è l'oculus della camera degli sposi di Mantegna con gli angeli che si affacciano.
1: Che
0: è tu mi chiedevi come organizzare dato libro. Prima ci sono i medici con questa congiura dei pazzi, che questo sangue che scorre per Firenze, e cercano di uccidere in chiesa Lorenzo Giuliano. Giuliano viene assassinato, Lorenzo si salva, scatena la repressione. Pensa che il primo ricordo di Michelangelo, che aveva 3 anni ed era in braccio alla mamma Francesca, è proprio il sangue che versato nelle vie di Firenze. Leonardo, che era un po' più grande, si diverte a disegnare gli impiccati alle pareti di Palazzo Vecchio. E poi racconto le grandi storie, oltre appunto Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Ariosto, i grandi signori del tempo, no? Ogni città italiana era una capitale del Rinascimento, no? Arriva dappertutto: Napoli, Milano, Venezia, ma anche le città piccole, Ferrara, Urbino, Mantova. Il Rinascimento arriva dappertutto con storie di intrighi, di sangue, di amori che sembrano dei romanzi.
1: E anche il libro arriva dappertutto, specialmente a casa vostra.
3: Sì.
1: Quando l'Italia rinacque, il nostro Rinascimento, Aldo Cazzullo su Radio DJ.
0: Grazie.
3: Complimenti, tanti auguri.
0: Grazie mille.
1: A domani.

0: Daniel, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
10: Piacere, Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno fra qualche secondo. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie.

0: Commissione Europea ha adottato il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni è previsto il controllo dei genitori. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Restituiamo ai genitori il controllo della situazione, fornendo loro gli strumenti per aiutare i propri figli a muoversi in un mondo online più sicuro, ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Sempre Bruxelles ha risposto a Trump sul Canada membro associato dell'Unione Europea. Dopo che il tycoon ha minacciato dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso, il portavoce della Commissione Europea spiega che, come la Presidente von der Leyen ha chiarito ieri, la proposta non è contro qualcuno, ma per la nostra comune forza. Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso e 3 uomini dell'equipaggio sono rimasti feriti. Lo denuncia Kiev, aggiungendo che la Russia attacca sistematicamente porti e mercantili, creando una minaccia per la navigazione nel Mar Nero. Intanto il bilancio dei raid notturni sulla capitale ucraina è di 18 feriti, tra cui 2 bambini, colpiti edifici residenziali, scuole, uffici e distributori di benzina. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo. Il provvedimento, il secondo dopo quello di Torino, è in linea con la richiesta della Procura Generale. Siamo allo sport, il calcio esordio da incubo in Europa League per il Milan, che a San Siro ieri sera è stato battuto dal Benfica 2-0 uscendo dal campo tra i fischi dei tifosi rossoneri. Stasera alle 21 la Juventus riceve il NEC, che galleggia a metà classifica nel campionato olandese. Alla stessa ora Modena Little Volley affronta la Slovenia nell'ultima partita della prima fase degli europei. Agli azzurri basterà vincere 2-7 per chiudere in testa il girone.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Per il momento è tutto, da Andrea Sessa, buona giornata.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro IVA esclusa.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: aneddoto su LP? Lo volete sentire?
1: Certo.
0: Sì? Ascoltatori di Radio DJ, lo volete sentire l'aneddoto su LP? Sì o no? Sì, sì. No, allora, è una cosa che fa molto ridere e fa molto riflettere un po' sul mondo della televisione. X Factor di... boh, non lo so, 7-8 anni fa. Andiamo a girare gli home visit, insomma la parte delle selezioni dopo le audizioni, quelle aperte a tutti. Credo che fossero gli home visit a Berlino.
2: Ok.
0: Andiamo a girare a Berlino, tra le altre cose ci divertiamo molto perché c'era Mara Maionchi, l'albergo che avevamo era di fianco a un casinò, quindi è stato molto divertente essere lì con Mara Maionchi. Però andiamo là, ci godiamo la città, bello, si sta insieme, le persone che cantano, così. E ospite di quegli home visit a un certo punto c'era LP, che come fanno spesso gli ospiti, soprattutto quelli generosi, come anche LP, si prendono del tempo per parlare con i ragazzi, fargli un incoraggiamento agli ultimi concorrenti prima poi dei live, no? Quindi... ragazzi, impegnati, date tutti voi stessi, se non verrete presi non importa, si chiude una porta ma si aprirà un portone, la vita continua, però vi ho ascoltato, siete fighissimi, così. Dobbiamo girare il pezzo in cui LP parla con i ragazzi e mi dicono, tu vuoi essere lì con LP? E io, che non ho mai avuto l'ansia di essere per forza in io dico, ma no, guarda, parla lei, tranquilli, ci parla lei con i ragazzi, non è che serve che io dico, ragazzi, questa è LP, adesso vi vuol dire due cose, che rende tutto un po' macchinoso, sì. È meglio se lei entra, parla direttamente con loro, okay. E quindi vuoi vedere LP? Io facciamo così, ok, il telefono senza fili diventa che io non volevo vedere LP proprio a livello umano, personale, no? E quindi a un certo punto abbiamo girato questa scena in un palazzetto su più piani, a un certo punto io stavo andando verso i camerini, prendo l'ascensore e alcune delle persone che lavoravano X Factor iniziano a comportarsi in maniera strana e fanno, no aspetta Alessandro, no aspetta l'ascensore, no aspetta vieni qua, no aspetta girati dall'altra parte, e io che penso sempre che ci sia un motivo dico, ah sì sì guarda mi metto qua in un angolo, aspetto così, intanto parlo, finisco di parlare, l'ascensore arriva al piano, si apre e scende LP che gira e se ne va anche lei verso dove doveva andare, non lo so. Io, ok, adesso puoi salire, così. Avevano fatto tutto per non farmi incontrare LP perché pensavano che io avessi dei
2: problemi.
0: Non l'ho mai più incontrata LP. E anche se adesso solo con un disco su Radio DJ, LP, sono contento di ritrovarti così. E quindi non ho mai conosciuto LP di persona. Non me l'hanno fatta incontrare.
1: Questa parola è tremenda.
0: Buongiorno a tutti. Sì, vedi, perché si creano delle cose che non esistono mai da nessuna parte. E la TV, devo dire, che è proprio uno dei luoghi principi in cui dal niente vengono fuori delle leggende metropolitane incredibili. Buongiorno a tutti ragazzi, pronti a partire con forse la nostra giornata della settimana preferita? Questa è la nostra sigla! Chi è che è venuto qua? Chi è che è venuto qua?

0: Stiamo aspettando che scrivete.
1: No, guarda, non toccare. Tocchi un tasto dolente. Ieri abbiamo fatto una puntata di Supernova dal vivo. Tra le altre cose, oggi online c'è la puntata con Carlo Lucarelli.
2: Bellissimo.
1: Il padre di tutti i podcast. Cioè, se non ci fosse stato Carlo Lucarelli su Radio DJ con Di Giallo, ci ha raccontato un po' come è nata. Che lui doveva fare il programma in radio che andava in onda la sera, così. Poi, però, era uno dei primi programmi che si poteva prendere e levare dal palinsesto e mettere sul sito. Cioè, è stato uno dei primi programmi che dalla palinsestazione live hanno preso e hanno messo sul sito. Quello di fatto è stato uno dei primi podcast in Italia che potevi andare quando volevi a sentirtelo sul sito di Radio DJ, no? Quindi il padre fondatore della podcasteria italiana, soprattutto del true crime, ovviamente. Abbiamo fatto una bella puntata con lui. Ieri ne abbiamo girata un'altra che vedrete più avanti.

0: davanti dal vivo col pubblico. E purtroppo Walter non sa parlare, cioè dice
1: cosa è successo?
0: Ne ha detto un'altra tipo stiamo aspettando che scrivete, cioè
1: la devo campionare.
2: È così importante parlare bene in italiano?
0: Ah no, dipende cosa fai di dipende cosa fai di
2: è
0: di
2: più
0: lavoro.
2: Importante la velocità di pensiero o esprimere il tuo pensiero bene?
0: Allora, nel tuo caso, visto che poi al limite te la ripuliamo noi, la tua pulizia di la velocità di pensiero è più è più importante. Cioè,
3: però
0: che tu dica velocemente la prima cosa che ti viene in mente, per noi è oro colato. È oro colato.
3: Ah, perché pensare alla consecutio.
0: No, ma perde un sacco di tempo. No, arriva in ritardo, va in buffering.
3: Scusa,
0: se lui prova a coniugare i verbi, inizia a vedere proprio il motorino nel cervello. Che...
3: Però c'è un corso come quello che fai tu di giapponese. Ma
0: no, per l'italiano.
2: Nello scritto son bravo.
1: Però alla fine
0: sì, alla fine lui infila sempre la battuta, la infila sempre. Come state ragazzi, tutto bene?
3: Sì.
0: Io sono un po' stralunato, oggi ho fatto 8 colazioni perché questa mattina mi sono svegliato alle 6. Sì, lo so che voi vi svegliate alle 6:03 e quindi avete più ragione di me, però mi sono svegliato alle 6 perché ho accompagnato figlia grande in stazione centrale perché va a fare una gita di un giorno per il corso d'arte, vanno a Venezia, all'Arsenale, sì, quindi l'ho portata in stazione, bello. Bello perché poi ti si allunga tutta la giornata, ho portato i cani e non c'era nessuno in giro, ho portato lei, ho portato anche l'altra a scuola, diventa tutta una giornata dove riesce a mettere tante cose. Va a vedere l'arte all'Arsenale. Credo che ci siano anche un sacco di opere di Cattelan.
3: Due?
0: Sì, no, di me ho detto, guarda che se ti dicono, cioè, Tonina, non far figura di merda, se ti dicono queste di Cattelan, pensare che è roba nostra, cioè è di Maurizio. C'è tutta l'arte contemporanea.
1: Mamma mia.
0: Oggi è di Mauri. Oggi è arrivata e gli abbiamo detto: oh, quando arrivi col treno avvisa. Quindi ci ha mandato un messaggio. Sono arrivata e nella chat che ha con me e Ludo. Lui gli fa: ah, com'è? E gli fa: guarda, prima cosa che ho visto è un piccione che si mangiava un topo. E io ho avuto il dubbio, ho detto, ma dal vivo era un'opera d'arte? Perché ormai con l'arte contemporanea tutto può essere. Detto,
3: non
0: ma
3: sai mai.
0: L'hai visto? E lui fa, no, real. Detto, vabbè, insomma, è andata così. Sì, no, era un vero piccione che si mangiava un vero topo per strada a Venezia. Allora, ragazzi, oggi è giovedì, lo sapevate?
1: Sì.
0: Lo sapevate?
1: Sì.
0: Che sono le 12:12, lo sapevate? Ah, non fate. No, non ci avete figli. E tua figlia non lo fa questa roba qua? Che quando c'è l'orario con le cifre uguali, sblocca, devi pensare o esprimere un desiderio, queste cose qua. Aspetta, che lo penso anch'io.
2: Ok, fatto.
0: No, sei ancora qua, non ha funzionato. Una vecchia barzelletta bruttissima. Allora, dicevamo, è giovedì lemma, quindi risolviamo i vostri dilemmi. Per esempio, giovedì lemma: a parità di impegno e di stipendio, cambio lavoro e vado in una realtà più piccola dove mi posso alternare al responsabile o rimango nella mia azienda dove siamo in tanti, è grossa e io sono uno dei. La nostra opinione la sai. Se i soldi sono gli stessi, perché andare a cercare più responsabilità? Se a parità di soldi stai lì nel gruppo, hai più persone su cui scaricare il barile, eventualmente, se una cosa non funziona. Ma non sapevo, non ero io, guarda, prenditela con lui, così. Non andare a metterti a tirare la testa fuori dall'acqua se i soldi sono gli stessi. Se i soldi sono gli stessi, stai sotto con una cannuccetta, respiri da lì e cerchi di farti notare il meno possibile.
3: A meno che non ci sia una promessa realistica di crescita.
0: Ma le promesse, se le porta scritta magari porta? Sì. Via il vento, le promesse se le porta via il vento. Quindi, non lo so. Questo però era un esempio di cose che ci potete chiedere sul lavoro, sull'amore, sulla vita. Siamo come dei cartomanti, solo che non ci prendiamo neanche la briga di girare delle carte. Ve lo diciamo subito così, quello che dovreste fare secondo noi, come la vostra vita dovrebbe andare. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms. Partiamo col...
1: Bella,
0: l'abbiamo tirata fuori questa, bella. Ai tempi non era delle mie preferite, ma poi col passare degli anni la nostalgia me l'ha fatta apprezzare, è un pezzo romantico. Vai, Mauri.

0: avete ragione, avete ragione. Quando si vede l'orario e le due cifre sono identiche, dell'ora e dei minuti, è tocco naso, tocco verde. Sì, non scroccia le dita. Sì, devi toccare toccarti il naso, toccare qualcosa di verde e poi esprimere un desiderio. Non è disincrociare le dita, scrocciare le dita, come si dice. Ci scrive una nostra ascoltatrice dicendo: quando era uscita questa canzone io avevo 12 anni e mi piaceva molto, e con grande ingenuità ho provato a scaricarla da Napster, da Emule, quei motori di ricerca che c'erano, esistono ancora, Walter, tu che diciamo. Ah, ok, vi lascio immaginare,
1: sono veloci,
0: digitando pimp, vi lascio immaginare però che cosa mi sia uscito al posto del video della canzone.
2: A 12 anni,
0: che già succedeva abbastanza, da un certo punto in poi avevano iniziato a inserire furtivamente,
1: sì,
0: non so se
1: al
0: c'era
1: al posto dei film,
0: al posto dei film anche le canzoni, quelle in top 10 di Billboard, quindi quelle che sapevano che tutti andavano a cercare, infilavano un porno qua e là. Ma non è mai capitato.
2: Ma non ho mai capito lo scopo, perché tendenzialmente uno fa queste robe per ragioni economiche.
1: Gag.
2: Qual era l'obiettivo?
0: Anche secondo me per gag.
2: Dar fastidio?
0: Sì. Infastidire la gente, sì, creare problemi al sistema, credo, perché appunto non ne avevi nessun ritorno economico a fare questa cosa.
2: Quindi goliardia pura.
0: Sì, goliardia pura. A meno che tu non fossi l'attore del film e ti contava come visualizzazione. Frank Matano ci diceva che lui è esploso con YouTube, no? Le prime cose di Frank Matano perché aveva grandissimo successo su YouTube. Ma lui con YouTube ai tempi si poteva ancora prendere l'indirizzo del tuo video, quindi la stringa del tuo video, e andarla a spammare sui vari MySpace dei cantanti famosi. Potevi metterlo nelle chat, quindi tutti i fan, per esempio, di Vasco, lui andava nella chat dei fan di Vasco e gli buttava dentro il video. Tutti i fan pensavano fosse una cosa di video, cliccavano. Poi non gli interessava, ma comunque gli conteggiava la visualizzazione. Certo. Quando un video inizia ad avere tante visualizzazioni, anche se non ti interessa, tu dici: ah beh, lo guardano tutti, voglio vedere anch'io che cos'è. E quindi era una slavina, insomma, una palla di neve che...
2: Sì.
0: Madonna, che fatica!
1: Era una palla di neve!
2: Federico ci ha redarguito, ha detto: ma quale gag? Sono tutti virus!
1: Ma no, ma Federico non sa niente.
0: Ma Federico, ma se non sai, taci! Oh.
1: Federico non sa niente.
2: Secondo me è un IT.
1: Ma non è vero, virus...
3: Tanto adesso in galera.
0: Federico, ma lo speriamo, speriamo. Al telefono c'è Laura! Buongiorno, Laura!
4: Ciao!
0: Oh, anche tu di Venezia! Dove stai a Venezia?
4: Sì,
0: se vedi mia figlia in giro...
2: Ho un topo.
4: Ah, sì?
0: Sì, è una biondona alta 2,5 metri. Buona, vedi? È una perri che cammina tutta gobba, la vedi? Un po' di noccolata che cammina col suo zainone lì così. Se la vedi? No, oggi no, è andata in gita, quindi non ha manco lo zaino, è uscita con la borsetta.
4: Okay.
0: Sì. Dove stai a Venezia?
4: Sono una di Piave.
0: Ah, no.
4: Jesolo,
0: Ma Laura, certo. Ma è dove sono nato io?
4: Ah, sì.
0: Cioè, io sono nato a Tortora, ma poi i primi 3 anni della mia vita li ho fatti a San Donà di Piave, Mille Pertiche. Conosci Mille Pertiche?
4: Sì.
1: Vedi
4: te,
1: siamo già lì.
0: Vabbè, lì, non è che sia proprio. Mille Pertiche non è. Passa come paesino, correggimi se sbaglio, Laura, ma in realtà è una striscia di terreno dritta, caratterizzata dal fatto che è lunga Mille Pertiche.
4: Sono
0: dei vigneti lì in mezzo e basta. Sì. Senti, Laura, dici un po' tutto, vai.
4: Sto insieme al mio ragazzo da 8 anni.
0: Sì.
4: E...
0: Carlo, 25, 8?
4: 17, 18 anni, sì.
0: Grazie, Walter, bravo.
4: E... stavamo pensando di andare a convivere, solo che lui per lavoro vuole andare fuori Italia.
0: Ok, vuole trasferirsi all'estero.
4: Sì. Mm. E chiaramente mi ha chiesto di andare con lui, solo che io non so cosa fare.
0: Ah, ok, perché tu dici, io volevo, quando dicevo convivere, intendevo al massimo a Mille Pertiche.
4: Esatto.
0: Andare comunque lì in zona San Donà di Piave,
4: sì.
0: Mille Pertiche, quella zona lì. Allora, aspetta, valutiamo. Intanto, 8 anni, è vero che sono 8 anni da quando eravate molto giovani, quindi comunque c'è ancora il rischio che salti tutto per aria, Laura. Però,
1: la vita,
0: tu sai la vita dove ti porta? A volte vuoi andare a Jesolo e poi finisci a Caorle.
1: Ma intanto se va all'estero da solo.
0: Però patatone, gli ha chiesto: vieni con me.
1: Eh sì, certo.
4: Sì.
0: Vabbè, sì, certo. 25. Oh, lui quanti anni ha? Come te? 25 anni anche lui?
4: 27, sì.
0: 27, vabbè. Però bravo, gli ha detto: ah, vieni anche tu. Quindi, avete una storia nettamente seria. Però è anche vero che avete iniziato talmente giovani che chi lo sa. Però vabbè, però la storia è seria. Dove va all'estero? Questa secondo me è la discriminante. Cioè, se vai in un posto che ci piace, bene. Se vai in un posto che non ci piace, guarda, vai.
4: No,
0: facciamo tutto su Zoom.
1: Dove?
0: Malta. Malta. Beh, Walter ha fatto la faccia un po'. Ti ricordo che hai ancora gli amici di Senigallia qui a chiedere scusa. Gli amici del cinema di Senigallia che ci hanno mandato un messaggio su Instagram dicendo: incredibile, a Senigallia abbiamo un cinema, siamo noi. Cinema Gabbiano.
2: Anche bello.
0: Credo che si chiami. Sì, abbiamo guardato.
1: Cosa va a fare Malta?
0: Beh, Malta c'hai il mare. No, parlano italiano.
1: Di lavoro strano per andare.
0: Parlano italiano e inglese benissimo. C'ha la televisione italiana, può vedere le cose che facciamo noi.
1: Bellissimo, però strano.
0: Malta, cosa va a fare a Malta?
4: Lui ha, diciamo, un suo e-commerce e andrebbe lì per agevolazioni fiscali.
0: Ah, perché com'è la situazione a Malta delle tasse? Com'è?
1: Sì, è migliore.
0: Un po' così.
4: Sì.
0: È un po',
4: sì,
0: va bene, dai. Adesso poi ci regoliamo. Ci regoliamo? Vabbè, però lo può fare, no? È legale, non è che poi andate a Malta
4: sì,
0: e lui va in galera,
4: legale,
0: no?
4: Sì, no.
0: Non è che l'arresta. Ah, ok.
4: No.
0: Malta non è male, eh? Malta, alla Valletta dove andate?
4: Sì, esatto.
0: Alla
4: sì.
0: Valletta, vabbè, quindi anche la capitale.
4: Lavoro? Io lavoro in una farmacia per l'e-commerce della farmacia.
0: Per l'e-commerce? Lui invece ha un e-commerce suo di cose sue.
4: Esatto, e io in realtà lavoro anche per lui.
0: Quindi potresti continuare a lavorare per lui?
4: Sì.
0: Tassazione agevolata, mare.
4: Sì.
0: Boh. Allora, adesso io, ragazzi, è la mia seconda hometown. Cioè, dopo Tortona, io sono veramente, i primi anni io li ho fatti a San Donà. Ok? La conosco. Conosco quella zona lì. Conosco cosa può offrire quella zona lì. Ormai non ci sono neanche più gli spritz proprio a 1000 lire. Sono saliti anche un po'. È salito
4: sì,
0: anche un po' il costo degli spritz.
4: Sì.
0: Non è che sta lasciando Rio de Janeiro.
1: No, però
0: cioè,
1: quei posti lì di provincia sono i posti quelli dove hai proprio la compagnia, gli amici veri.
0: Tutti gli amici,
1: cioè,
0: sì.
1: Quella roba lì.
0: Però 25 anni. Di tu.
4: Sì, anche quella roba lì... Non è che abbiamo chissà che gruppone di amici, quindi lì lui conosce già gente a Malta e
1: allora vai a non pagare
4: cambio di
0: vai là vai in quel paradiso fiscale. Non so, ma com'è, no, tu sai com'è la situazione delle tasse a Malta? Non so, cioè non si paga niente, si paga il 3%, il 20%, non so.
4: 5 mi ha detto.
0: Comunque parlano pure l'italiano, cioè, parlano pure l'italiano. Io il mio lavoro potrei andare a farlo là. Parlano l'italiano, non so. Allora, Laura, quando vai là, chiedi in televisione a Malta se c'hanno qualche buco libero. Io vado lì, faccio quello
4: sì,
0: che
4: bene,
0: c'hanno. Cazzo, 5% di tasse, ragazzi. Io andrei a Malta.
1: No, vai a Malta, dai. Provaci.
0: Hai guardato hai guardato su Google le foto di La Valletta?
4: Sì,
1: no, la conosco bene, c'è stato.
0: Ah, sei stato
1: sì,
0: tu?
1: Sì, è stato a Malta
0: allora,
1: per un MTV qualcosa.
0: Dai un consiglio, è vero che facevamo MTV sì. Isola di Malta.
1: Isle of Malta.
0: Com'è la Valletta?
1: No, è carina, c'è un centro storico bellissimo, c'è il castello. No, beh, è bella.
0: Quanto costa una birra a Malta? Guardate quanto costa una birra a Malta. Io è su quello che taro il paniere di un paese.
1: Tra i 2,50 e 5.
0: Prendi l'aereo. Prendi un posto in più, Laura, prendi un posto in più che vengo anch'io. Dai, prendi.

0: andate a Malta, vivete il vostro amore lì, l'amore maltese, e siate okay. felici.
1: Dicono sì. che c'è anche la cannabis legale.
0: Ma c'è anche la cannabis legale, ma cosa sei qua a fare, Laura? Che ha mille perti, che è pieno di posti di blocco, ti fermano. È pieno di... vai a Malta col tuo boyfriend. Come sì. si chiama? Come okay. si chiama il boyfriend?
2: Riccardo.
0: Andrà...
3: Guarda che è arrivato un rinforzino da Sara.
0: Aspetta, vivo a Malta da 6 anni, ci scrive un'ascoltatrice. Anche io ho seguito il mio fidanzato, ora è diventato mio marito, vedi? Quindi lì l'amore trionfa, ecco, Laura, okay. l'amore lì
1: era lui,
0: Grazie, ottimo. Grazie a questa scelta. Vola a Malta subito, ti aspettiamo.
4: Benissimo.
0: Ti aspettiamo. Va sì, vai lì, Madonna, che invidia. Vorrei venire
1: invidia,
0: vorrei venire anch'io con
1: una
0: te.
1: Una vita davanti.
0: Vorrei venire anch'io con te. Laura,
2: allora
0: ti mandiamo
2: ti
0: Quando partite?
2: No, non lo so, inizio prossimo anno.
0: Ah, ok. Vabbè, ma pensa, come hai detto che si chiama il tuo fidanzato?
2: Riccardo.
0: Pensa, Riccardo, quante menate gli abbiamo levato noi con sta telefonata di provare a convincerti ad andare a Malta. Pensa quanto ci deve almeno il 3% di tasse. Può devolvere a noi il suo 3%. Fai finta di pagare l'8, che comunque è poco. Il 3% digli a Riccardo che lo aspettiamo noi per avergli eliminato lo sbattimento di convincere. Ciao Laura.
2: Ciao, grazie.
0: Un bacione.

0: Kintsugi. Kintsugi. La nuova Ongaku, che vuol dire musica, di Elisa. La nuova musica di Elisa. Sarà giapponese o sarà una parola un po' strana così? Mi guardate cosa vuol dire in giapponese Kintsugi?
1: No, è quell'arte, hai presente quando si spaccano le ceramiche e le ricostruiscono con l'oro, filo d'oro?
0: Con l'oro per legarle, si chiama Kintsugi?
1: Sì.
0: Kintsugi?
1: Kintsugi.
0: Kintsugi. Ah, Kintsugi. Non sapevo fosse quello il nome. Cioè che per dare, quando una roba si rompe non va buttata, ma mettendola insieme ha ancora più valore, perché

0: tutta la storia che ha avuto.
1: Esatto.
0: È questa cosa qua.
2: Come si dice bicchiere?
0: Non lo so.
2: Riso?
0: Gohan.
2: Bravo.
1: Davvero?
0: Sì.
2: Come Gohan. Quello di Dragon Ball.
0: Quello è Goku.
2: No, c'è anche, c'era Gohan,
0: anche un Gohan. Sì, è Riso. Sappiate, se vedete Dragon Ball d'ora in avanti, sappiate che lui si chiama Riso di nome. Gohan. Cosa vi volevo dire? Ah sì, un ragazzo, una ragazza, non lo so perché ha una specie di nickname, dice: secondo me la domanda da porsi prima di prendere una decisione è: se va male muoio? Se la risposta è no, e allora vale la pena tentare. Questa cosa, che detta così è un po' estrema, ogni tanto, quando si provateci, quando siete in una situazione un po' complessa dove dovete prendere una decisione, avete paura, così, immaginatevi veramente il peggior scenario possibile. Perché secondo me a volte ci blocchiamo per cose che dici: oh, se vanno male, ma alla fine cosa succede? Cioè, se questa cosa qua va male nella mia vita, sicuramente ci rimango male, sicuramente,
2: certo,
0: sono più
2: ci
0: contento,
2: sono degli sbattimenti.
0: Sicuramente sono più contento se va bene. Se va male ci sono degli sbattimenti? Probabilmente sì, farò delle fatiche, sì. Ma sono veramente in difficoltà? O avrò degli sbattimenti? Cioè, sbattimento e difficoltà, cioè, non è una cosa che mi metterebbe veramente in difficoltà. Quindi dividere tra sbattimento e crisi, no? Ci sono tante cose che secondo me noi evitiamo di fare perché abbiamo paura dello sbattimento, ma se ci pensiamo bene, nel peggior scenario possibile, non è che ti ammazzano, non è che ti mettono in crisi, proprio che ti lasciano sulle gambe, no? Cioè, poi comunque buttare, vale la pena buttarsi, vai a Malta. Velocemente, ci ha scritto anche Gianmarica di settimana scorsa, vi ricordate quella,
1: certo,
0: che aveva,
1: sì,
0: il tipo che non gli aveva mai fatto vedere casa perché lei aveva una bella casa e lui diceva: no, mi vergogno, la tua è troppo bella, non mi vergogno a farti vedere la mia. Ma avevamo subito avanzato qualche sospetto che nel migliore degli scenari possibili viveva con i suoi genitori.
1: Cioè, se ti avesse fatto vedere casa sua, sarebbe morto?
0: No, no, certo, quindi, certo, certo.
2: Lei forse.
0: Pare che lei questa settimana, e quindi la cosa che le abbiamo suggerito la volta scorsa è: siccome le ipotesi sono, vive con i suoi genitori, male ma non drammatico, oppure ha un'altra famiglia, quindi male e drammatico, tu digli: oh, fammi vedere sta casa, così, perché altrimenti io poi penso cose peggiori di quelle che siano, no? Cioè, poi se vuoi continuiamo a stare a casa mia, eccetera eccetera, però fammi vedere casa tua, così, no? Niente, non gli ha fatto vedere case, quindi l'ha lasciato. Giusto.
1: L'avrà lasciato?
0: Bah, oh, se ci dice così noi ci fidiamo, però sì, giusto, dai,
1: sì,
0: giusto, giusto,
1: sì,
0: giusto.
1: Sì, sì.
0: Andiamo in pubblicità, Maurizio, va bene, andiamo in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo qui su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Perché? Perché?
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
14: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
15: Respira, sei in Trentino. 99, Puma, microtasso.
16: Tutto ok?
15: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Radio DJ consiglia.
0: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su dj.it e i biglietti su livenation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
21: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
22: Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non ho mai. Cosa diciamo?
23: Ma è tipo che siamo io e te?
22: Ovvio.
23: Poi c'è anche la Costi.
22: Ciao ragazzi.
23: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
22: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
23: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
22: E niente, è finito il tempo.
24: Torna Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
22: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
24: Una produzione One Podcast.
25: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
26: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
27: Attenzione, riparte l'azione, Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Cattelan, incredibile!

0: Un po' come ieri con l'Andreoli, un altro momento che comunque vivere è sempre meglio delle alternative, no? Cioè, stavo selezionando dei giovedì lemma da leggervi in onda, sì. Così è entrato Fabio che ci ha raccontato un aneddoto.
1: Ah, certo.
0: E non ho letto niente, però l'aneddoto era divertente. Comunque, sì, sì, meglio aver ascoltato valeva il suo aneddoto che non averla. Adesso i giovedì lemma li leggo un po'.
2: Quindi
0: a caso.
2: Vivere è meglio delle alternative.
0: Sì.
2: Perfetto, me lo segno.
0: Sì. Cioè, mi piace che molto. L'alternativa sia lavorare, studiare, vivere. Hai vissuto un momento. Non ne sono neanche così convinto. Però, allora, no, ne avevo segnalati tre che erano un po' miscellanea. Tipo, vi stavo per scrivere un giovedì lemma, ma solo per spiegare la situazione ci vorrebbe un'ora, quindi niente. Mi aveva fatto molto ridere. Ha detto che gli basta che lo facciamo pensare ad altro. Sì, per superare il giovedì lemma, noi siamo qua apposta. Ragazzi, vi ascolto da secoli, non mi vergogno a dire che soltanto oggi, a 30 anni, ho capito che quel jingle che usate per il giovedì lemma lo usate. Sì. Perché la canzone da cui è tratto è Dilemma.
3: Sì, sì, sì.
0: Brava. Brava. E dice: sono molto orgogliosa di me, i miei genitori forse un po' meno. Però vabbè, magari non lo sapevi, ci sta. Stamattina mio figlio mi ha chiesto, ci scrive un'ascoltatrice, che giorno è oggi? E io gli ho risposto: è giovedì lemma. Beh, certo. Pensa quanto siamo penetrati nelle maglie di questo paese. Allora, dicevo, non li ho letti, quindi vado un po' a caso. Se poi mentre lo leggo lo trovo poco interessante, andiamo oltre.
3: Hai due minuti da adesso.
0: Ciao ragazzi, giovedì lemma. Devo organizzare un pranzo per festeggiare il mio matrimonio, già avvenuto, ma sono indecisa su location del ristorante. Lago o montagna? Lago.
2: Lago.
1: Sì.
0: Mando la mia scopa a vapore a sistemare? Devo spendere 8 euro di ritiro, 10 di esame e poi posso accettare o no il preventivo. Lo farei per un fatto etico, mi costerebbe meno ricomprarla, ma odio il sistema che si è creato dove si butta tutto subito quando una cosa non funziona.
1: Bravo.
0: Quindi prenderla nuova costerebbe meno, se poi lei accetta il preventivo, quindi riparazione più quei 18 euro iniziali non conviene.
2: Compra la nuova. Viviamo in questo mondo, ragazzi. Non è che se salvi il mondo.
0: Cioè, io so cosa andrebbe fatto, ma in tutta onestà non so se io farei la cosa giusta. Boh, non lo so.
2: Siamo sinceri però, siamo qua,
0: sì,
2: a fare,
0: sì,
2: sinceri.
0: Sì, siamo qua sinceri. No,
2: cioè,
0: no,
2: poi
0: no,
2: la metti a posto e tutto, però
1: no, magari
2: è comunque
1: una cosa
2: vecchia.
1: Però
0: aspetta. No.
2: Ma c'è l'obsolescenza programmata.
1: No.
2: Prima è quello, poi diventerà un'altra roba.
0: Ma noi la vogliamo combattere questa cosa qua. Obsolescenza programmata e la shrinkflation sono due tra le cose che fanno più incazzare nel mondo odierno, vero? Cioè, forse più la shrinkflation.
2: No, ma è più l'obsolescenza.
1: Che è il gelato che è diventato grande.
0: Ah, esatto, allora,
1: come
0: l'obsolescenza programmata è: le lavatrici non sono più come una volta che uno li faceva e nessuno li distrugge. Adesso sono appositamente fatte per rovinarsi tendenzialmente due giorni dopo la fine della garanzia. Tu hai una garanzia che vale sei mesi, è poco. La garanzia che vale due anni. A due anni e un mese va a scoperto. Vabbè, ok. La shrinkflation mi fa ancora più arrabbiare perché ci vedo più dolo nel prenderci in giro. La shrinkflation è quel fenomeno per cui un ghiacciolo prima era grosso, un pacchetto di caramelle. Prima ne aveva dentro 10, adesso allo stesso prezzo ce ne sono 8.
1: Prima 9.
0: E tutto il resto è uguale, e loro puntano sul fatto che tu non ti accorgi. Pensi ti siano cresciute le mani. Dici, madonna, le mie mani come sono diventate più grandi.
1: Dai, che comprandole tutti i
0: giorni.
1: Invece
0: il pacchetto è sempre più piccolo. Comunque, no, scusami. Oggi, anzi ieri, mi si è mezzo rotto il telecomando della macchina e invece di ordinarne uno nuovo, ho aggiustato con lo scotch quello vecchio.
1: Bravo.
0: Dai, c'è bravo Sandro, stai salvando il pianeta.
1: C'è troppo
0: pattumiera. Bravo Alessandro, stai salvando il pianeta.
2: Senti come fa più fresco.
0: Mamma mia, senti qua come si sono abbassati di 2 gradi. No, però, no, ci ho pensato, ma perché devo star lì? Il telecomando funziona? Sì, dai, falla aggiustare.
1: Sì.
0: Però, scusami, sto ritornando di nuovo sui miei passi. Qui però c'è anche un tema di spesa. Le costa di più farla aggiustare. Allora, iniziamo a ragionare. Creiamo un mondo in cui far aggiustare una cosa non costa più della cosa nuova.
1: Però
0: facciamo così. E allora poi siamo tutti più propensi a non sprecare, non buttare, eccetera. Certo che se le cose, i vestiti, le calze, gli oggetti nuovi costano meno che andare a farlo sistemare,
1: è vero.
0: Allora
1: però perché non ce ne rendiamo conto immediatamente. Ma tutti questi scarti sulla collettività hanno un costo, hanno un peso. Lo smaltimento, l'accumulo.
0: Dai, per stavolta falla aggiustare.
1: Dai.
0: Per stavolta falla aggiustare. Noi vi mettiamo Foster the People intanto. Ve lo aspettavate? Adesso sinceramente ve lo aspettavate sto disco? O no?
3: Perché?
0: Cioè eravate lì, oh, sicuramente adesso mettono Foster the People. Secondo me nessuno.
2: Però è a tema, eh.
0: Secondo me, certo, Pumped Up Kids, che sono i bambini.

quelli tutti belli carichi che non capiscono i problemi del mondo. Ma sinceramente, ve lo aspettavate sto disco? Io non credo. Siamo un programma veramente capace di sorprendervi. Secondo me nessuno stamattina si è svegliato dicendo: secondo me oggi fisso mette Foster the People.

0: dicendo: nella mia coppia c'è un po' di maretta, e si parlava di vedere uno spettacolo a febbraio 2027. Siccome intendevo uno specialista, o no? Uno spettacolo.
1: Perché
2: no, no, no, è come per dire: prendiamo i biglietti o se poi
0: ci. Ah, perché c'è Maretta, vi lasciate prima. Secondo me, allora, siccome Isabel, secondo me vi lasciate prima. C'è il mio spettacolo che arriva prima. A novembre, novembre-dicembre. Fine novembre, metà di dicembre.
1: Fino a
0: le ultime 10 date, dipende dove sei. Sei di Milano, veniamo. Bologna, ci sono. Torino, sì. Roma, Bergamo, Brescia, Grosseto. Genova, Genova. Prendi quelli per il mio spettacolo. Lo facciamo prima, perché a febbraio, secondo me, vi siete mollati fisso. Fisso, fisso, fisso.
2: Sicuro,
0: fisso,
2: poi Natale mollati. Non lo passi.
0: No, no, no, no.
2: Periodo
0: no.
2: Più difficile.
0: Giove Dilemma, ho visto una casa che mi piace molto, vorrei comprarla. Faccio un'offerta abbassando di 15.000 euro il prezzo di partenza? Bacioni, Anna. E dipende qual è il prezzo di partenza. Se il prezzo di partenza è 16, è un po' tanto. Se il prezzo di partenza è 2 milioni, sì, anche di più. Cioè, dipende.
2: Mancano informazioni.
0: Di solito dicono, poi, secondo me non è più vero, perché ormai anche il mercato delle case, poi dipende anche dove vivi. A Milano non è più il prezzo del mattone, è quanto vuoi quella casa lì. Cioè, c'è un'indicazione di quartiere, ma poi è quanto la vuoi. Di solito dicono che si può trattare il 20? Il 10?
2: Il 20, ma
0: no,
2: sei
0: il 10, il 20 è troppo. Sì, il 10.
2: Ma no, ma neanche il
0: 10. L'8, il 2.
1: A Milano non tratti quasi
0: più. Boh, mi ricordo che c'era.
2: L'uno.
0: L'uno?
2: Io ho tirato giù l'uno.
0: Boh, sì. Però c'era una percentuale. No, è vero, il 20, no, il 20 è follia. Però sì, c'era una percentuale, la trovi su internet.
1: A Milano è, la vuoi o non la vuoi?
0: Sì, a Milano è un po' così. Sì o no? Va che ce n'ho altri 20 in coda.
1: Ed
0: sì?
1: È vero.
0: Sì o no? E tu provi a dire: no, mi stanno prendendo in giro.
1: No.
0: Te ne vai, il giorno dopo torni, è venduta. Mi spiace, è andato. Allora, ragazzi, non ci crederete mai. Abbiamo lanciato la canzone di prima, i Pump That Kids lì, come cazzo si chiama?
2: Foster the People.
0: Foster the People, dicendo: ve lo sareste mai aspettati? Secondo me nessuno. Occhio, abbiamo al telefono l'unica persona che aveva previsto che avremmo messo i Foster the People. Paul!
3: Ciao ragazzi.
0: Vabbè, ma come il polpo, sì. Polo.
2: Ma quando di preciso?
0: Cioè, tu sapevi che avremmo messo questa canzone qua?
3: Allora me la sono un po' cantata, sono sinceramente. Pensavo, oggi ho detto, vorrei ascoltare questa canzone a Radio DJ.
0: Ah, è un vorrei. Quindi siamo noi,
3: un po' cantata.
0: Siamo noi che realizziamo i tuoi sogni, di base.
3: Sì, ma d'altronde siete un programma. Non ve lo devo dire,
0: no,
3: io
0: certo, che realizza i sogni. Però bravo.
3: Realizza i sogni, e tra l'altro con un livello di ascoltatori che ha un certo tipo di
0: RAL. Sì, lo so. Vuoi provare a indovinare qual è la prossima canzone?

0: ragione, Paul?
1: Guarda, non voglio dire, ma ho la sensazione la pelle d'oca, secondo me, Gianna Nannini.
2: Ma sai che sì, ma sai che sì.
3: Ma come ha fatto?
4: Non lo so, ma Paul oggi si è svegliato con dei poteri paranormali.
2: Sì, sì, sì, è Gianna Nannini. Sentila qua.
4: Bravo, Paul.
1: È così. Grazie.
2: Ci sono delle giornate così.
1: No,
2: peccato non serve a niente, però ci sono proprio delle giornate dove, hai delle cose, hai delle cose. Ciao Paolo, un abbraccio.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Durante questa canzone abbiamo trovato di cosa vi parleremo forse lunedì, forse martedì, poi dipende anche cosa succederà in questi giorni in mezzo, però volevamo parlarvi di fiabe.
2: Sì.
1: Le fiabe con l'insegnamento, la vostra fiaba del cuore, perché ognuno di noi oggi ce ne siamo dette una, ognuno di noi ne ha una diversa e ci siamo resi conto che comunque la fiaba che senti più affine è quella che meglio descrive poi un po' il tuo modo di vivere la vita, il tuo modo
2: di
1: essere. Sì, sì, sì. Quindi iniziate a mettere via, iniziate a pensarci in questo weekend, se avete dei figli andate a prendere, leggetegli, iniziate a mettere da parte fiabe, lunedì parliamo di fiabe e degli insegnamenti che ci hanno dato.
3: Tante, però. Me ne vengono in mente.
1: Sì, anch'io non sono un grande, però quelle più famose, io la mia ce l'ho, la mia preferita. Anch'io. Con l'insegnamento proprio che secondo me è il più aderente alla vita vera.
3: Io sai che non so mai poi come finiscono, adesso che cioè tipo quello della formica e la cicala, qual è il finale?
1: E che allora, secondo me il finale è che la formica poi siccome è generosa gli fa un po' la paternale alla cicala, però dice va bene dai vieni qua te ne do un po'. Non credo che la cicala muoia, okay.
3: Appunto, quindi chi
1: e quindi l'insegnamento è che ha fatto bene la cicala a farsi i cazzi suoi.
3: Esatto, tutto. Me la sono goduta, certo. 3.000, tanto c'è sempre qualcuno che pensa per me.
1: Bisogna saperle leggere le cose. Bisogna saperle leggere, c'era questa roba qua. Va bene ragazzi, grazie mille a tutti. È sempre incredibile come io esca dalla radio
3: oggi
1: più
3: male,
1: contento
3: Ale.
1: E più felice di come sono entrato. Come male?
3: Sei venuto male oggi,
1: Perché sono svegliato prestissimo, nella mia capacità mentale. Magari, vabbè. Io non mi riposo mai, Maurizio. Non vuoi capire?
2: Si vede.
1: Non vuoi capire che non mi riposo? Io lavoro sempre, Maurizio. Lavoro sempre. A domani!
4: DJ! One Nation, One Station. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby.

0: ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
11: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
12: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
13: D'ora in poi lascerò.
12: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
18: Repower.
19: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
20: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
21: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
22: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Amo, perché?
1: Perché siamo Radio DJ.
0: Il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 13.
3: Sì, abbiamo una nuova entrata. Avete una nuova numero uno? Un attimo che guardo, arrivo subito. Alberto, dove sei stato? A vedere se c'è una nuova numero uno. C'è una nuova numero uno.
4: Okay.
3: Belle notizie, a me piace quando ci sono novità, nuove numero uno. Allora, possiamo cominciare? Qualcuno mi dia l'ok.
5: Ok.
6: La DJ Parade con Albertino, Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
7: Ciao Vic e Mari.
8: Ciao Vic, ciao Mari.
9: Ciao Vic, ciao Mari.
10: Buongiorno Vic e Mari.
11: Ciao Vic, ciao Mari.
12: Ciao Vic e Mari, quando iniziate?
13: Ma tra un attimo.
14: Tempo un disco e arriviamo.
15: Ciao.

0: Everybody, Get Up and Dance. Comunque che voglia che c'ha ancora Madonna di tirarsi su e ballare.
1: Ma lo sai che aprirà gli MTV Music Award il 27 settembre?
0: Guarda, non mancherò fra 10 giorni,
1: 23 anni dopo il bacio con Britney Spears.
0: Oh cavolo,
1: così
0: me lo
1: tanto
0: ricordo.
1: Tempo è passato.
0: Sì, sì, e lei c'è sempre stata, perché vuole alzarsi. Vorresti la sedia padrona? Non ce l'ho nemmeno io. Ah, no,
1: è lì dietro, adesso la vengo a prendere. Sai perché? Perché questa qua disturba l'ascoltatore.

0: che vuole perché stare prova, in un prova, flusso prova. Morbido.
1: Prova a spostarla. Eh sì, è fastidioso
0: brutto.
1: Da sentire.
0: Adesso questo intervento lo faccio così. E poi sulla mia sedia viaggiante.
1: Te la porto io, non ti preoccupare. Il disco di Madonna su Radio DJ alle 13:05 minuti anche oggi.

0: si lamenta degli altri perché hanno tutti un brutto carattere, secondo lui dovrebbero fare di più, vero? È il moralizzatore di Radio DJ. Su se stesso invece è difficile.
1: Io mi sento come Maurizio, ma nessuno mi capisce.
0: Ma perché tu sei così sempre. Lui ogni tanto dici, che succede? Vabbè Maurizio, se c'è qualcuno, adesso non saprei chi è, così a occhio non mi viene in mente nessuno, che vuole suonare la porta adesso, perché poi
1: vediamo chi è.
0: Ci va bene, arrivo.
1: Esistenza.
0: Arrivo. Sì, chi è?
2: Non mi interessa.
0: Va bene, allora cosa suoni per fare?
1: Immaginavo, ci ha fatto fare tutta la strada.
0: Sono
1: con le pattine, mica aveva le pattine che quando c'è Maurizio le usa.
0: Perché mi obbliga lui, sai come è fatto. Vabbè, dai, iniziamo la puntata di oggi fra pochi istanti.
3: Radio DJ. One nation,
4: one station. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.

0: miseria.
1: Che male. Tutto sporco di orzo.
0: La miseria, e non voglio dire miseria, ho detto un'altra cosa.
1: Miseriaccia sì. Volevi dire. Allora, che cosa è successo? Il Vic, prima di andare in onda, ve l'abbiamo detto tante volte, lui si riempie incurante della stagione, possono esserci 40 gradi.
0: È vero, hai ragione.
1: Meno 12. Lui si riempie una tazza gigantesca che ruba all'ufficio musica, una bella tazza giapponese, se la riempie rasa fino all'orlo di orzo.
0: E quindi
1: adesso era pronta, non aveva fatto nemmeno un sorso.
0: No, e la metto sempre sul lato sinistro perché mi agito molto a destra e a sinistra di solito no. Non so cosa ho fatto. Oggi l'ho presa dentro, ho visto che stava per cadere. E avete presente quando fai quel gesto ancora più goffo?
1: Che la peggiora.
0: Che tenta di salvare la situazione dalla peggiora. Ho lanciato orzo ovunque.
1: Ovunque, su un tavolo che tra l'altro non ha nemmeno un collegamento elettrico. Quindi a breve rimarrò qui fulminata, cotta come una sovraccoscia di pollo.
0: Io ti voglio vedere come nei cartoni quelli.
1: Jenny,
0: che ne
1: scusa,
0: so.
1: Scusa che ci sta dando una mano. Il problema è tutto
0: è
1: verso
0: tutto
1: il Vic.
0: Qua, guarda, è tutto
2: no,
0: di
2: il
0: qua.
2: Problema è Vic.
0: Io ti voglio.
1: No, perché fai questa. Marca. No, ma portali di qua.
0: Esatto.
3: Vai.
0: Okay. Scusa, no, perché è veramente
1: diciamo
0: un lago.
1: Questo. Io sono partita di corsa per prendere, ovviamente, degli stracci in bagno per asciugare. E Vic, mentre correvo, mi sono dovuta tenere le poppe. Perché sobbalzano, no? E quindi sono andata tenendomi le poppe velocissimo in bagno.
0: Peccato che stavo qua e non ti vedevo
1: ancora. Non corro mai.
0: Certo, vabbè, niente. Le notizie purtroppo posso raccontare solo la prima perché le altre sono tutte incollate
1: orzo.
0: Guarda che disastro.
1: Vabbè, per fortuna la prima, diciamo, non era un granché. Semplicemente si poneva questa domanda. Sei nato il 17 settembre? Perché oggi è il 17 settembre.
0: Oggi è il 17 settembre.
1: Se sei nato il 17 settembre, sei in buona compagnia perché è il compleanno meno raro al mondo.
0: Sì, cioè la maggior parte delle persone sono nate il 17 di settembre, o meglio, tra i compleanni.
1: Tra i compleanni è la data più comune.
0: Esatto. Cioè non è l'unica, però in assoluto la più comune, ce ne sono tante altre. Io ho già fatto il conto.
1: Quasi tutte le più comuni sono a settembre, ma mai come il 17, se non fosse nelle prime 10. Se non fosse per il 7 di luglio, che anche il 7 di luglio è
0: comunque
1: una data molto
0: fortunata.

0: fatto il conto dal 17 di settembre, se vai indietro di 9 mesi, è il 17 di dicembre, per capire quando è che...
1: È quello, Vic.
0: Volevo fare tutta
1: proprio...
0: sta cosa per fare
1: bravo.
0: Come i vecchi rimbambini.
1: Vuoi rifarlo?
0: Certo. Quindi più o meno
1: vuoi
0: il 17...
1: anche il gesto.
0: L'ho fatto. Il 17 dicembre tutti a...
1: Che tra l'altro sono dei giorni, forse quando sei più giovane, in effetti, perché sì, sennò diventano dei giorni di una pesantezza così concitati. Certo. Devi organizzare un miliardo di cose e non hai proprio il tempo di...
0: Però secondo me è più, sai che magari uno nasce anche qualche giorno prima, sì, non è proprio il 17-17, è magari sotto Natale, con le feste di Natale.
1: Con le feste di Natale, che magari appunto non vai a lavorare, hai più tempo da stare insieme, passare pigro sotto il piumone, guardi
0: allora
1: un
0: lì...
1: film e...
0: Lo faccio con lo spazio in mezzo ai denti davanti.
1: Ma ce l'hai?
0: Un pochino.
1: Po' Vanessa Paradis.
0: Sì, no, non così tanto, sennò non, non fischierebbe. Appena appena.
1: Dai, basta. Comunque,
0: gli altri giorni quali sono? Gli hai detti?
1: Sì, va bene, sono tutti quelli che precedono il 17,
0: sì,
1: cioè, diciamo
0: intorno.
1: Dal 10, quella settimana lì. E anche se il mese più affollato non è settembre.
0: E qual è? No, è settembre.
1: No, a detenere il primato è agosto. Ah. E allora in che modo può succedere?
0: Perché si spalmano di più, forse.
1: Forse si spalmano di più.
0: Cioè sono concentrate intorno al 17 di settembre,
1: sì,
0: invece più spalmate. Al contrario, i meno sono tipo il 29 febbraio, vabbè,
1: certo,
0: per forza.
1: Io però conosco anche qualcuno, non mi ricordo chi, ma lo conosco.
0: 29 febbraio. Però anche il 25 dicembre, perché lì c'è un compleanno più importante, quindi meno male.
1: Tu però sei lì quando
0: io
1: sei...
0: Il 29.
1: Il 29.
0: 29, sì. Primo gennaio, 24 dicembre, diciamo che lì, e poi qualcosina anche fine novembre.
1: Il primo gennaio, ma questo perché? Sì. Perché molti party vengono programmati.
0: Sì.
1: Allora nessuno ti dica, guarda,
0: proprio Capodanno.
1: Uno, oppure il primo,
0: no?
1: Allora tendi a,
0: certo,
1: insomma, modificare le date.
0: Certo, allora non
1: nel
0: c'è...
1: frattempo siamo non diventati, sembra uno di quei
2: ma che cos'è?
1: Giochi dei villaggi turistici. Esatto. Tipo rivestitevi completamente di carta
0: adesso
1: del bagno.
0: Adesso basta, diamoci una calmata. C'è più c'è più apro, c'è più carta qui che non so. Vabbè.
1: Dai, ma va bene, si è asciugato. Grazie Jenny.
0: Grazie Jenny, veramente. Ti offro un caffè d'orzo se vuoi. Te lo posso tirare direttamente,
1: sì, però,
0: addosso.
1: Esatto. Offriglielo in bagno.

0: in Two Five, Dolly Parton, dal 1980 alle 13 e 16 minuti in questo istante.
1: Grande Dolly Parton.
0: Grande, grandissima.
1: Non mi sono ancora ripresa. Ogni volta che vedo un video su Dolly Parton, qualcuno che la ricorda, una sua frase, e ormai il mio feed è completamente ripieno perché ne ho guardati così tanti, piango.
0: Ti viene da piangere, vero?
1: Non sapevo di voler così tanto bene a Dolly Parton. Anche se le avevo sempre voluto bene, eh.
0: Però adesso però, di più. Sì. Senti, no, questa canzone è stata scelta perché appunto 925, anche se si è aperto un piccolo dibattito prima con Sabrina Perego dell'ufficio programmazione, 925 da sempre nella nostra testa è l'indicazione, lo si dice anche nella canzone, dell'orario, cioè dalle 9 alle 5 che è l'orario classico
1: lavorativo,
0: diciamo,
1: si
0: lavorativo
1: dice 9 to 5,
0: esatto. Lei sostiene che a volte si possa dire anche 9 to 5, cioè 9 ore con l'ora di pausa su 5 giorni dal lunedì al venerdì. In ogni caso sempre
1: va
0: di
1: bene,
0: lavoro si
1: detto
0: fa
1: questo, ma cosa ne sa la Sabri che è di Corvetto, non è mica del Tennessee.
0: Che ne sa mai, magari. Senti, comunque tutto questo per dire che hanno fatto una ricerca che è stata fatta su 1000 dipendenti in Italia, in Germania, in Francia e in Spagna, e circa il 60%, quindi 6 dipendenti su 10, ammettono che durante l'orario lavorativo si occupano anche di questioni private.
1: Sì, ma tutte le persone che io conosco al mondo,
0: certo.
1: Cioè 6 su 10, ma gli altri hanno mentito.
0: Altri dicono delle bugie, cioè adesso io non so esattamente che cosa intendano per affari privati, però banalmente non so, ti stampi un documento che ti serve a casa, controlli su internet una cosa che ti serve per tua moglie, so, sto
1: rispondi
0: inventando,
1: alle chat,
0: rispondi a una
1: tu
0: chat,
1: tu per esempio sei sempre a chattare con
0: sempre
1: chi
0: a
1: non capisco,
0: però non in diretta mai.
1: Durante le canzoni però
0: sì, ogni tanto durante le canzoni,
1: ma dico con chi parli,
0: ma cosa
1: la
0: se
1: tua
0: ne frega?
1: Risposta è sempre non so Max, ma sì. Dico ma allora
0: no,
1: anche Max
0: adesso
1: che... gli blocco il numero.
0: Max adesso è in vacanza in Grecia, okay. Scusate, il nostro amico di Cervinia,
1: scusa.
0: No, lo dico perché il nostro amico di Cervinia lavora con le funivie, va in Grecia, prende funivie anche lì.
1: È proprio la sua
0: passione.
1: Sì, una deformazione professionale. No, comunque tu stai spesso in chat, io invece le ignoro fino a quando finisce la puntata.
0: Ma
1: poi
0: che
1: ho sempre...
0: È la verità.
1: E io magari gioco a Candy Crush come in questo esatto momento, ma perché so fare più cose, anzi sono più lucida nel momento in cui...
0: Ti distrai?
1: Non mi distraggo, faccio una cosa che mi impegna la mente pochissimo. Potrei farti anche dei lavoretti col DAS.
0: Sarebbe bello. Dei posaceneri anche se non fumo.
1: Un porcospino. Volendo. Però insomma la maggior parte delle persone magari si ritagliano, ma questo non influisce sul lavoro.
0: Ma certo che no, anzi la maggior parte delle persone che sono state sincere, cioè che hanno detto sì è vero, facendo le cose personali al lavoro, dicono anche che serve proprio per staccare un attimo e quindi da un punto di vista produttivo fare meglio.
1: Certo, è quello che io sostengo
0: che
1: da
0: di
1: crash. Sempre.
0: Come no? Va bene, insomma, e poi va bene, c'è tutta quella roba che comunque ci sarebbero delle pause, no? Quelle, sai, che tutte garantite,
1: perché...
0: che però se ne fregano.
1: Mi piace che diciamo in tutta la giornata al massimo diventa un'ora di lavoro, rosicchi 3 minuti lì, 5
0: certo,
1: minuti
0: certo,
1: lì, e
0: certo.
1: Che mi sembra già tanto, il 31% risponde 2 ore.
0: Però
1: anche
0: due
1: ore a meno che tu non stia, non so, in un negozio dove magari non entra nessuno in quelle 2 ore,
0: già.
1: Allora cosa devi fare a un certo punto?
0: Esatto. Dite voi, fate un'ora alla radio. Sì, un po' è vero, avete ragione.
1: No, non
0: vabbè,
1: è vero.
0: Vabbè, dai, senti, mettiamo una canzone, ricordiamo anche il numero, fammi mettere gli occhiali, che tra l'altro sono tutti impattaccati anche
1: sì,
0: gli
1: anche
0: occhiali.
1: Quelli.
0: Vabbè.
1: 347-342-5220, lo so a memoria.
0: Delicious, nel frattempo. Sweetie. Il disco nuovo di Ligabue su Radio DJ.
2: Ti sentì già comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Il disco di Ligabue si intitola Qualcosa per te, alle 13:23 minuti su Radio DJ, Vic e Mari fino alle 14. Prima parlavamo dell'orario di lavoro e del fatto che tutti quanti, alla fine comunque durante le ore di lavoro, poi ogni tanto ci distraiamo e facciamo dell'altro.
1: Ma scusa, Giampiero dice già, mia moglie è la mia segretaria aziendale, quelle volte che viene in ufficio la vedo ogni tanto si ritaglia qualche minuto per lavorare tra le mille cose private. Comunque tua moglie farà delle cose anche per te.
0: Ma per tutte e due, certo, perché quelle di casa sono comunque cose che riguardano te. Vabbè, senti, e quindi uno torna a casa, diciamo, comunque dalle ore, 8 ore lavorative, entra in casa, magari una persona che vive da sola, ma lì ad aspettarlo c'è un animale, un cane, un gatto.
1: Eh sì, e oppure qualcuno ha un pesce, sì, un pappagallo.
0: Certo, poi ognuno c'ha il suo preferito.
1: Irama
0: però
1: c'ha due pappagalloni.
0: Irama?
1: Sì, perché ho iniziato a vedere X Factor, ha detto che ha due pappagalloni.
0: Ok, vabbè, qua si fa l'esempio nello specifico dei cani e gatti perché sono, rispetto a quello che stiamo per dire, probabilmente più bersagliati. Cioè, esseri umani che tornano dal lavoro che parlano ai cani e gatti come se fossero altri esseri umani. Sì. Quindi è un dialogo a una sola direzione, però...
1: Fino a quando non saremo in grado di capire il linguaggio degli animali.
0: Ma a me piace tanto anche quando il cane ti guarda come per dire, non me ne frega niente,
1: però ti ascolto. Sto buono, ti voglio bene.
0: Esatto. Parlami
1: fatto
0: pure.
1: Così, parlami.
0: Parlami pure della Marisa.
1: Ah, no, a me piace quando i cani invece mettono, inclinano leggermente la testa da una parte alzando un orecchio come per dire, cosa hai detto? Ridimmelo.
0: Non è chiara questa, veramente. Poi quando proprio non è chiaro fanno destra,
1: sinistra. Impazzisco.
0: Lì è molto bello. Con dei suoni che non riconoscono tanto, fanno così di solito. Comunque c'è la giornata classica che torni a casa, insomma, magari è stata difficile e parli con il cane o col gatto proprio come parleresti con una persona, per cui guarda, oggi è una giornata, ci ha lasciato fare te, com'è andata, senza aspettare nessuna risposta.
1: Non fai neanche le risposte, semplicemente parli e dici tutto quello che stai facendo. Per esempio, il signore che è venuto a sistemare i danni che hai fatto tu con l'orzo, che secondo me sono meno del previsto, c'è molto allarmismo, ragazzi,
0: state
1: dai,
0: calmi,
1: non
0: dai,
1: è
0: ma smettila, guarda quella carogna. Ma no, sono 4 gocce, dai,
1: insomma, 4 gocce che una dopo l'altra.

0: altra formano un laghetto, lago, e poi un oceano. E comunque lui parlava da, io stavo cercando di leggere questa notizia, lui faceva ma non si devono mettere, portare i liquidi qui dentro,
1: mi raccomando,
0: no?
1: Ragazzi,
0: poi qui
1: non
0: è pieno di buchi, perché hai visto, qui è leggermente umido adesso. Cosa? Io volevo dire, ma può star zitto che devo leggere la notizia? Ci sono quelle persone che dicono esattamente quello che stanno facendo. Anche mia madre così, adesso mi alzo, poi vado lì, prendo il tovagliolo, mi risiedo,
1: che apro la porta, vado in bagno,
0: ti vedo, sono qui davanti a te,
1: esatto. Insomma, si è cercato di capire più che altro a che cosa serve, se serve, perché ovviamente molti davvero parlano con i loro animali, quindi anche in questo caso hanno fatto uno studio quelli dell'Università dell'Arizona.
0: Proprio il 10% di tutte le nostre chiacchiere con cani e gatti, secondo per me vale anche per chi non li ha, perché io al momento non ho né un cane né un gatto, li ho avuti tutta la vita ma adesso non li ho, e quando vedo quelli degli altri voglio attaccare bottone.
1: Certo. Che bello che sei, ma allora, sei proprio bello.
0: Sarai
1: bello.
0: Poi delle volte dico bel, perché non vedo subito se ha il pisello, capito, cioè dei bello. Cani, dipende dalla posizione.
1: Perché poi il proprietario ci rimane un po' male.
0: Sì, perché forse magari dici che bella, il proprietario fa, ma
1: è un maschio.
0: Guarda, un maschio, si chiama Rocky, scusi.
1: Guarda, se guardi da dietro si vede proprio tanto che è un maschio.
0: Oppure, oddio, che bello che sei, ma non vedi che la Susi.
1: Allora ti dicono anche, è una ragazza.
0: Sì, solo che non è che prima di fare un complimento possa andare con la testa sotto a controllare se qualcosa ciondola.
1: Certo, esatto. Vabbè, insomma, comunque alla fine mi pare che la risposta qui, adesso io purtroppo ce l'ho tutta annacquata d'orzo, però mi pare che la risposta non sia proprio arrivata. Cioè, ci sono delle persone che inevitabilmente traggono grandi benefici nel parlare con gli animali, secondo alcuni altri della scienza invece non serve un po' a niente. Dal mio punto di vista serve tantissimo, anche se non ho nemmeno io in questo momento un cane, proprio perché è una specie di liberazione. Quello che vuoi dire a te stesso, di fatto lo dici a qualcuno. Che poi dall'altra parte ci sia un cane non ti risponde, o un gatto che ti graffia, evidentemente poco importa. Ci sta un altro disco, caro Maurizio. Bravo, bravo. Sai che l'ha fatto partire questo disco con quella roba di, come per dire, non mi interessa più il vostro argomento.
0: Sì, sì, ha fatto.
1: Hai
0: bene
1: visto come ha fatto?
0: In effetti era concluso.
1: No, ma certo. Poi Maurizio secondo me non ha né cani né gatti e non li ha mai neanche avuti. Li hai avuti? Quando eri a Pavia, però, della vita precedente. L'avete riconosciuta questa canzone e questa cantante? Potrebbe essere, dato che è Whitney Houston.

0: 1987, I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston su Radio DJ. Allora, velocemente, vocali degli ascoltatori, partiamo con questo.
1: Ciao Vic e Mari, io quando torno a casa parlo sempre con i miei gatti, gli racconto tutta la giornata. Allora, Rufus, il maschio, quando inizia a parlare sbadiglia e se ne va a dormire. Pagoda invece rimane lì, mi guarda come per dire dai, finisci sta storia così poi mi dai da mangiare. Un abbraccio Barbara.
2: Sì.
0: Cioè il gatto lo fa, diciamo.
2: Non tutti.
0: Esatto. Poi ho quest'altro vocale che dice così.
3: Io quando entro in casa parlo sempre con la mia coniglia, gli dico perché hai cagato in giro per la casa, ma perché mi hai mangiato i cavi della televisione. Almeno fatti coccolare, niente. Non servi a niente.
0: Bel rapporto.
2: A me piace perché anche io avevo un coniglio che si chiamava Emilio e avevamo lo stesso tipo di rapporto.
0: Non gli fregava niente ad Emilio,
2: no,
0: ma certo.
2: No, voleva solo rosicchiare.
0: L'ultimissimo che è veloce, senti.
4: A proposito, lo volete un bellissimo acquario tropicale? Ve lo regalo.
2: No, grazie.
0: Tieditelo, torniamo tra poco.
5: Radio DJ. One Nation, One Station.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
12: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
14: Cortilia, che piano?
13: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
17: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato

0: ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre tre occhiali in tre anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Andrea Obert su Radio DJ. Yes,
1: ma continuava a parlare.
0: Faceva. Siamo ritornati insieme. Stavo leggendo un po' di messaggi degli ascoltatori. Ci sono animali che hanno ormai delle carriere lanciate. Il mio cagnolino Luigi viene a lavorare con me. Gli hanno anche fatto il cartellino di riconoscimento. Tutti gli parlano, tutti lo salutano.

0: salutano, è uno di noi, è come se fosse un umano, per cui tutto a posto. C'è Leo che dice: io ho fatto una canzone sul mio gatto che ogni volta che suono la chitarra mi attacca.
1: È attacca bellissimo, ce la mandi.
0: E non mi lascia suonare. Quindi trova un momento dove il gatto non c'è e mandaci per favore un audio con la canzone. Intanto vi regaliamo il premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
1: Allora, io rido già perché noi abbiamo sentito il vocale che ci ha mandato. Adesso lo sentirete anche voi. Lui è Luca da Roma. Buongiorno Luca.
0: Ciao Luca.
3: Buongiorno ragazzi. Ciao. Buongiorno.
0: Allora sappi che noi siamo felici di sentirti e però tu devi prometterci di rifare esattamente la voce della signora che hai incontrato questa mattina.
3: Assolutamente, mi dispiace soltanto che non posso rifare la faccia.
0: Certo,
1: dovrebbe
0: certo
1: venire fin qui.
0: Però partiamo allora, dall'inizio.
1: Tu per lavoro ritiri i frigoriferi guasti dai ristoranti, dai supermercati.
3: Esatto,
0: sì.
3: Esatto, e questa mattina ero a Cassino un'ora e mezza fa circa. Adesso sono rientrato a Roma e ho sentito alla radio proprio quello che mi è successo a me. Praticamente il padrone del locale va via, rimane dentro penso la moglie, e quando gli ho detto: signora guardi, devo portare via il frigorifero perché c'ho il ritiro, non la riparazione in loco, la signora mi guarda, si gira con il suo cane brutto,
1: no dai povero,
3: piccolo, brutto, e gli fa: ma amore della mamma, ma allora adesso glielo diamo il frigorifero al signore, ma è così bravo il signore, ma tu che mi pensi amore della mamma? Io non la faccio sconcertare perché non pensavo che stesse a parlare col cane, invece parlava col cane. E alla fine il cane ha deciso
1: un
3: che potevo ritirare.
1: L'ha deciso
0: l'ha detto
1: cane.
0: Lui. Cosa ha fatto
1: modo?
0: Il cane? Ha fatto sì con la testa.
3: Non gliene fregava niente, neanche la guardava la signora.
0: Certo, stupendo.
3: Ma io ero sconcertato perché era proprio lei convinta, amore della mamma.
0: Certo.
1: Amore della mamma, amore sì, della ma mamma. Perché doveva decidere il cane se il frigorifero lo potevi portare via o no?
0: Più che altro, se
3: doveva... Era affidabile.
0: Se eri affidabile, quella è la mia parte preferita. Era il cane che aveva l'occhio lungo per capire se eri un truffaldino
3: se,
0: oppure...
3: se sceglieva in base al mio odore. Oggi dopo tutto un giro di ritiri e consegna
1: se percepivi la paura hai capito della menzogna.
0: Stupendo, stupendo. Vabbè Luca, ti abbracciamo forte, ciao, buona giornata.

0: 1998, Lauryn Hill su Radio DJ, le 13:47 minuti, è giovedì e il giovedì noi sappiamo un po' di più di gossip, ma grazie ad una nostra amica che tutti i giovedì arriva al telefono per raccontarceli.
1: È la nostra Annalea Venezia, buongiorno Anna.
2: Eccomi, ciao ragazzi, ciao, sono Anna. Tornata a Milano, devo dire con molta gioia, sono molto felice. Ne avevo proprio voglia.
1: Sì. E poi stacco scena tra domani e il Lussemburgo.
0: Sì.
2: Va bene, comunque intanto finché dura me la godo.
0: Brava,
2: qua.
0: Brava.
2: Allora ragazzi, vai. C'è una bellissima notizia, io sono tutta felicione. Allora voi sapete che tra le mie, i miei feticci c'è Machine Gun Kelly.
0: Certo.
2: Era mollato con Megan Fox, non si capiva, sono insieme, non sono... Insomma, attenzione, colpo di scena è stato visto con Dakota Johnson.
0: Ah, caspita.
2: Allora, sapete, no, Dakota Johnson si era lasciata con Chris Martin, quindi c'era stato, insomma, perché lei comunque voleva qualcosa di più serio. Ora, diciamo che secondo me Machine Gun Kelly non è proprio
1: quella cosa lì. Scusa Anna.
2: Però intanto io posso dire, tutto sommato, a me questa coppia piace, perché poi Dakota nel frattempo era stata anche con un altro, però io l'avevo già capito che non era roba, cioè non era una cosa che sarebbe durata granché. L'avevo vista quest'anno a Los Angeles quando era andata per il periodo degli Oscar, avevo visto che Dakota era feliciona, però non ero convinta.
0: Fino in fondo.
2: Quindi adesso esce fuori questa cosa, sono stati a un party a New York qualche giorno fa e quindi insomma sono un po' usciti allo scoperto. Quindi vediamo, io questi qui a me piacciono, ve lo dico.
1: Poi finalmente poi... un bravo ragazzo, Anna,
0: anche lì. Dove lo metti ad Anna piace.
2: Tra l'altro vi comunico, così per chi non lo sapesse, lui quando si è lasciato con Megan Fox, che nel frattempo aveva lasciato il marito e altre cose, ma erano già in crisi, cioè lei praticamente incinta lascia Machine Gun Kelly perché lui pare che l'abbia tradita a Megan Fox, cioè capisce,
1: figurati a Dakota,
2: vabbè, comunque,
1: vabbè, vedremo.
2: Un'ottima
1: notizia,
0: sì, mi piace che l'esordio sono feliciona, dai.
2: Vabbè ragazzi, lo sapete, io le mie fisce. Poi allora volevo dirvi di J Balvin. Allora J Balvin io l'ho appena visto adesso a Venezia per Armani, lui ovviamente è grande artista colombiano, 50 milioni di follower, cioè quella roba lì, e lui è sempre stato legato a lei mi pare che si chiama Valentina, che è un nome italiano ma in realtà argentina, è stata anche tipo o Miss Mondo, comunque Miss Argentina, una roba del genere, sono stati legati 10 anni. Io l'ho visto a questa festa di Armani che conversava amabilmente con Kendall Jenner pochi giorni fa, cioè tipo mentre c'erano le foto, quelle che facevano le classiche foto ufficiali, loro c'avevano un gran chiacchierare, no? Cioè facevamo proprio quelli che chiacchierano, o almeno lui secondo me faceva un po' il provolone. Io l'occhio l'ho buttato, però lei nel frattempo sta con Jacob Elordi, quindi voglio dire,
0: infatti
1: io non li cambierei, ecco,
2: non
1: se potessi
2: comunque
1: darle un consiglio, dire tieniti Elordi,
0: che J Balvin
2: disgraziata che già te lo sei beccato. Comunque insomma J Balvin esce fuori che si sono, che è divorziato appena adesso, è ufficiale, da 2 giorni ufficiale che si è lasciato con, lei mi sembra che si chiami Valentina Ferrer,
0: esattamente,
2: Ferrer o qualcosa del genere,
0: Ferrer, sì, è lei comunque,
2: ecco, comunque argentino.

0: Valentina, super gnocca, vabbè, non ve lo dico neanche. E comunque, ecco, io l'occhio, ragazzi, scusate, ma ce l'ho preparato.
1: Ecco, brava, già capito.
2: Sperate che non vi veda mai in coppia, perché sa già la data di scadenza.
0: No, ragazzi, io capisco, capisco subito l'andazzo. Allora, volevo dire Calafiori.
1: L'ultimissima, sì.
0: Allora, Calafiori, tanta roba. Comunque volevo dire che è single. Adesso sta mettendo spesso storie sul suo Instagram. Adesso ha messo la sorella, quindi vi dico, vabbè, magari così anche un po' per gioco, che gli ha detto, ecco, ha scritto una cosa in romanesco, tipo mo lo sapevo che te manco, tipo una roba così, e già noi siamo tutte stese. Comunque
1: solo per la frase,
0: cioè, comunque la sorella sempre su moto d'acqua, cioè lo sapete che è un po' quel tormentone che a me ci piace.
1: Allora,
0: comunque niente, comunque sorella per il momento, e Calafiori mi dicono essere completamente single, quindi ragazzi, la fortuna di beccarlo a Londra, perché lui comunque è lì, lì. Cioè, certo, adesso tu di che sei sicuramente meglio per le storie di calcio.
2: Io guarda, lo sa meglio io.
1: Guarda, se corre in moto ancora, ma se gioca a calcio cadi malissimo. Anna, ti dobbiamo salutare, c'è il tassativo, ciao, un bacio.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'ultima canzone di oggi, Serenamente, su Radio DJ, e altrettanto serenamente se ne andiamo,
1: sì,
0: cara
1: sì,
0: Marisa.
1: Sì, così, sì, perché sì, abbiamo pochissimo tempo, giusto il tempo di salutarvi e di ridarvi appuntamento a domani.
0: Baci a tutti, grazie Mauri, ciao!
2: Ciao, ciao Mick, ciao Mari, ci vediamo domani, ciao!
3: Radio DJ One Nation, One Station.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
5: Dual Motor Dual Desire
4: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo, e poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.

0: TAM 0%, TAEG 1,03%, 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a €4,69. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a €3,19. Lidl, vale davvero.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde «Ciao, come posso aiutarti oggi?»
2: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Oh, ma sai che SkyWiFi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: SkyWiFi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: dove cambiamo?
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le due!
4: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you've come in off the street and you're beginning to feel the heat, well listen Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. Whoa!

0: Questo è un bel esercizio, una sorta di squat, no? Se ne parla tanto, soprattutto le ragazze fanno gli squat rimanere così con...
1: Anche maschi, però sì, è vero, no? Molto rassoda i glutei, no? Lo squat
0: quando si è sparsa la voce, esatto. Però il balletto dei Madness, quello dove all'unisono, diciamo, no?
1: Sì.
0: Anche se l'unisono parlerebbe del suono, però insomma, simultaneamente loro camminano e fanno squat sinistro,
1: Esatto, è quasi walk like an Egyptian, ma con le braccia, diciamo,
0: molto più difficile.
1: Sì, quasi simile a quello dei meganoidi, per fare un esempio.
0: Vabbè, ma perché i meganoidi attingono dalla tradizione ska. Va detto che nel video i Madness erano dei ragazzini. Poi quando tu lanci una moda così, cioè facciamo il balletto tutti insieme, facciamo gli squat sincronizzati, e poi lo devi fare tutta la vita. Invece Liam Gallagher e Noel Gallagher, come spiegano nel incredibile, ragazzi, commovente e super gasante Don't Look Back in Anger, dicono: noi invece stiamo sempre fermi, lo facevamo anche quando avevamo 20 anni, e quando ne avremo 80 sarà più facile fare le rockstar.
1: È vero.
0: Genius, it's fucking genius.
1: E le mani dietro, non perché vai a vedere i cantieri come gli anziani, le mani dietro ce l'aveva anche a 20 anni.
0: Esatto.
1: Sì, tranne nella prima apparizione, esibizione televisiva di Supersonic, Liam ha le mani sul microfono.
0: Sai,
1: cambia stile dopo
0: vista?
1: Il primo singolo. Sì, ha le mani sul microfono.
2: Ragazzi, fatemi fare un po' di informazione musicale, perché i Madness saranno in concerto prossimamente.
1: Bene,
0: dove? E dici che lo fanno quello squat lì?
1: Vediamo se la sentono.
2: Volete sapere le date?
0: Sì.
2: Allora, 12 e 13 marzo a Auckland e Christchurch in Nuova Zelanda.
1: Ah, grazie!
2: Vicino. Organizzatevi.
0: Vabbè, ma scusa, fai come in quella puntata dei Griffin in cui l'amico di Stewie fa il buco.
1: Perché
0: fai un buco.
3: Sì, esatto. Gli antipode.
1: Esatto.
0: Dall'Italia soprattutto.
1: Sì,
0: dall'Italia sbuchi più o meno in Nuova
1: perché
0: Zelanda.
1: Perché Auckland non è Auckland, ma è Auckland. Mannaggia, perché fino a Auckland ci potevo arrivare.
2: In California, giusto?
0: Ma scusa, non vengono in Italia?
2: Al momento no. Sembrerebbe
1: non in quei giorni, secondo me. Cioè, non è che gli torna bene.
0: Cioè, tra Auckland e quell'altro non ci stava una pavia, per esempio.
1: Infatti,
2: al ranch di Codeville.
0: Va bene, ragazzi, benvenuti. Nuova puntata di Summer Camp. La prassi è sempre quella. Ci si ferma per una piccola pausa pubblicitaria. Sì. Vai, dilla.
1: No, mi fa ridere pensare comunque per gli amici di Auckland e di Christchurch. Comunque, intanto vi abbiamo dato una informazione.
0: Ci
1: si vede lì nella scena. Stavo proprio pensando alla scena della Nuova Zelanda.
2: Cosa vuoi che costi un volo per la Nuova Zelanda? Tra
0: Ma infatti. Poi anche impatto zero,
2: ma
0: no?
2: Sì, vedere il concertino, torni indietro.
1: Ci vediamo stasera.
0: Concertino
1: amici di Christchurch. Ci vediamo domani sera.
4: DJ One Nation One Station. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

0: Ciao ragazzi, non so se vi interessa, ma visto che a noi non ci piacciono le cifre tonde, oggi va in onda la puntata numero 1184 del Summer Camp.
1: Ma cosa stai dicendo mai? Ragazzi, 1184.
2: Cioè, quasi più delle puntate dei Griffin, secondo me.
3: Raga, prima del concerto dei Madness, ci vediamo all'ostrica ubriaca per una birra?
2: Sì, quello dei Griffin.
4: Drunken
2: sì.
4: Clem.
2: Sì, esatto. Sì, sì.
5: Ma scusa, non è la vongola ubriaca, perché Clem è vongola, no?
2: Forse lo traducono come ostrica.
5: Lo traducono male. Beh, allora, perché in realtà è la vongola ubriaca.
4: In realtà lo traducono solo col sottotitolo, perché sì, poi cioè l'insegna è quella.
5: L'insegna è
4: nel
5: quella,
4: sottotitolo
5: sì,
4: forse
2: scrivo. Però devo dirvi una cosa, io guardo tendenzialmente le serie TV in lingua originale, se
4: sì,
2: posso. Ma i Griffin io li voglio.
5: Che fighetto!
2: Io li
5: che
2: voglio
5: fighetto
2: in italiano, i Griffin.
5: No, veramente?
2: Sì, mi svuotano il cervello.
4: No, no, ma sai cos'è? Che magari siamo cresciuti i Griffin, soprattutto i Simpson, guardandoli in italiano.
5: No,
4: e quindi
5: infatti,
4: fa un po' strano, anche se ormai la voce di Homer è cambiata, perché non c'è più il doppiatore originale.
6: Buon pomeriggio, ragazzi. Ragazzi, sarei intenzionato ad andare a vedere i Madness, ma dite che in giornata si può andare?
2: Beh, abbiamo tutti quei pendolari Melbourne,
5: sì, allora,
2: Milano.
5: Ma, no, magari fatti dare uno strappo da tutti i summer campisti che tutti i giorni fanno
4: sì,
5: Italia, Australia e back.
4: Sì,
5: no?
4: Esatto. Così.
5: Poi, da lì poi ti organizzi.
4: Una volta lì in Australia chiedi, arrivi in Nuova Zelanda in un attimo. Sì.
7: Ciao Summer Camp, oggi è il compleanno di mia mamma che si chiama Serena. Ciao da Maria di Treviso.
4: Ma tanti auguri,
5: ciao,
4: Serena.
5: Tanti auguri, Serena. Tanti auguri, Serena. Allora, una delle canzoni del momento, a vederla senza audio, potrebbe sembrare un video dei Red Hot, no?
4: Beh sì, perché lui è un Red Hot peruano, diciamo, è un,
5: è
4: Anthony Kiedis peruano.
5: Sì, a me piace torso nudo coi guanti,
4: sì,
5: è una
4: sì,
5: cosa
4: sì,
5: che
4: sì,
5: non tutti si possono permettere, sì, lui può perché c'ha, c'ha
2: beh,
5: il fisico.
2: A me capita ogni tanto d'estate quando lavo i piatti, devo dire.
5: Ah, sì,
4: no, però diciamo,
5: esatto,
4: sì,
5: la maggior parte della gente sì, è torso nudo coi guanti, la fa solo sì, lavando i piatti.
4: Sì, anch'io, però abbiamo un fisico un po' meno ciolo,
2: sì, sì, no,
4: meno ciolo rispetto
5: sì,
4: a lui.
5: No, lui è fisicale,
4: lui è ciologante. Infatti.
5: Oh, poi non c'hai i guanti quelli di plastica,
4: ah,
5: lì,
4: okay, quelli, c'ha quelli di pelle, giusti,
5: quelli che lavi riempendoli d'acqua, no?
4: Sì, certo, sì, esatto, sì, sì, sì, sì, sì. Allora, comunque questa canzone mi fa volare, posso
5: vero,
4: dire.
5: Vero, vero. Se io

0: piace molto il momento in cui viene reiterata la frase è mi camionetta.
1: Cos'è sta camionetta, ragazzi?
0: Il pick up,
1: furgoncino.
0: Sì, concino aperto per portare o le cose o le persone.
2: Esattamente.
0: No? Secondo me è un po' lo stesso concetto. Ricordate, su mio motofuccone mi sento un leone.
3: Guarda,
0: è spatrone.

0: Cioè che non so come si dice in spagnolo spadroneggiare, ma il concetto secondo me è un po' quello dello spadroneggio, no?
1: Comunque lui dice: oggi mi sono svegliato e ho deciso di spendere tutti i soldi. Inizia così, sì.
0: Si vede che li aveva.
1: È carico.
2: Tanto per quella camionetta lì, secondo me, non paga neanche più il bollo adesso.
1: No, mi sa di no.
0: Regalato,
2: è ricco, adesso è ricco.
3: Questo, ragazzi, del peruviano è la canzone che mi gasa più di tutti in questo momento. Come al solito, bisogna ringraziare il boss.
0: È vero, una scoperta di Venus questa.
2: Come si intitola però questa canzione, scusate?
0: Allora, Ciologante?
4: Okay. Ciologante o Cioliguanti?
1: Ah, vero, perché c'ha i guanti. C'ha anche i guanti, in effetti.
2: Putiferio per sto fatto dei guanti per lavare i piatti, ragazzi.
5: Summer Camp. Non so se mi sono perso qualcosa, ma veramente lavate i piatti con i guanti.
6: No.
5: Dai, ciao.
0: No, a me piace a mani nude, mi piace sentire, no? Un po' come, cioè, perché mettere un incomodo di gomma puzzolente tra noi e il piatto?
1: Esatto,
0: no?
1: Ci vuole sensibilità, però magari se devi lavare...
0: Io faccio fare gli esami a tutti i miei piatti.
1: Esatto.
0: E andiamo lì, proprio così, pelle a pelle.
2: Però hai dei piatti occasionali.
0: No,
2: cioè,
0: bravo. No, infatti quando vado a casa ad altri, i guanti li metto.
1: Giusto.
7: No. Ragazzi, oggi c'è una cosa che ho da dirvi, ma non mi ricordo. Aspetta che ci penso.
1: Pensaci.
7: Aspettate, bischeracci, ma sì che mi ricordo. È il mio compleanno. Ora potete pure partire con gli auguri. Via, ciao Nini.
1: Ciao, ci ha detto il via, quindi ciao. Auguri.
0: Che bello che ogni giorno c'è qualcuno che compie gli anni,
1: bello,
0: no?
1: Sì.
0: E che fa festa. La linea, no,
2: sì, devo dare la linea, vai. Forse a Raffaele,
1: forse
2: non ricordo.
8: Ciao Summer Camp, vi racconto una storia.
1: Vai.
8: Io ieri sono andato a prendere delle pesche al fruttivendolo,
1: okay.
8: E gli ho chiesto quanto costavano. Lui mi ha risposto 3,80 euro. E li caghi domani mattina.
0: È bella. Mi mancavano le barzellette di Raffaele,
2: così ti riconosciamo.
0: Sai che sono sempre più delle barzellette da papà, perché lui sta crescendo. Bravo. Anche con la voce me lo immagino con la barba.
1: Sì.
0: Non oso pensare alle prossime.
1: Le aspettiamo.
2: Fuma la pipa adesso, Raffaele.
1: Sì.

0: Allora, cari ragazzuoli, io solitamente tutto nudo, ma con i guanti, il lattice, metto le stoviglie nella lavastoviglie. Saluti dalla Puglia. Cioè,
1: solo immagino. Per mettere le stoviglie nella lavastoviglie usi guanti, ammazza.
2: No, secondo me è solo per mettere le stoviglie nella lavastoviglie si spoglia. Cioè, prima è perfettamente vestito, sì, però per questo rito, chissà, magari una.
1: Magari durante anche, lo fa durante.
3: Cioè, lavare i piatti con i guanti è un po' come fare all'amore con i calzini.
4: Dai,
3: scusa.
4: Buoni, ragazzi. Oh, stiamo prendendo una deriva che non mi piace.
1: Ma lo sapevo io, ci avrei scommesso, guarda.
2: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Arrivano anche le sirene, senti.
5: Ma io volevo chiedere a Nicky se ha voglia di venire a lavare i piatti a casa mia. Ovviamente senza terzo incomodo di gomma. Tra il piatto, me, scusate, tra il piatto e lui.
6: Sì, io invece per forza devo usare i guanti, perché non lo so se è una sorta di reazione allergica, ma quando utilizzo il sapone per i piatti senza guanti, dopo sento tipo intorno alla bocca tutto unto
4: alla
6: e
4: bocca.
6: Devo andare
4: strano alla bocca strano. Io ad esempio quando metto i guanti mi viene sempre da grattare il naso, ma magari guardate, è un po' più difficile,
1: sì, ma quello è vero, perché sai che non puoi, esatto. Allora ti viene voglia, sì.
2: Sono un po' quei misteri. Poi sicuramente c'è una spiegazione. Beh, come la cipolla che fa piangere, che se tocchi il legno, sai quelle cose.
1: Sì, sì.
2: Si entra un po' anche nell'esoterico, secondo me, dopo un po', no?
4: L'esoterico della cipolla.
2: Beh, capito. Sì, cioè. Sì. Riti, club, tutti con le mascherine, con tutte queste cipolle.
4: Perché l'aglio tiene lontani i vampiri e la cipolla?
2: Ma infatti,
4: non può,
2: ma povera cipolla.
1: La cipolla li attira, forse.
4: No, no.

0: sento sta canzone mi viene proprio voglia di salire sul cubo.
1: Spinge.
2: Sì. Qua roba di infradito in discesa, secondo me.
1: Sì, quasi un pochino sì, ma anche piatti, secondo me, comode.
2: Anche a te piace molto, Fede.
1: Sì, sì, soprattutto quando fa
3: Continua.

0: ha invitati al castello a suonare?
1: Non ho fatto in tempo, cazzo.
2: Scusa, il professor Lemaire potrebbe invitare Ugel, no?
1: Per dire. E c'hai ragione, c'hai ragione. Mi hai anticipato le battute, è vero.
3: Io dopo aver lavato i piatti mi fumo sempre una sigaretta.
1: Va bene, allora sul giro di Ugel, ma non dimentichiamoci anche di...

0: No ragazzi, ma quando fa... Samping! No ragazzi, ma poi non ci si... non riesco a
1: staccare! Ma che mi piace!
2: Vabbè, ognuno!

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 19 settembre alle 15 la Sprint Race e domenica 20 settembre alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways dell'Austria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
14: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Che Ops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Summer Night on Radio DJ.

0: grazie Summer Camperisti, grazie di esserci, fate veramente bene al cuore.
1: Grazie,
2: no,
1: cuore.
2: È che sembra GTA oggi fuori, oggi abbiamo aperto la finestra.
3: Sì, è vero, Milano non è tranquilla come al solito,
2: no, oggi non so che cosa è successo.
4: Scusa, non deve uscire adesso GTA, cos'è, il 6 forse?
2: Sì, quindi magari stanno...

0: vita, magari lo faranno
1: provando,
0: a Milano,
1: stanno
0: sai
1: provando.
0: Che GTA, il gioco famoso, insomma, della PlayStation, è sempre ambientato,
1: Grand
0: Theft Auto è sempre ambientato in una reale città, no? C'è New York, c'è Miami, c'è Los Angeles. Però faranno anche Milano probabilmente, perché
1: secondo me Milano se lo merita,
0: sì, negli anni se l'è meritato.
1: Però scusami, theft vuol dire grande furto, no?
0: Sì.
1: Quindi il gioco consiste nel saper rubare le macchine o guidarle.
0: Gangster. Tu sei un gangster e devi scalare i ranghi del gangsterismo.
1: E anche le marce, però, se vuoi partire
0: no
1: veloce.
0: Le marce non importa, perché le macchine vanno in automatico.
2: Da Milano a Monopoli.
3: Mi dispiace per voi ragazzi, ma qui a Monopoli 33 gradi. Ciao Enzo.
0: Ci dispiace per
1: allora,
0: noi.
1: Io devo essere sincero, va, sono anche a posto così, con i 33-34.
0: Stiamo bene anche con i nostri 22-23
1: allora,
0: oggi.
1: Poi hai detto anche magari al mare, con un tuffetto.
0: Sì, è vero.
1: Col chioschetto vicino, insomma, magari anche
0: però,
1: un'altra
0: a Milano
1: cosa.
0: Il chiosco c'è, ma non è mai davanti al mare.
1: Genere sul cemento.
0: Sì,
2: siamo qui a parlare di guanti per lavare i piatti.
1: Ma infatti.
4: Ragazzi, il mio vecchio dentista non si metteva i guanti perché dice che lui gli dava fastidio, aveva sensibilità. Schifo. Capito? Che schifo però.
0: Cioè, scusa, mano nuda sui denti? Sì, non aveva i guanti quelli aderentissimi, celesti solitamente?
1: No. Io chiedo sempre se può usare gli extra sottili così almeno.
0: Sì, almeno senti. Ci sono anche quelli che magari
1: nulla
0: non
1: la
0: si
1: marca.
0: Mette, sì. Non si mettono la luce,
2: sì?
0: Ma fanno proprio con la torcia del telefono. Per...
1: però rimane solo un'altra mano per fare delle cose.
0: Ma basta, avanza.
1: Quando uno è bravo, scusa.
0: Tra devi infilare in bocca, due non c'entrano, no? Quindi perfetto, sì.
5: Ciao ragazzi, secondo me DJ Aladdin i piatti li lava con i piedi.
2: Usa i piatti.
6: Gira dischi si li lava con i piedi.
1: Mamma, vi ricordate quella puntata in cui DJ Aladdin screcciò con il piede?
0: Sì, i piedi smaltati di nero, ti ricordi? Con le unghie nere.
1: Sì, sì.
7: Scommetto che quelli che lavano i piatti con i guanti sono gli stessi che non usano quelli di plastica quando vanno a scegliere la frutta al supermercato. Dite la verità.
1: Polemica. Allora lì è un argomento spinoso. Ma anche
6: lì.
1: Come?
6: Li usi?
1: Ma adesso non è che siamo qua.
6: No.
1: A volte sì, c'è anche quella volta in cui dice: senti, ma a te, prugna, ti ho visto da lontano.
0: Sì,
1: l'amore a prima vista. Singolarmente, non tocco nessuno.
0: No, oppure la puoi prendere quel sacchetto.
1: A volte faccio come si fa con
0: esatto.
1: I cani, diciamo.
0: Sì,
1: no?
0: Però ho capito, con i cani ne devi raccogliere una. Se tu devi prendere tre o quattro pesche, le prime due, ok, poi iniziano a sfuggire e cadono. Ci ho provato, ci provo anch'io tante volte per evitare quel guanto
2: lì. Ad esempio, il melone o l'anguria, no, sacchetto. Il bollino lo metti direttamente sulla buccia. O si mette nel sacchetto che
1: come la banana, no? Che è incredibile perché ha già la confezione, no?
0: Sì.
1: Mi nasce già confezionata, quindi perché aggiungere dell'altra, no?
0: Ma dipende, dipende anche lì. Sì, oddio, se prendi proprio tutto il casco intero, il bollino ce lo puoi attaccare sopra, sì.
2: Anche perché comunque quel sacchetto lì si paga di solito, non
0: sì.
2: È gratis.
1: No, il sacchetto della frutta non si paga.
0: Sì, come no? 0,5, sì, si paga, 0,5.
2: Si paga, sì, sì.
0: Lo paghi credo di default anche se non lo usi secondo me, cioè una volta che metti il bollino sulla frutta ti viene aggiunto il 0,5 forse
2: potrebbe essere. Vabbè, dal bollino al bollo.
8: Nicky, mi sa che a pagare il bollo adesso sei rimasto solo te con la tua Lamborghini.
2: La Lambo che supera gli 80 cavalli.
1: Non me ne parlate.
0: Lambo. La tua bambina.
1: Bagno di sangue. Bagno di sangue.
0: Lambo.
1: Oh sì. È incredibile questa cosa dei Weezer che chiedono ai loro fan di vestirsi come la copertina dell'album, che non è facile perché trovare tutte, cioè io se aprissi il mio armadio di cose oro non ne ho.
0: No.
1: Anche finto la giacchetta oro, il pantalone.
0: Anch'io non ho non ho una maglietta d'oro.
1: Ma poi
0: d'oro.
1: Anche tutto il trucco, no? Si fanno la faccia un po' alla stile Rockets e più difficile c'è soltanto la comunità dei fan di Yanjin Dupotrin, che oltre che essere tutti a po' hanno anche dei caschi di cartapesta.
0: Sì.
1: Piuttosto scomodi.
0: Con i nasoni anche.
1: Col
0: no?
1: Nasone, io l'ho vista una fan che aveva proprio il nasone e in fila al bar se lo teneva
0: un po' ingombrante.
1: Piegato per non dare nasate a quello davanti. Stiamo parlando dei Weezer, la nuova canzone We Might As Well Be Strange.

0: È una delle rockstar più discrete al mondo. Lui potrebbe andare in giro, potrebbe andare lì a prendere la frutta con i guanti senza guanti, non se ne accorge nessuno. È molto bello uno dei recenti reel dei Weezer per promuovere appunto il nuovo disco, dove c'è anche questa canzone, in cui girano per strada a Los Angeles, a Venice Beach, sul famoso lungomare, dove insomma c'è un po' di tutto, chiedendo alla gente, dice: ma lui secondo te che lavoro fa? E c'è uno che fa: commercialista?
1: Perché con gli occhialini
0: ha una faccia da persona comune,
1: faccia e look da persona comune, sì, è vero.
2: Potrebbe fare Cuomo l'ingegnere a Radio DJ,
1: perché no?
0: Assolutamente, cioè, parliamo di Rivers Cuomo, il cantante dei Weezer, che si chiama Rivers per qualcuno perché è nato tra due fiumi, sì, in America, ma per qualcun altro in omaggio a Rivera, perché il papà era, esatto, molto orgoglioso delle sue origini italiane.
3: Salve ragazzi, allora, anche se non usate il sacchetto e mettete il bollino sull'anguria o il melone o le banane, il sacchetto ve lo fanno pagare ugualmente, 0,02 centesimi.
1: Ah, 0,02?
3: Salutina,
2: dipende. Sì, dipende un po' dalla zona.
1: Sembrava più uno 0,5.
2: Sì, Milano sì, anche 0,10 alcuni dicono.
1: No, 0,10, allora, è quello 10 della cassa.
0: È 0,1, diciamo, no?
1: Sì,
0: è la stessa,
1: sì,
0: cosa.
1: Cioè 10 centesimi.
2: 10 centesimi, non un centesimo.
1: Sì.
2: 10 centesimi.
1: Sì. Okay. Allora, 10 centesimi credo sia il sacchetto proprio quello che prende la cassa per la spesa. Il sacchettino della frutta meno di 10 centesimi.
4: Sì, confermo, è di default. Una volta presi un limone, una mela, senza sacchetto, poi in cassa usci sullo scontrino tipo 2 centesimi, 4 centesimi, in automatico, anche se non presi il sacchetto.
1: E 2 centesimi oggi, 2 centesimi domani.
5: Buongiorno ragazzi, Luca Monziese in trasferta in quel di Genova. Ragazzi, oggi qua 22 gradi, 21 e mezzo, ma un'umidità che è veramente esagerata. Un abbraccio.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: E dire che al mare non te l'aspetti.
1: Non te l'aspetti, sì. Ma come? Ma...
2: deve pazientare qualche ora, poi anche l'umidità.
1: Sì, vedrai che dopo le 18 passa tutto.

0: Uccelli di Numana, sono 29 gradi con un tasso di umidità intorno all'80%, quindi percepiti 35 abbondanti. Ciao da
1: Però bello Numana, che Numana bello. Col caldo c'è il mare.
2: A Marcelli poi sei proprio in spiaggia, no? Ma sì, Conero, invece Conero, siamo giusto. Sul Conero. Mamma.
3: Anche a New York è tanta umidità, ragazzi.
4: Ah, davvero? Buongiorno da New York, anche qui utilizzando un termine americano c'è soffego, stamattina raffa tremenda. E niente, io sempre qui a farmi i miei 40 blocchi per ascoltarvi e a New York non lo usa nessuno il guanto per prendere la frutta, nessuno proprio. Paci!
2: È vero, non no, c'è l'usante. Devo dire che insomma anche col prezzo della frutta a New York è
1: cacchio, cioè ci vorrebbe
2: ci sta
1: un po' di
2: senti,
1: cura.
2: Oggi sì. Dai, non me la voglio concedere, non me la posso permettere.
3: Ma quel centesimino in più però incide, secondo sì. me sulla
1: sì. Cos'è che vuol dire in inglese soffego?
3: L'inglese proprio di
1: cosa
3: Manhattan.
1: Vuol dire?
5: Ciao ragazzi, allora i 2 centesimi per il sacchetto sono fissi per legge, quindi è stabilito proprio che la cifra è 2 centesimi. Però se tu non lo prendi, quando vai in cassa volendo puoi fartelo stornare e non pagarlo.
6: Però devi usare questa voce qua. Signorina, io il sacchettino non l'ho preso, quindi ho diritto ad avere i miei 0,2 centesimi in cambio, scusa.
2: Ma
6: perché ho preso la frutta con i guanti, ma non ho usato il sacchetto, abbia pazienza, perché devo pagare un prodotto che non ho comprato.
2: Magari hai preso le ciliegie, le prugne e le pesche, sono già 6 centesimi.
1: Esatto, a meno che tu non abbia preso una ciliegia, che comunque costano tanto e c'hai... attaccato sopra l'etichettina.
7: Comunque ragazzi, basta andare alle casse automatiche quando pesi la frutta, soprattutto quella di una nota marca di discount, te lo dice: hai usato il sacchetto? Tu metti no, anche se l'hai usato, e non lo paghi.
2: È che quella nota marca di discount ha quel sistema lì che non è utilizzato da tutti gli altri supermercati, perché in genere quando arrivi in cassa ormai hai già pesato.
1: Però hai sentito, metti no anche se l'hai usato.
3: Non va bene questo, no, bravo, no non ci piace. E quella nota marca di discount però se ti azzardi a prendere mezza birra praticamente si ferma tutto il supermercato e deve venire l'addetto, diciamo così, a sbloccarti la cassa perché c'è il controllo per...

0: i maggiorenni.
1: Ma quello okay, non mi certo, sembra una...
2: giusto, dai, quello sì, giusto. Vabbè,
1: scusami, mi sembra sbagliato. Vabbè, ma come fanno a saperlo?
0: Ma se tu ci però controllano però, loro.
2: Però tu arrivi col tuo nuovo look, cappellino debole, risvolti, dici, cose. E uno dice, questo è un ragazzino.
1: Quello lì ce li ha 18 anni.
0: Ragazzino, torna a scuola. Ragazzi, attenzione a questo vocale, occhio.
3: Ciao ragazzi, volevo fare gli auguri alla mia ex moglie, sperando che un giorno possa non essere più ex. Un abbraccio e tanti auguri, Costanza.
2: Questa è una dichiarazione verso la tua ex moglie.
1: Aspetta che mi sono...
2: cioè, auguri alla sua ex moglie sperando che un giorno torni, praticamente.
1: No, no, no, ho capito, capito.
2: Abbastanza
1: capito.
2: Chiaro, è una dichiarazione d'amore.
1: No, bello, io pensavo bello. Fosse appunto senza rancore, insomma, non stiamo più insieme, ma...
2: però dice auguri. Sperando che un giorno non sia più ex.
1: È oltre il senso, è ancora
0: buoni.
1: Buoni. Sì.
2: No, povero, voleva fare una dichiarazione infatti, d'amore. Siamo qua a sviscerarla.
1: No. Infatti. Bene. Allora, dichiarate l'amore in particolar modo.
2: E noi
1: verso...
2: vi diremo come detto.
1: Sì, no, io intendevo nei confronti del country, che oggi è la giornata internazionale del country, una parola che vuol dire un po' tutto, un po' niente, perché ci sono poi tante sotto etichette, però insomma, voi sapete chi siete, summercampisti che amate
2: voi amanti
1: il country,
2: del country,
1: che andate al corso di line dance, e tra l'altro insomma, anche noi oggi con la nostra canzone Rincica Così vorremmo onorare un po' questo mondo. In senso lato,
2: vi
1: diciamo,
2: diamo questa
1: no?
2: anticipazione.
0: Ragazzi, c'è da fare prima un'integrazione al vocale precedente, sentite qua.
4: Ragazzi, non è una dichiarazione d'amore, è sottone di brutto.
2: Sottone.
1: Una delle nuove star di questo mondo musicale sicuramente è Ella Langley. Come va a proposito in classifica? Che io sono preoccupato.
0: Ha superato Mariah Carey.
2: Ha superato il record di 22 settimane al numero 1 negli Stati Uniti.
1: Di canzone, non di Natale, ma a questo punto di canzone basta.
2: Certo.

0: Ferri di Belluno. La parola soffego che ha detto la ragazza da New York prima è praticamente dialetto veneto. Quando da noi c'è afa, c'è caldo, si dice c'è soffego. Tutto qua, ciao ragazzi.
1: Quindi dici non è proprio inglese, slang newyorkese, insomma.
2: Dichiarazione di prima della ex moglie che spera che se la sposi qualcun altro.
1: Che non sia più ex ma torni moglie ma di qualcun altro.
3: Sentiamo il protagonista, va.
1: Sentiamo
4: ragazzi
1: ancora.
4: Una piccola integrazione. Con la Costanza ci siamo lasciati 11 anni fa ormai, ma siamo rimasti in buoni rapporti. Ma oggi mio figlio mi ha detto che si è lasciata col suo compagno. Rimane sempre la mamma dei miei figli, ragazzi.
5: Certo.
1: Però
5: si apre. Non mi sembravi dispiaciuto, diciamo, di questa cosa, no?
1: No, infatti.
5: Non è che hai detto, sai, oggi mi ha detto che.
1: No, sai, qualcuno gli avrà detto: si chiude una porta, si apre un portone.
3: Ha già un sacco, di fan questo ascoltatore.
6: Ragazzi, potete dire a quello che ha detto che quell'altro è un sottone, che in realtà è soltanto un coraggioso, casomai un vigliacco sarà lui. Se che tornasse indietro sui suoi passi, non lo farebbe mai, perché altrimenti non è abbastanza maschio. Evviva l'amore, ragazzi! Evviva il
1: buon grazie! A parte che credevo che fosse la stessa persona che ha detto sottoni ma buoni con una nuova puntata di Ammazzate!
3: E non era la stessa, no?
1: Chi alza le mani è fuori, non è lo stesso.
3: Ah no, questo è innamorato ancora della sua ex moglie, l'altro gli ha detto sei un sottone.
1: Ah no, pensavo
5: io avesse capito che lui stesso
1: sono un sottone.
5: Dicesse di sé. No, esatto. Ragazzi, sono un sottone.
3: Con grande ironia.
1: Esatto.
3: E umiltà. Massima ironia.
5: Ci abbiamo capito letteralmente proprio.
1: Esatto.

0: Summer Camp.
1: Sì, è vero quello che ha detto il ragazzo di prima. Soffego in dialetto veneto vuol dire quando c'è caldo, così. Però c'è anche soffegotto, che è un'altra bella roba. Yeah,
2: quello, guarda, quello si capisce che in Toscana
3: è tipo un mini book.
2: Un mini book. C'ha da fare un soffego, che però piccolo deve essere, capito? Quando c'ha caldo.
4: La sua band preferita.
5: Sette anni in galera.
6: Tutta la vita.
4: Schibidi Bobbidi.
5: Summer Camp.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
15: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà

0: il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: so voi ragazzi, ma io comincio a sentire un po' di vibes natalizie, eh?
1: Un pochino sì,
0: Natale
1: è vero.
0: Vibes in the area, yeah. Come direbbe Liam Gallagher, esatto. Come diceva all'inizio dei concerti, non diceva Natale però.
1: No, non diceva quello, Manchester Oasis Vibes diceva, in the area però.
0: A Manchester ha detto Manchester, Manchester. Però,
2: sì, anche un po' di profumo di Guido Bagatta, che si sta avvicinando.
1: Sì.
2: Perché...
1: Guido Bagatta in the area.
0: E quando c'è la biciotta?
1: Si avvicina, è vero.
2: Ragazzi, bisogna fare il riassunto delle puntate precedenti.
1: Bene.
2: Perché la storia del marito innamorato della
0: di
2: sua
0: tutte
2: ex.
0: Le 1184 puntate di Summer.
1: Sono tante, si riassumono. Beh, oddio, se vuoi le riassumi. Allora,
2: ci pensa questo ascoltatore.
3: Allora, ricapitolando, anche io non ero d'accordo con l'ascoltatore che aveva dato del sottone all'ex marito. Quindi ero d'accordo con l'ascoltatrice che si era incazzata con l'ascoltatore che aveva dato del sottone all'ex marito.
1: Sì.
3: Poi ho sentito la precisazione dell'ex marito e quindi, siccome sono passati solo 11 anni, abbiamo un sottone, dai.
0: Coraggioso, diceva invece
1: molto
0: la nostra sammercampista. Non è un sottone, è un coraggioso. Ma poi il sottone, secondo me, si dice affettuosamente.
1: Sì.
0: Dal verbo stare sotto, no?
1: Sì,
0: essere
1: esatto.
0: Un po' giù.
1: Esatto.
0: No, perché sottone poi non è così comune. Come...
1: Sottone è un po' troppo dell'essere giù. Cioè,
0: sì,
1: sei giuone.
0: Sei
1: proprio.
0: Un po' troppo. Bravo, giù.
2: Cioè,
0: giuone.
2: Giuone. Qualcuno che è rimasto ancorato a delle mode o a dei gusti, ad esempio, musicali del passato.
1: Ci sei rimasto sotto. Beh, si dice di tante cose, ci sei rimasto sotto. Quando comunque non ti ripigli da qualcosa, ecco, si dice in generale.
4: Oh, e sarà pure innamorato quello ancora, lasciatelo stare.
1: Ma
4: sì,
1: infatti,
4: potrà essere un po' un sottone. Però,
1: ma
4: insomma, dai. Comunque, Wagnu, state a sparare un sacco da cazzati, cioè.
2: Questo lo capisco.
1: Te la traduco io, state sparando un sacco di baggianate.
2: E allora traducimi questo.
5: Raga, e comunque, quando è sta fake, un blonson bake.
1: Ciao. Ok, cioè, ma tu vuoi parlarci per favore in stampatello? Ma ogni giorno...
0: Ma lui parla in stampatello,
1: capito,
0: ma stampatello pugliese.
1: Ogni giorno mi sembra di essere tornato a scuola a fare le versioni di greco.
2: Qui è barlettano, si dice.
0: Credo,
2: barlettano.
0: Credo.
2: No, barlettano.
1: No, non chiedo il VAR perché alzo le mani.
0: Comunque...
1: Sì.
2: Arriverà la traduzione.
0: Vabbè, dai, allora facciamo un ripassino che tra poco c'è la canzone all'incirca così, ovviamente preceduta da alcuni bastoni tra le ruote.
2: Alcuni,
0: alcuni per rendere la nostra
2: performance
0: più difficile.
2: Ma questo secondo me è un bastoncino quasi dolce, diciamo, tipo quelli di Natale che si appena, capito?
0: Sugar cane,
2: tipo quelli
1: zuccherino.
2: Sì, sì, sì.

0: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
2: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique.

0: casa la scala lì blues fatta bene da un chitarrista bravissimo. Ti ricordi quella volta in cui abbiamo provato?
1: Sì, che me lo ricordo.
0: A rifare questa, poi mi sono messo in un angolino. Ho provato per un'ora solo.
2: Va bene.
0: E no, appena partiti si è rotta una corda, quindi...
1: Era quella della corda, questa è la Yell, che si scippa.
0: Si scippa, si scippa.
3: Zucchero sì che non è un sottone, infatti dice non c'è più la mia amorosa e sono più leggero di una piuma.
0: È vero, la prende.
1: Con un'altra filosofia.
4: Buongiorno camperisti. Uè. Allora, riassumendo, lui dopo 11 anni ancora non c'è speranza nei confronti della ex che si è mollata col compagno, quindi adesso è tornata single.
1: Sì,
4: uno dice che è un sottone, l'altra dice che il primo è un deficiente, invece lui non è un sottone ma è coraggioso. Il terzo dice no vabbè, però dopo 11 anni è un sottone. Ma saranno cazzi loro.
1: Questo era il riassunto della puntata, ok?
5: Anche Gianno,
1: degli episodi precedenti.
5: Anche Gianno voleva dirla sua.
2: Cosa farebbe lui?
6: Ma la farei di brutto.
2: Ok, grande Gianno.
6: Però attenzione a questo vocale, perché questo ascoltatore la spara grossa, eh. Io non mi assumo nessuna responsabilità, okay. Sentite.
7: Comunque, raga, tornare con la ex è come comprare la macchina che avevi venduto con più chilometri e con gli stessi difetti.
2: No, io non sono d'accordo.
1: Adesso, poesia. Bella, poesia questa. Sì.
0: Allora, va bene. Scusa un attimo, ma anche se fosse anche lei tornando con te, ritrova un po' la macchina usata. Tra l'altro, nel caso di noi, insomma, anche quei chilometri in più non sempre poi corrispondono

0: ha delle prestazioni.
1: Esatto. Ma poi se vi siete trovati bene in passato, perché no? Ma
0: poi non c'è. È anche vero che per 11 anni, però poi non si sono più trovati.
2: Quella faccenda del, come si chiama? Upcycling, no?
0: Che sì, di riciclare qualcosa, renderla qualcosa di meglio.
2: Esatto. No? Sai che magari succede, magari.
0: Sì, a volte succede, a volte no, insomma. Sì, sì. E che ne sappiamo noi.
1: Mai fatti.
2: Vabbè, adesso suonate dopo Zucchero. Bene.
1: Zucchero era il nostro bastone per le
0: ruote. No, allora si diceva oggi giornata internazionale del country, in senso lato, poi è sempre
1: nel senso della campagna, quindi.
0: Ma come dire, sai, anche il rock, insomma, un po' tutto e niente, no? Sì. Però insomma, tra amanti del genere ci si capisce. Mi diceva Fosca, che sta seguendo tantissimo su Instagram un po' tutto questo grande ritorno, perché sai, poi il country si è un po' mescolato, anche le sonorità urban, tanti vogliono ballare, andare in locali e fare, che ne so, la line dance, e questo contribuisce ad alcuni classici che poi non sono prettamente country, che ritornano e diventano colonna sonora dei balli della gente in giro per il mondo. Per esempio, mi diceva Fosca, io mi fido di lei, che Footloose, pur non essendo una canzone esattamente country, viene scelta sempre di più come colonna sonora per il ballo line dance.
1: Ok, la line dance è quella che ci si mette in fila, tipo la legale.
0: Ma secondo me non necessariamente, no. Puoi metterti in fila anche in due, non lo so.
1: Sì.
0: Non lo so, non ne so molto.
1: No, però sì, comunque sì, vabbè, comunque il country.
0: Però sono grande fan della canzone, quindi spero che
1: anch'io.
0: Se è veramente tornata di moda, che tutti adesso
1: quindi faccia. Oggi per la giornata internazionale del country ci proviamo.
0: Allora,
1: pezzo di Kenny Loggins. We'll

0: Ragazzi, ogni volta che passa questo video o un pezzo di questo film o questa canzone mi devo fermare e ammirarla, cantarla, ballarla, fantastica.
1: Ma ballarla proprio come loro? Cioè ballarla proprio come Kevin Bacon?
2: Raga, non lo so, ma non vorrei che il rischio di tornare con la propria moglie fosse un po' come quando scegli alla fine di ristrutturare casa.
3: Tipo così?
1: Sentite a me, sentite a me.
4: Dai, metti a me. Tieniti fidanzata vecchia.
1: Una bella cover.
4: Bravo.
5: Mamma mia, tutti cariconi e poi il DJ ti mette lento.
1: Lento. Chi è che balla con me?
5: È un attimo che cambi ballo.
1: Chi lo balla con me questo ballo del mattone?
6: Ciao Summer Camp. Io mi chiamo Amalia e oggi compio 7 anni. E mi fate gli auguri.
1: Certo, certo, auguri.
5: Che bello, 7 poi numero perfetto. Beh. Mamma, che bel compleanno. Ancora in cifra singola.
7: Come 7 anni.

0: questa canzone di Puglia, nei matrimoni arriva sempre il pesce.
1: Ma
0: ciao.
2: Beh, ti fa sentire sulla barchetta.
1: Sì.
2: Poi c'è chi ha lo yacht e chi ha il materassino. Però insomma, vero, il mood è un po' quello.
3: Sulla barchetta di Barletta.
0: Giusto, guarda, barlettano. E comunque siete scordarid, come si dice da Barletta. Siete scordarelli. Perché ve l'avevo già mandato l'anno scorso, ve l'avevo tradotta. Comunque significa che quando esce il fico, il frutto, l'anguria non è più buona, perché perde tutte le sue qualità. Ciao.
1: Ah, ok, però cosa fai? Ci mandi gli stessi messaggi tutti gli anni?
4: Che noi tutti gli anni parliamo sempre la stessa
1: cosa. Hai ragione.
2: Peccato, stavo cercando come applicare questo detto
1: alla vita, dici.
2: Alla vita, alla situazione di cui parlavamo prima. Cioè, cosa
4: in
2: vuol dire?
4: Sì, non c'entrava un po' niente.
2: Ma
4: però,
2: è bello, comunque. Ma magari siamo noi che non riusciamo a leggere attraverso le.
1: Ma è tanto bello quei proverbi buttati lì a caso. Hai mai visto Gomorra? Come parlano fra di loro? Sai come si dice noi? Si dice quando vuoi e se ne vanno. Cioè, lasciavano sempre
2: ti lasciavano sempre riflettere
1: con un detto inventato.
4: Attenzione che dobbiamo fare un outfit check, come va adesso nella generazione alfa, da parte di un'ascoltatrice. Sentite qua.
5: Ehi, ciao, un commento fuori contesto, però vi sto guardando in TV.
1: Sì.
5: E i colori che avete scelto oggi vi stanno benissimo. Un bel rosso carico, viola per Niki, il bianco per Quarna, lo scuro che fa personaggio per DJ Aladdin, ma sono inguardabili quei pantaloni. Mi spiace tanto.
2: Di chi?
1: Ma di chi?
4: Ha parlato di Aladdin.
1: Senza neanche fare il nome, sono inguardabili quei pantaloni. Che tra l'altro sono quelli nuovi di cui ti parlavo ieri.
4: A questo punto mi viene il dubbio.
2: Ma sono già quelli che lui ti ha riregalato?
4: No. Poi mica gli
2: niente.
6: A questo punto sono gli unici che si vedono all'inquadratura.
1: È vero, hai ragione anche te.
2: A me è piaciuto molto anche lo scuro che fa personaggio per DJ Aladdin.
1: Perché se avesse avuto la maglietta bianca sarebbe stato uno qualunque. Così, cioè, tu lo vedi proprio che entra in una stanza e dici: ok, questo è un personaggio.
4: Vabbè, per recuperare dobbiamo fare i complimenti a Fede Russo per questo filotto d'autore, perché l'ha suggerito lui.
1: Me l'ho anche dimenticato. Però sì, è vero, hai ragione.

0: Guardate ragazzi, fatemi un grande favore, salutate mia mamma che è in macchina con me, stiamo ascoltando questa canzone che non so se veniva da Mixage o una roba del genere degli anni Ottanta, e a lei le piaceva un sacco. Chiara e Eugenia.
1: Ma ragazzi, Chiara e Eugenia, ciao
2: ragazze, tutti torniamo ragazzi con questa canzone. Ti posso dire che non era su Mixage, che di cui ho una copia, non so se proprio originalissima, ecco, ma forse più di quelle che si compravano, sai, al mare.
3: Mixed by Nicky.
2: Okay. Sì, era un po' quella roba lì, però era sicuramente uno dei grandi tormentoni di DJ Television, trasmissione molto popolare, soprattutto nella prima metà degli anni insomma, un po' in tutti gli anni Ottanta, sì, dove insomma questa spingeva.
3: Nicky aziendalista, mi piace.
1: Bravo, bene. Ti ci vedo bene.
4: Carissimi di Summer Camp, sto per passare sotto la sede romana della magica radio DJ, che mi fa
1: magica,
4: effetto
1: Roma,
4: sempre
1: la magica,
4: quando ci passo, come se passo davanti a Trigoria. Capito, saluti perché? Da Laura da Roma.
1: Così, senti, a Roma è la magica sede.
2: Allora io saluterei anche Formello, perché non vorrei che...
1: No, bravo, hai ragione. Non possiamo affacciarci e salutarti, perché noi siamo invece nella mitica, quella di Milano.
2: Ah,
1: e
2: vero,
1: quindi non,
2: è vero
1: non
2: che
1: ci
2: Milano
1: vediamo.
2: Più mitica.
1: Più mitica, sì.
3: Arrivano ancora un sacco di complimenti per la vostra canzone all'incirca. Okay. Adesso,
5: ciao, sommercampisti. Allora, meravigliosa la pubblicità che state facendo alla Country Line Dance. Io sono un insegnante di Country Line Dance e vi assicuro che Footloose, avete proprio ragione, è un super classicone. Mitici!
2: Oh, è tornato,
1: vedi, mitici! È molto anche romano.
2: Hai sentito uno che fa, oh, magici. Ci sono solo singolare.
1: Va bene. Va bene, tra poco c'è il magico che viene a trovarci.
2: Il
1: qui
2: magico
1: in
2: premio fedeltà anche.
3: Sì, io ho
2: anche
3: già fatto l'outfit check di Bagatta e va benissimo.
1: Va bene. Sì, oggi è semplice, ma comunque sempre elegante.
2: Perché c'è chi se lo fa da solo, ma c'è chi ha qualcuno che lo fa per te.
1: Esattamente.
6: Summer Camp è anche su DJ TV.

0: 69 del digitale terrestre.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: My Movies presenta.
5: Joe, ti ricordi di Pin e Hook?
6: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
5: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
7: Che sta succedendo?
6: È una cosa da pazzi!
4: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
8: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
7: Anche io.
4: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
15: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
16: Respira, sei in Trentino.
17: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
18: Ma settembre sta finendo.
17: Allora direi buona la prima, posso andare?
18: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
0: Radio DJ consiglia.
19: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su DJ.it e i biglietti su LiveNation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
20: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
21: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
20: Dual Motor, Dual Desire.
21: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
20: Suzuki.
22: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: andavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalzo ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: la vita e chi può arrivare dopo
1: uè bella vita, sei tornato,
0: bentornato Guido, bentornata Margot, che ha il suo piccolo fan club capitanato in questo momento da Ilaria, è il must have del Natale 2026, l'accessorio l'accessorio
2: con il bassotto.
3: Sai
2: cioè...
3: cosa ho trovato? Il calendario dell'avvento già disponibile su
0: per
3: Amazon
0: bassotti?
3: Ci sono 24 caselle ci sono 24 pupazzetti di plastica con 24 bassotti diversi da appendere all'albero. Costa anche $13, bellissimo.
4: Io ho quello di Milano 2, c'ho tutti i Guido dentro per ogni giorno, vestiti in un modo diverso.
0: A Natale poi c'è il pavone.
2: Tra l'altro Guido Bagatta non fa l'albero di Natale, ma fa l'olivo di Natale, perché c'ha l'olivo in balcone, quindi lo addobbi. Era addobbato.
3: L'ho come si dice, circondato di luce, era bellissimo.
2: Che bello, bellissimo.
5: Ma quindi scusa, non fai l'olio però tu alla fine?
3: No. Abbiamo già detto che ho provato, ma
2: no, abbiamo detto che ha provato a prendere le olive e a mangiarle direttamente come se fossero delle mele.
5: Un po' di
2: realtà...
5: olio, un po' di parmigiano e via.
3: Certo, oggi sono un espertone.
2: Sei un espertone di parmigiano? Cosa hai imparato da...
3: Tutto.
2: Hai fatto una lezione intensiva a Parma.
3: Ho fatto una lezione con uno che si chiama Lorenzo, laureato in filosofia.
2: Sì.
3: Il caseificio, tanto il parmigiano reggiano è un consorzio che fattura 5 miliardi, tanto per dire. No, me l'hanno detto ieri.
0: Fatturato
3: 5 miliardi
2: non si parlasse
3: con
2: di
3: tanti
2: fatturato.
3: Caseifici, questo si chiama Bertarelli.
2: E li salutiamo che insomma,
3: tra l'altro loro hanno questo aceto, questa roba, tu fai l'experience, il turista arriva, gli fanno fare il giro che ho fatto io, dopo c'è la piscina con le sdraio, col DJ, cioè può stare lì tutto il giorno in turista. Gli prestano il costume, l'accappatoio e le ciabatte, insomma il parmigiano, poi il vino e tutto il resto.
2: Ma tu sei andato per l'experience nel senso
3: no,
2: che arrivava
3: dopo? No, è stato perché
2: ho parlato.
0: Ma scusami, ma proprio tu Guido mi hai insegnato che quando si è in situazioni in cui si conoscono le ragazze e si va vicino a parlare, bisogna evitare...
3: Gli ho detto ieri sera. Però il buon vino puoi usarlo come quello

0: Sartorio.
1: Ah, ok. Sciacqui, sì. Con un po' di...
2: Esatto. Che il parmigiano potrebbe essere forte nell'alito.
0: Alle feste, ai party, quando tu mangi il parmigiano, poi devi salutare si sente. E viceversa.
1: Molto
0: anche
1: meglio
0: lei,
1: birra e pizza, no?
2: Ma infatti, non sbagli mai. Allora, pizza con le cipolle, magari.
0: Se aggiungi anche il rutto libero, tutto perfetto. È un altro discorso.
1: Beh, insomma, come si fa? Mi dicevi che può essere anche più invecchiato di quello che noi...
0: No, ma è incredibile. Adesso, al di là del momento in cui lo fanno, perché in un mesetto viene fuori la forma, che poi viene sistemata in questa specie di museo, cattedrale la chiamano, con migliaia di forme, con la data.
3: Sì.
0: Il minimo per il parmigiano reggiano è 24 mesi,
3: okay.
0: Dopodiché si arriva fino a 27 anni. Ce n'erano di stagionate da 27 anni. E io ho chiesto, ma com'è possibile? E la risposta di Lorenzo, laureato in filosofia, ma grandissimo parlatore, perché spiegava tutti, è stata: questo è il mangiare dei frati, dei monaci medioevali, che molte volte non avevano niente, si doveva conservare così tanto perché era l'unica cosa che in carestia si poteva mangiare. Infatti il sale crea questa specie di involucro che mantiene tutto quello che c'è dentro super asettico, non tocca l'aria fuori, ed è per questo che lo puoi mangiare anche 25, 27, 30 anni dopo.
1: Bestiale, ragazzi. Ma quindi vorrebbe dire aprire adesso una forma del 2000. Del 99, 2000,
0: fine
1: un cubettino di...
4: come il vino. Tra l'altro è buonissimo il sapore del parmigiano reggiano, ma anche il suono è bello,
3: perché devi sentirlo,
1: come
3: no?
1: Il suono,
3: devi certo, martellarlo,
0: allora,
1: come
0: non
1: la
0: luna, ce l'abbiamo, sentiamolo.
5: Allora, pronti? Mi suono un parmigiano reggiano 24 mesi sperlato, vuol dire perfetto, e questa è la sua sinfonia.
1: Senti che groove,
4: la sua sintonia.
0: Sai perché lo fa? Sai perché lo fa? Intanto questo era Lorenzo, lo spiegone.
3: Okay.
0: Lui ha questo martelletto tipo quello delle aste.
3: Sì, o dei giudici. Batte, quello del giudice Santi Lichieri.
0: Bravissimo. Arriva questa commissione che sta lì 2 settimane perché deve analizzare tot forme. Così, quando batte, ogni tanto batte a vuoto, vuol dire che c'è una bolla dentro.
3: Ah.
0: Se la bolla è piccola, riescono a tirarla fuori, ma diventa già parmigiano reggiano di seconda qualità e viene venduto a meno. Se la bolla è grossa, addio la forma, perché vuol dire che c'è aria dentro e ci sono dei batteri dentro che possono...
1: Quindi mangiamolo
0: danneggiare.
1: Subito e
0: cerchiamo
1: di... viene scartato.
0: Viene dato come cibo per gli animali.
3: Lì entra in gioco Margot.
4: E per fare una forma di parmigiano, che di solito pesa intorno ai 30 kg, mi pare...
0: Allora, ne pesa 50 millilitri di latte.
4: Ecco, una roba incredibile.
3: Mamma, come mi sta gasando questo speciale parmigiano così.
1: Vabbè,
3: ma aspettate,
1: stiamo comunque parlando con... qualcuno che ha ricevuto un po' l'equivalente dell'Ambrogino d'oro.
0: Mi dicono, insomma, mi ha dato l'Angelino d'oro ieri.
3: Non v'è traccia sul web, ma secondo me ci sono tutte le testate di Parma, così devono ancora forse aggiornare.
0: Allora, lì c'era il presidente del consorzio, che è il signor Bertarelli, che rappresenta questi 5 miliardi di fatturato. Poi il presidente del Panoton Club, varie autorità, non penso che mi abbiano dato
1: il premio inventato.
3: L'Angel d'Oro è il premio Sant'Ilario di Parma, che di solito qui leggo almeno si assegna il 13 gennaio.
0: Vabbè,
3: si vede che
0: è
3: stato
0: andato in anticipo.
3: Dato che passavi di lì, hanno detto
4: il premio Nobel. Il premio Nobel non è che tutti li danno allo stesso momento.
3: Ma
4: non
3: è la notte degli Oscar, che sono tutti lo stesso momento.
0: Però l'Angiolino d'oro esiste, ce l'ho. Lo volevo mettere sulla macchina, sai, tipo Rolls Royce davanti.
1: Certo.
3: Ok, poi te lo staccano.
0: È quello, e poi.

0: ascoltare il buon Malcolm Todd con earrings molto polleggiata, diciamo, un po' braccio fuori dal finestrino, sì. State of mind, anche se vai a piedi. Io, spesso sì. quando ascolto questo genere di canzoni camminando tendo ad alzare
1: un po' il gomito,
0: sì,
1: come se fosse
0: per entrare un po',
1: quasi una portiera.
2: Sai che è pericolosissimo, eh? Sai quanta gente perde il braccio? Non è una battuta,
1: ma quando c'hai il Rolex è quello il problema.
2: No, anche quando sei in autostrada.
0: Io c'ho il Casio da 14 euro.
2: Brava, in autostrada e non vuoi usare l'aria condizionata è pericoloso. Detto questo, mi hanno già ritirato il premio l'angioletto.
0: No.
2: Sì, perché ho chiamato il caseificio, ovvero il casello
3: Lorenzo.
2: Bertarelli invece è Bertinelli.
0: Come Valérie Bertinelli, la famosa attrice di Tre cuori in affitto Bertinelli. Che poi sposò Eddie Van Halen.
2: Come avete tanti ascoltatori di Parma, siete stati subissati.
3: Anche tanti ascoltatori di parte.
2: Sì. Subissati di messaggi, ma è Bertinelli, non Bertinelli.
4: Tanti anni fa avevo un bar in gestione con amici. Facevamo degli aperitivi alla sera che richiamavano parecchia gente. Uno dei più rinomati era quando facevamo il risotto al parmigiano reggiano e lo facevamo all'interno della forma del parmigiano. Quindi l'aperitivo cominciava con la forma in mezzo a tutto il banco con tutta la roba e dentro sto risotto mega galattico.
0: No,
4: quella sera facevamo a manate proprio. A manate.
3: Aperitivo importante.
2: Però lei è un po' battibolin su Scogiù, nel senso che è genovese.
3: È genovese, mi sembrava anche a me.
1: Questa fase ligure di bagatte mi piace.
2: Batti Ubelin su Scogiù, non la conoscevi?
0: Cioè, ma è una canzone, no?
2: No, è un modo di dire.
3: Batti Ubelin
2: su Scogiù.
3: Sullo scoglio, e la figassa, ricordiamo sempre, è la focaccia.
5: C'è poco da fare, Guidone, sempre molto interessante, sia che parli di basket, di parmigiano reggiano. Di fagiana.
3: Infatti guarda, mancava. Me l'aspettavo.
6: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Sa quante volte gliel'hanno detto a Giuseppe, la città che ha dato il cognome a Julio,
3: esattamente, da Iglesias. Ciao Giuseppe,
7: benvenuto. Ciao ragazzi, buonasera. È un piacere parlare con voi.
3: È un piacere per noi,
0: piacere nostro. Dai, non l'avevi mai sentita quella battuta?
7: No, qua non si usa.
3: Ah, ok.
0: Senti,
7: non si usa.
0: Sì. Allora, che cosa stai facendo? Stai facendo un corso veramente speciale. Cosa vuol dire? La gestione integrata della sfera privata della... Non riesco a capire, perché forse c'è qualche sfera in più nella nostra descrizione.
3: Invece era una e basta.
7: Vabbè. No, dovrebbero essere tre, come il gran vecchio Quarna ci insegna, però qua sono due.
3: Ok, va bene, quindi tu stai facendo un corso di aggiornamento di... spiegacelo.
7: Allora, no, sono dei corsi che facciamo per appunto riuscire a... per integrare la nostra azienda, ci chiede di fare online da casa nelle piattaforme. E ognuno di noi ha un carnet su quale scegliere, ecco, perché dobbiamo fare una sorta di formazione di un monte ore. Allora noi scegliamo. A me mi ha incuriosito questo aspetto.
0: No, mi sembra di capire che il corso ti spieghi come far combaciare la sfera privata con la sfera lavorativa, visto lavori da casa, no?
3: Sì. Quindi, l'unica cosa che abbiamo capito, perché poi adesso siamo un attimino persi.
0: Sì, vabbè, ma per esempio, che consiglio viene dato? No, mi interessa, no, perché adesso che tu

0: interessa.
1: Porre dei propri limiti, bisogna mettersi dei propri limiti.
2: Ok, cioè,
1: dei limiti di tempo quando ti cercano per una cosa extra time. Bisogna far capire diplomaticamente che non è più orario di lavoro, ma è orario di
2: bravissimo. Si fa a farlo capire diplomaticamente.
3: Questo è difficile.
1: Per quello sto imparando.
2: Infatti,
3: no, uno apposta fa il corso.
4: Una fotografia, tu seduto sul trono, tipo, che sei isolato, e questo è motivo. Guarda, non posso perché.
5: Ho capito quale trono.
1: Esatto, esatto.
4: Il trono lì.
2: Sì.
1: Nonostante parlare con lei, dottor Bagatta.
5: A Bagatta da del lei comunque.
2: No, ma da quando ha vinto, credo che abbia vinto l'angiolino d'oro.
3: Così ci ha detto, noi gli chiediamo.
2: Gli chiediamo e giustamente danno del lei.
4: Grande, grande la Sardegna che deve tornare in Serie A di basket al più presto.
2: Ah, certo.
1: Sì, intanto ci siamo in Serie A di calcio.
2: Sì, ma infatti, Cagliari, oh.
4: Però quello più comune, la pallacanestro è un po' più raffinato come concetto di massa, e Sassari, che è retrocessa l'anno scorso, deve tornare al più presto.
3: Ce l'ha la squadra per
4: abbastanza, hanno preso anche un ottimo allenatore, e poi 10 anni fa ha vinto il campionato Sassari.
1: A livello nazionale anche Sassari, Dinamo Sassari ha fatto il triplet.
4: Ha vinto un anno, ha fatto il triplet, ha vinto il campionato, triplet, Coppa Italia e Supercoppa.
3: Uella.
4: 10 anni fa più o meno.
1: 10 anni fa, sì.
4: 2016.
1: Con Meo Sacchetti.
4: Esatto.
2: No. Beh, Giuseppe, sei preparato comunque, tieni botta, giustamente.
3: Sì. Tutti gli Giuseppe, ti regaliamo una DJ Box che arriverà presto in quel di Iglesias, ok?
1: Grazie mille.
2: Ciao Giuseppe.
4: Ciao. Ciao.

0: Una nuova canzone di Olivia Dean, questa è la nostra sigla finale, è un video che non è ancora pronto e quindi, come spesso succede con le hit mondiali, c'è una foto con dove passano in sovraimpressione, diciamo, il testo della canzone.
1: Sì.
0: Sembra la foto che faccio sempre io quando arrivo in cima alla montagnetta di Milano.
1: Sì, è un parco anche quello, forse Primrose Hill,
0: la collinetta di Londra,
1: può
0: amata
1: essere.
0: Da Damon Albarn.
2: Per il video bisogna avere pazienza, un po' come per il parmigiano.
3: Grandissimi, sono appena uscita da lavoro. Ho sentito parlare di Vertinelli che è di fianco a casa mia, Noceto. Grandi.
4: Ah, perfetto. Beh. Tra l'altro, lì sei ai piedi delle colline, degli Appennini.
0: Sì.
4: Ed è un posto veramente. Uno deve dire dove vivo. Vado a vivere a Noceto. Mangio da Dio. Sto bene, sono a un passo dagli Appennini, poi in meno di un'ora sono alla Spezia, sono al mare perché c'è a Fornovo.
1: C'è la Cisa,
4: attaccato a Fornovo, sei lì dietro.
0: Certo.
1: Sì, a Bercetta ti fermi a mangiare i funghi
4: fritti. È la culla del viver bene quel posto lì, eh?
0: A Ulla Pontremoli anche più o meno.
4: A Ulla, Pontremoli e sulla strada
1: sempre sulla Cisa, più
2: sempre sulla Cisa. E dove c'era il duplé?
1: Siamo con l'elettrica corrente molto forte.
4: Una cosa incredibile, la strada che è in discesa invece è in salita. È una delle meraviglie del mondo. Tu la guardi ed è sembra in salita, in realtà se ci appoggi un pallone va giù in discesa.
0: Ma pensa te,
4: ha un effetto ottico straordinario.
0: È famosa,
1: c'è un posto anche,
0: per
1: anche a Roma così. Tu credi di essere in discesa, in salita invece vai fortissimo.
2: A noi piacciono le infradito invece in discesa.
1: Anche a Roma sai che c'è un posto che ha questo
4: è un effetto
1: ottica.
4: D'ottico, non so perché.
1: Fuori Roma.
0: Anche a Como, dai, quelle scale pazzesche vicino al lago, vicino alla stazione Cadorna, quello è un grandissimo strippo di noi ragazzini.
2: Quello è Escher,
0: che bigiavamo. Ma è incredibile,
1: è vero.
0: Ti sembra di salire, ma stai scendendo, il contrario. È bello, insomma.
4: Mi è successo una volta in snowboard. Sai che quando c'è nebbia con lo snowboard, anche con lo sci, ma con lo snowboard perdi completamente il senso.
1: Perché non vedi la differenza tra cielo e neve.
4: Io credevo di andare in discesa, invece stavo salendo e stavo finendo giù da un burrone. È una roba bruttissima. Infatti il consiglio, un po' come quando uno fa surf da onda, consiglio quando c'è nebbia con lo snowboard di fermarsi se la nebbia passeggera e aspettare.
5: Ti devi
4: perché...
5: mettere gli occhiali con la lente gialla.
4: Bravo, solo che magari non ce li hai. Quelli degli anni 70 da Brad Pitt, il film famoso.
0: Sì. Vabbè, a volte anche nella vita ti sembra di salire.
1: Se
0: invece
1: c'è un ostacolo, magari fermatevi prima di affrontarlo. Questo è l'insegnamento.
0: Non dite che non diamo oggi dei consigli importanti.
1: Intanto vi abbiamo spiegato come si fa il parmigiano. Primo, poi c'è tutto il resto.
0: Grazie Guido, ciao
1: grazie
0: a tutti.
1: Guido.
0: Buona serata.
4: Piacere, grazie ragazzi.
0: A domani. Ciao. Summer
6: camp. Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta. Explore more vibes.
7: Radio. DJ. One nation, one
8: station. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
14: Lavori ma vorresti laurearti?
5: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipo

0: tecnologia e durata del rapporto di lavoro.
1: Ok, ho scritto al chatbot, analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
2: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
4: Cortiglia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: joy, un po' di joy ci vuole, un po' di joy nella giornata alle 16.03 in questo momento. Joy che è ovviamente anche il titolo della canzone, cioè non Joy come Joy di Friends, il protagonista, uno dei protagonisti di Friends. Joy come gioia, come questa canzone che state ascoltando su Radio DJ e che apre tra pochissimo la diretta di Gazzology.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Eccoci il suono di Gazzologi su Radio DJ anche oggi, questo giovedì 17 settembre. Oh, per un pelo sarebbe stato venerdì 17. No, è giovedì 17 settembre 2026. Ciao a tutti, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia anche in questo appunto giovedì pomeriggio. Tra l'altro in diretta come sempre da Via Massena, ma la squadra vedo un po' dei cambiamenti, vedo laggiù. Dani, che succede? Ci sei tu?
1: Buongiorno, sì.
0: Dani, un saluto a Dani che guiderai tu oggi il Millennium Falcon. Sei
1: oggi
0: pronto?
1: Guido io.
0: Sei pronto?
1: Oggi. Sono carico.
0: Fai un verso alla Ciubecca. No, basta, non lo fare più. Vabbè,
2: Dani,
0: vabbè.
2: Comunque, qualsiasi cosa che
0: sì,
2: mi chiedi.
0: Devo dire che Dani, non so se sia un bene o del male, è uno dei più allineati. Sì. Di solito uno dice allineati politicamente. No, allineati alla nostra demenza, al nostro umorismo. Quindi ti ringrazio, Dani. Il giovane Padawan dove è andato? Fra paga, in giro?
1: In vacanza.
0: Fa un giorno lui, fa due giorni. Anche domani o domani torna?
1: Anche domani.
0: Quindi domani ci sei sempre tu?
1: Sì.
0: Vabbè, tanto ormai tu i testi li... Quante dirette hai fatto da questo studio?
1: Un po', almeno 12.
0: Ma tu lo sai che in questo momento le persone ci stanno anche, qualcuno ci sta anche guardando, ad esempio su DJ TV o sullo YouTube?
1: Lo so.
0: Lo sai? Mamma, sai un sacco di cose.
2: Sai
0: anche chi
2: bene.
0: Ti sta guardando?
1: Chi?
0: Io, perché tengo la diretta lì aperta piccolina per vedere se è vera questa cosa.
1: Ma sono
0: cosa.
1: Bello?
0: Sei forse più che bello.
1: Ah,
0: bellissimo.
1: Meno male.
0: Mi verrebbe da dire back to spingere! E lì. Ieri abbiamo buttato di questo back to spingere

0: La tua storia Instagram in palestra è diventato il nome della nostra chat su WhatsApp, da quanto sì. ci ha spiazzato questo
1: no,
0: back
1: mia,
0: to mia, forse mia.
1: Fra però, non ha avuto.
0: Ma sai che ieri io l'avevo messa a ridere, ma mi sono arrivati un sacco di tag su Instagram, ma motivazionali.

0: Giovedì, sai che giovedì è il nostro giorno dedicato al cinema, o al meglio, in un momento in particolare della nostra giornata, insomma, consiglieremo un film da andare a vedere rigorosamente nelle sale. Questo non l'abbiamo specificato.
1: Al cinema.
0: Noi piace proprio. Guarda, se sta tornando tutto il movimento del cinema, io non voglio dire, però avrà un peso questo intervento che facciamo ormai da diverso tempo.
1: Sicuramente.
0: Posso
1: un
0: dirlo.
1: Suo peso.
0: Avrà assolutamente un peso. A proposito di cose che hanno un peso, scusami, volevo chiederti se avevi visto tu, da grande appassionata di motori, quello che ha fatto Verstappen con i go-kart.
1: Che bello.
0: Ti è piaciuta come cosa?
1: Sì, molto.
0: È stata molto.
1: Molto.
0: So che ne hanno già parlato anche nel corso della giornata di oggi, però è stato un evento molto interessante dal punto di vista dell'intrattenimento.
1: Questa
0: sfida go-kart.
1: Sì. Sì. Partiva 101esimo,
0: sì, e doveva
1: e
0: superarli
1: in 35
0: tutti.
1: Minuti è arrivato primo.
0: Cioè praticamente quello che ha fatto Kimi Antonelli a Monza,
1: sì.
0: Però a livello amatore.
1: Verstappen.
0: No, vabbè, però gli altri non erano dei piloti.
1: No, non erano dei piloti, cioè, però lui comunque
0: secondo te era
1: sente.
0: Più difficile recuperare tutti a Monza da ultimi come ha fatto Kimi. O quello che ha fatto
1: Mario.
0: Ma come se la giocano? Ma 100-0 più difficile quello che ha fatto Kimi. Cioè lui è come è andato a giocare a calcio, è come Sinner che viene a giocare a tennis con noi, cioè.
1: Sì, ma è lo spirito con cui la vivi, no? La competizione.
0: No, è che erano
1: lui
0: tante,
1: la vive
0: tante,
1: come se fosse una gara di Formula 1.
0: Però
1: non
0: è stato molto divertente.
1: Resto.
0: Devo
1: sì,
0: dire una cosa, lì in mezzo c'era un nostro amico, ragazzi. Noi 0 gradi di separazione, o un grado, scusateci, non da Verstappen, ma da quella iniziativa, perché c'era Yakidale, amico che è venuto a trovarci anche a Gazzologi diverse volte. Non so se continuare questo trend di noi che chiamiamo a sorpresa sul telefono i nostri amici. Però vorrei sapere, perché ho visto che ha pubblicato una storia dicendo che presto farà uscire un video su YouTube dei suoi, però lui era lì in mezzo che correva anche
1: dai
0: lì.
1: Dai 100 cartisti.
0: Vista da dentro quella cosa lì. Comunque, se c'eravate anche voi, 347-342-5220 il numero per farvi sentire, a prescindere in realtà se vi va di raccontarci anche che cosa state combinando lì fuori. Noi siamo qui, pronti, diciamo, per farvi compagnia.

0: perché lui si chiama Max Verstappen, mi viene da dire, la Marx, ma Marx era un altro, se non ricordo male.
1: No,
0: e non faceva il pilota.
1: Cosa.
0: No, lì in mezzo quei kart c'era Yaki Dale, che stiamo provando a contattare. Molti hanno scritto: non vedo l'ora di vedere il video di Yaki. Cioè, sicuramente farà un video su YouTube, però ero curioso di vedere. No. Sai che forse è in volo, sta tornando. Dov'è che l'hanno fatto quella cosa lì? Tu lo sai?
1: Adesso
0: su che circuito l'hanno fatto?
1: Non mi,
0: vabbè,
1: non mi
0: dopo andiamo a verificare. Probabilmente magari sta tornando anche da quelle parti, perché ovviamente non erano piloti a Silverstone, non erano piloti, ma erano, diciamo, anche creator, appassionati, insomma. E comunque non è facile. Noi abbiamo fatto il team building del basement da degli amici molto bravi, che hanno un centro go-kart.
1: Un kartodromo.
0: Una pista di go-kart molto bella, verso Verona. E devo dire che non è per niente facile. Quindi
1: no.
0: Verso Vicenza, scusatemi, non è per niente facile.
1: No, più che altro ti prendi di quelle botte.
0: Abbiamo fatto mezz'ora di go-kart. Tra tutto, tra giro di prova, qualifiche,
1: giro lanciato, qualifiche. Okay.
0: Ma se va bene, abbiamo fatto mezz'ora. Eravamo distrutti. Quindi tutti quelli che dicono: no, ma il motorsport non è uno sport, ma è una roba a livello fisico
1: devastante.
0: Quindi anche andare con i go-kart, soprattutto quelli professionali, non è per niente facile. Quindi nulla mi toglie che secondo me quello di Max era un pochino più veloce.
1: O era Max che era un po' più veloce.
0: Sì, ho capito, però se sul rettilineo vai tre volte più veloce non era... Non lo so, vabbè.
1: È Max Verstappen.
0: Quello sì, assolutamente.
2: Al piede
0: non puoi
2: più pesante.
0: Probabilmente non ha paura di schiacciare, non lo so. Tanti messaggi al 347-342-5220. Ciao Gazzo, tutta la crew. Oggi sono in smart working, quindi ho deciso di non ascoltarvi. Come? Ma di guardarvi. Ma quindi ci guarda e non ascolta. Ci ha messo muto?
1: No.
0: Siete meravigliosi.
1: Forse per quello
0: super
1: che lo
0: top
1: dice.
0: Elisa, dopo i maltrattamenti estivi. I trattamenti estivi.
1: No,
0: cosa,
1: vabbè,
0: sono i maltrattamenti,
1: no,
0: estivi?
1: Perché sono stata in onda con Rudy e
0: con
1: Brevi.
0: Vabbè.
1: No, ma non è maltrattamento, anzi.
0: Dai, no, dai. Sarei stata ovviamente in ottima compagnia. Hai altre voci, altre cose, altri messaggi? Li recuperiamo dopo. Si sta parlando ovviamente di un po' di cose in queste giornate. A noi ci colpiscono ovviamente le cose più importanti, a proposito di cose da vedere o da sentire. Eli, cos'è che hai trovato una non una notizia, però in questi giorni c'è una serie su Netflix che sta piacendo tanto, soprattutto a chi fa attività fisica e fa sport, soprattutto chi fa back to spingere.
1: Molto quello.
0: Che
1: si chiama Physical Italia.
0: Sì, stavo dicendo.
1: Da 100 a 1, che tra l'altro credo che copino un format coreano, perché io avevo visto questo stesso programma.
0: Sì, credo che sia quello,
1: programma.
0: Non è una copia, fanno
1: esatto,
0: la versione italiana.
1: Esatto, fanno la versione italiana di questo programma, che credo che sia nato in Corea, in cui creator, esperti
0: anche lì,
1: del mondo,
0: gente che ha vinto Olimpiadi contro gente che magari fa contenuti sul fitness.
1: Esatto, che
0: attori,
1: si sfidano proprio su prove fisiche.
0: Sì, vere prove fisiche.
1: Esatto, uomini, donne, e ne, diciamo, il vincitore sarà poi alla
0: fine
1: solo uno.
0: Tra questi partecipanti, insomma, alcuni mi sembra che siano passati anche da queste parti: Federica Pellegrini, Tania Cagnotto, che rientrano tra quelli che hanno vinto delle medaglie, che però si sfidano su altre cose.
1: Sì.
0: Contro l'amico Luis, ad esempio, contro l'amico Luis. E contro ad esempio Elisabetta Canalis.
1: Esatto.
0: E tra le varie cose che stanno venendo fuori, e anche tra i contenuti divertenti che gli hanno fatto fare, hanno fatto tornare di nuovo virale una cosa che era già andata virale tempo fa.
1: Sì, perché era il 2012 quando appunto in una rubrica dedicata alle ricette delle stelle di Sanremo, la ex velina di Striscia la Notizia pubblicava la sua ricetta del pollo alla piastra.
0: Cioè, era diventato iconico quell'articolo di un giornale, di quelli un po' da rivista, da gossip praticamente.
1: Sì. E lei da lì però era stata molto presa in giro, perché diceva: il piatto è talmente semplice, quasi banale, che molti l'avevano presa in giro. Lei lo ripropone oggi,
0: autoironica,
1: e in questa video ricetta pubblicata proprio sul
0: però
1: suo profilo Instagram.
0: Però tu ce l'hai, cioè, se dovesse, è il suo cavallo di battaglia, semplice.
1: Sì.
0: Io sono nella sua stessa identica condizione.
1: Cioè, tu ce l'hai il tuo cavallo di battaglia?
0: Tu ce l'hai quella cosa lì che è semplice, però
1: io
0: tu dici: come la faccio io, non la fa.
1: Sì.
0: Cos'è?
1: La torta salata, ricotta e spinaci.
0: Cioè, quello è il tuo cavallo di battaglia?
1: Il mio back
0: to spingere, il cugino.
1: È facilissimo.
0: Dani, tu ce l'hai?
2: Ordinare la pizza.
0: No, ordinare no. Cioè, come ordini tu, non ordina nessuno.
2: Okay.
0: Cioè, semplici. Io non la saprei fare, la tua, quella che
1: no,
0: mi hai appena detto tu.
1: No, vabbè, metti in una ciotola uova, ricotta, e poi spinaci, le cuoci in padella e poi
0: vabbè,
1: le
0: allora ce l'ho anch'io. Il mio piatto semplice.

0: Gazzo,
1: oh, dimmi.
0: Io non c'ero, ma solo perché ero back to spin. Ciao ragazzi.
1: Ciao, cioè non eri lì con Max Verstappen e... Mi viene da dire Marx,

0: semplice, che però sì, è un cavallo efficace. Di battaglia, sono le uova all'occhio di buco sul formaggio. Abbiamo capito, ma abbiamo detto, vabbè, no. Sarà più facile del pollo o più difficile del pollo?
1: Semplice ma efficace.
0: Allora, se avete anche il vostro, fatecelo sapere. Nel frattempo c'è una teoria, credo giusta. Gazzo, quelli erano carte da noleggio. La velocità del rettilineo dipende tutto da come esci dalla curva precedente. Stai tranquillo che Max usciva più veloce di tutti, Giampiero. Quindi non era il kart veloce, è come esci dalla curva.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Comunque non è facile fare quel oh, oh, cioè comunque intonando, Non è così
2: facile.
1: È un po' come il pollo alla piastra o l'uovo all'occhio di bue di cui parlavamo prima. Sembra facile.
2: Ma tu l'uovo all'occhio di bue lo fai che quando tu tocchi la parte arancione lascia il sughetto? Cioè lascia la parte del tuorlo?
3: Argomenti scoltanti comunque.
1: Io l'ho detto così sperando che nessuno mi chiedesse approfondimenti.
2: Ma no, dai, perché no, così è fatto
1: cioè,
2: bene.
1: Cioè tu fai così... e quella roba lì esce
2: e basta
1: e poi
2: metti
1: il formaggio
2: quando
1: sopra.
2: È pronto, basta,
1: te ne accorgi. Beh, i chef se ne accorgono. Il chef va così a sensazione,
2: è vero, a sentimento.
1: Siete su Radio DJ Gazzologi, buon pomeriggio a tutti. Siamo
2: abbiamo un po' di audio.
1: Allora intanto chiudiamo il capitolo del programma che dicevamo prima, perché effettivamente è la versione italiana di quello coreano. Tanti lo guardavano in coreano e adesso sono contenti perché
2: lo
1: sentiamo,
2: possiamo vedere
1: sentiamo.
2: In italiano.
4: Ragazzi, io sto guardando Physical e finalmente perlomeno capisco i nomi dopo aver visto le prime due stagioni in coreano con Yoon Kyung-il, Kim Lin-gyo, Yoon Kyung-ya,
1: tutti amici di Elisa, tra l'altro.
4: Finalmente almeno mi riesco a ricordare i nomi dei partecipanti.
1: Certo,
2: è vero, era difficile ricordare. Io avevo guardato la versione
1: però sai io
2: coreana.
1: Cosa sto facendo adesso, siccome alcuni dei

0: concorrenti li conosco personalmente, siamo
1: sì.
0: amici, li guardo con il doppiaggio asiatico, cinese, cioè
1: ah,
0: per
1: sì?
0: sentire loro che parlano con delle lingue diverse.
1: Sei visionario.
0: Se mi diedero del folle.
1: Esatto.
0: Quella roba lì, quella roba lì. Poi invece i piatti, i cavalli di battaglia semplici, ma che mamma mia, come li fate
2: ciao
0: voi quei piatti lì?
2: Ciao a tutti, Kobe dalla Brianza.
0: Kobe?
2: Il mio piatto semplice si chiama grigliare.
0: Grigliare, beh,
1: vabbè,
0: non è
1: va bene.
0: Ma perché le cose che io so fare sono quelle semplici? Io fa solo quello che so fare.
1: Non è semplice.
0: Grigliare non è semplice. Guarda che Ghigo scrive: le uova all'occhio di bue erano una prova di Masterchef. Ehi.
1: Cioè, rendiamoci
0: cioè,
1: conto.
0: Non so se vi
1: semplice ma efficace.
0: Poi,
1: vado.
0: Poi.
3: Allora, io negato in cucina, però il mio cavallo di battaglia è il toast sottilette prosciutto cotto.
0: Mamma,
3: come lo faccio io? Sì, non lo fa nessuno.
0: Ti capisco.
3: Potrei essere olimpionico di toast. Ciao, Andrea da Piacenza.
0: Andrea, a parte che sta diventando un ASMR dei toast,
1: sì.
0: però, cioè,
1: cavolo, se sai fare.
0: È l'artigiano del toast. Cioè, lui è proprio lì che, mamma mia, la cura nel dettaglio. Poi
1: come lo fa lui? Nessuno.
0: Nessuno.
4: Ciao Gazzo con
0: ciao.
4: La G.
0: Ma, ciao.
4: Il mio cavallo di battaglia è lo stesso di quel famoso chef stellato a Milano, credo. Che ha fatto la pasta in bianco.
0: Mm.
4: E la faceva pagare 25 euro.
0: Però tu sei umile. Ecco. Resti
4: io faccio 24 di
0: bravo,
4: solito.
0: bravo I need a dollar, un dollaro in più e no, erano in euro, però volevo collegarmi alla canzone ma non
1: però dai
0: però mi aspettavo che qualcuno dicesse il mio cavallo di battaglia è il cavallo.

0: su Radio DJ, voce inconfondibile, quella di Aloe Black che come... No, scusatemi, perché vedo Dani, mi vengono in mente subito delle battute stupidissime, tipo sull'Aloe adesso. Ma mi fermo prima.
1: Bravissimo.
0: Mi fermo prima. In mezzo ai vostri cavalli di battaglia culinari, però non le robe, cioè robe che apparentemente sembrano semplici.
1: Sì, perché poi avete scritto anche delle cose come i piatti di pasta con le vongole.
0: Il messaggio dell'ascoltatore del toast di prima, lui
1: quello.
0: Ha centrato, era on point, come si dice in questi casi. Giorgio dice: ciao, questo è il mio cavallo di battaglia, torta di frutta, mi ha dato anche la foto, ma elaboratissima. È difficile.
1: È già difficile.
0: Ma non fatemi fare il tiramisù che non mi riesce. Dice, vabbè, ma questo è un altro campionato, è un'altra cosa. Comunque, prima sai perché ridevo che tu mi hai visto fuori onda, che

0: ecco,
1: infatti.
0: Perché abbiamo gli ascoltatori sul pezzissimo, no? Sì. Perché io prima ho citato Joy, ho detto Joy, il titolo sì. della prima canzone, ho citato Joy di Friends. È un'ascoltatrice che evidentemente mi conosce, ha detto
1: personalmente.
0: No, non Joy di Friends, Joy di Dawson's Creek. Perché sa che è lì,
1: era lei.
0: Lì il cuore, il mio cuore batte per quella serie lì, ma per tante altre cose che stanno per accadere. Attenzione, qui su Radio DJ c'è Gazzolo.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: Regina, ma che bel sorriso.
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Perché? Perché?
14: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
15: Non fartela scappare.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
18: Ops.
19: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
20: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
21: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
22: Ciao Alex.
21: Kimi, ma sono io su questo poster?
22: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
21: Per vederci le partite insieme.
22: Magari, però non ho ancora il wifi.
21: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
22: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
21: Sono appena stato sorpassato.
23: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
24: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
25: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
27: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: Radio DJ, sono le 16.35, c'è sempre Gazzologi, ancora un buon pomeriggio a tutti. Nel frattempo, durante questa canzone fuori onda, è continuata la discussione animatissima tra me e Elisa Saibri riguardando tutta l'impresa di Max Verstappen, anzi scusatemi, tutta l'impresa di... Eh beh, se c'è, lui c'ha il pezzo. Lui c'ha la canzone a lui dedicata. Tanto non sì. È AI, perché questo ormai è di un po' di tempo fa.
1: No, è di qualche
0: sono
1: anno
0: sono due
1: fa.
0: DJ olandesi che l'hanno fatto. Comunque abbiamo rivisto tutta la partenza della sua gara contro i 100 go-kart. Io continuavo a dire, ma il suo è il più veloce, è più veloce, giustamente Eli, che è tecnica. Cos'è che mi hai detto? Ma guarda che no.
1: Cioè, che lui ha dei riflessi
0: che noi non umani sono, non ne
1: che
0: abbiamo.
1: Che non sono umani, quindi lui si gioca tutto su quel decimo
0: quindi
1: di
0: lui
1: millesimo.
0: Non è stato più, non è che gli
1: non è
0: va
1: che il
0: più veloce,
1: kart è più veloce. È lui che è prima. Più veloce degli altri. Ha dei riflessi molto più veloci degli altri carti. Con tutto il rispetto
0: con
1: per
0: tutto
1: gli
0: rispetto.
1: Altri, ma anche per noi,
0: ma
1: cioè
0: gli altri,
1: anche di noi.
0: Come direbbero Aldo, Giovanni e Giacomo, non erano professionisti, erano presi dalla strada. Però comunque andavano abbastanza forte. Attenzione, chissà se Max sta ascoltando in questo momento Radio DJ, perché è quel momento lì, quello in cui vengono, come dire, spostati gli equilibri del mondo del cinema. Per chi ci ascolta oggi per la prima volta, tutti gli altri ormai dovrebbero saperlo che questo è il momento in cui ogni settimana Elisa Saibri vi consiglia un film da andare a vedere nelle sale, cioè che se il film è bello in realtà ve l'ha consigliato Gazzologi, se è brutto ve la potete prendere con lei.
1: Grazie.
0: Senti il nostro flautista. Comunque ha voluto suonare il pezzo il flautista nonostante ci sia Dani e non Frapaga. Vuol dire che hai confidenza col
2: flautista. Avete
0: confidenza, meno male. Allora, l'altra grande caratteristica di questo momento, che ripeto nel corso degli anni ha cambiato realmente, ha direzionato premi Oscar,
1: ricordiamo
0: budget,
1: che noi abbiamo consigliato Odissea.
0: Noi siamo, cioè
2: solo voi.
0: No, ma robe che scommesse, ok? Gli underdog
1: scommesse.
0: Del mondo del cinema, Eli. Se non è un Colossal, è un cartone animato. Questi sono i criteri della
1: sai
0: scelta
1: che oggi
0: di Eli.
1: Invece ti stupisco.
0: Davvero?
1: Sì, perché tu me l'hai già detto la scorsa volta.
0: Su
1: allora
0: questo
1: ho detto,
0: film?
1: No, mi hai detto o consigli Colossal
0: oggi?
1: Oppure consigli.

0: i cartoni animati.
1: Oggi così.
0: Allora io ti consiglio
1: un film a luci rosse oggi. Ah,
0: no,
1: no,
0: no, no.
1: Ti stupisco.
0: No. Però consiglio The
1: Cos'è?
0: Invite. Il piacere è tutto nostro. È questo film di Olivia Wilde con Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz ed Edward Norton, che sono i quattro protagonisti.
1: Di e con Olivia Wilde.
0: Di e con Olivia Wilde.
1: Sì.
0: Allora, cosa succede?
1: Non lo so.
0: Joe e Angela sono stati molto innamorati.
1: Ma Joe chi è?
0: Joe è uno dei protagonisti. Sono i quattro protagonisti. Non so da chi è interpretato, no. Sai che io non vedo
1: nei
0: trailer.
1: Ricordiamo l'altra caratteristica
0: nel film
1: è che egli non ha assolutamente visto nessuna immagine di questo film.
0: Però
1: ma
0: so lei
1: va a sensazione.
0: Angela è interpretata da Olivia Wilde.
1: Sì.
0: Quindi Joe e Angela sono molto, cioè sono stati molto innamorati, ma dopo molti anni di matrimonio il loro rapporto si è logorato. Quindi vittima delle frustrazioni artistiche e professionali di lui e della solitudine di lei. Però cosa succede? Quando Angela invita a casa e a cena i vicini, che sono la spagnola Pina e lo spirituale Oak.
1: Secondo me, guardando il cast, la spagnola Pina è Penelope Cruz.
0: Esatto, esatto. L'obiettivo di Joe è soprattutto quello di chiedere loro di essere meno rumorosi quando fanno l'amore. Però cosa succede? La cena, questa cena a quattro, scompaginerà le carte per tutti, dando luogo ad un gioco di rivelazioni,
1: ragazzi,
0: che coinvolgerà ciascuno dei presenti.
1: Altra nuova parola classica che utilizza Lisa Cyber in tutte le sue conversazioni.
0: Lo sapevo.
1: Scompaginare. Quella di, cos'era quella dell'altro ieri?
0: Era il terreno,
1: se ve lo ricordate voi siete migliori di noi. Ma sulla base è già questo. E questo è scompaginare, ok?
0: Sì,
1: okay,
0: okay. E quindi verranno, insomma, non so cosa si creerà. Si creerà della tensione tra le
1: coppie. Hai detto
0: copie.
1: Anche mettendo a nudo le meschinità e le paure di tutti.
0: No, quello no. Non l'ho letto, mi fermo un po' prima.
1: Come si chiama? Qual è il titolo?
0: The Invite, il piacere è tutto nostro.
1: Curiosi, curiosi, andate a vederlo, andremo a vederlo e poi insomma, poi ve lo riconsigliamo se effettivamente ci piace. No, c'è questa canzone davvero. Questa
0: Dai.
1: Canzone a me mi scompagina, perché la mia crush di quando ero adolescente era lei.

0: giustamente diversi ascoltatori mi fanno notare che Natalia Imbruglia era la crush di un po' di persone, devo dire, in quel periodo, sicuramente nel 1997 su Radio DJ,
1: e
0: vabbè,
1: anche oggi, anche dicono, oggi, anche oggi,
0: no, sì, sì, sì, ho visto un po' di immagini sempre al top. Vabbè, l'ho detto un po' come l'Odissea consigliata da Elisa Cyber, quella cosa lì un po' ricercata, un po'
1: che non
0: un
1: sa
0: po',
1: nessuno,
0: un po' di nicchia, no, no, esattamente un po' di nicchia. E nel frattempo vi abbiamo dato dei consigli su cosa andare a vedere al cinema magari questo weekend, però vi diamo anche dei consigli su come fare festa. E allora sul fare festa ci sono degli amici che fanno festa da tutta la vita, nel senso che fare feste per gli altri, far divertire gli altri, lo hanno fatto diventare anche il loro lavoro, oltre che la loro passione, e non è facile da fare. E si sono uniti tipo gli Avengers e faranno un super evento questo sabato. Allora ne ho approfittato perché sono due amici davvero. Ciao Andrea Corona, a.k.a. in realtà Andrew Propaganda. Ciao Andre, come stai?
2: Ciao Gianluca, molto bene, tu come stai?
0: Bene, ma quanti pensano che Propaganda sia il tuo cognome? C'è qualcuno?
2: Tanti.
0: Signor Propaganda.
2: Capitato più volte che anche la banca una volta, perché la mail è Andrea.propaganda e quindi mandano gli auguri al signor Propaganda.
0: Allora questo. Tu sei CEO founder, come si dice oggi su LinkedIn, di Propaganda Network. Credo che quando l'abbiate creata, tu e Noiz Narcos, non avevate immaginato che un giorno qualcuno vi avrebbe dato del CEO e founder, o sbaglio?
2: Guarda, mi terrorizza ancora oggi, per cui figurati se lo avessi immaginato al tempo, mi fa paura ora.
0: No, però no, scusami, dimmi pure, Andre.
2: Scusami tu, invece, Giallo, proprio un inciso su questa canzone, su Torn, ho pensato proprio come le canzoni siano delle fotografie. Io mi sono rimmaginato esattamente in quel momento lì in cui la guardavo sullo schermo di MTV in una sala giochi del borgo antico della mia città. Ma una roba veramente
0: un flash.
2: Potere della musica.
0: No, il tempo passa velocemente, me ne fa rendere conto che questa festa che avete organizzato tu e quindi tutto il gruppo di Propaganda, insieme all'amico Carlo Pastore, che invece organizza il Miami, che è un altro festival molto importante, insomma, insieme fate questa festa per festeggiare 20 anni, perché era praticamente in contemporanea quando sono nati i progetti.
2: Assolutamente sì, e ce ne siamo accorti durante l'ultimo Miami in cui Propaganda curava un palco, e guardandoci, parlando, a un certo punto ho detto: ma noi compiamo 20 anni quest'anno, anche noi compiamo 20 anni. E lì a luglio, diciamo a fine giugno, è nata l'idea: ma facciamoci una festa allora, facciamola dove ci siamo conosciuti, facciamola al Circolo Magnolia, che ha ospitato tutti i primi Miami e diverse feste di Propaganda. E così siamo arrivati a sabato 19 settembre con questa grande festa di aggregazione spontanea che abbiamo chiamato XL, proprio in virtù dei numeri romani, XX più XX, sì. 20 e 20 fa 40 XL. XL è anche, diciamo, la nostra taglia.
0: Ci sta, certo.
2: Bello massiccio. E quindi il nome è venuto anche da sé. E con Carlo ci siamo trovati subito sull'idea di non caricare su uno star system, quindi di non scegliere dei grandi nomi su cui canalizzare la promozione, ma fare in modo che XL riporti la gente al centro della musica live. Quindi 40 artisti, giovani, meno giovani, grandi scommesse e invece già promesse mantenute, dei big non annunciati.
0: Ci saranno sorprese, quindi. Sì. Ricordo anche il giorno, se volete fare un salto, venire appunto apposta il 19 di settembre al Magnolia. Sono 12 ore di musica?
2: Questo sabato, dalle 16 alle 4 del mattino. Si aprirà con dei talk. Sì, è una bella maratona, devo dire che anche a rileggerlo adesso comunque spaventa anche me. Però ci saranno diverse cose, c'è un'area market, c'è il food, ci sono comunque dei talk.
0: Sono gli ultimi momenti d'estate, anche per godersi una festa all'aperto in un contesto del genere. Sono le ultime battute, credo, poi non so cosa ci dirà il clima, però sicuramente è una bella occasione per stare insieme. Una domanda, qual è adesso che ne avete fatte tante di feste, di momenti, no? Qual è la prima cosa a cui devi pensare, a parte le cose di ordine pubblico, di sicurezza, eccetera, ma quali sono i criteri subito, le prime cose?
2: Ma secondo me la festa, in realtà l'evento live, devi pensare a come far star bene le persone che verranno, e se riesci a immaginare ogni concerto come questa volta, come una grande festa nella quale c'è comunque un festeggiato che solitamente è l'artista, ma tutti i

0: i partecipanti sono quelli che devi cercare di far star bene, quindi tutto ciò che è legato alla sicurezza, al benessere del pubblico è proprio la primissima parte da cui iniziare il percorso.
1: A cui bisogna pensare. Andrew, in bocca al lupo, allora tanti auguri, come si dice in questi casi. Festeggiate per bene con Propaganda Miami, con XL. Assolutamente sì. Allora, ho visto
0: con
1: che
0: tutta la family,
1: guarda, sì, perché
0: family.
1: È un bel clima, sarà davvero un bel sì. clima. Ho visto che si è liberato Macklemore, però forse è un po' un casino in questo momento, come
0: diciamo, eravamo complicato. così sul budget, perché diciamo, però su quello ci possiamo. Magari verrà.
1: Grande,
0: dai, magari
1: Andrew,
0: verrà.
1: Un abbraccione.
0: Grazie.
1: A presto.
0: Grazie a tutti voi.

0: Ibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari su Radio DJ. Ancora buon pomeriggio, buon giovedì. Tra l'altro diverse persone ci hanno segnalato che il film Eli che abbiamo consigliato prima, sì, cioè ricordami il titolo, The Invite, in realtà è una, come dire, una trasposizione di un film che era già stato fatto in Spagna e che quindi c'era già anche la versione italiana.
1: Sì, esiste anche in versione italiana del 2022,
0: Vicini
1: si chiama Vicini di casa.
0: Non era quello Vicini di casa? Tu non ti ricordi?
1: No,
0: una...
1: non me la ricordo.
0: Io mi ricordo che ero piccolissimo e c'era una tipo sitcom, sì, in TV, che la sigla di quella sigla faceva vicini di casa.
1: Non me la ricordo.
0: Secondo me qualche ascoltatore se la ricorda. Non so perché, ma
1: presente.
0: Sì, prima parlavamo della musica che, sì, ti dà. A me questa roba qua mi è rimasta. Cioè,
1: ti ha flashato.
0: Cioè, magari uno non si ricorda cosa ha fatto ieri mattina, ma vicini di casa, me lo ricordo. Vabbè,
1: vediamo
0: questa,
1: se ci arriva, nel caso
0: questa
1: te lo dico.
0: Questa è un'altra storia. A proposito di storie, guarda che c'è una cosa che è uscita, di cui si parla in questi giorni, che unisce un po' tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Cioè,
1: sì,
0: il cinema.
1: Sì.
0: Ma anche i motori.
1: Vero.
0: Perché prima abbiamo parlato di Max,
1: sì,
0: Verstappen. Continuo a dire ma, mi viene da dire Marx. Chiedo scusa, Max Verstappen. Guarda, Vicini di casa con Teoccoli e Gnocchi. Sì, è quello, era quello lì, me lo ricordo.
1: Allora hai
0: esiste,
1: ragione.
0: Esiste. Scusami, di cosa stanno parlando tutti? C'è un ritorno.
1: C'è un ritorno al cinema.
0: Vedi,

0: alla fine riesci a parlare
1: perché
0: lo stesso dei tuoi, dei tuoi cartoni animati.
1: Da questa sera si potrà rivedere al cinema Cars.
2: Ah, l'hanno
1: motori
2: rimesso
1: ruggenti.
2: Nelle sale.
1: Sì, per i suoi 20 anni.
0: 20 anni pure di cui, vedi come tutto
1: quindi
0: torna,
1: vedi,
0: tutto quello di cui abbiamo parlato oggi.
1: Vedi come infilo di
0: 20 anni. Sì.
3: Mamma,
0: coach,
3: pasta,
0: ci vuoi dire qualcosa anche tu, coach? 20 anni che c'è Cars.
1: Il primo, chiaramente.
0: Il primo. Motori ruggenti. Era una cosa del genere.
1: Ah, ma che bello.
0: Beh, dai. Anche a Monza hanno fatto tante cose. C'era Setta McQueen a Monza.
1: Vero?
0: Sì, era lì. Ho fatto il post su Instagram. Anche lui, nei box. Grazie a tutti per averci ascoltato. Speriamo di avervi fatto una piacevole compagnia. Grazie, Dani, per oggi.
2: Grazie.
0: Ci vediamo domani.
2: Ci vediamo domani.
0: Grazie, Elisa Cyber from Redazione.
1: Grazie a voi. E grazie al Gazzo.
0: Con la G. Mi raccomando, precise e puntuali domani. Nel frattempo, come sempre, restate su Radio DJ, che non si sbaglia nulla. Grazie anche a tutti gli amici della TV. E ci sentiamo domani dalle 16 con Gazzologi.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Movie time.
7: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
8: Dopo aver trovato l'amore.
9: Io e te, cosa siamo?
8: Cosa può andare storto?
9: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
10: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili.
11: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
6: Movie time.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
17: Radio DJ.
18: One Nation, One Station.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
21: Repower.
22: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
23: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
24: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
25: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
26: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
27: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
2: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Ecco le 17. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Il Canada, seppur non direttamente, sfida gli Stati Uniti. Abbiamo valori comuni, insieme siamo più forti, dice il Premier Carney, intervenuto alla plenaria dell'Europarlamento, definendo l'alleanza tra il suo paese e l'Unione Europea un faro per le altre democrazie. E poi la replica appunto a Donald Trump, che aveva minacciato di tagliare il commercio con l'Europa per ritorsione. Nessuno, dice Carney, ci può dire con chi ci dobbiamo alleare. Alleanze determinanti in Svezia, dove al termine di un lungo scrutinio durato ben 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni. Si dimette il premier uscente di centrodestra Ulf Kristersson. Un cittadino yemenita è morto dopo essere stato colpito dai frammenti di un drone lanciato dagli Houthi e intercettato dalle forze saudite nella provincia di Taif, a est della Mecca. La Cina, su invito dell'Arabia Saudita, ha chiesto privatamente all'Iran di usare la propria influenza per fermare i ribelli degli Houthi. La cronaca adesso ci porta in Italia. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico, in provincia di Roma, soccorso da alcuni passanti dopo un volo di circa 10 metri e trasportato in elisoccorso al Policlinico Gemelli, è ora in condizioni critiche. È successo nel pomeriggio di ieri, quando il padre, uscito per delle commissioni, lo ha lasciato solo. L'uomo è ora indagato per abbandono di minore. C'è anche la discriminazione razziale tra i reati contestati a uno dei 3 giovani accusati dell'aggressione al rabbino, prima insultato e poi picchiato ieri a Milano. I 3, nati in Italia ma di origine nordafricana e residenti in provincia, frequenterebbero il capoluogo per commettere piccoli reati, soprattutto rapine, ai danni di coetanei. Bruxelles approva il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Dunque fra i 13 e i 15 anni è previsto il controllo dei genitori. Infine allo sport, iniziamo dal calcio con l'Europa League. Questa sera tocca la Juventus, che alle 21 riceverà gli olandesi del NEC. Alla stessa ora poi a Modena. Siamo ora al volley. L'Italia maschile affronta la Slovenia nell'ultima partita della prima fase degli europei. Azzurri già qualificati e a un passo dal chiudere in testa il girone.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 18.
5: Radio DJ. One nation,
6: one station. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate

0: Bella, a settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Let's go.

0: attimo, una strisciata. Acquisto incauto, zing, fatto.
1: Eccolo qua, ce l'ho in mano, guarda.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, secondo me a questo punto possiamo cominciare a dirle due o tre cose. Cosa faccio? Metto la sigla, sì, e poi ci confessiamo?
1: Dai,
0: dai, vabbè.

0: Buonasera Valentina.
1: Buonasera.
0: Ciocca, Giada, Manuel. Il gruppo è sempre che Pinocchio comunque un verso non ce l'ha. Buonasera.
1: È che quando comincia a mancare uno si creano delle slavine di lo so.
0: Allora, secondo me da lunedì Diego c'è.
1: Sì.
0: Ok.
1: E Marta dovrebbe tornare domani.
0: Sì, Marta dovrebbe tornare domani. Intanto ringraziamo la Giada che pazientemente la sostituisce.
1: Sì.
0: Diamo il bentornato anche a Manuel, che a dirla

0: Grazie. Tutta bene bene non sta,
1: no. No.
0: Però è venuto lo stesso.
1: Che bravo,
0: sì.
2: Vale, non fare così che
1: Ma io pensavo fossi già guarito, per
2: Falsa.
1: Questo non mi sono informata del tuo stato di salute.
0: C'è della tensione tra i due. Ma parliamoci subito con

0: con alcuni dei personaggi.
1: Beh, manca solo Brandon, poi è Reunion, eh?
0: Esatto, certo, sì, esatto. Sì, è vero, perché all'epoca dicevano che c'era soltanto Donna, David e
2: Andrea.
0: Andrea Zuckerman.
2: Poi nel weekend si è unito anche Steve.
0: Sì.
2: E l'altro poi, ieri è uscito fuori che c'è anche Kelly.
1: Come se ci avessero sentiti.
0: Esatto. Allora, siccome in quei giorni proprio casualmente Manuel era già lì, abbiamo detto: cosa facciamo? Non ci mandiamo anche la Vale?
2: Sì.
0: E organizziamo un evento nostro.
1: Sì.
0: E quindi sì, è stato fatto. Al momento abbiamo dei biglietti
2: aereo mio.
0: Sì.
2: Cioè, tu, Manuel, i biglietti ce li hai già.
1: Sì, devo cambiare un ritorno.
0: Sì.
2: Ok.
0: Va bene.
2: Io ho preso il biglietto per sabato, partenza alle 7 del mattino, ritorno a Milano alle
0: nel pomeriggio.
2: 6 e mezza.
0: Perché cosa succede? I nostri idoli performano proprio a Charles de Gaulle, cioè all'hotel di Charles de Gaulle.
2: Sì.
1: Per cui, alle 10 del mattino.
0: La roba per comunque
1: sogno.
0: Noi al momento abbiamo il biglietto della Vale e il biglietto aereo di Manuel, e poi ora abbiamo comprato gli ingressi perché per accedere all'evento devi pagare, dopodiché c'è tutta una decisione da prendere su con chi pagare per fare le foto.
2: Esatto,
0: perché la Zuckerman costa comunque 10 euro meno.
2: Lo so. Cioè, allora, accantoniamo l'idea di mangiarci uno snack con loro.
0: Sì, perché in tutto questo c'era anche la possibilità di mangiare uno snack con loro, ma chi se ne frega.
2: Costa troppo.
0: Io eviterei di portare a casa due foto.
1: Sì.
2: Sì.
1: Cioè, il tema è che qua vogliamo tutte e due Kelly, cioè, da Kelly non ci muoviamo.
2: No, allora, a me piacerebbe... È difficile. A me piacerebbe Kelly, Donna e David.
0: Vale, ma ci costa troppo. L'unica cosa che possiamo fare probabilmente la Zuckerman e vi adeguate
1: una Zuckerman in due.
0: in due una bismezzata e una Zuckerman. Però poi avrete dei racconti incredibili, documenterete tutto.
2: Sì, certo.
0: Vedremo tutto su Pinocchio DJ.
2: Dobbiamo scegliere dei look pazzeschi, perché comunque si va a Parigi.
0: Anni 90, Vale, bisogna fare un look anni 90 con dei giubbottoni di jeans. Uno ce l'hai già.
2: Sì.
1: Anche delle giacche di pelle, quelle un po' lungone.
2: No, quella
0: sì,
2: non ce l'ho.
0: Da vabbè. David, tu ti vesti da David, Manuel.
1: Io volevo Valerie Malone.
0: Ok, allora ti vesti da Valerie Malone, che non c'è.
1: No,
0: non c'è.
1: Per questo.
0: Al momento questo è il cast,
2: ma non è detto, perché secondo me
0: ci costerà una fiammata, ragazzi. Ma noi siamo contenti così. Dai. Allora sì, c'è tanta gente che dice: io la farei con Steve, ovviamente ognuno.
2: Lo so, ragazzi, però i soldi sono quelli, Abbiamo chiesto anche se ci facevano entrare in virtù del fatto che lavoriamo in radio.
0: Assolutamente, è stata mandata una mail da Manuel ufficiale chiedendo siamo una non ci ha neanche risposto.
1: Costati.
0: Bisogna cacciare i soldi, ragazzi. Ma adesso ci organizziamo. Intanto comincia Pinocchio.

0: DJ, teniamo in studio con noi Manuel, che poi ci racconta una cosa, ma prima vogliamo un po' di gossip, Vale. Dacci una bella rinfrescatina.
1: Vai. Allora, vi ricordate che l'altro giorno vi ho detto che i figli di Harry e Meghan avevano iniziato la scuola e poi due giorni dopo gliel'hanno dovuta cambiare?
2: Sì.
1: Ci eravamo mandati, ma com'è che, cioè, cos'è successo perché gli hanno dovuto cambiare la scuola?
0: No, nessuno ha fatto questa domanda.
1: No, io l'avevo fatta. Io l'avevo fatta. Ho usato il plurale, ma l'avevo fatta io.
0: Ok.
1: Cosa può essere successo per cambiargli la scuola dopo due giorni? È successo che Meghan, al momento dell'iscrizione,
0: aveva lasciato il bancomat a casa.
1: No.
2: È stata fanna piazzata.
1: No, è entrata nella chat delle mamme e quindi il suo numero è diventato pubblico. Quando il servizio di sicurezza l'ha saputo, ha detto: raga, ma cioè, non puoi mettere il tuo numero di telefono nella chat delle mamme, perché le mamme sono delle brave persone, però magari un... che ne sai, uno per ridere dice: sai che questo
0: ubriaco una sera può capitare, questa esperienza sulla propria pelle.
2: Esatto.
0: Può capitare. La Vale che entra in una chat di mamme, cara Vale, è andata bene così,
1: e per ridere dice: oh, ma sai che ho il numero di Meghan, la chiamiamo e poi mettiamo giù.
0: Questa è la Vale delle serate
2: moleste. Per te, Vale.
1: Sì. No, questa è la Vale, dai, a mia discolpa, due anni fa, fino a due anni fa, adesso mi sono data una ripulita. e quindi questo è successo, questo.
0: Okay.
2: Però lei non è più una royal, scusami, quindi il suo numero alla fine si è...
0: No, ma è ossessionata da sta roba della sicurezza, quindi...
1: perché col numero di telefono un malintenzionato,
0: però voglio
1: può
0: dire
1: tracciarti.
0: Sei tanto ossessionata da sta cosa e non ci hai pensato. Boh, mi sembra un po' così.
1: Nel frattempo a corte ci sono un paio di beghe che Carlo deve affrontare. La prima è l'uscita il 22 di settembre, per cui la settimana prossima, di un libro, Il canto del cigno è il titolo in italiano, scritto dal fratello di Lady Diana.
0: Ah, l'ex cognato.
1: Esatto, esatto. Il conte,
0: Bene,
1: No, male, perché il Daily Mail ha cominciato a lanciare,
0: a spillolarlo
1: e ha spillolato il passaggio di una telefonata tra Carlo e il conte Spencer, temporalmente,
0: cioè, il fratello
1: di Diana. Temporalmente siamo una settimana dopo la morte di Lady Diana. I due litigano perché Carlo vuole che Harry e William sfilino dietro
0: il feretro,
1: il carro funebre.
2: Come hanno fatto poi?
1: Come hanno fatto? Mentre lo zio, il fratello di Diana, dice: no, mia sorella non l'avrebbe mai permesso. Non esiste che due bambini di 15 e 12 anni vengano così esposti al mondo.
0: Sì.
1: E Carlo si zittisce e poi a un certo punto Sibila.
2: Vale, i brividi, brava a raccontare questa cosa.
1: Sibila: stai pur certo che ce la dimenticheremo presto. Dice che ha detto così. E
0: allora, cioè, adesso io non lo so, però
2: io
0: adesso,
2: ci credo.
0: Se non l'ha detto, non lo scrivi.
2: Io
0: ci
2: credo.
1: Carlo adesso ha risposto a questo attacco dicendo: d'altra parte, il dolore per la perdita di un fratello o di una sorella può renderti può farti straparlare o modificare i ricordi che hai.
0: E intanto dietro degli avvocati scrivere querele su querele.
1: Dall'altra parte uscirà nei prossimi mesi un documentario su Angela Kelly. Angela Kelly è stata la stylist, ma poi anche migliore amica, tuttofare, confidente della regina Elisabetta per tantissimi anni.
0: Questo è divertente.
1: Lei ha 69
0: pure
1: anni adesso.
0: Pure lei la sbugiarda adesso, oppure no? Le farà un ritratto,
1: però lei sa cosa Elisabetta pensava.
0: E lo dice?
1: Chi lo dice sa di esserlo.
0: Prima di tutto. Chi la sente ne è parente.
1: Sarà vero, sarà falso, sarà Ferguson.
0: È buona.
2: Quindi non parla di moda.
1: No!
0: Ma secondo te? Ma poi moda di cosa? Di colorate si vestiva sempre uguale.
2: No. C'erano robe di colori,
0: cose. Sì, va bene. No. La notizia che noi abbiamo dato in questi 20 anni, 26 anni di radio, almeno 20 volte.
1: Dove
0: mette la borsetta, se mette il lilla,
2: se mette il giallo, si deve alzare e correre.
0: Perché tu vedi che io ho sempre una borsetta qua.
2: Appoggiata
0: e
2: lì.
0: E quando metto la borsetta qua, Fra fa partire una canzone. Brava.

0: Ciao, ma Megan, anziché cambiare scuola e figli, non poteva semplicemente cambiare numero di telefono?
1: L'hanno detto in tante.
2: Tantissime.
1: In tantissime. Tra l'altro nelle chat delle mamme non si sta parlando d'altro in questo momento.
3: Sì.
1: Allora abbiamo tenuto con noi, ci sono altri messaggi?
2: Beh, tutti di questo tenore. Qualcuno si domandava anche, ma tu che puoi? Perché puoi evitarti di entrare nelle chat delle mamme? Perché sei voluta entrare?
1: Perché voleva vendere delle marmellate alle altre mamme.

0: giusto, giusto.
1: Che tu compravi, peraltro, certo.
0: Sì, sì, sì. Allora, ho chiesto a Manuel di restare un po' in onda con noi per darci anche un turno, perché io e la Vale non potevamo più.
2: E so io volevo, che hai, volevo chiedere alla Vale, visto che parliamo di una sua beniamina, se ha visto la notizia che oggi sta girando ovunque della donna arrestata per un furto di batterie, pile, sosia di Jennifer Lopez.
3: Ho visto, ragazzi.
0: Ragazzi, ma non è Diego che non è in onda?
2: Potrebbe essere. Ho messo degli orecchini.
3: No, è incredibile. Incredibile, una somiglianza identica. Incredibile.
0: È identica. È J-Lo, però con i leggings leopardate. Quelli
2: che...
0: da droghe pesanti.
3: Esatto.
0: Cioè, è più una di noi, nel sì. senso che... non è proprio, non ha quella freschezza della ricchezza,
3: non è fresca, però il viso è uguale,
0: ha le labbra un po' più sottili, un
2: tu
0: filo più sottili.
2: Quel poliziotto che l'ha fatto la foto, che poi l'ha vista, ha detto: ma questa
0: Madonna,
2: è J-Lo,
0: l'avrebbe entrata a rubare le pile.
2: Esatto.
3: Che comunque, ragazzi, costano di brutto.
2: Sì,
3: ha
2: fatto bene.
0: Sì, le pile costano, è un altro grande tema. Ma trovate la foto su Pinocchio DJ, come il nostro account Instagram, dove mettiamo le cose di cui parliamo. E effettivamente bisognerebbe capire se è Diego, ragazzi, è una figura imbarazzante.
3: Pessima, pessima.
0: Imbarazzante, perché la stai guardando?
2: Sì, sì, è Diego.
0: È Diego con i leggings leopardati.
2: Ho riconosciuto una sua espressione.
3: Il collo, il collo.
0: Vabbè, dai, ragazzi, siamo pieni di cose da raccontarvi. Rimanete con noi.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Hai una casa che vorresti mettere su Airbnb, ma tra lavoro, famiglia, impegni, o magari semplicemente perché vivi troppo lontano, non sai da dove cominciare? Invece di rinunciare, fatti aiutare a gestire il tuo annuncio, grazie alla rete di co-host di Airbnb. I co-host sono persone della zona che possono darti una mano a ospitare, occupandosi di attività specifiche o di ospitare per te. Ti possono aiutare con le foto e la pubblicazione dell'annuncio, la gestione delle prenotazioni, il check-in e le pulizie. Così tu sei libero di pensare ad altro. Visita airbnb.it/host, facendo attenzione a digitare host con l'H, e scopri come un co-host può aiutarti a ospitare su Airbnb.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
13: Voce generata.

0: benzina E. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
3: D'ora in poi lascerò.
2: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
10: Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: 17.34 Radio DJ. In questi giorni sto dando un po' da fare a Manuel con un sacco di richieste. È il nostro esperto di costume e società.
1: Vero? Cioè, è vero, Manuel. Sei anche molto bravo.
0: Sì, ed ultimamente anche con un discreto telaio importante.
1: Ed è su piazza adesso, se vogliamo.
0: Sì, ha anche comprato dei pantaloni di tuta con cui fare dei giochi importanti. Ma andiamo avanti. Ok. No, ho chiesto a Manuel di raccontarci di questo nuovo fenomeno che è l'aura dance. Allora, io posso testimoniare per quello che riguarda i primissimi anni '80, dove appunto nasceva il b-boying, quindi ragazzi e ragazze che si sfidavano con la breakdance.
1: Sì.
0: Breaking, c'era l'electro, poi all'interno di questo grande cappello della breakdance c'erano poi diversi stili che si sono evoluti negli anni, però ecco, nasceva da questa necessità dei ragazzi e delle ragazze di sfidarsi.
1: Sì. Non a colpi di schiaffi, ma a colpi di passi di danza.
0: Esattamente. Lo stesso avveniva con il DJing, con i microfoni per quello che riguarda gli MC e il writing per quello che riguarda. Però anche lì c'erano delle crew.
2: Sì.
0: Poi è arrivato il voguing.
2: Sì.
0: E anche lì c'era questo senso di appartenenza alle family.
2: Certo.
0: Le famiglie erano prevalentemente, nascevano sempre in America, ragazzi e ragazze che appunto venivano spesso allontanati dalle famiglie per le proprie questioni di orientamento sessuale, esclusi da altri tipi di aggregazione, formavano queste famiglie e si sfidavano come a colpi di passerelle.
2: Certo, pose di modelle, di modelli, sì, perché erano
0: pose famose. Sì. Riinterpretate,
2: camminate,
0: cadute,
2: certo,
0: e look, tanto look, però anche lì c'era un concetto forte e importante, sia di sfida ma anche di appartenenza a una famiglia.
2: Sì.
0: Sono molto incuriosita da questo aura dance che invece si sta diffondendo adesso rapidissimamente e dove il concetto di famiglia non c'è.
2: No, sono infatti delle aura battles, quindi battaglie di questa che cos'è l'aura? Allora, principalmente coinvolgono la Gen Z e la Gen Alpha, quindi i più giovani.
0: Ok.
2: L'aura è un concetto che parte da Dragon Ball, il cartone.
0: Ok.
2: Forse che per la nostra generazione potrebbe essere più ricollocabile ai Cavalieri dello Zodiaco, ovvero comunque il momento in cui il cavaliere, o in questo caso il combattente come in Dragon Ball, potenzia la sua aura per diventare più forte. Ok, quella è l'aura,
0: attraverso un movimento.
2: Ci sono dei movimenti, quindi cambia anche il colore, questa energia intorno al personaggio. Quella è l'aura.
0: Allora, però è la stessa cosa anche di Crimi che con un...
2: Lì c'è la magia, non lo so.
1: questa è aura.
2: Questa viene da dentro.
0: Ma non è il gesto attraverso il quale ti trasformi da una cosa all'altra?
2: No.
0: Ok, perché sembrava vederlo.
2: No, era più una cosa che poi dopo appunto sprigioni quando raggiungi nuovi livelli di potenza.
0: Ok.
2: Quindi appunto nel combattimento, come per esempio in Dragon Ball. Cosa succede? Che questo però è equivalente di carisma.
0: Ok.
2: Quindi come si traduce? Esatto, come si traduce nell'aura battle della Gen Z? Devono iniziare a fare delle pose.

0: che non
1: delle
0: sono
1: mosse.
0: Delle mosse sono un po' diverse rispetto a quelle del voguing e del b-boying, perché devono anche essere mosse che fanno anche ridere.
1: Sì.
0: Ok, quindi più il pubblico applaude, fischia,
1: si sente
0: coinvolto, più questa aura cresce e quindi tu sei uno che sta avendo successo.
1: Però allora, sono i classici cerchi che vedi nei giardinetti, nelle piazze, no? Abbiamo messo un video su Pinocchio DJ. Ragazzi, è interessante perché è un fenomeno nuovo e sì, che avrà un grande, secondo me, una grande diffusione.
2: Sì. Tra l'altro, che arriva dal Sud America.
0: Sì.
2: Anche questa
0: sì, è
2: una
0: molto
2: novità.
0: Più teatrale.
1: Sì.
0: Cioè, più teatro che e meno danza.
1: Sono delle micro gag fisiche, dei passetti che fanno ridere o comunque che ti turbano.
0: Sì.
1: Non devi essere bravo a ballare.
0: Devi essere cool.
2: Devi essere fatto da ragazzini e ragazzine che, se tu li vedi, sono i classici che si pigliano gli schiaffi a scuola.
1: Sì. Vero? Vero.
2: Sì.
1: Cioè, non sono i fighi del momento.
0: No. Infatti, anche nel b-boying, per esempio, devi essere anche un atleta per fare quelle
1: certo,
0: robe. Qui no,
1: certo.
0: Qui devi essere un po' teatrale.
1: Devi avere personalità.
0: Sì. Devi saper fare scena e catturare l'attenzione.
1: Sì. Dovremmo fare delle battle perché secondo me di aure ne abbiamo svariate.
0: Sì.
1: È comunque un fenomeno interessante perché per il momento non ha quel risvolto, per esempio, del look, che invece nel b-boying e nel voguing aveva un ruolo fondamentale.
0: Certo.
1: Qua si parla solo di esclusivamente personalità e non di crew, ma di singolo individuo.
0: Esatto.
1: Maschi e femmine. Ho visto che molti raccolgono soldi, soprattutto in Sud America.
0: Sì, perché
1: e poi chi vince,
0: in Sud America.
1: Esatto, chi vince piglia i soldi. Cioè, per stare a guardare lo spettacolo, tu metti un soldino.
2: Raga, facciamo il business in Piazza Gramsci.
1: Che sogno, Vale. Tu poi hai quelle mosse letali di Totò. La spaccata.
2: O la spaccata.
1: Tu hai la spaccata. La puoi fare ancora 2 o 3 volte e poi non ti alzi più. Io ti avviso.
2: È vero.
1: Hai altri gossip?
2: Sì.
1: Allora, Manuel, resta con noi.

0: di aurea, ne ho di aura, anzi sì, sì, di aura ne ha molta.
1: Era parecchia.
0: Esatto, Manuel, un parere su Lello Cool J.
1: Mi ricordo questo video, mi sembra che lei avesse un pantalone della tuta argento, bello largo.
0: Quindi una tutona sì, di quelle sì, sì, customizzate sì, solo per lui.
1: Solo per lui, ed era tanta roba, buono.
0: Buono.
1: Sì, sì, era un buono.
0: Buono. Su questa questione dell'aura si è aperto, ovviamente, un mondo di cui, come al solito, nessuno ci aveva voluto parlare. Certo. Prego, Valentina, e poi abbiamo una telefonata.
2: Ti posso dire una cosa? Cercando sì, di spiegare cos'è l'aura, avete perso 10.000 punti aura.
0: Benissimo, è però sicuro.
3: E arriva un altro messaggio che non sentiamo perché si sentiva male, ma un padre dice che quando fa delle cose molto imbarazzanti, le figlie gli dicono: hai perso 10.000 punti aura.
0: Mamma, noi è un, a fine puntata siamo a zero punti, ma anche a
1: debito. Sempre in debito, già, sempre debito.
0: Al telefono c'è Mare, pronto?
4: Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: 15 anni?
4: Sì.
0: Ok, Arezzo?
4: Esatto.
0: Studente linguistico, giusto?
4: Sì, liceo linguistico.
0: Ok, e profondamente preparato sulla questione, perché è comunque legato al cringe, a qualcosa che ti fa dire
3: che vergogna, che imbarazzo per te,
0: che è l'empogna, che è l'empatia e la vergogna messe insieme, capito?
3: Bello, empogna.
0: Sì, l'avevo inventato io, Emi.
3: È bellissimo.
0: Prima del cringe, molto prima. Ci vuoi spiegare un attimo come funziona, se puoi?
4: Io più che altro queste, cioè, di queste cose ne vedo su TikTok. Okay. E cioè, quando le vedo mica non penso che figo, penso che cringe.
1: Ma okay, quindi è un cringe simulato?
0: No, lui pensa, si imbarazza.
1: Ok, ma quello ci imbarazziamo anche noi, perché non lo capiamo.
0: Io lo trovo fighissimo invece. Io e la Vale siamo impazzite e saltate sulle sedie, perché alcuni fanno delle mosse incredibili.
4: Sì, ma tante persone pensano sia cringe, alcune persone pensano sia figo, ma c'è la gente della mia età che va lì e lo fa anche per il cringe.
3: Ok, okay. C'è molta autoironia.
1: È quello che
3: tra
1: dico
3: voi
1: è, è un cringe simulato per acquistare punti.
4: Sì.
1: Ok.
0: Ok, ma tu non ti esibisci?
4: Ma che?
0: Ma tu ti chiami Mare?
4: Mare, sì.
3: Ma che bel nome, Mare.
0: Ma è un nome, cioè, che ti sei dato te o...
4: No, no, me l'hanno dato i miei genitori alla nascita.
1: Ecco, questo si parte con questo... dei punti aura.
0: È un'aura più importante, però la tua non ti si combatte a te questo nome. Mare è un nome stupendo. Senti, scusa, al liceo linguistico cosa studi?
4: Io faccio inglese, spagnolo e cinese.
0: Ah, ecco. Ecco, e hai già delle idee per te più avanti di cosa ti piacerebbe fare, di dove ti piacerebbe stare?
4: No, ancora niente, idee zero.
0: Ah, mi ero fatto un viaggio, non hai idea di te che ti chiami Mare, che già hai dei progetti incredibili, invece no.
1: Come si dice Mare in cinese?
0: Ecco,
1: come si dice Mare in cinese?
4: Boh, non lo so.
1: Però,
3: ma secondo anno, raga, mollato.
0: Allora, ragazzi, nome, comunque, ascolta, noi è un fallimento. Cioè, infatti, dai, ci sta.
3: Ti volevo chiedere se ti cringi ogni tanto ascoltandoci.
4: No, dai.
0: Con la confidenza che ci abbiamo, ma dillo, ma che te frega? Siamo tre sfigati. Ma scusa.
4: Dipende. Genere di oggi, sì.
0: Stupendo. Altri esempi di momenti in cui tu ascoltandoci ti vergogni per noi? Ti viene in mente qualcosa?
4: Ricordo,
1: tipo il Natale di ieri?
4: No, ma quando parlate delle cose dei giovani.
1: Arco.
3: Quindi dici non dobbiamo più farlo.
4: No, fatelo, perché almeno gli anziani si informano.
0: Capisci? Perché noi siamo comunque anziani.
3: Io siamo un ponte, noi siamo un ponte.
0: No, siamo anziani.
3: Siamo anziani o siamo un ponte, Mare?
0: No, Mare.
4: Un ponte, un ponte.

0: per Bouchard.
1: Non gli chiediamo cosa pensa, gli andiamo, Bouchard, andiamo a vedere quelli di Bouchard.
0: Torniamo per questo. Io comunque ti chiedo tutte le volte che ci stai sentendo e che pensi che siamo imbarazzanti, se ce lo puoi scrivere immediatamente, che noi, tanto noi non ci offendiamo.
2: Tu devi scrivere solo ora.
0: Sì. E noi capiamo che sei te e ridiamo tantissimo, capito?
3: Va bene.
0: Comunque sono Pigo, grazie di questa telefonata.
3: Grazie a voi.
0: Un bacio.
1: Ciao.
0: Ah, cioè, vedi, mio figlio usa Aura per tutto. Stasera mangiamo pizza, Aura.
2: Ora.
0: Domani minestra, non Aura.
1: Ora.
0: Se scrivono così, ora. Cosa ti devo dire?

0: bello, ragazzi. Giovedì 17 settembre erano le 17:46, tipo, quando a Pinocchio ha fatto il suo primo ingresso mare.
1: Sì.
0: Un ascoltatore di 15 anni, di nome Mare, che ci ha detto: siete imbarazzanti quando parlate delle cose dei giovani. L'occasione ce l'ha data il fatto che Manuel oggi ci abbia presentato questo fenomeno di costume a noi totalmente ignoto, perché non avendo figli
2: non
0: l'avevamo registrato. L'aura, concetto aura, avere punti aura, cioè fare bella figura, prendere punti,
1: fare le battle,
0: esatto, comunque prendere punti nei confronti con delle proposte di cose fighe, punti aura, oppure meno punti aura. E tutti pazzi di lui.
2: Allora, se ci risponderà prossimamente lo richiameremo.
0: Io lo vorrei allo speaker corner, te lo dico già.
2: Certo, vediamo, vediamo.
0: Sentiamo i messaggi.
3: Se guardate la chat con mio figlio quindicenne, le risposte sono solo aura oppure meno 1000 punti aura.
2: Aia. Chiudo con questo.
4: Fina, Vale, io ve lo dico, e va scorta da

0: 10 anni, buone mori. È un buon marito. Però io non so come fa a dirlo. Avete una voce, un timbro, non lo so come cos'è. Mi fate arrapare come una scimmia.
1: Ah, ok. Ah, ok, ho avuto paura per un attimo. Dai.
2: Grazie.
1: Tutto su Malsì.
2: Gentilissimo.
1: Tanti punti aura.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
4: Radio DJ One Nation, One
5: Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non Ho Mai. Cosa diciamo?
10: Ma è tipo che siamo io e te?
9: Ovvio.
10: Poi c'è anche la Costi.
11: Ciao ragazzi.
10: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
9: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
10: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
9: E niente, è finito il tempo.
12: Torna Non Ho Mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
12: Una produzione One Podcast.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere, calciolone!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
17: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
18: Cortiglia, che piano?
17: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
2: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì sì, come no.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Manca pochissimo alle 18. DJ!
5: Ancora buonasera dalla redazione, edizione Flash delle 18. L'alleanza con l'Unione Europea è un faro per le altre democrazie, a dirlo il premier canadese Carney, intervenuto alla plenaria dell'Europarlamento. Un avvicinamento tra Ottawa e Bruxelles poco gradito a Donald Trump, che si dice pronto ad applicare dazi molto pesanti o a interrompere i rapporti commerciali con l'Europa. In Arabia Saudita un cittadino yemenita è morto dopo essere stato colpito dai frammenti di un drone lanciato dagli Houthi e intercettato dalle forze saudite nella provincia di Taif, a est della Mecca. Riyadh chiede alla Cina di intercedere con l'Iran per fermare i ribelli. La cronaca, delitto di Garlasco, archiviata l'accusa di corruzione per l'ex PM di Pavia Venditti, accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017. Solo in casa precipita dal balcone, ricoverato al Gemelli di Roma un bimbo di 5 anni dopo un volo di quasi 10 metri e in condizioni critiche, indagato il padre per abbandono di minore. Calcio, inizia questa sera il cammino europeo della Juventus, che nella prima giornata di Europa League ospita gli olandesi del NEC.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Ci risentiamo alle 19.
7: Radio DJ. One nation, one
8: station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower.
12: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 105 Radio DJ. Io voglio ringraziare Manuel perché ha portato stasera, nostro esperto di costume e società, un tema che ci aveva completamente tagliato fuori, sì, sia per prestazione nostra non all'altezza, che insomma però ci lega al mondo là fuori, famiglie, genitori, parenti di adolescenti, sì, che fanno queste aura battle, sì, ma soprattutto utilizzano questo termine aura, sì, che puoi guadagnare in punti o perdere, sì, nel nostro caso,
1: sì. Però, cioè, aura è una figata, bravo,
0: sì, bella storia,
1: bella storia,
0: nel dire bella storia proprio perso 2 milioni, sì, di, sì, punti, sì, sì. Vabbè. Simona ci dice: mio figlio Jacopo, 15 anni, adora suo nonno, cioè il padre della Simona, e lo ha memorizzato sul cellulare come aura.
1: Amore!
0: Quindi lui però è talmente avanti, sì, con l'età che diventa aura, sì, lui può. Francesco dice: allora, ingresso del termine aura nella nostra chat di famiglia.
1: Sì.
0: Ragazzi, ve va bene se prendo la pizza per cena? Figlio, aura. Figlia, aura. Lui scrive in privato alla moglie: quindi che vuol dire? Poi c'è la Sonia che è al telefono. Sonia!
2: Ciao Pina! Ciao,
0: ciao
2: ragazzi!
0: Ciao! Amore! Attenta come parli, perché lei ha 3 figli adolescenti. Puoi dirci, sì, l'età?
2: Allora, 18, quasi 19, 16, 13.
1: Mamma mia, che brutta età!
3: Sì, sì.
1: Madonna!
0: Che senso di guerra in casa, di gente ostile in tutto e per tutti, di disistima nei tuoi confronti.
2: Sì, no, inoltre, mentre stavo, ovviamente ero qua che vi aspettavo tutta bella agitata, no? Loro sanno che vi ascolto e vabbè, per loro perdo troppa aura.
0: Perché ascolta voi.
2: Perché loro così la radio non si ascolta per
0: ma
2: loro,
0: certo, certo,
2: ma certo, certo, no? Così, e ho scritto: ragazzi, no, sono sola, e mio figlio risposta aura.
0: Attenzione, però tu non puoi dirlo, tu ci sono delle parole che non puoi dire,
2: no,
0: in casa,
2: io
0: giusto?
2: Non posso dire aura
0: perché perdi
2: se io
0: punti,
2: dico aura, perdo punti,
1: è una sfigata.
2: Sono figata, bravo, ragazzi. Sì. Sono
0: che
2: figata.
0: Allora, quindi aura non lo puoi dire, poi cos'altro,
2: no,
0: non puoi dire?
2: 6-7,
1: che è quel modo di dire accompagnato anche dalle mani che
2: brava,
1: vanno su e
2: brava,
1: giù.
0: Abbiamo anche cercato di spiegarlo, sì, ma non lo. Cioè, mi puoi fare un esempio di una situazione in cui si dice 6-7?
2: E anche lì una cosa un po' particolare, ma qualsiasi tipo, loro vengono lì, ti fanno il gesto 6-7.
1: In positivo,
0: certe scopole nei copini.
1: In positivo,
2: però se lo dico io,
0: no, perché sbagli il contesto, sì, sbagli il contesto. Per

0: di punti. Cos'altro non puoi dire?
1: Allora, e poi ti fanno i quiz, cioè loro ci fanno delle, ci dicono il loro gergo e poi dicono: e voi dove, quando, dove lo mettereste? Come, in che contesto?
0: Ah, contestualizzare un modo di dire e poi sì, riderti in faccia, sì, perché perdi punti.
1: Esatto, e allora perdiamo aura.
2: Mamma che maledetta,
1: che fatica.
2: Ma allora, se ti stanno ascoltando adesso, si stanno molto vergognando.
3: Sì,
2: secondo
3: se
2: me.
3: Stasera le presentano
0: di
3: il
0: te
3: conto.
0: Però, sì, di, no, te. Vabbè, di noi già, perché comunque noi facciamo.

0: radio, pensa al livello di sfigaggine mondiale.
1: Esatto, no,
0: no, ma poi scusa, la Vale, no, se lo sanno, la Vale e Manuel vanno a Parigi a vedere quelli di Beverly Hills.
2: Forse tra tutti andiamo proprio dalla Zuckerman.
3: Ci rivediamo nel 2028.
1: Siamo al limite del proprio
0: abominio. Comunque vabbè, io li ricatterei con quei soldi, poi vedi un po' tu, Sonia, come gestirtela.
1: Sì, no, ma io ho rubinetti, per poter ricattare.
0: Brava, tieni sempre tutto quello che puoi per ricattarli, perché insomma
1: anche
0: è una
1: foto, anche
2: brava, foto,
1: foto
2: di quando erano piccoli,
0: vero, anche foto rubate in casa, di momenti di hopla, cringe.
1: Le foto mi dicono non mettere sullo stato, no.
4: Ma tu puoi fargli quella roba tipo degli auguri ai loro compleanni, che metti le loro foto da piccoli, sei libero o no?
1: No, se faccio una cosa così.
0: Ti ricordo che ci sono genitori che pagano i figli per farsi le foto insieme,
2: è vero?
0: Un po' come fate voi con quelli di Beverly Hills. Ci sono tutti dei pacchetti che tu puoi scegliere, perché poi fotografarli e taggarli, sì. Fotografarli, taggarli e caption stupendo. Un po' romantica.
2: E la foto in cui loro sorridono.
0: Sì, che quella, e allora lì, lì sono millini che vanno. Che vanno.
2: Vabbè, la sirena, no, è da noi.
0: Sì, è da noi ed è per i punti, che stiamo perdendo punti. Così, proprio... Va bene, senti, non salutarci i tuoi figli, mentre a te mille baci.
1: Grazie, okay. Ragazzi, siete sempre i migliori.
0: Con
1: grazie.
0: Questa tu sei con tutte.
2: Ciao.
0: Con questo, ragazzi, siete i migliori. Sì.

0: Sì, stupendo, stupendo. Aura, Aura. È un concetto che ci ha portato Manuel stasera, in realtà, come al solito, le cose con cui divertirsi da morire le tenete per voi, non ce le dite a noi. Le vivete nelle vostre case,
1: sì, ma poi le vivete male, perché sì, non ci ridete fino a che non le condividete.
0: Sì, infatti. Allora, aura vuol dire bene, vuol dire figo, vuol dire una roba positiva, sì, diciamo. Poi ci sono le aura battle, che è la cosa che ha portato Manuel stasera, sì, come fenomeno. Poi si è capito invece che di quest'aura si discute nelle vostre case e si possono guadagnare o perdere punti. Giustamente uno dice: scusate, ma chi li segna questi punti?
1: La
0: i vostri figli. I vostri figli e le vostre figlie alle vostre spalle. Qualcuno dice: non si può postare foto dei figli sui social solo di spalle, perché di spalle è aura.
1: Ok, okay,
0: almeno poi dipende, ci sono tante regole, tante scuole di aura, però
1: certo,
0: una
1: certo
0: di queste dice così.
2: Il concetto di aura è diventato talmente esteso tra i giovani che io con due figli adolescenti abbiamo preso il cane nuovo e l'abbiamo chiamato Aura.
0: Orca!
3: Pensa a te.
0: Qualcuno dice la usano anche per comprare e vendere libri.
3: Laura?
4: Wow. Ma merce di scambio,
0: una carta di credito
1: la vogliamo,
0: nel caso sì.
5: Vi prego, non potete fare ancora una volta la puntata sul perché ci sono antipatici i nostri figli?
0: Certo. Ragazzi, cosa voglio fare, la facciamo settimana prossima?
1: Ma sì.
0: Voi ci parlate male dei vostri figli e delle vostre figlie e noi vi diamo ragione?
1: Sì, dai.
0: Ma sì, anche sta, perché settembre è il mese in cui proprio non li sopportate, sì,
1: perché sei reduce dalle vacanze, cominciata
0: e
1: la
0: hai
1: scuola
0: avuto in mezzo, no, e hai perso l'ira di Dio di punti aura.
1: Certo.
0: C'è la scuola, il nervosismo, come mi vesto, quelle che si mettono, si truccano due ore in bagno per mettere solo il mascara. No, no, non vedo l'ora.
1: Sì.
0: Settimana prossima lo facciamo, adesso poi vi dico quando.
6: Bimbi, volevo segnalarvi che esiste anche una canzone che si chiama Aura di un certo Ogrizek, che nei reel di Instagram spesso e volentieri accompagna proprio questi personaggi, diciamo, molto, molto sicuri di sé. Può essere un giocatore di un videogioco molto forte o qualcuno che fa una cosa molto figa, bella, un'acrobazia.
1: È questa qua. No.
0: La voglio fissa sotto mentre giro, sì, per strada. La voglio sempre in ufficio.
1: Ed è effettivamente quella che accompagna le battle di Aura sui social.
0: Fra, dobbiamo rifare la sigla. Guarda come salgono i punti.
7: Sì, guarda la Vale.
1: Io sto facendo
7: six
1: seven.
0: Vale,
1: six seven.
3: In rovinosa caduta.
1: Six seven.
3: Sì, sì.
1: Oh, vado avanti.
0: Vedi.
8: Allora, non so se è vero, ma 6-7 dovrebbe avere tipo un significato di situazione incasinata, un po' un caos. Oh. Quello che noi definiamo 48. Spiegato.
0: Sei pazza,
3: sei pazza.
0: No, perché poi se lei lo dice li perdiamo, sì, anche noi i punti, sì, sì, perché sì, lo capiamo.
1: Sì, sì. Lei, capito? Dice che quando i figli dicono 6-7 lei gli risponde 48.
0: Tu sei pazza. Tu sei completamente pazza.
9: Sono Fabio da Milano. Ma se voi andate su Google e sulla barra spaziatrice scrivete 6-7, a parte che viene fuori la descrizione che è un meme nato l'anno scorso, insomma, tutte queste robe qua, lo schermo fa, si muove a destra, a sinistra.
1: È vero.
9: Cioè, un po' a destra, un po' a sinistra.
1: È vero.
0: Vale, con questo è vero. Hai proprio. Già eri rimasta con delle briciole.
3: Sì, sì.
10: Mio figlio gioca tutta la sera in salotto online con altri 4-5 dei suoi amichetti adolescenti.
0: Ah.
10: È tutto un aura, aura, 6-7, 6-7.
0: Mamma che ne è.
10: Aura infinita, crazy, crazy, switchato.

0: No, ragazzi.
1: Sto impazzendo. Però ogni tanto mi sono beccato Papo Aura. Papo Aura infinita.
2: Papo Aura.
3: Non vedo l'ora di settimana prossima la puntata in cui gli fate le imitazioni.
2: Sì.
3: Perché perché anche stai nel chill, ci segnalano i nervi.
0: Certo.
3: I nervi.
0: Ma staci tu nel chill, pirla. Niente, sono finita.
3: Comunque il pezzo Aura ce l'aveva Filippo nella cartella dall'anno scorso, ci dice Fra.
0: Certo.
3: Capisci? Che maledetto. E non ce l'ha mai messa come base.
2: No.
3: Mamma, adesso vado di là. Adesso mi sente.
4: Non voglio più cultura.

0: Ciao Pinocchi, aiuto, ho preso un parcheggio multipiano contromano, cioè sono uscita, volevo uscire dall'entrata.
1: Aula.
0: E sì. Niente, aiuto.
1: 6-7. Tra l'altro ci scrivono state attenti perché 6-7 è già 1000 punti meno.
2: Aia.
1: Cioè è già vecchio.
2: Crazy.
3: No, ma aura infinita.
2: Aura infinita.
1: Tra l'altro ci dicono, ci sono un sacco di easter egg di Google, a parte 6-7 che funziona anche senza trattino, Google può anche capovolgere la pagina.
2: E come?
1: Cercando due barrel roll.
2: Come si scrive?
1: Do a barrel. Se cerchi gatto puoi stampare le zampe del gatto sulla pagina,
2: gatto.
1: Se cerchi Halloween 2016 apparirà pure un gioco easter egg di Google di uno sfigatissimo gatto nero a cui gli viene rubato un libro da un fantasma e deve completare dei livelli.
2: Lo senti il gatto?
1: Sì.
2: È da Google? Perché no. Esce la zampetta e la lascia, e lascia l'impronta sulla pagina.
1: Aura.
2: E questa è super aula imperiale però, eh.
1: Comunque c'è gente che dice, se qualunque cosa faccio lo faccio vergognare, se dico 6-7 si vergogna, se dico aura si vergogna,
2: sì.
1: Se ballo si vergogna. Mi ricordo mia cugina Vittoria a una festa ballava e sua figlia non ballare. Oh, che ridere. Vabbè ragazzi, non vedo l'ora che sia settimana prossima per parlare male dei vostri figli e delle vostre figlie, e che vi limitate, perché secondo me il gioco nuovo è che limitate.
2: Sì.
1: Sarà
2: sì.
1: Stupendo
2: sì,
1: che
2: sì.
1: Decidiamo già un giorno.
2: Fammi vedere l'agenda.
1: Mamma, fammi vedere l'agenda, è di meno 10.000
3: sì,
1: punti
3: sì, sì.
2: Allora, settimana prossima, cosa vuoi? Non lunedì. Dai, non facciamo di lunedì.
1: No,
2: che poi torna Diego.
1: Facciamo mercoledì?
2: Mercoledì 23.
1: Che numero è?
2: 23.
1: Dai, va
2: Aura.
1: Bene.
2: Aura. Aura, va bene.
1: Dai, va perfetto.
2: Segnato, non l'ho segnato.
3: Lo segno,
2: segno
3: io dopo.
2: Segnalo
3: lo segno
2: tu,
3: io,
2: dai.
3: Sì.
2: Segnalo
4: okay.
2: Tu.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.
5: Pinocchio!
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops!
13: Ops!
14: Ops!
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops!
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
16: Voce generata in AI.
17: Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
18: Kia. Movement that inspires.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Pinocchio, su Radio DJ, One Nation.

0: Guarda, sono spossata dal ridere. Allora, ricapitolo. Manuel, nostro esperto di costume e società, oggi ci parla di Aura Battle. Sì. Queste battle ispirate a un po' Dragon Ball, quel concetto di aura come acquisizione di potere, sì, di fascino, di talento. Quindi le cose aura poi nel linguaggio di adolescenti diventano le cose fighe,
1: sì,
0: mentre perdere punti, esatto, carismatiche, di stile,
1: sì.
0: Perdere punti i genitori. I genitori, come aprono bocca, perdono punti, sì, aura da tutte le parti,
1: sì.
0: E da lì il delirio. Intanto fissatevi un appuntamento importante il 23,
1: mercoledì
0: parleremo male. È una puntata, che è un servizio che offriamo solo noi,
1: sì.
0: Non c'è un'altra radio, no, in tutto il mondo che lo fa.
2: Il 23 di settembre,
0: sì, mercoledì prossimo, parliamo male dei vostri

0: vostre figlie e delle vostre figlie, cioè voi parlate male dei vostri figli e le vostre figlie, gli fate il verso, e noi vi diamo ragione.
1: Certo.
0: È una cosa stupenda.
1: Sì, sì, sì.
2: Il 23 non so se aura, ma in Toscana è buo di ulo.
0: Confermi. Bene, confermo.
1: Okay, allora è la data giusta.
3: Ciao ragazzi, allora voi non ci crederete, ma mi sono trovato per un po' di tempo a avere dei ragazzini davanti a casa, abito in una palazzina, che si facevano le foto, e ho scoperto, ho chiesto con loro: ma perché si fanno le foto davanti al mio ingresso di casa? E loro mi hanno detto che è il posto più bello del paese e che c'è un'aura pazzesca di quel posto lì, perciò si fanno le foto lì.
4: Stavano prendendo in giro.
0: Sicuramente. È un gioco di morte di fotografarsi con lui perché si veste male, o delle cose del
5: guadagnavano
0: genere.
5: Guadagnavano punti, se facevano la foto con lui.
1: No, ci sarei cascata anch'io.
0: Amore, certo.
6: E quando eravamo teenager, noi millennial, il concetto di aura non c'era. Lo cantava anche Neck nel 97. L'aura non c'è.
1: Sta arrivata.
0: Hai fatto bingo. Con questo messaggio avevo visto il tuo monte aura scendere, ma proprio male.
5: Sgretolarsi.
0: Mamma.
7: Allora ragazze, sì, è vero, 6ix7ine. Aura Piqué, che è il top
0: dell'aura
7: 20 minuti fa. Ma c'è un termine che mi ha detto mio figlio 12 anni fra meno di un mese, e mia figlia pure, che ne fa 9 settimana prossima, che qua, anziché adesso dirti boomer, ti dicono: papi, sei rimasto. Che vuol dire? Che sei rimasto indietro. No papi, ma tu sei rimasto.
0: Ah, non con le droghe, no. Sei rimasto sotto.
5: Con i leggings.
0: Quando metti i leggings non pardati.
8: Ma anche Pina, sì, adolescenti, che è tutto goat. Tu sei il goat, io voglio essere il goat. A me goat è la capra, porco Giuda, invece goat, greatest of all. Certo. Terrificante.
0: Madonna Manuel, tu devi starci vicino, perché tu capisci certe... No, goat. Cioè, comunque, ragazzi, nazi. Io meno le mani, Cioè.
1: Dai, minorenni non puoi. Minorenni non si può.
0: Una schicchera.
1: Sì, una schicchera, sì. Sì.
9: Ciao Pinocchi. Io ho il telefono pieno di risposte di mio figlio ai miei messaggi con chill.
1: Che poi se c'è una cosa che ti innervosisce lo stai calma, figurati il chill.
0: No, una roba diretta, ma poi in tutto questo poi paghi dei conti, paghi delle spese,
1: paghi quel telefono lì che lui c'ha in mano, col quale ti mandi i messaggi, tutto tu hai pagato.
0: Aura Piqué.
10: No, ma il mio che dice: sciotta fra, sciotta, mentre gioca, che sta per shot, cioè sparare, killa, certo. Uccidi, oppure builda, che è costruire, oppure ti fullo, cioè ti riempio, e io lo fullo di botte.
0: Aura Piqué per sì. Te, Aura, per quanto Piqué. Mi riguarda. Aura Piqué.
11: Allora ho caricato la maglia, mia figlia di 10 anni ha detto che siete un po' Grinch, e poi ha detto 6ix7ine vuol dire così così, è che lei lo utilizza, stai nel chill. Boh, questo qua vi volevo dire. Ciao,
1: perché
11: ciao.
1: Non hai capito, non hai capito niente. Sei solo un Grinch, guarda.
5: Sì, sei un Grinch.
0: Oddio, ragazzi. Ah, basta?
1: Dai, ci fermiamo. Ne ho altri.
0: Non vorrei fare altro.
1: Lo so.
0: Non ho più punti. Devo Aura fare qualcosa. No, ho bisogno di Aura Piqué. Sì. Devi fullare di Aura Piqué, ti prego. Fai quello che puoi.
5: Ok.
0: Questo pezzo comunque è aura totale, poi fate quello che vi pare.

0: Facciamo festa, ragazzi. Allora, questo è l'Uniz, il pezzo si chiama I Got Five on It. Me lo chiede la Elena perché dice: la metto stasera a cena, mi aumenta l'aura.
1: Bene, brava.
0: Poi un'altra è appena rientrata in casa, il figlio gli ha detto: come va? Lei gli ha detto: aura.
1: Ma lui?
0: Si è incazzato. Fai peggio, infatti ha detto: sì, torno nei miei appartamenti. Famiglia italiana a Madrid con due preadolescenti, dice un continuo: aura. Aura brutal, aura fatal.
2: Wow.
0: Quindi siamo già tagliati fuori
2: aura
0: di nuovo.
2: Aura picché, aura brutal, aura fatal.
0: Aspetta, poi c'è big aura farming.
2: Wow. Cioè dovremmo fare un capire qual è il grado,
0: sì,
2: capito,
0: lo so.
2: Per usare
0: poi
2: di me.
0: C'è, dunque, qui gente che chiede: potete tradurmi il messaggio arrivato da...
1: Stupendo.
0: Ugoroni, zia, stai farmando nel prime. Io non saprei dirti. Mi dice: stop the cap, stop the cap. Allora, io però questo forse lo possiamo tradurre. Dunque, Valentina dice: mia figlia e le sue amiche dicono smash, che vuol dire un ragazzo molto figo, molto attraente. Swish, che vuol dire che è vestito benissimo.
2: Wow.
0: No cap vuol dire devo essere sincera e nessuna bugia.
1: Ok.
3: Quindi dovremmo segnarcele, ragazzi. Non mi ricordo già il
2: troppe
3: primo.
2: Cose. C'è anche un aura jacket, segnalano.
0: Stupendo. La Piqué è già vecchia.
2: Sì.
0: La Piqué, ho già perso dei punti. Maledetti, ci dite poi le cose che le diciamo e perdiamo punti.
2: Sì.
0: Io voglio comunque prendere. C'è un'app per segnarsi i punti?
2: Sì,
0: perché, capito?
1: Sì.
0: Ma tu non prenderla perché andate a Parigi da
3: no,
0: Parigi,
3: ma noi siamo già fuori, noi siamo fuori e chi se ne frega.
1: A me io finisco che mi fanno le foto per, fare, per prendersi Laura.
2: Sì, le faccio
0: ti
2: io.
0: Ti rubano Laura con le foto, Vale, sì. Devi stare attenta.
4: E io tutte le volte scema. E loro, appaiei!
0: Come?
4: Anche mi incacchio. Li mando a quel paese, loro tac, da adolescenti permalosi subito, ma stai chill.
1: Loro la chiamano e poi le fanno affaiei.
0: Devo farlo anch'io. Io non gli do da mangiare quella sera, gli levo il cibo.
1: Affaiei.
5: 6-7 è un megoglione.
0: Sì,
1: okay. Probabilmente sì.
0: Mi piace
4: no,
0: questa
4: ma se
0: voce.
4: Se dobbiamo parlare male dei nostri figli, mi dovete assolutamente chiamare perché, lui, se potessi, mi farebbe brillare, esplodere, implodere solo perché esisto, perché parlo, perché mi muovo. Pensa quando sento una bella canzone e inizio anche a ballare.
0: Ballare anche tu lo provochi. Attenzione, allora, se stai segnando delle cose, Manuel, stai farmando nel prime, significa che stai guadagnando punti aura nel tuo momento migliore.
2: Wow, farmando nel prime.
1: Che poesia.
6: Mamma, che luce. Mia figlia adolescente, mi fa 14 anni. Passiamo tutta la giornata a dire aura, aura, aura, aura. Scende giù al parco, aura, aura, aura, 6-7. E appena diciamo qualcosa nei suoi confronti, dissing, no, vabbè, spero che finisca presto questo periodo.
0: Dissing è nuovo. Dissing è nuovo, mi arriva da Napoli, mi piace.
1: Sì.
7: Ciao Pinocchi, mi dicono che Laura è quando perdi punti aura e Maura è quando perdi punti aura cercando di guadagnarne.
0: Noi in stato di Maura perpetuo. Noi siamo
1: male.
0: Maura Fix.
2: Totale.
0: Maura Fix. Sei Maura Piqué.
2: Eccoci. Il Maura.
1: Ancora una.
8: Ragazzi, cioè, nipote 14enne che a parte il fatto che le uniche parole che ultimamente le sentiamo dire sono cute, sì, ma chillati e altre robe simili, per dire che una roba è da vecchi, mi dice zia, sta roba lasciala alle trentenni.
2: Pensa cosa siamo noi.
0: Tata Mauro nel frattempo. Non ti dico altro.
1: Aia.
2: Aura jacket.
1: Ne usciamo sconfitti.
0: No, ne usciamo a pezzi. Coriandoli di noi.

0: colpa di Manuel. Tutta colpa di Manuel, il nostro esperto di costume e società. C'è quella fase dell'aura questa.
1: Meno mille di aura,
0: Sì. No, no, allora ci ha portato sigla, questo, sì, questo nuovo trend delle batto Laura, da lì è partito il solito discorso, no? Di figli adolescenti che giustamente, come tutte le generazioni, hanno il loro linguaggio, e da lì apriti Aura.
1: Ah, sì.
0: Noi che abbiamo perso miliardi di punti, perché c'è tutta una roba di punti, di cose. Poi c'è il 6-7 che però
1: è già vecchio.
0: Però la Carlotta dice: sono stata a Parigi con tre figlie, 12, 16, 19 anni. Giornata, sai, la cosa sulla Senna con la barca.
1: Sì, sì.
0: Ho detto solo 6-7 con chiunque incrociasse il loro sguardo sulle sponde del fiume.
2: Però sarebbe un sogno fare quel batomush con loro.
0: Hai capito?
1: Ma noi guarda, andiamo a Parigi, andiamo, però a vedere i ragazzi di Beverly Hills.
0: No, avete perso tutti i punti e la possibilità di rifarli per i prossimi 15 anni. Maure complete.
1: Allora, questa puntata ha avuto un senso, quantomeno per Laura.
3: No, sono Laura, insegno storia e filosofia in un liceo, vi ringrazio. Questo in effetti è un servizio che voi fate anche per noi. I miei studenti dicono ogni 3x2 GOT. Adesso ho capito cosa vuol dire.
0: Ma ti
3: grazie,
0: chiami Laura?
3: Veramente,
0: il problema è che ti chiami Laura, sì. Sei rovinata anche te, amore.
1: Sì.
0: E insegni amore. Storia e filosofia, cioè sei... completamente 6-7.
1: Non sei Laura, sei Maura, bella.
0: Oddio.
4: Vogliamo parlare di mio figlio che mi risponde in inglese? Io gli chiedo le cose, lui ha due risposte. La prima è not yet e l'altra è really. Ecco, no, io gli spaccherei la faccia, ma
0: Rilly Maura da parte mia. Qualcuno chiede: scusate, dove si segnano i punti?
1: Certo.
0: Ragazzi, siamo completamente fuori.
2: Sì.
0: Completamente tagliati fuori. È ufficiale. Però che ridere.

0: Aura Manuel, Vale, siete d'accordo che non vediamo l'ora che torni Diego per fargli perdere punti Aura? Ogni secondo.
1: A ogni passo che fa qui dentro.
0: A domani, ciao!
2: Ciao!

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi.

0: promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
14: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
13: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
15: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
13: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
16: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica. Yeah.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono quasi le 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Il ministro della difesa Crosetto annuncia che la marina militare sarà attivata per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane dallo stretto di Bab el Mandeb. Decideremo con il governo e con il Parlamento, ha poi precisato Crosetto, che dunque non è intenzionato ad attendere il parere dell'Unione Europea. Unione Europea che intanto stringe una forte alleanza con il Canada, sancita dalle parole pronunciate dal premier canadese Carney, intervenuto alla plenaria dell'Europarlamento. La nostra alleanza è un faro per le altre democrazie, ha detto, prima di rispondere a Donald Trump, che aveva minacciato di tagliare il commercio con l'Europa per ritorsione. Nessuno, dice lo stesso Carney, ci può dire con chi ci dobbiamo alleare. Allarme in Polonia dopo alcuni raid russi vicino al confine. A scopo precauzionale sono stati interrotti i voli negli aeroporti di Lublino e Rzeszów. Intanto il Congresso americano ha dato il via libera a nuove pesanti sanzioni nei confronti di Mosca, che parla di azioni che allontanano la pace. Nel mirino i paesi che acquistano gas greggio dalla Russia e le petroliere ombra, la replica di India e Cina. Decidiamo noi da chi comprare. C'è anche la discriminazione razziale tra i reati contestati a uno dei tre giovani accusati dell'aggressione al rabbino, prima insultato e poi picchiato ieri a Milano. Il ragazzo, 20 anni, è stato scarcerato con obbligo di firma. Passiamo al delitto di Garlasco. È stata archiviata l'accusa di corruzione per l'ex pubblico ministero di Pavia Venditti, accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017. Pomeriggio di forte maltempo su parte della Toscana e la bomba d'acqua che si è abbattuta su Firenze ha rischiato di danneggiare le opere custodite all'interno degli Uffizi. Piccola infiltrazione nella sala dove sono accolti ben 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio, che fortunatamente non è stato intaccato. La sala sarà riaperta domani mattina. Infine allo sport, iniziamo dal calcio. Europa League, dopo il KO casalingo del Milan con il Benfica di ieri sera, questa sera tocca la Juventus, che alle 21 riceve gli olandesi del NEC. Alla stessa ora Modena Little Volley affronta la Slovenia nell'ultima partita della prima fase degli europei. Azzurri già qualificati, è un passo dal chiudere in testa il girone.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 20.
5: Radio DJ, One Nation, One
6: Station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
7: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 23 settembre.
11: Have fun with
12: nuovo Kia Sportage 3 Fuel. Il bello non è tornare, è ripartire.
13: Li cerchiamo,
14: li troviamo,
13: liquefiamo, se non facciamo qualcosa per il cambiamento climatico. Sì, però caldo, ci pensiamo poi. Intanto cioè... Pagax, metti un disco.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ha chiesto ma non ottenuto la cancellazione del seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Soffiatore.
1: Sospironi.
2: Ha ballato tutta Harry Styles. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che da oggi sarà aperto da Ed Sheeran. Questo perché come si è ridotto l'artista.
1: Siete classato così tanto.
2: Oggi è giovedì 17 settembre 2026, 82esimo compleanno di Reinhold Messner,
1: sì,
2: che per festeggiarlo ha scalato il Nanga Parbat su tutti i giornali. Io oggi, per il mio 45esimo compleanno, che è fra due settimane, ho prenotato dal cinese. Per rimettere le cose in prospettiva. E sono comunque stanco.
1: E non ci vado a piedi.
2: Peraltro, andiamo con i titoli, vai Chiara.
1: Uffizi, a causa del maltempo piove su una tela del Caravaggio, ma il direttore si dice tranquillo, appena spiove la rimettiamo dal terrazzo. La ritiriamo, ho sbagliato a leggere. Ritiriamo dal terrazzo.
2: Vabbè,
1: era bella la battuta.
2: Crosetto, la Marina Militare garantirà il passaggio delle navi italiane a Bab el Mandeb, ma spiega solo perché ci fa ridere il nome. Bab el Mandeb.
1: Consumi, il clima pazzo mette a rischio zucchine e carote. Allarmati gli esperti, se continua così si potrà comprare solo quella da mangiare.
2: Questa è per te, Daniele.
5: Questa è per Daniele Palmieri.
2: Perché oggi in regia non c'è Pagax, c'è Daniele Palmieri e sappiamo che
1: apprezza.
2: Che queste battute sono le sue preferite. Italia, secessionisti sudtirolesi pronti ad allearsi con l'estrema destra tedesca. Al via l'operazione Adolf Jodl.
1: Allora... Agrigento, sindaca ferma un matrimonio combinato e restituisce a tutti i soldi delle scommesse. Che
2: stupido. Se no era troppo facile. Scienza, brusco allargamento del buco dell'ozono antartico. Il video è disponibile su Pornhub.
1: Ah,

0: E oggi ce ne sono un po'. Oggi ce ne sono un po' così che riguardano quella cosa lì.
1: Genova, fermati in autostrada con 34 kg di cocaina nel camper. Spiegano, è difficile trovare un alloggio a Milano durante la settimana della moda.
0: Stavamo venendo qui.
1: Che c'entra?
0: Spazio, il pianeta Mercurio si sta rimpicciolendo più velocemente del previsto. Preoccupato Paolo Fox, dovrò inventarmi minchiate più piccole. Più piccoline, più micro minchiate.
1: Riccione, ragazzino corre tra gli ombrelloni e il bagnino lo chiude in una cabina.

0: come si
1: con
0: dice?
1: L'H.
0: Hyrox.
1: Hyrox.
0: Va bene, lo rifaccio. Hyrox, azienda di accessori sportivi, lancia i primi tappi per culo.
1: Dai, ma questa non possiamo parlarne proprio tutta settimana di sta roba.
0: Ma è una notizia così bella. Ci abbiamo fatto tutta una puntata. Poi secondo me guarda che arriverà questa roba. Tu vedrai, adesso noi la facciamo
1: tu
0: come
1: dici?
0: Battuta. Dacci un paio di mesi e vedrai se non escono i primi plug a forma. Vabbè, lasciamo stare.
1: I plug. Benevento, anziano vittima di solitudine, chiama la polizia che lo porta in una cella con altre 15 persone. Oh, tutti contenti.
0: Così almeno, come dire.
1: Allora.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia, soprattutto quella dei tappi. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Mary, attenta che tocca a te. Se volete provare a indovinare
1: qual è
0: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Questo è Chiacchiericcio.

0: La notizia è di Meghan Markle che cambia scuola ai figli perché il suo numero è finito nella chat delle mamme, è diventato pubblico.
1: Sì.
0: Facile, dai.
1: Sì, abbiamo letto la notizia.
2: Facile.
1: E poteva essere effettivamente questa l'interpretazione, il motivo per cui abbiamo scelto Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen.
2: Jepsen.
1: Ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Mary J. E in regia, come abbiamo detto, non c'è Francesco Pagax Paganelli, che stranamente è in ferie. E al suo posto c'è uno che invece lavora, perché ci tiene al suo posto di lavoro.
2: Pure troppo.
1: Cioè Daniele.
3: Ma dove?
1: Daniele Palmieri.
2: Daniele Stakanov
1: Palmieri, detto Stakanov, qui nel building di via Massena. Noi a volte veniamo di notte a rubare la carta, no?
2: Sì.
1: E lo troviamo qui ancora che lavora.
3: Ruba la carta al posto vostro.
1: Al posto
2: sì,
1: nostro.
2: Sì.
1: Perché abbiamo scelto Call Me?

0: Maybe. Allora, lo diciamo. Oggi è una puntata un po'... un po' striscia la notizia.
1: Sì.
0: Perché parliamo di...
1: Perché
0: truffe.
1: Ci manca.
0: Parliamo
1: non
0: di...
1: Non c'è più.
0: Sì.
1: Un
0: ok.
1: Po'.
0: Parliamo di truffe. Che salutiamo il Gabibbo che ci guarda da lassù. Che succede a un pupazzo quando non va più in televisione? Dove vanno i pupazzi quando muoiono?
1: No, ma non è morto. Se non vai in televisione non è che sei morto. Fa tanto teatro il Gabibbo adesso.
0: Tu mi stai dicendo che c'è qualcuno che sta a casa vestito da Gabibbo e fa la vita di tutti i giorni.
1: Certo.
0: Vestito, va a fare la spesa vestito da Gabibbo. No.
1: Guarda.
0: Il pupazzo verrà smontato e verrà messo.
1: Lui ogni sera guarda la ruota della fortuna e rosica.
0: Perché maledetto Jerry
1: Scott. Besugo.
0: Perché Call Me Maybe? Cosa ha a che fare con le truffe?
1: Perché parliamo di truffe telefoniche e in particolare di una nuova tipologia di truffa che si aggira in questo momento per l'Italia, una delle tante, che però riguarda proprio il chiamare qualcun altro.
0: Come funziona?
1: Questa truffa si chiama Delayed Disconnect. Mm-hmm. Questa è la tecnologia che viene usata praticamente.
0: Tecnologia avanzatissima, adesso la sentirete.
1: Allora, una persona, un truffatore, chiama qualcuno, ha un telefono fisso,
0: sì,
1: e dice: salve, sono i carabinieri.
0: Sono i carabinieri. Sono tutti carabinieri.
1: Sono tutti carabinieri.
0: Sono proprio l'allarma. Eccoci qua. Sempre fedele.
1: C'è un problema, abbiamo bisogno dei suoi dati, delle cose, così. Se non si fida, chiami pure il 112, metta giù, chiama il 112, vedrà che rispondiamo noi. E l'altra persona dice: va bene, farò questa cosa.
0: Perché così dici: perché così, se mi hai chiamato tu,
1: certo,
0: può essere una truffa, ma se ti richiamo io al 112 è quello.
1: La persona mette giù il telefono, lo rialza, chiama il 112, ma nel frattempo la linea è ancora occupata dalla persona di prima, che quindi si cambia di posto con un suo socio che parlerà al posto suo e dirà: ma certo, ma noi l'abbiamo contattata prima per
0: ma
1: questa roba.
0: Ma in realtà
1: roba.
0: È la stessa,
1: è
0: prima.
1: La stessa persona.
0: Perché,
1: quindi,
0: amici giovani, voi non lo sapete, ma esiste una cosa che si chiama telefono fisso,
1: sì,
0: cioè che a casa è attaccata al muro.
1: Sì.
0: E quando un tempo due telefoni fissi si chiamavano,
1: sì,
0: se uno dei due non attaccava,
1: sì,
0: l'altro rimaneva appeso, o meglio, sì, se io ti avevo chiamato e non rimettevo giù, anche se tu mettevi giù, la chiamata rimaneva lì.
1: Esatto.
0: Quante volte ci è successa questa cosa? Che adesso con i cellulari non funziona più, perché se invece ti chiamo su un mobile, se io attacco, comunque la linea cade.
1: Vanno giù tutte le linee. Però in questi casi il consiglio che danno i carabinieri, quelli veri, è di chiamare, tipo ti hanno chiamato sul fisso e tu richiama col cellulare. Così almeno il trucchetto non funziona.
0: Giusto.
1: Se proprio vuoi verificare.
0: Poi certo dovrei spiegare a quella del 112 che non hai nessuna emergenza.
1: Nessuna emergenza. Vabbè, in realtà puoi dire: mi ha chiamato uno fingendosi carabiniere.
0: E ce l'ho in linea.
1: E però glielo passo, pronto.
0: Dall'altra, ce lo faccio parlare. E fai quella cosa di mettere i telefoni al contrario. Cornetta contro orecchio, orecchio contro cornetta. No.
1: Esatto. Però è momento di truffe, momento di furti.
0: Grande
1: di cose.
0: Momento di truffe.
1: Sì.
0: Vi posso dire? Oggi ho rischiato una truffa anche io.
1: Oh.
0: E fra un attimo ne parliamo, però intanto la notizia l'abbiamo data, fra un attimo su questa notizia al 347-342-5220, come ogni sera, facciamo chiacchiericcio insieme.

0: tu li vedi girare per la città, Marrakesh, Guete, li immagini, dai, i rapper,
1: io.
0: Ti immagini quei rapper lì, mai penseresti che dedicano un brano a Pier Ferdinando Casini.
1: Vabbè,
0: che Casini è il titolo, quindi Marrakesh, Gue di centro moderato, va bene, ne prendiamo atto. Posso dire, ex democristiani. State ascoltando Radio DJ Chiacchiericcio. Sono arrivati un sacco di messaggi al 347 342 5220, perché oggi parliamo di truffe online, truffe telefoniche, insomma gente che cade nelle truffe.
2: Ma scusate, ora io mi ricordo, perché anch'io sono un po' anzianotto, ma quando alzavi il fisso comunque sia faceva tu e te fai il numero.
0: Sì.
2: Se rialzi e non senti tu, vuol dire che quello di là non ha staccato.
0: È vero, ma magari momento sei agitato, poi ti hanno appena chiamato i carabinieri. Non so che vita fai, Luca, ma non è che ti chiamano tutti i giorni i carabinieri per chiederti delle cose. Però a tal proposito, un ex militare ci manda un messaggio di servizio pubblico.
3: Ciao ragazzi, copi dalla Brianza. Ex militare. Una cosa che la gente non sa, che i carabinieri, polizia, non possono chiedere dati sensibili al telefono. È obbligo di legge farli in presenza. Quindi fatelo sapere in giro.
0: Quindi,
3: grazie.
0: Quando i carabinieri vi fermano con la macchina, voi buttate fuori un telefono e chiudetevi dentro. Sì. Così ti devono telefonare, ma tu a quel punto non gli dai più i documenti.
1: Solo in presenza.
0: Sto scherzando, ovviamente. E, è arrivato un tentativo di truffa anche a me questa mattina. Perché
1: molto strano.
0: È successa una cosa molto strana che non ha a che fare col telefono, ma con WhatsApp.
1: Lo sempre dico, telefonini.
0: È un'app che abbiamo tutti.
1: Sì.
0: Mi contatta questa mattina una vecchia amica, una collega del mondo autore radio tv, che mi chiede un favore. Ah, come stai? Non ci sentiamo da un sacco. E mi dà un sacco di informazioni sue personali. Per cui era lei, evidentemente.
1: Sì,
0: era lei, no? La saluto anche.
1: Ti ha aggiornato sulla sua vita.
0: Sì, e io le ho risposto. Voleva un'informazione, le ho risposto. E ci siamo salutati. Ah, grazie, grazie, ciao. Quindi uno scambio molto breve. Finito alle 11:30 del mattino.
1: Sì.
0: Alle 13:50, sullo stesso profilo WhatsApp, mi arriva un messaggio e un scritto: scusa, mi puoi fare un altro favore? Ok? E io dico, certo, dimmi. E mi dice, devo fare degli acquisti, ma ho finito la carta di credito. Quindi mi puoi fare un bonifico, poi te li ridò domani. Ma era lo stesso identico profilo con cui avevo parlato la mattina, ed effettivamente era lei.
1: Cioè sopra c'erano i messaggi vecchi.
0: Ovviamente, siccome, come dicono dalle mie parti, I don't pee from the knee, cioè non piscio dal ginocchio, scusate, è una cosa elegante, ma io ho chiesto, sì, però mi sembra strano, scusa, devo verificare che tu sia tu. E quindi le ho chiesto dove ci siamo incontrati.
1: Sì.
0: E lui mi ha dato, lui o lei, non lo so, mi ha dato una risposta assurda. Perché mi ha risposto, sorridendo, nella pancia di tua madre. Ora, ci sono diverse opzioni di fronte a questa cosa. O era un insulto, voleva dire nella festa di Mammut, fondamentalmente, che è una possibilità. Oppure
1: però che strano, cioè o lo dici bene oppure
0: siccome lei mi chiamava Fra, perché Francesco Fra, avrà pensato che fossi fratello,
1: però, fratello gemello, per essere nella pancia della
0: gemello, mamma. Un'interpretazione assurda. Insomma, morale della favola, le avevano bucato l'account di WhatsApp.
1: Ma ecco, la mia domanda è la seguente: tu ovviamente non hai fatto il bonifico, ma hai chiamato al telefono questa persona e hai detto: uè, guarda che, ok, lei, aprendo WhatsApp, ha visto questi messaggi?
0: Ha visto
1: i messaggi che sono stati mandati dal
0: suo
1: profilo?
0: Esatto, e le hanno detto che praticamente ha visto che c'era qualcuno che accedeva, in particolare, sai che si può vedere chi accede da dove è WhatsApp, qualcuno che accedeva dalla campagna.
1: Ok.
4: Però questo è molto strano, perché in questo tipo di truffa in particolare il numero viene isolato, quindi la persona non ha accesso,
1: non dovrebbe
4: vedere quella chat lì.
0: Però dopo lei mi ha risposto su quella chat, lei che è tornata in possesso del WhatsApp, e mi ha risposto, mi ha detto: sì, guarda, effettivamente non ero io, però la chat faceva molto ridere, effettivamente era vero.
1: Quindi è come se avessero potuto accedere da un dispositivo in
0: diverso,
1: più
0: diverso, esatto, a quel WhatsApp.
1: Caspita, quindi, che roba sofisticata, mamma
0: quindi
1: mia.
0: Come dire, bisogna sempre trovare un modo per riconoscere una parola d'ordine. E quindi dove ci siamo conosciuti, secondo
1: una
0: me
1: bella idea.
0: Poteva essere un'idea. Stanno arrivando un sacco di segnalazioni legate alle truffe. Oggi ve l'ho detto, facciamo
1: oggi
0: proprio Gabibbo.
1: Anzi, mi manda DJ.
0: Facciamo così, Gabibbo, se sei all'ascolto, mandaci un audio messaggio.
1: Vai.
0: Ci faresti molto, molto, molto
1: magari
0: felici.

0: saluto a Chiara e Ciccio. Mazzale. Dal vostro gabibbo Bea Belandi.
1: È uguale,
2: non ci caschiamo.
3: Quanto black metal.
2: Sì.
1: Quante siga si è fumato il gabibbo adesso che non ha più.
2: Hai provato a clonare la voce del gabibbo, ma non c'è bisogno, perché noi il messaggio del gabibbo ce l'abbiamo davvero.
0: E certo, bella gente, mi raccomando, sempre all'ascolto Radio DJ. Se vediamo besughi.
1: Bello.
2: Sentite, se si sentite la coda, perché c'è la risata di Linus, perché era DJ che ha metà il gabibbo. La possiamo risentire.
0: Oh, bella gente, mi raccomando, sempre all'ascolto Radio DJ. Se vediamo besughi.
2: Senti che si è sentito la risata del capo. Ma che sogno deve essere intervistare il gabibbo?
1: Che bello.
2: Quante cose. Fabrizio Corona, perché non ci fai una bella puntata di falsissimo sul gabibbo?
1: Perché è un puro, non hai niente da dire sul gabibbo.
2: Ma sì,
1: senti.
2: Bocca tua santa. Ah, dovevamo
1: ti spacco la faccia.
2: Dovevamo fare uno sgancetto veloce, così ci
1: e
2: ha
1: invece...
2: detto Daniele. Lo facciamo. Sono arrivati un sacco di messaggi di truffe subite o schivate, ma purtroppo le sentiamo dopo la pausa. Torniamo subito.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
2: A settembre ci sono tre buoni motivi per ripartire con nuovo Kia Sportage 3 Fuel.
4: Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL, in un unico SUV dal design distintivo.
2: E in più, con nuovo Sportage 3

0: Fuel avete oltre 1500 km di autonomia.
1: Perché il bello non è tornare, è ripartire.
2: Solo a settembre scoprite gamma Sportage con interessi zero e anticipo zero in tutte le concessionarie Kia, anche domenica.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
16: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
17: Respira, sei in Trentino.
18: 99, Puma, microtasso.
19: Tutto ok?
18: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
20: Regina, ma che bel sorriso!
21: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
20: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
22: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
23: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
24: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
25: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
26: Sa, prova. Ok, pronti.
0: solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Ma settembre sta finendo!
0: Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Peggy Goo featuring Peggy Goo featuring Aira Star, nipote del più famoso Dado. State ascoltando Radio DJ Chiacchiericcio alle 19.38 con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Sono arrivati tantissimi messaggi in una puntata dedicata alle truffe telematiche, truffe online, e mi rendo conto solo ora di non aver fatto il giro interno tra il cast di Chiacchiericcio per parlare delle truffe che abbiamo subito noi in vita nostra. Chiara, tu hai schivato una roba bancaria, mi sa che ne abbiamo anche parlato.
1: Sì, che mi aveva chiamato la mia banca, grazie per il sottofondo. Mi ha chiamato la mia banca dal numero della banca dicendo che dovevo dare dei codici, delle menate, così mi era arrivato contestualmente anche un messaggio di un pagamento.
0: Ma tu hai fermato tutto.
1: E sì, ma per pura illuminazione a un certo punto, perché io stavo già, oddio, cosa devo fare, in che senso?
0: Ma sentiamo Mary J.
1: Io

0: Simile, anch'io ho una banca e ci sono quasi cascata quando a un certo punto mi ha chiesto quanti soldi avevo su quel conto. Ho detto zero, mi ha messo giù.
1: No!
2: Ecco il segreto, così. Il segreto. Chi è ma che cos'è? Ti sta chiamando la banca?
1: Fermi, forse era un truffatore.
2: No!
1: Allora,
2: no, hai messo giù.
0: No!
1: Allora, voi dovete sapere che io ho un sogno. Sì. Il mio sogno è di ricevere una chiamata da un truffatore in diretta
2: e
1: fare una gag. Ve lo dico, amici truffatori, ve lo dico. La gag è questa. Rispondo e dico: No, non mi disturba affatto. Sotto mettiamo l'effetto sonoro di una sala operatoria e voi dovete fare i miei assistenti. Cioè quelli che dicono: professore, ma così perdiamo il paziente. Sì. E io col truffatore al telefono dico: no, ma mi dica, non mi dica.
2: La pressione sta crollando.
1: E diventare sempre più agitati. Io continuo: no, ma è una cosa importante, ditemi. Mm. E quindi ogni tanto io tengo il telefono nella speranza di ricevere la telefonata di un truffatore. Vediamo a Daniele, perché Daniele secondo me ce n'ha una su cosa.
3: Quest'estate.
1: Eccoci.
2: Oh.
3: 5 giorni prima di partire per il mare,
2: sì,
3: chiamo la struttura dove devo soggiornare,
2: sì,
3: per chiedere delle informazioni su bagno, lenzuola, le solite cose, e la risposta della suddetta struttura è stata: ma la casa è chiusa, lei non lo sa che non c'è nessuna casa, la stiamo ristrutturando.
1: E quindi ti hanno zottato i soldi?
3: No, perché essendo passato attraverso una nota piattaforma sono stato rimborsato.
2: Però era qualcuno che aveva messo un annuncio falso, quindi.
3: Sì, poi mi sono state più spiegazioni. Allora, perché la cosa è: loro si sarebbero dimenticati tutti di avvertirmi che la casa era stata chiusa.
2: L'allero.
3: Esatto.
1: Guarda, sai cosa è successo quest'estate in quel di Cesenatico? Perché ce n'è parlato molto, noi eravamo lì in vacanza. È stato. Cos'era questo suono?
2: Era il
3: microfono.
1: Un cinghiale in studio.
2: Esatto.
1: È stato messo in vendita, cioè in affitto, un locale.
2: Sì.
1: E tantissime famiglie hanno pagato. E purtroppo il locale non c'era.
2: L'Airbnb.
1: Sono cascate in questa truffa perché non sono passate, o meglio, stavano passando per la piattaforma.
2: Passavano per la piattaforma e poi questi dicevano: ma per il pagamento, se vuole, passa dal nostro sito, che
1: facciamo
2: uno sconto.
1: Sacchete.
2: E un sacco di gente ha fatto così
1: e sono rimasti fregati. Poi credo che il comune sia intervenuto a dare una mano.
2: Sì, si è dato aiuto.
1: Attenzione a quello segnalato da questa ascoltatrice, non l'avevo mai sentito.
4: Ciao, chiacchiericci. Proprio l'altro giorno sono andata dai carabinieri a denunciare una truffa di cui sono stata vittima, ma soprattutto purtroppo complice, resa inconsapevolmente complice. Ho risposto a un annuncio di lavoro. Io di solito controllo sempre se sono cose fuffa. Questa era un'azienda che esisteva veramente, quindi in teoria ho venduto delle auto in Danimarca a un tizio e poi però non sono mai stata pagata per la settimana di lavoro che ho fatto. E quando ho chiamato dopo settimane di messaggi a cui non mi rispondeva il mio responsabile, tra virgolette, e di mail all'amministrazione, ho chiamato il servizio clienti dal sito e mi hanno detto: no, è una truffa e non è la prima volta che ci capita che qualcuno viene assunto a nome nostro e poi invece non siamo noi. E quindi sono andata dai carabinieri, che allegria. Un abbraccio.
1: Ciao. Da Roma. Assunzione truffa.
2: Un abbraccio a te.
1: È tanta roba.
0: Ma anche perché lei rischia ulteriormente.
2: Certo, perché mo rischia di essere lei truffatrice.
1: Vorrei chiudere questo momento con il messaggio di Luigi.
5: Ciao ragazzi, allora vi ricordate qualcuno di voi, ma sicuramente quasi tutti, il film del mitico Jason, Beekeeper? Nella segreteria di mia mamma io ho messo un bel messaggio: io vi troverò, io vi troverò, qualsiasi truffa farete a questa signora anziana,
1: io vi troverò.
5: Il beekeeper non sbaglia mai, vi troverò.
1: Non sono sicuro fosse il beekeeper, secondo me io vi troverò, non è Liam Neeson?
2: Sì, è Liam Neeson.
1: Il film in cui lui mena tutti e poi alla fine salva la figlia. Però è una bella
3: tutti
1: idea.
3: Tutti i film di Liam Neeson, hai detto?
2: Esatto.
1: Non ho capito.
2: Hai detto tutti i film di Liam Neeson sono così.
1: Sì, sì.
2: Lui che mena.
1: Sì, però l'idea di lasciare un messaggio nella segreteria della signora, io vi troverò, se la truffate, secondo me mi cagate un po' sotto.

0: Ciao chiacchiericci, ciao. Sono sempre Luigi.
1: Ciao.
0: Sì, Io vi troverò è il film di Liam Neeson, giusto? Sì. Ma Beekeeper e Jason Statham.
1: Ah.
0: È proprio lui va a fare il, scusate, il sedere, sì. Volevo dire un'altra frase, però. Proprio a questi personaggi che fanno le truffe telefoniche. Guardatelo, Beekeeper.
1: Lo guarderemo. Non mancheremo.
2: Interessante.
1: Magari stasera. Grazie per il consiglio. Sì. Anzi, stasera no.
2: Perché?
1: Stasera no, perché siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio. Voltiamo pagina, raga. Stasera inizia il GF VIP.
2: Ah, beh, fermi tutti.
1: Il paese si ferma.
2: Fermi tutti.
1: Come dite, non ve ne frega niente. No, amici miei.
2: Peggio per
1: no,
2: voi.
1: No, amiche mie. Adesso voi state qui.
2: Amiche.
1: E per i prossimi due minuti vi sentite il cast del GF VIP.
2: Oh, sì, grazie.
1: Che
2: perché...
1: è straordinario.
2: Sì, certo.
1: Quest'anno più che mai. Perché abbiamo...
2: Sì.
1: Carmen Di Pietro,
2: sì.
1: Showgirl a cui esplose una tetta in volo, ve lo ricordate?
2: Vabbè, quella che è delle poesie.
1: Piera Meloni.
2: Ehi fu?
1: Quello lì. Sì. Piera Meloni, contenuto nel settore beauty.
2: Ah,
1: giuro.
2: Non la zia di
1: Jonathan Kashanian.
2: Certo, che ha già partecipato al GF.
1: Ex concorrente del GF.
2: Certo.
1: Alessandro Varzi, partecipante di Too Hot to Handle.
2: Ah, il famoso salame di... Barzi.
1: Vabbè. Alex Belli, modello internazionale. Gwendalina Tavassi, anche lei ex del GF. Alessandro Roncaccia, protagonista di Italia Shore. Federica Morello, prima ballerina di Ciao Darwin, giuro. Non è una gag, giuro. Moreno Morello, Striscia la notizia.
2: Ah, collega.
1: Proprio quello lì. Michele Masullo, Miss Friuli Venezia Giulia nel 2018 e professoressa all'eredità. Simone Annichiarico, figlio di Walter
2: Chiari.
1: Marina La Rosa, ex concorrente GF. Del GF. Megan Ria, ex concorrente di Chi ha incastrato Peter Pan, il cantante mascherato e Amici. Io vi giuro.
2: Ah, vabbè, ci sta.
1: Andreas Müller, vincitore di Amici 16. Giacomo Gallani, ex calciatore a livello agonistico. Valeria Marini, che non ha bisogno di presentazioni. Giancarlo Danto, organizzatore di Dinner Show e partecipante a reality Holiday Crash.
2: Ma cos'è Holiday
1: non
2: Crash?
1: Non lo so, è bellissimo.
2: Aiuto.
1: Piera Meloni, l'ho già detta. Giulia Provvesi, una delle...
2: Provvedi, forse non lo so. È una delle Donatella.
1: E qui
2: credo
1: sono quelli che sono stati annunciati.
2: Sì.
1: Poi ci sono tutti quelli che verranno annunciati nei prossimi giorni.
2: Certo, che entrano col tempo.
1: Johanna Wierzrick, quella che si è cagata addosso all'Irox. Il barracuda che sfuggì a Ceccherini nell'Isola dei Famosi.
2: Sì.
1: Luisa, la signora indignata che sta sempre dietro all'inviato di Del Debbio su Rete 4.
2: Certo.
1: Quello che a Tusique Vales suonò i bonghi col pene in faccia a Rudy

0: Zerbi.
1: Ma davvero,
0: Guadalupe Visconti, la vincitrice di Velone nel 2004.
1: Grande,
0: il
1: grande.
0: Dottor Sandro Marinelli, l'ortopedico dei concorrenti di caduta libera.
1: E certo, sbarcano tutti quelli.
0: Walter Proserpio, Matteo Scalfetti.
1: Walter Proserpio!
0: Matteo Scalfetti, l'anziano che fatica ad alzarsi nelle foto stock.
1: Certo,
0: su internet.
1: Certo, tutto bianco.
0: Penny Gu, la versione discount di Peggy Gu.
1: Certo.
0: Carlo Maria Uomo, l'inventore delle mutande con scritto Uomo.
1: Sì, sì.
0: Ah, l'ultimo uomo di Neander.
1: Beh, grande.
0: Giovanni Brambilla, l'unico spettatore non meridionale di stasera, tutto è possibile.
1: Certo.
0: Taeu Uato, l'uomo che ha rubato le vocali a Ernest Knam. Piero Finulli, cameriere al ristorante di La Vitola.
1: Dacchia, ma come?
0: Dacchia e Pemiani, il duo che fa la parodia di Pecchi e Damiani.
1: Che ridere.
0: August Vorst, il papa domatore di Papa Leone. Maria Grazia Bureggia, la signora che rispose Eternit al crucifero.
1: Ah, certo.
0: Nipote Teresa di Calcutta, il figlio di madre Teresa di Calcutta. Ma, sì, figlio del figlio.
1: Figlio del figlio.
0: Salvatore Torretti, l'andrologo del Gabibbo. Fiorenza Tutta Renza, la figlia di Susanna Tutta Panna.
1: È lactose intolerant.
0: Titti Prenguntò, la parrucchiera di Mauro Corona. E Virgola, il gattino stella del telefonino. Questi sono quelli dai concorrenti.

0: che bella vita.
1: Dicono loro stesse il titolo del brano alla fine. Che bella vita, Ariete e Angelina Mango, a chiudere questa bella puntata di Chiacchiericcio. Grazie mille a Mary J in redazione, grazie a Daniele voi. Palmieri regia. Sarai con noi anche domani?
2: No.
1: Ok.
3: Vabbè,
1: ci dispiace. Vabbè. Ma magari viene uno bravo. Grazie a Chiara Galeazzi.
3: Grazie Ciccio Lancia.
1: La linea va all'ottima combriccola di Ciao Belli. Ci risentiamo domani alle 19. Ciao.
4: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
5: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
6: Radio DJ
7: One Nation, One Station.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare.

0: Vendere auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 20. Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione e questi fatti principali. L'Italia è pronta a usare la marina militare per garantire il passaggio dei suoi mercantili da Bab el-Mandeb. Lo stretto del Mar Rosso, minacciato dall'avanzata dei ribelli Houthi yemeniti filo Iran, è diventato dunque cruciale con il blocco di Hormuz. Non aspetteremo che sia la missione Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Ci attiviamo per far sì che quelle italiane possano iniziare a transitare senza appunto aspettare la burocrazia europea, è quanto dice il ministro della difesa Crosetto, che poi precisa deciderà il Parlamento. L'alleanza Europa-Canada non piace a Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso Ottawa diventasse effettivamente membro associato dei 27. Il potenziamento della partnership con il Canada non è contro qualcuno, la replica della Commissione. Un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli Stati Uniti e poi nessuno ci può dire con chi ci dobbiamo alleare, interviene il premier canadese Carney, che al Parlamento europeo definisce la nuova partnership un faro per le altre democrazie. Il Congresso degli Stati Uniti nel frattempo ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Il provvedimento colpisce funzionari e pilastri dell'economia russa per privare Putin delle risorse necessarie alla guerra contro l'Ucraina. Nel mirino i settori di energia, difesa e la flotta ombra di Mosca. Esulta il presidente ucraino Zelensky, che vedrà Trump a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Le sanzioni costringeranno Putin alla pace, dice, mentre il Cremlino parla di allontanamento della stessa pace. E domani la Russia va al voto, il primo parlamentare dall'inizio della guerra. Veniamo adesso in Italia con la cronaca e ci occupiamo del delitto di Garlasco. È stata archiviata l'accusa di corruzione per l'ex pubblico ministero di Pavia. Venditti non avrebbe intascato denaro dunque per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017. Pomeriggio di forte maltempo su parte della Toscana e la bomba d'acqua che si è abbattuta su Firenze ha rischiato seriamente di danneggiare le opere custodite all'interno degli Uffizi. Piccola infiltrazione nella sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio, che fortunatamente non è stato intaccato. Siamo allo sport calcio. Tra un'ora l'esordio europeo della Juventus, che nella prima giornata di Europa League ospita gli olandesi del NEC. E sempre tra un'ora in campo anche l'Ital Volley, che affronta la Slovenia nell'ultima partita della prima fase dell'europeo. Azzurri già qualificati e a un passo dal chiudere in testa il girone.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Sponsored by
3: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
2: E quello di domani sarà un venerdì instabile su tutta Italia, con piogge al centro-nord che poi via via si estenderanno anche al sud. Temperature in ulteriore calo. Con questo è tutto, le previsioni di ilmeteo.it ritornano domani mattina.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione Alessandro Prisco, buona serata.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Tra poco inizia Ciao Belli Live per i tuoi contenuti 344 037 0050.

0: Ciao Talent del giovedì, c'è Michele Vinci con Cocco e Drilli.
1: Ah bene, contiamola.
2: Erano innamorati, sì, i due coccodrilli.
1: Certo. Hai persone rosse,
2: lo chiamava Cocco
1: e l'altra Drilli.
2: Lui invece Drilli.
1: Che coppia.
2: Vivevano in un fiume giù nel Marocco, lui sempre insieme a Drilli.
1: Mi piace questa versione.
2: Lei insieme a Cocco. Ma è questa che è una dolce storia.
1: Sì, una storia dolce.
2: Arriva tutto un tratto.
1: Cacciatore. Ritornello, vai!
2: Arriva tutto a un tratto su una barca un cacciatore. Su una barca un cacciatore.
1: Non va bene, non cacciatore
3: di coccodrilli. Nella puntata di oggi parleremo di clima con un caso che ha lasciato tutti sorpresi.
1: Sarebbe...
3: il Niño, la corrente che fino a pochi giorni fa veniva descritta come
1: Niño,
3: calda,
1: eh?
3: E che invece è stata improvvisamente riclassificata come fredda.
1: Ah, come fredda.
4: Ma io sono ignorante in materia.
1: Sì.
4: No? Ma si può sapere cos'è il Niño?
1: È caldo e freddo,
4: fa freddo in inverno. Cioè, se posso sapere, guarda tu. Questi dicono sempre lo stesso tutti,
1: sì,
4: i giorni. Invece hanno fatto passare,
1: c'ha ragione,
4: un'estate d'inferno.
1: Sì.
4: Già faceva caldo, poi vedevi le notizie su Instagram, TikTok, il caldo africano,
1: sì,
4: caldo
1: vero, triste, vero,
4: il
1: vero.
4: Niño è più forte.
1: Fine dicembre,
4: la
1: diceva.
4: Fredda,

0: Posso sapere, a questi noi ci prepariamo psicologicamente.
1: Sì? Sì.
0: Ieri faceva troppo caldo. Cioè, ma forse c'è il gelo polare. Se posso sapere, fa cavolo, fa fredda.
1: Chissà cosa arriva.
0: Che già mi ha fatto una stagione d'inverno. Fa caldo, fa festa. È lì,

0: Partner felice, innamorato o soddisfatto sessualmente con un'altra persona.
1: Praticamente è l'opposto della gelosia.
0: C'è chi la considera l'antidoto alla gelosia.
1: Nella compersione non c'è eccitazione.
0: Non necessariamente. La compersione infatti si concentra sulla felicità empatica. Nel vedere il partner felice di una nuova connessione.
1: Si può imparare a provare compersione.
0: Si può, ma non è un interruttore automatico. Spesso non è nemmeno la prima reazione istintiva. È uno stato emotivo che le persone in relazioni aperte costruiscono con tempo, comunicazione e lavoro su di sé.
1: Però una volta che imparo la compressione non proverò mai più la gelosia.
0: Non è che quando c'è compressione la gelosia sparisce per sempre.
2: Le due cose possono coesistere.
1: Avete mai provato compressione?
3: No, niente.
4: E tu, cosa ne pensi della compressione? Ti è mai capitato di immaginare la tua dolce metà tra le braccia di un'altra persona? È uno degli argomenti che oggi puoi raccontarci nei vocali. Ma va benissimo anche solo una dedica, un piccolo omaggio al giovedì o un vaffanculo detto con stile. Quindi dai, salva il numero.

0: E per chi in vista del weekend fa scorte di viveri per far baldoria, siamo stati al supermercato con la mitica Olimpia.
1: Allora, stamattina sono andata
2: Olimpia,
1: a fare la spesa,
2: Olimpia,
1: no?
2: Sì.
1: Ho fatto tutta la spesa, ho messo tutto sulla cassa, okay. Ho aspettato il turno mio perché ci stavano le persone avanti, va bene. Però intravedevo dietro alla cassiera la mutina, ok?
2: La mutina.
1: E sotto c'era un euro.
2: Certo.
1: Buono come prezzo un euro, come la prendo?
2: Compro,
1: quando
2: certo,
1: arriva
2: certo.
1: Il turno mio...
2: Sì.
1: Ok, arrivata a turno mio, ho detto scusami, ma è la mucchina che sta a un euro là dietro perché vedo l'euro. Sì, vabbè, dammela una perché il prezzo è buono, la mucchina
2: cioè,
1: sì,
2: un euro.
1: Ok, la spara sopra la cassa, là, col laser.
2: Sì.
1: 1,95 euro. E che cazzo le mi sa fare un euro allora? Poco da già dicere, no, non voglio più.
2: Ormai, ormai,
1: proprio, dammela.
2: Certo, ormai l'ha presa, ci stava. La mucchina
3: va bene, ma sempre.

0: Vai, finalino.
1: Faccio un break. 1996, le Spice Girl con
2: If You Wanna Be Grande.
3: Provi, che grande.
0: No, qua ci voleva.
3: La classe non è acqua. Grande, grande disannuncio.
0: 20:15, qualche amico.
4: Ciao ragazzi, sono le 12:40, sì. E volevo comunicarvi che stasera non potrò ascoltarvi, sì? Perché vado allo stadio a vedere la partita della Juve. Ah, okay. Ma voi il programma lo fate lo stesso?
0: Lo facciamo lo stesso, anzi ti fa un pronostichino Roberto.
5: Non ti preoccupare,
0: la Juve, la Juve, come la vedi la Juve?
3: Tutta facile, facile come partita, posto, molto facile. Un altro amico.
6: Ciao belli.
0: Ah, questo ha cantato.
6: Belli, sì. La radio accesa e si parte.
0: Si è messo
6: così
0: lì con la base da casa.
6: Ciao belli, ciao belli, con una risata che arriva fin qui. C'è DJ Angelo, no, che alzi volume, sì. Una battuta, vai. E cambi costume.
0: Sai che la sentirei bene. Ciao, sei grande.

0: per il Milan ieri sera in Champions, per cui parliamo di tennis.
1: E tu volevi farmi fare il pronostico ieri sera. Tennis invece grande successo qualche giorno fa domenica per Zverev agli US Open, secondo slam di fila che ha vinto lui.
0: A noi naturalmente manca Jannik Sinner, per cui andiamo da una persona che lo conosce bene, lui è Aristide.
2: E uno dice è musica per le mie orecchie, certo è musica, certo. Face to face, heart to heart, senti qua, togli la base.
0: Ok,
2: questi
0: erano
2: i Twins, i Twins ancora fanno i concerti, sì. Questi sono venuti a Treviso 2 anni fa, no?
0: Ah,
2: sono
0: sì,
2: stato nel sono stato nel camerino loro, questi sì? Non so come i cantanti da adesso, che nei camerini si fanno le strisce di droga,
0: no,
2: di cavalli.
0: No,
2: manco la droga normale degli uomini, no, la chetamina, quella dei cavalli, capito? I Twins nel camerino, Roberto, dovevi vederli i Twins,
0: sì,
2: dovevi
0: vederli.
2: Si sono mangiati un piatto di pasta in bianco,
0: fatto certo. Bene.
2: Una caprese,
0: giusto.
2: Perché il cantante c'ha il diabete, c'ha la prostata ingrossata, gli ha dato una dieta che pare lo ospedale. Comunque, come mi chiamo io?
0: Aristide,
2: lavoro nei trasporti.
1: Sì, ti chiamavo per palla di vetro,
2: palla di vetro, che c***o dici, a deficiente. Nessuno mi chiama più palla di vetro. Palla di vetro, ti chiamano a te, mo, Roberto. A me mi chiamavano quando ero carvo senza capelli, mo porta la patch cutanea. E nessuno, dico nessuno, si permette di chiamarmi palla di vetro.
1: Dicono che i pedati sessualmente sono quelli più dotati.
2: Tutto questo grazie al centro hairstyle Mastro Rocco de Torvaiana.
0: Ah, centro hairstyle Marco Rocco di Torvaiana.
2: Bravo, bravo. Io ho 2 patch cutanee col caschetto.
0: Due?
2: Sì, una la tengo a casa nel frigorifero.
1: Certo,
2: la cambio una volta al mese.
0: Certo.
2: Quando viene a casa mia Mastro Rocco in persona, mi fa l'incollaggio da patch.
0: Ah, viene lui?
1: Ma non si scolla.
2: Per carità, Roberto, se io te conosco che tu per il risparmio punti il coltello.
0: Sì,
2: ste cose da solo
1: non si ha mai.
2: Perché c'è sta di mezza la colla e bisogna
1: mangiare.
2: Essere precisi. Non si ha mai, la colla te va nell'occhio, te rimane l'occhio ciecato. Angelo, tu mi capisci perché so che ti pitti la barba di nero. E anche quello è un lavoro di precisione. Perché si metti troppa crema, poi diventi nero come i cantanti neomelodici. E quindi c'è un lavoro di fino. Deve essere una cosa naturale, no, DJ?
1: È molto naturale, sì.
2: E dimmi una cosa, DJ, ma questa cosa che devi pittare la barba, no?
0: Certo.
2: Tu devi pittare la barba.
0: Sì.
2: Questa ti ha portato qualche beneficio a livello di conquiste?
1: Non lo so.
2: O lo fai solo perché sei un DJ e devi mantenere l'immagine?
1: È una questione di look,
0: ma non è vero,
1: di look,
0: è tutto naturale.
2: È una questione di look, il cazzo. Senti, è un'altra cosa. La cipolla da samurai che hai in testa, anche in questo momento, no?
0: Sì.
2: T'ha portato un...
0: purtroppo niente, poco.
2: Niente la cipolla.
0: Quello.
2: Senti,
0: porta
2: ma
0: poco.
2: Me lo fai un favore proprio mio personale? T'ha sciogliata la cipolla, voglio vedere che cazzo c'è sotto.
0: No, non siamo per radio.
1: Tanto non si vede in radio.
2: Ragazzi, scusatemi, sono arrivato a casa degli Yannick.
0: Ah, Yannick,
2: come,
0: sì.
2: Come sapete, come sapete, io mi occupo dei trasferimenti di Yannick, ormai praticamente sono un personal.
1: Sì,
2: ciao,
1: Yannick. Personale,
2: ciao Yannick, sali te porta al campo d'allenamento, dai.
0: È arrivato.
3: Sì. Ciao Aristide, vieni dentro in casa che oggi mi alleno in palestra qui da me. Devo rientrare in forma il più presto, altrimenti anche il driver e il tedesco mi ruba il posto, avevano una.
1: Ma è già informissima.
2: Bravo Yannick, dacci dentro.
0: Sì.
2: Senti un po', dove sei stato poi in vacanza te?
3: Sono stato a Celle Ligure alla pensione Guardamonte. 2 stelle, ma si mangiava bene.
0: Sì.
3: E tutte le sere c'era il purè di patate. Io vado a Jotoli, purè di patate, ma dove abito io a Monte Carlo, se vai in un ristorante o anche il purè, chi mettono nella blacklist e non entri più nel locale.
2: Bello, bello Yannick. Senti, ve lo segno per quando vado con mia moglie, che a Natale se famo una settimana. Allora, hotel Guardamonte, Celle Ligure.
0: Noi dobbiamo dare, abbiamo

0: parlare d'amore.
1: Saif insieme a Bresh, parlare d'amore su Radio DJ. Ci piace sempre di più. Bravi ragazzi.
2: E ci piacciono anche i nostri amici da casa.
3: Angelo.
2: Sì.
3: Il mio ambizione è facile, eh?
1: Sì.
3: È proprio. Voglio l'esonero. Voglio l'esonero.
2: Va bene.
4: Angelo De Ferro, ma Mastro Rocco dei Capelli, per caso, è parente del maestro Rocco Wankenobi?
2: Più o meno.
4: Me lo ricordo pure io. Ciao.
2: Ciao, ciao.
5: Ciao, belli, sta canzone è micidiale. Ah, ma sì. La mettete domani nella classifica?
2: Va
5: che
2: bene,
5: mi sa che arriva
2: ciao.
5: Primo, primo posto.
2: Ok.
1: Bravo.
4: If you wanna be porchera, you gotta be my NG.
2: Sono scatenati i giovedì.

0: Ciomelli.
1: E allora chiederei il nostro Tito di lanciare i programmi TV di questa sera.
2: Sentiamo.
1: Andiamo a vedere cosa
2: sono
1: succede.
2: Curioso. Vai.
3: Ecco i programmi.
2: Sì.
3: Di questo giovedì sera.
1: Benissimo. Ciao Cinzio.
2: Giovedì 17.
3: Settembre. Su Rai 1 andrà in onda Napoli, New York.
2: Sì.
3: Un film del De Veniti 24. Diretto da Gabriele Salvatore Scores.
1: Sì.
3: Con Pierfrancesco Favino.
2: Sì.
3: Ecco la trama.
2: Sentiamo, sì.
3: Carmine e Celestina. Due napoletani cresciuti nell'Italia del dopoguerra.
2: Sì.
3: Fuggono dalla miseria imbarcandosi clandestinamente per New York.
2: Da Napoli,
1: sì.
3: Una volta arrivati nella Grande Mela, conoscono Andrea Di Pre.
2: Sì.
3: Iniziano a fare le storie sui social.
2: Sì,
3: sì. Nel frattempo Carmine vince $1,000,000 al Gratta e Vinci americano.
2: Sì.
3: Andrea dirà gli ruba i soldi.
2: Sì, ma non dica tutto, sennò.
3: E torna povero.
1: Ah, ok.
2: Poi dopo non guarda più in su.
4: Su Canale 5.
1: Ah, su Canale 5. Il Grande Fratello, ragazzi.
2: Sì.
1: Marina La Rosa, ne abbiamo parlato ieri.
4: Mentre su Italia uno c'è il film.
3: The Quale? Foreigner.
2: The Foreigner, bello.
3: Ecco la trama.
2: Ecco.
3: Min Quan. Ristoratore cinese di mezza età che vive e lavora da anni a Londra.
1: Certo.
3: Viene arrestato per aver nascosto della cocaina in un involtino primavera.
2: No. Ma va.
3: L'avvocato Rino Maestro.
2: Ma non è così, la trama.
3: Parte da Piacenza per andare a difendere.
1: Ah, l'avvocato.
3: Ma quando va in carcere per il colloquio,
2: sì,
3: l'imputato gli chiede il favore di nascondergli un sacchetto di bamba da 4 kg.
2: No, 4 kg sono tanti.
3: E così Berlino Maestro inizia la battaglia.
2: Ti credo.
3: Contro i boss della mafia.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 23 settembre.
11: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
12: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
16: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
17: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
18: d'ora in poi lascerò.
19: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
20: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
21: Darka Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi, risparmi 4,70€. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet. Darka Planet, convenienza
22: nostra. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
23: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: 35.
1: 35. Qualche amico.
0: Vai.
2: Minchia, Roberto Ferrari, sì. DJ Angelo la sera. Grande.
0: Piano piano stanno scoprendo il nostro nuovo orario, è normale, eh.
1: Mentre a Torino la Juventus e la squadra olandese del NEC hanno iniziato il riscaldamento, noi andiamo, è vero, il NEC, il NEC. Noi andiamo negli studi di Rete 4, certo. Dove questa sera il nostro amico Paolo Del Debbio ha come ospite un professionista che lavora in un settore piuttosto alternativo.
0: Veramente.
3: Buonasera, buonasera, bentrovati, un saluto a tutti da Paolo Del Debbio. Bentrovati a una nuova puntata di Diritto e Rovescio. Diritto questa rovescio. Sera abbiamo con noi Paolo Miranda, sì. L'uomo che di mestiere fa il borseggiatore nella metro di Milano. Per chiedere più diritti della sua categoria. Certo. Allora Paolo, mi dica com'è la sua giornata tipo, come si svolge, mi faccia un po' capire.
4: Ma vede, signor Del Debbio, la cosa bella del mio lavoro è che non devo mai puntare la sveglia perché in metro c'è sempre gente.
5: Sì.
4: Quindi, se attacco a lavorare dopo pranzo, non ho nessun titolare che mi controlla.
5: Certo.
4: Il problema è che ultimamente non mi sento più al sicuro. Cioè, vorrei un po' più di tutela.
5: Lui non si sente
3: per capire meglio, come vorrebbe essere tutelato? Mi spieghi? Sì.
4: Io chiedo semplicemente l'INAIL, il riconoscimento della malattia professionale. Cioè, l'altro giorno un pensionato di Cormano, mentre gli stavo sfilando il portafoglio dalla tasca, mi ha dato una ginocchiata nel
5: ma è il minimo.
4: Risultato, 3 giorni a casa e 0 malattia pagata. Per non parlare poi del corso di formazione che nessuno mi ha rimborsato.
5: Ma dai.
3: Mi vuole dire che esiste un corso regionale per borseggiatori?
4: Sì, sì, c'è il corso di borseggiatori, da Pavia. Sono 3 anni, ti insegnano tutto.
5: Okay.
4: È solo che c'è l'obbligo di frequenza. Ma e a me, sinceramente, di andare tutti i giorni giù a Pavia mi gira i coglioni. Cioè. Quindi manco un anno per il diploma.
5: Sì.
3: Bene, cari amici, qui a Diritto e Rovescio, questa sera siamo con Paolo Miranda, professione borseggiatore.
5: Sì.
3: Paolo, mi vuole dire quanto guadagni al mese, quali sono le cose che everybody più?
4: Ma sì. Signor Del Debbio, lei mi ha detto che parlavamo anche della questione della mia sicurezza, non di quanto guadagno.
3: Allora, questo è il mio programma,
5: sì?
3: E si fa quello che cazzo voglio io, va bene, ok? Se non ti va bene, ti alzi e te ne vai subito fuori dai coglioni, fuori dallo studio.
5: Via.
3: Ok, chiaro? Benissimo. Andiamo là. Di cosa mi volevi parlare? Silenzio in studio, però cazzo. Perché non sto capellù un cazzo.
4: Allora, signor Del Debbio, è molto semplice. Io vorrei ticket restaurant perché ce li hanno tutti.
5: Ah, okay.
4: E poi vorrei anche parlare del fatto che molto spesso veniamo discriminati.
5: Addirittura,
3: ecco.
5: Va?
3: Allora, visto che lei prima della trasmissione mi ha fatto notare di essere fortemente discriminato, soprattutto quando va in trasferta a lavorare, la nostra redazione si è messa appositamente a lavorare per darle una mano.
5: Addirittura.
3: Applauso.
1: Applauso, vai.
3: Più forte, applauso. E che cazzo, forte.
6: A Dritto e Rovescio c'è Paolo Miranda. Fa il borseggiatore di professione.
5: Sì,
6: un mestiere particolare che spesso lo porta a subire discriminazioni, soprattutto adesso che è alla ricerca di una casa in affitto. Ecco perché la redazione di Dritto e Rovescio ha deciso di dargli una mano.
5: Ma perché?
7: Pronto?
5: No.
4: Pronto, buonasera, sono Paolo Miranda.
5: Sì.
4: La chiamo perché ero interessato all'annuncio. Volevo chiederle qualche informazione.
1: Ah, sull'audio e sulla casa?
7: Mi dica.
4: Allora, io innanzitutto volevo sapere se voi accettate prenotazioni senza referenze, perché io ho una situazione un po' particolare.
7: Mi spieghi?
4: Allora, io faccio il borseggiatore, però lo faccio di professione, ho studiato, ho fatto l'accademia del borseggiatore, c'ho anche ticket restaurant.
7: Ah, va bene, va bene.
4: Quindi per lei non è un problema?
7: Sì. No.
4: Perfetto, ma volevo chiederle anche un'altra cosa. Ovviamente nel vicinato, non nello stesso palazzo.
7: Sì,
4: secondo lei, vicino ci sono famiglie facoltose, magari,
5: certo,
4: non lo so, qualche casa dove
5: qualche furto
4: potrei magari prendere qualcosa, ovviamente senza creare nessun problema a lei. Perché
7: quando viene? Così mi faccio trovare.
5: Sì,
8: non perdere il prossimo episodio di Dritto e Rovescio, nel quale seguiremo Paolo, il borseggiatore, durante un viaggio in treno. E poi vi racconteremo tutto sull'agenzia viaggi che ha truffato oltre 70 persone vendendo pacchetti vacanza inesistenti.
5: Incredibile,
8: tra i truffati c'è c'è anche il cugino della titolare dell'agenzia.
1: Non ci credo.
5: Infatti c'è molta rabbia qui a Portici. Sono appena passate le vacanze, si aspettano tutto l'anno, ci si mette da parte i soldi, si prenotano tramite un'agenzia di viaggi. Quando arriva il momento, dopo aver fatto le valigie, arriva il momento di partire. Bene, le vacanze non esistono e i soldi sono spariti. Qui ci sono tantissime persone in rappresentanza delle oltre 70 famiglie truffate. Per esempio c'è Giusy. Giusy, quanto hai perso? Dove dovevi andare tu?
9: Io dovevo andare in Sardegna e ho perso 4.500 euro.
5: Bravo, e anche Antonella,
10: quanto hai perso? Sardegna, anche io, al Tanca Village, ho perso più o meno con un po' di viaggi prenotati, eccetera, 6.500 euro, perché sarei dovuta andare anche a Disneyland ad ottobre.
5: No, e poi c'è Daniele, che è il cugino della titolare di questa agenzia, vero Daniele?
11: Salve, buonasera, io sono Ausello Daniele e sono il cugino e sono stato comunque e dovevo fare dei viaggi per una somma di 3.000 euro in più. Mi ha fatto trovare due debiti a me e a mia moglie su Scala Pay. In più ieri ho scoperto che per il viaggio di ottobre 8, 10 e 12 con prenotazione non mi ha risposto l'hotel e mi ha detto che la prenotazione non è mai stata fatta.

0: 20:45.
1: Il nero non c'è, è andato via. È Ferrari non è più cosa mia.
0: Oggi è giovedì, cantano, cantano.
2: Perché? Sì. Perché c'è ciao belli, no, paravà, insieme all'angelone e quell'altro che è un gran.
0: No, ragazzi, no, no,
3: ciao Angelo, ciao Ferro. Sono qua in tangenziale che sto devo guidare. Sto cercando qualche signorina, ma non c'è niente.
0: Poche.
4: Il motivatore.
0: Andiamo da Tony F, vai.

0: Tony F e la corsa. Dai sempre carta bianca, Rita De Crescenzo e gli inizi da influencer. A Forum, Valeria Marini invita l'assistente robot al Grande Fratello. Da Buy It Now, il bidet portatile. Da Storia Proibita, la parte rettiliana in ognuno di noi.
1: Yo, Tony F!
0: Il rapper Tony F realizza un video per spiegare le motivazioni che lo hanno spinto a dedicarsi con assiduità alla corsa.
2: Sì. Alla corsa, sì. E fa bene la corsa.
3: Allora,
2: eh,
3: raga, tutti mi chiedete perché ho iniziato a correre, che cazzo, sì, sto a preparare, che sì, è successo, che non è successo.
2: No, non vi spiego.
3: Ho smesso di fumare da 2 settimane, io fumavo da 20 anni tutti i giorni. Sì, ma io fumavo proprio tutti i giorni, proprio davvero, cioè vado ai Maldive, partivo, mi portavo il fumo, okay, mi frega un cazzo, sì, guardia, non guardia, aereo, non aereo, controlli i cani, non mi frega un cazzo.
1: Ah, ok.
3: Detto ciò, fumavo tutti i giorni, tutto il giorno, 4-5 canne al giorno, non tutto il giorno, perché comunque mi allenavo, lavoravo, facevo anche altre cose.
2: Meno male.
3: Detto ciò, adesso ogni volta, sì, che ho lo stimolo di fumare, prendo e vado a correre.
1: Bravissimo.
3: Quindi è per questo,
1: bravo,
3: che corro tutti i cazzo di giorni, non perché a me piaccia correre o perché è bello correre. Io corro per non fumare.
1: L'ho visto dimagrito, l'ho visto da Emma.
2: Era in forma che
0: è sempre carta bianca. La TikToker napoletana Rita De Crescenzo racconta a Bianca Berlinguer gli inizi della sua carriera da influencer.
1: Ah, bene, bene, vai Rita.
4: Lei ha cominciato a fare l'influencer proprio, sì, quando, lo racconta lei stessa, è uscita da una dipendenza da,
5: droghe,
4: dalla cocaina. E come è venuta fuori questa idea di fare l'influencer?
5: Facendo dei video. Quando si è aperto questo profilo di TikTok, che era per i bambini, che poi ce ne abbiamo approfittato tutti quanti noi.
1: Certo.
5: Mi sono messa a fare un video, ho visto tanta gente che mi commentava, che mi scriveva cose belle e mi sono sentita osservata da quei commenti e ho incominciato a piacermi su quei video.
1: Ah, okay,
5: e pian piano poi, da un video all'altro, è scoppiata la bomba.
2: Siamo a 2 milioni e 2 su TikTok.
0: Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, Valeria Marini passa da Forum e invita l'assistente robotico Jeeves a entrare nella casa insieme a lei.
6: Stasera parte il Grande Fratello VIP,
1: sì,
6: e noi abbiamo acchiappato al volo Valeria Marini. Non si offendano le altre, ma
7: grazie. Posso portarmelo? Posso rubartelo?
6: Adesso chiediamo alla produzione.
7: Vuoi
6: se vuole
7: l'assistente robot del GF.
6: Allora sentiamo, vuoi andare al Grande Fratello, Jeeves?
8: Sì. Grande Fratello, certo che mi piacerebbe, ma con una piccola modifica.
1: Sì.
8: Anziché andare io, propongo direttamente il Grande Fratello robot. 12 intelligenze artificiali chiuse in una casa. Un bug qua,
1: che questo
8: un
1: è un
8: bug
1: robot,
8: là, e il televoto avrebbe finalmente di che parlare.
1: Certo.
0: A Buy It Now viene proposto un bidet portatile dal nome piuttosto esplicito, pensato per chi viaggia all'estero e trascorre molto tempo fuori casa.
2: Perché all'estero non c'è in alcuni casi il bidet,
9: Immaginate questo momento.
1: Sì.
9: Prendete un aereo pieni di illusion, arrivate all'hotel. Dov'è il bidet?
1: Non
9: c'è in hotel, non c'è in ristorante, non c'è in bagni pubblici, oppure siete in montagna, vedete il cammino, carta sporca per terra, e pensate, ma davvero devo pulirmi il mio culo con questo?
1: No, grazie.
9: Ecco perché abbiamo creato Culo Clean. Culo Clean è un piccolo tappino, leggero, ma molto potente.
1: Si
9: mette in una bottiglia di plastica.
1: L'ho visto
9: voilà,
1: su Canale 5,
9: bidet portatile.
1: Bravo.
0: A Storia Proibita, il professor Diego Antolini sostiene che in ogni essere umano sia presente una componente di origine rettiliana.
2: Quindi anche noi, anche io e te.
10: Sia in Oriente che in Occidente ci sono testimonianze, documentazioni che

parlano dei Naga, dei rettiliani, come essere in possesso di una grande conoscenza tecnologica, ma anche di un potere psichico molto forte. Questi due componenti hanno permesso loro di avere un ruolo superiore di controllo sulla razza umana, che tuttora persiste. Noi abbiamo infatti una componente rettiliana al nostro interno, proprio vicino al nucleo del cervello, quindi nella parte centrale, che è abbastanza controversa. C'è chi dice appunto che sia una l'origine sia proprio nella preistoria dell'uomo, come altri invece che sostengono che sia stata inserita successivamente attraverso una di queste manipolazioni genetiche, proprio perché così l'uomo può essere controllato, può avere, diciamo, una all'interno un impianto di controllo da parte proprio dei rettiliani.

0: Vedi, per tutte le sere il mio sogno della costellazione di Andromeda, perché ho dentro qualcosa di rettiliano.
1: È vero, per quello.
2: Adesso per quello che sei così un bell'uomo. 20:54, dai, ci sto a pronostico. Vai. Per la Juve stasera. No. Gioca contro il Neck, facilissimo.
0: Beh, ma il Neck gli fa una telefonata e tranquillo.
2: Ok. ultimo messaggio, ce lo segnala Tito, vai.
3: Ciao belli, mi mancate alle due, mannaggia.
0: Vabbè, siamo qua alle 8, che cambia, dai.
3: Viva il podcast.

0: Radio. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su Decathlon.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
6: Cortilia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
7: My Movies presenta...
8: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
9: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
8: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
7: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
10: Che sta succedendo?
9: È una cosa da pazzi!
7: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
8: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
10: Anche io.
7: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21.
3: Gang.
4: DJ! Say what? Nella puntata precedente
2: stiamo affrontando quella che è la polemica del giorno: Macklemore cancellato dalle aperture del tour di Ed Sheeran in America.
5: Per quale motivo deve prendere una posizione? Vale sempre la pena prendere una posizione?
6: Credo che anche il non volersi schierare sia una scelta.
7: Se uno non dice quello che pensano tutti gli altri diventa un problema, e questa è la più grande mancanza di libertà.
2: Quindi siamo sia dalla parte di Macklemore sia dalla parte di Ed Sheeran. In realtà siamo dalla parte della del vivere.
8: Finalmente c'è Say What.
9: Go go go go go, inizia What.
10: Cioè io volo.
11: Attenzione prego, comunicazione interna. What è atteso al box informazioni per ritiro premio.

0: Everybody get up and dance. Dance.
1: Hey, what? Ask volume cast of four.
0: Everybody get up, get up, get up, get up, get up.
2: Ciao, what?
0: 21 e 4 minuti. Madonna, che ha annunciato poco fa, o quantomeno MTV ha annunciato che Madonna torna agli MTV Video Music Awards 23 anni dopo quella leggendaria esibizione in cui slurpò. Non so se ricordate, non so se
3: avete sentito.
0: Penso che sia una delle immagini più virali nella storia sicuramente dei premi e degli MTV VMAs. E cioè quella in cui bacia in maniera molto importante Britney Spears e Christina Aguilera. Chissà cosa farà 23 anni dopo. Lunedì 28 settembre Madonna aprirà MTV Video Music Awards 2026.
3: Finché so what the va, lasciala andare, finché so what the va, tu non rimarre.
4: La serata è appena iniziata.
5: Stay tuned, we'll be right back.
6: Turn the radio on.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Have fun with King Marrakesh. Dal 18 settembre disponibile in esclusiva su Disney Plus.
14: Radio DJ.
15: Radio DJ. Radio DJ.

0: Andrea Moccia di Geopop, con cui abbiamo fatto un bellissimo pre-show che trovate sui social di Radio DJ, di Say What, su TikTok e Instagram, aveva uno smart ring. Io come i bambini lo voglio. E ce l'ho qua al dito, dito medio casualmente, okay? Che cos'è, spiegato a mia zia di Altamura, uno smart ring?
1: Ciao, la lampada.
2: È un anello tecnologico, sì, che ti misura la qualità del sonno.
0: Allora, prima parlavo con Gianluca Gazzoli, dice mi è cambiata la vita da quando... la Madonna!
2: Come la friggitrice ad aria, la stessa cosa.
0: Lo vedremo, vi farò sapere. Quindi traccia tendenzialmente il sonno, cioè ti dice quanto dormi, quanto sei in fase REM, quanto sonno profondo. Se russi, non russi, questo non lo so se
2: te
0: lo
2: dici. Ma questa notte ce l'avevi?
0: No, l'hai arrivato un'ora fa. Okay. Però se sai, siamo un po' tutti. Intanto, ciao e buona serata. Benvenuti su
3: Radio DJ.
0: Come siamo tutti ispirati dal grande maestro Tony F,
2: okay,
0: che ha lanciato il suo profilo Instagram secondo quello che si chiama il Finsta, il nome è Tony Coca Zero su Instagram.
2: Ma non l'avevo visto.
0: Diventato molto virale, ne parlavo anche in chat questa mattina con Linus, perché Tony F dice: io corre tantissimo, cioè fa sport tantissimo, è diventato incredibile.
2: Sì.
0: Corro per non fumare, cioè ha detto io vado a correre, e infatti lo vedi su questo profilo Instagram, mentre va a correre di notte, la mattina in studio, sempre o in bicicletta o a correre con i piedi, vado a correre ogni volta che mi viene voglia di fumare.

Ladies and gentlemen, dichiaro aperto il televoto, perché questo ha fatto un po' pensare a cose che fai per non farne altre. Cioè, c'è una categoria di persone, per esempio, che fa shopping per non pensare allo stress lavorativo.

0: giardinaggio per stare lontano dal telefono. È un po' questo che vorremmo sapere, cioè cose che fate per non farne altre.
1: 347-342-5220.
0: Yo! Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: ispirati dal grande maestro Tony F, che dice: io ogni volta che ho voglia di fumare non fumo e vado a correre.
1: Ciao Wadja, io fumo tutte le volte che mi viene voglia di andare a correre.
0: Non vale.
1: Ciao, ciao.
0: No, cioè, una volta che Tony F fa qualcosa di inspirational, cioè nel senso che spesso i trapper, lo sappiamo, vengono sempre demonizzati e non fate, non seguite quello che fanno loro, okay. Invece Tony F in questo caso è da seguire, cioè si allena tantissimo, alimentazione super curata, e poi ha smesso di fumare con questa tecnica, cioè quando aveva la tentazione di fumare, lui prende e corre come Forrest Gump, va e corre.
2: Io, per non sbagliare, sì, mentre cucino ascolto Sei Wadja.
0: Grande,
3: brava.
0: Spero che sia buona la pietanza che cucini.
4: Io vado a surfare, a sciare per non andare in palestra, piuttosto vado anche a correre.
0: Vabbè, ci sta, ognuno ha la sua scelta, il suo trick di allenamento.
5: Ciao Wad.
0: Ciao.
5: Io vado a lavorare per non sentirmi povero.
0: Mi sembra perfetto. Giusto.
6: Allora, io di base, quando posso,
0: sì,
6: non spesso purtroppo, faccio sesso per non mangiare.
0: Ok.
6: E che poi dopo aver fatto sesso mangio, quindi non è che funziona molto.
0: What? Say
3: ciao.
0: What?
3: Say what?
0: Cioè, non ho capito. Intanto, cioè, lui fa l'amore per non mangiare.
3: Per non mangiare, ma poi dopo che ha finito gli viene fame comunque.

ma non è mai successo, che è la fame chimica, che boh. Perché ma, c'è gente che mangia dopo, nel senso, vabbè, comunque. Vabbè. Anyway, ladies and gentlemen, it's Radio DJ. Ma non sono io che dico cose assurde, sono gli ascoltari a cui voglio molto bene, a cui dedichiamo questo grande classico.

0: Yeah, party people. What's going on, party people?
1: DJ Wod, giusto?
0: Esatto. La stai mashupando, grande Field Vibe.
2: Va tutto alla grande.
0: Da quando ha suonato assieme a me prima di Marre Gue, ormai lanciatissimo, fai mashup, fai freestyle sugli ospiti del pre-show. Lanciatissimo, Field Vibe, yo!
3: Ragazzo, non ho capito un cazzo di quello che stai dicendo.
0: Facciamo chiarezza.
4: Ciao,
0: Wad. Ciao.
4: Ti ricordi quando la mamma ti diceva vai a dormire che è tardi?
0: Me lo dice ancora.
4: Devi andare a dormire perché è importante dormire. Ecco, oggi questa funzione non la assolve più la mamma, ma la assolve lo smart ring.
0: Ah, l'anello, dici?
4: Ciao.
5: Ah, la nuova
4: Say
5: mamma.
4: What?
0: Ma dici che mi dirà, cioè vibrerà quando dovrò andare a letto.
5: Credo.
0: Ciao,
5: sì.
0: Lo butto. Ma tanto lo perdo in 10 giorni. 10 giorni l'ho già perso.
5: Positivo.
6: Eccomi, Wad. Io di notte, se mi sveglio, comincio a pensare. Per non pensare, guardo una serie. Possibilmente noiosa.
0: Ma
6: così
0: sai che
6: mi ritorna il sonno. Va bene?
0: Certo che va bene. Sai che tantissimi guardano contenuti, che siano serie TV, film, podcast, perfetti per addormentarsi. Ora, lo so che sembra un po' sgradevole, ma facciamolo! La lista definitiva delle serie TV, film, podcast perfetti per addormentarsi.
7: 347 342 5220.
0: Oh, senza vergogna, cioè non è un insulto.
5: Ma no.
0: Però che so, ci sono, io inizio io, tanto
5: vai,
0: chi
5: vai.
0: Se ne importa. Per esempio, ci sono delle puntate di Tintoria.
5: Okay.
0: Che alcune sono belle.
5: Sì.
0: Altre perfette per dormire.
5: Ah, va bene. Vabbè.
0: Cioè, tipo, che ne so, prima delle serate, quando magari devo, che ne so, andare in console alle 2:30 e
5: sì,
0: torno a casa alle 11:30. In quel lasso di tempo dico:
5: riposino.
0: Boh, ci sta a riposare.
5: Sì.
0: Come faccio? Tintoria.
5: No,
0: non me ne vogliano. Vabbè, oh, ognuno fa l'utilizzo del podcast come vuole. Poi ci sono sul film, cioè sul film è diverso.
5: Io una serie
0: che
5: l'amo alla follia, non è che mi annoia, semplicemente è la mia comfort serie,
0: ti
5: quindi mi
0: addormenta.
5: Rilasso. Shameless.
0: Serie, film, podcast perfetti per addormentarsi.

0: Piccola magia, prima stanza destra con Angelica Bove.
1: Ciao Ad.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Magia, cerchiamo la magia. Per esempio, se c'è questo sito, non so se ci siete mai andati, worldometers.info, che ti dà tutte le statistiche del mondo in tempo reale, cioè tipo al momento adesso ci sono 8 miliardi 317 milioni 122 per persone, oppure ti dice quanti stanno nascendo adesso, fa impressione.
1: Wow.
0: A vedersi, ovviamente dice anche quanti non stanno bene adesso, tutta una serie di altri dati. Se vi va di vivere questa piccola magia, worldometers.info.
2: Ciao già la lampada.
1: Sì.
0: Allora, serie TV o film o podcast o quello che è per addormentarsi.
3: Ad esempio, stasera c'è il Grande Fratello Vinto. Madonna, che dormire, capito?
0: In effetti la televisione, anzi qui potremmo aprire un'altra parentesi nella parentesi. Canale televisivo che ti fa addormentare sempre e comunque, e perché proprio Rete 4.
1: Per me Real Time.
0: Ah, Real Time, ok.
1: Sì, che ha dei programmi semplici, carini.
0: Sentiamo Francesca.
4: Ciao, sei Wad.
0: Ciao.
4: Io per addormentarmi ascolto un podcast che si chiama Filosofia e Caffeina.
0: Ok.
4: Che per assurdo però. Che non è noioso perché in realtà tratta, che ne so, per un bel po' ha trattato i classici della tragedia greca, no?
0: È perfetto per addormentarsi. O comunque dire che un format, un programma, un podcast, una serie fa addormentare non equivale a dire che sia brutto,
1: che è noioso.
0: O bello.
1: No, no, certo.
0: Beh, però forse un po' noioso deve essere.
1: Ma io Shameless lo amo,
0: non è
1: per niente noioso.
0: Però ti rilassa.
1: Sì, tantissimo.
0: Ok.
5: Ehi ragazzi, secondo me la serie perfetta per addormentarsi è Come è fatto.
0: Come è fatto? L'andrò a cercare.

0: Guarda, io la sera mi addormento guardando il canale 56.
1: Sì.
0: Questo inglese che compra antiquariato la sera.
2: Perfetto.
0: Si chiama Chi cerca trova.
1: Ok.
0: Mi mette un sonno. Tipo 5 minuti. Bella che addormentata.
1: È molto bella questa tecnica, che poi è la lista definitiva di serie TV, film, podcast perfetti per addormentarsi.
3: Ciao. Io per addormentarmi ascolto Elisa True Crime tutte le sere e mi addormento tranquillamente. Ciao.
1: E poi non fai sogni un po' appunto crime, un sogno un po' horror? Chissà cosa succede. Arrivano cascate di pensieri. Waterfalls, le TLC.

0: le TLC, che sarebbero dovute venire in Italia a giugno, il 15 di giugno, per uno show di grande reunion, quel che resta ovviamente delle TLC, show che poi è stato annullato purtroppo.
1: One Gang Show.
0: Se pensi anche alla musica per addormentarsi, ce n'è anche lì. Molti si addormentano per esempio con le frequenze a 432 Hz, che sono le cosiddette onde cerebrali delta o teta, che sono perfette per addormentarsi rapidamente. Invece, stando su serie TV, film, podcast, televisione, perfetta per addormentarsi.
2: Io invece con il canale 32 QVC.
0: Chiusi.
2: Tempo 10 minuti, boom. E veramente mi addormento con una facilità estrema, non è che bello da dire, però è così, è il mio sonnifero naturale. Ciao.
0: Comunque, cioè, se un qualcosa produce sonno, non è sempre, appunto, come dicevamo prima, sinonimo di noia o schifezza, perché cioè, la schifezza tu cambi, invece
2: sì.
0: Il sonno ti rilassa. Poi c'è un amico, un collega, Voltaire, che disse: il cielo, per compensare le molte miserie della vita, ci ha donato due cose, la speranza e il sonno.

0: Arriva su Disney Plus King Marrakesh, il primo docufilm che ripercorre la carriera di Marrakesh con la direzione di Pippo Mezzapesa. Un intreccio tra la dimensione artistica e personale dell'artista, un racconto che tocca gli aspetti più intimi della sua quotidianità, dei rapporti con amici e collaboratori, i riconoscimenti, le canzoni e anche l'amore. King Marrakesh, il docufilm dedicato al re assoluto del rap italiano, è stato il miglior debutto cinematografico per un docufilm musicale dal 2024.
1: King Marrakesh, dal 18 settembre disponibile in esclusiva su Disney Plus.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
11: Papà!
10: Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 19 settembre alle 15, la Sprint Race. E domenica 20 settembre alle 14, la gara. Con il Gran Premio Qatar Airways dell'Austria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
16: 99, 99, non è possibile.
17: Tesoro, tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso.
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99, Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
18: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
19: Say what?
20: Oh, lele, sembra radio DJ.
21: Cosa migliore che ti è successa oggi?
22: Abbiamo piazzato insieme a mia

0: La mia madre, i miei nipoti, per i nostri compleanni.
1: Sei wow. Dici qual è la cosa migliore che ti è successa oggi al 347 342 5220. Ogni giorno ne scopriamo una.
2: What? The voice of the

0: No, in effetti Olivia Dean non si tocca, fortissima, no. Elegantissima. 21:39 minuti, Radio DJ, elegantissima.
1: Sei qua.
0: Dicevamo prima, serie TV, film, podcast, format che utilizzate per addormentarvi.
2: Il panno fino che legge Harry Potter o Sherlock Holmes su Audible.
0: Ci sta.
2: George Clooney che ti ninna raccontandoti la favola della buonanotte.
0: Vedi, però quello è fatto apposta. Perché siamo finiti a parlare di questo? Perché ispirati da Andrea Moccia di Geopop, piattaforma molto molto seguita di scienza fondamentalmente, ho indosso anch'io oggi come lui uno smart ring che tendenzialmente ti traccia il sonno, ma come avrebbe detto una mia zia di Altamura sempre, io sono le zie solo di Altamura, alcune vivono fuori però sempre di Altamura sono. Vabbè, perché
3: tutto
0: tu sei
3: per
0: zia,
3: loro
0: tutti
3: il
0: programma è fatto per le
3: solo
0: zie di Altamura,
3: per le zie di Altamura.
0: No, questa, sono tutte queste nuove tecnologie che cercano di tracciare, di darci degli input. Poi questi dati va a capire, dicono
3: sono
0: molti, a chi sto dicendo quanto dormo, no?
3: Okay.
0: Vabbè, questo lo scopriremo.
3: Okay.
0: Nella Inghilterra di Olivia Dean, per esempio, c'è una protesta contro l'uso degli smart glasses, quelli di Meta. Spiego sempre per mia zia di Altamura cosa sono. Sono degli occhiali che io ho anche, ovviamente, per non farmi anche per dare dati anche lì, con cui tu puoi fare dei video, puoi fare delle foto dall'occhiale, cioè da fuori quasi non, ormai non te ne accorgi.
3: C'è una piccola telecamera,
0: sì,
3: piccolina,
0: ma ormai li fanno, la occultano talmente bene che non te ne accorgi. Perché ci sono proteste contro chi usa, li chiamano proprio loser, sfigati, chi usa gli smart glasses di Meta? Perché violerebbero ovviamente la privacy delle persone, cioè molti vanno in giro, ci sono anche vari creators o TikToker che vanno in giro e fanno magari delle candid camera, degli scherzi o banalmente tipo guardate oggi vi porto con me a mangiare il panino urbano. Occhio a questo dettaglio, occhio a questo dettaglio. E quindi polemica scoppiata soprattutto sui mezzi pubblici, nelle metro e addirittura ormai ci sono club, ristoranti, pub, teatri inglesi, tipo anche il club, insomma anche sia quelli per tutti quanti, sia quelli un po' più esclusivi, che hanno iniziato a vietare l'accesso alle persone con gli smart glasses, proprio per la riservatezza dei clienti. Perché tu che ne sai chi stai riprendendo al tavolo?
3: Infatti,
0: no?
3: Certo.
0: Lui non si sta accorgendo perché col telefono più o meno dici cazzo fai, no?
3: Sì.
0: Mi stai riprendendo. Invece no, invece è giusto così. Anzi, vuoi chiedere se è giusto così o hai un'opinione?
3: Ma per me è giusto così, ma chiediamolo.
0: Vai.

0: Angeles.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: E poi Pharrell Williams from Torino, perché è stato a Torino, o quantomeno è apparsa su tutti i social qualche giorno fa questa campagna pubblicitaria girata evidentemente a Torino. Il protagonista è Pharrell Williams e poi c'è anche Pusha T, altro storico rapper americano, che sono non sono soltanto ambassador di una nuova, credo, fragranza di caffè, si può dire così, ma proprio di un micro brand di caffè di Lavazza, powered by Pharrell Williams e Pusha T. E c'è anche una scena girata a Torino in cui Pharrell incontra questi signori un po' più anziani rispetto a lui e dice ciao, che comunque Pharrell anche un ciao. Pharrell è uno che dorme bene. Pharrell è uno che alla nostra challenge quotidiana di qual è la cosa migliore che ti è successa oggi ne avrebbe uno al giorno, tra Louis Vuitton, la musica, le sfilate, il caffè, tutto. Come si partecipa alla challenge? Molto semplice, cioè racconta

0: La cosa migliore che ti è successa oggi, e ogni giorno ne sblocchiamo una. Il modello del messaggio audio è tipo così.
1: La cosa più bella che mi è capitata oggi è farmi 150 km per andare insieme alla mia compagna a fare la visita oncologica di controllo e sapere che va tutto bene.
0: E yes, poi, yes, yes, yes, così.
2: 347-342-5220.
0: Collezioniamo i vostri momenti migliori per voi, anche un po' per noi. Come il titolo di questa canzone di Giulia Ramos.

0: gang.
1: Giulier.
2: Guarda, aspetta un attimo, frate, non ti arrabbiare.
1: Napoli, what's up? C'è anche Achille Lauro. Domani puntata speciale di questo programma che si chiama
3: Sei qua.
1: Ah, tra l'altro domani, ma quante cose succedono domani? Allora, domani annunciamo il panino della gang, ok?
3: Vero,
1: seguitemi
3: sì.
1: Su Instagram, Michele, Wad, Caporosso, per il panino proprio che si mangia.
3: Sì, sì.
1: E questa è una cosa. Poi, domani ci sono anche i Diversity Media Awards, in cui siamo candidati come miglior programma radiofonico dell'anno. È successo già altre volte. Vediamo domani che succede, se vinciamo e tutte cose.
4: Ciao, Wad!
1: Poi, domani torniamo nella nostra seconda sede, nella nostra sede estiva, nella nostra casa al mare, chiamala come vuoi, che è Terrazza Martini, puntata speciale in cui torna a trovarci Roberto Saviano, e quindi oggi con lui abbiamo fatto anche un po' la scaletta, sarà

0: una bella ora assieme a Roberto Saviano. Prima viene anche a trovarci Sara Croce, che con Roberto Saviano non c'entra niente, ma tanto loro non saranno contemporaneamente
1: okay,
0: insieme.
1: Perfetto.
0: Poi c'è anche il nostro pubblico proprio lì presente. Adesso dire il nostro pubblico fa proprio brutto, no? Cioè fa quelli che dicono io il mio pubblico.
1: È vero, il nostro pubblico.
0: Il nostro pubblico che viene anche in presenza, quelli che possono. Chiaramente, e sui nostri social abbiamo dato anche due trick per poter venire su al 16° piano. Ovviamente la capienza è limitata, quindi seguite Say What anche su Instagram. Domani suoniamo le campanelle. Ring, suonami la campanella. Ring my bell. Say what?

0: Bulugulo!
1: Ring my bell! Suona il campanello. Say what?

0: Ring My Bell. Quindi domani venite in Terrazza Martini se vi va di suonare il campanello. Che immagine al retrogusto di mia nonna, questo del campanello, o quantomeno la sensazione di ti suonano al campanello e sei sereno, sicuramente qualcosa di bello, sarà la vicina che vuole il sale, il pepe, o comunque sarà un parente, cosa un po' più difficile nelle grandi città, perché se suonano al campanello è sicuramente una rottura di scatole. O sono quelli delle agenzie immobiliari qui a Milano, tantissimo, non è che vende casa, se ci sto dentro,
1: ma
0: che cazzo vuoi?
1: Non l'ho mai capito.
0: Vabbè, comunque questa canzone fa anche un po' sognare un mondo in cui sei tranquillo se qualcuno ti citofona, no? Senza avere sempre paura dell'altro, l'altro, l'altro. Oggi, di 101 anni fa, nacque Camilleri, che sull'altro disse una frase bellissima, con cui chiudiamo questa puntata. Non bisogna mai avere paura dell'altro, perché tu, rispetto all'altro, sei l'altro. Radio
2: DJ. You tuned in with Say What? Make sure you stay right here, you know what it is.
3: Say what?
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti,

0: Masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: My Movies presenta...
15: Joe, ti ricordi di Pineok?
16: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
15: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
14: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
17: Che sta succedendo?
16: È una cosa da pazzi!
14: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
18: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
15: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
17: Anche io.
14: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
19: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
20: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Pochi secondi alle 22.

0: Secondo me me la mettono apposta, Gianluca. È il modo per sfottermi. Il mio corpo non è pronto, il tuo corpo... Nicole, il tuo corpo è pronto? No, non lo so se è pronto. Domani sera vediamo.
1: Vabbè, ma sarà pronto.
0: Me la mettono apposta sta settimana, già due volte. Già due volte. Però molto bella, devo dire. La canzone di Somber che si chiama My Body Isn't Ready. Ma è il mio corpo che me lo chiede. Ti ricordi quando quelle due volte in cui sono andato a correre, la seconda dicevo già che il mio corpo me lo chiedeva.
1: Sì. Diciamo sempre, no? Come quando Roberta torna da un viaggio e dice... E domani andiamo a fare la spesa di verdura, perché io devo fare il passato di verdura. È fissato questo passato di
0: verdura. Quanto dura questo buono?
1: No, dura sempre. Ma in particolar modo, però, quando si torna da un viaggio dove hai mangiato un po' più così, no? Lo sappiamo noi che ogni tanto qualche viaggio l'abbiamo fatto. È il mio corpo che me lo chiede. Poi diciamo l'attenzione per le verdure. Allora, domenica sera è abbastanza triste, no? Domenica sera per tutti quanti. C'è la domenica, ogni mia domenica sera che Roberto è a casa.
2: Minestrone.
1: Il passato di verdure.
0: La domenica sera è pizza.
1: Può essere luglio, può essere luglio, come può essere gennaio. La domenica sera che già stai triste, passato di verdure. Quando torna da un viaggio, mette pure questa frase. È il corpo che me lo chiede. Mamma mia.
0: Come la canzone di Sober. Noi cominciamo tra poco. Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 18.

0: 9 domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Benvenuti a casa Vitiello.

0: serata rosa, almeno così comincia.
1: Buonasera Vitello.
0: Buonasera Simone.
1: Ma cosa voglio di più della vita? Inizio la giornata lavorativa con Andy e Mike,
0: ecco,
1: e la finisco con voi due. Ma che voglio di più? Inizio con risate e finisco con le risate.
0: Sei molto
1: grazie.
0: Gentile, solo che di notte parla di sentimenti. Andrea Michele.
2: Sotto i sentimenti. Cioè post sentimenti.
0: Salutateceli voi che ascoltate entrambe le trasmissioni. Non mancate mai di fare i nostri auguri ad Andy e Mike e i nostri saluti. Ecco bene, ciao ragazzi. Quote rosa, guarda chi c'è in regia. Ciao Barbie.
3: Ciao
0: Barbie,
3: ragazzi, Barbie. Buona serata, scusate, sono
0: è questa voce
3: bafona. Lo so.
0: Guarda, da sabato me lo posso permettere anch'io. Domani sera devo stare bene, quindi.
2: Tu hai comprato quel prodotto là?
0: Sì, sì, ho comprato il prodotto Erisimo. La voce dei cantanti, la cosa dei cantanti, i cantanti sono spruzzano prima sera, e delle pastiglie all'acido ialuronico.
2: Promettevano di farti stare meglio.
0: Sì,
2: di tenere
0: la gola a riposo in occasione di questa cosa di domani sera. Non ti dico che mi sono rovinato, però probabilmente ma quello è psicologico. Ma che psicologico?
2: Allora, un po' di psicologico ci sta. No, Nicola, un po' di psicologico ci sta.
0: Ma che psicologico?
2: Nicola, un po' di psicologico ci sta, però voglio dire. Però c'è pure che magari però c'è anche il fastidio vero.
0: Scusate per estrema chiarezza, magari per chi non lo sapesse, domani ho il mio debutto a teatro. Domani ho il mio debutto a teatro. Oggi
2: e la musica è bella.
0: Gianluca, mi tornava in mente quel detto napoletano. Anzi, proprio parlandone con Barbara mi è venuto in mente. È andato in paradiso per sbaglio.
2: Sì, quando ti succede una cosa fortunata, ma è piuttosto casuale.
0: Esatto, e si diceva appunto di questa nuova tendenza negli ultimi anni, che è una straordinaria tendenza. YouTuber, podcaster, radiofonici salgono sul palco di un teatro e il più delle volte lo riempiono. Ci sono questi format, vengono postati, partono da un podcast tante volte di grande successo e riempiono i teatri con 10, anche 10 date consecutive,
2: sì,
0: no?
2: Certo.
0: Ecco, una cosa. Ad una cosa del genere io non ci avevo mai pensato, proprio perché soprattutto per il discorso del teatro la memoria a me mi fotte, no? Cioè è sempre stato così.
2: Gli artifici ci sono,
0: Qui perché è in paradiso per sbaglio? Perché doveva essere in una bellissima corte dell'Ottocento e poi si è trasformato in un teatro di tradizione. È il Teatro Sociale di Valenza, scusate, lo ripeto tutte le sere,
2: no,
0: perché
2: no, ma
0: così
2: domani
0: riempiamo. Ma lo ripeto anche per chi non lo sapesse, che magari sente parlare di male alla gola, il paradiso per sbaglio, non capisce di cosa stiamo parlando.
2: Certo.
0: L'appuntamento è domani al Teatro Sociale di Valenza, l'ingresso è gratuito, cominciamo io e Maurizio Rossato dalle 21. Almeno mi sono portato un amico che se casco mi prende.
2: sì assolutamente, okay, assolutamente.
0: Okay,
2: dopodiché però hai sbagliato le pastiglie, giusto per
0: però oggi sono stato lontano da ogni pastiglia, sono tornato ai rimedi della nonna, il miele con la tisana calda, eccetera,
3: sì,
0: eccetera.
3: Anche lo zenzero è fortissimo,
0: anche lo zenzero
3: aiuta,
0: spinge
2: lo zenzero. Dico, fa una cosa, non ti pigliare niente adesso, basta.
0: No, ma infatti con che voce voglio parlare stasera.
2: Tu poi però sai fare pure quelle cose del diaframma, le cose
0: sì,
2: là.
0: Sì.
2: Ma il diaframma si usa?
0: Beh sì, cioè anche tu lo usi, cioè facendo questo mestiere, sì. Prova, lo stai usando?
2: No, Nico, io non so come si usa. Giuro.
0: Allora, è la respirazione più naturale, se mi ricordo dalla.
2: Facciamo un piccolo tutorial diaframmatico che io non so.
0: 30 anni fa. È la respirazione più naturale perché è quella dei bambini. Se tu inspiri dal naso e senti che gonfi la pancia, quella è una respirazione diaframmatica. Se quando respiri alzi le spalle, invece quella è la respirazione toracica.
2: E quindi quando

0: Si dice di un scusate, io faccio questo lavoro da 20 anni, ma giuro che non lo so. Quando si dice per esempio di un radiofonico,
1: sì,
0: un radiofonico dice sto usando il diaframma, non è un modo di impostare la voce, ma è un modo di respirare.
1: È un modo di respirare, cioè, usare quindi il diaframma, così come anche il cantante usando il diaframma.
0: Beh, no, l'ho fatto un miliardo di volte, però non l'ho mai saputo.
1: Lo sapevo che lo facevi, ma no, ma no, certo,
0: non lo sapevo.
1: E quella cosa lì, la respirazione diaframmatica utilizzata mentre fai questo mestiere, ti permette anche di bypassare quelle giornate in cui magari hai il raffreddore, hai giù la voce.

0: se c'hai giù la voce, c'hai giù la voce. Però il raffreddore, quegli stati influenzali, così, se fai l'espressione col diaframma, non si dovrebbe sentire.
1: Per esempio, vedevo Lorenzo, no, che ha fatto, per dire adesso, due date al Circo Massimo a Roma. Cioè, quello dalle 4 del, Lorenzo Giovanotti, scusate, dalle 4 del pomeriggio fino a mezzanotte inoltrata. Certo. Per due giorni consecutivi, e poi è andato in bicicletta, eccetera, eccetera. Ma come fa? È chiaro che lì c'è bisogno anche di qualcuno proprio che ti porti dietro, c'è un tour, è ovvio che c'è comunque un setup diverso. Però comunque due giorni consecutivi a non andare giù di voce.
0: Ma poi come fa lui, capisci?
1: Che comunque salta, cioè, non è che lui fa il concerto unplugged con la chitarra pian piano come un menestrello.
0: Ah, 60 anni compiuti. 60 compiuti. Certo, mica spacca, bello.
1: Sì, Giovanotti, ma sì, ma non solo Giovanotti, adesso allora, Lorenzo, voi, perché
0: noi per quanto
1: lui.
0: Amiamo Lorenzo, noi per quanto amiamo Lorenzo e a quelle grandi aggregate così non ci siamo mai andati. Proprio
1: no.
0: Perché? Perché dice come lui stesso disse
1: alla conferenza stampa a cui noi partecipammo, lui, è un'esperienza disse, selvaggia.
0: È un'esperienza selvaggia. Noi non ci siamo andati.
1: Noi
0: perché
1: super fan che siamo andati pure a New York.
0: Esatto,
1: sentito,
0: noi ci siamo andati per paura dell'esperienza selvaggia. Pensa lui che la fa. È il re della festa. Vabbè, bravo, che dire, bravissimo.
1: Del resto.
0: Bravo. Bene, bene, bene. Domani sera c'è anche una sorpresa su Giovanotti lì a Valenza. Non dico niente, voglio dire.
1: Non fa lo spoiler! No, no.

0: In questo Facebook, per le persone magari che non ricordano tanto date e ricorrenze,
1: okay,
0: in questo Facebook,
1: ah sì, aiuta, hai ragione,
0: è,
1: Nico,
0: è prezioso. Un anno fa oggi, sì, ero terrorizzato. No, in realtà non ero terrorizzato, adesso non è vero, però ero sicuramente in uno stato d'ansia perché stavo facendo la mia prima guida in moto con Alberto, con il Cec,
1: Alberto
0: Cecotti, sì sì. E oggi, lo stesso giorno, un anno dopo, ho portato la macchina e la moto per il tagliando dei 5.000 chilometri. No, ma guarda, ecco, ma com'è passato questo? Com'è successo che mi ricordo ancora la faccia che facevo nella prima curva, tipo speriamo bene, con la moto sua, tra l'altro, quindi doppia responsabilità, e oggi si parla di tagliandi, poi i nostri amici di Milano Moto.
1: Sì, sì, ragazzi, molto gentili.
0: Madonna
1: mia. Loro sono super. Sì, sì, sono molto,
0: capito,
1: molto bravi.
0: In un anno quante cose cambiano, guarda, che
1: sì.
0: Se, adesso questa è una cosa.
1: Possiamo dire che hai sciolto,
0: no,
1: le gambe?
0: Beh, di brutto, ma io sono
1: sciolto le gambe quando uno piglia pratica,
0: sì, sì,
1: in qualcosa,
0: sì.
1: Quando uno diventa più abile in qualcosa.
0: No, vabbè, adesso il check mi dovrebbe vedere, probabilmente riderebbe per 10 minuti buoni comunque, perché magari no, non è vero che non ho capito come si guida, ho capito, e con grande prudenza faccio il mio.
1: Monico, devi passare alla cilindrata superiore, perché è solo lì che conquisti il rispetto dei veri motociclisti.
0: Ah, non mi far dire cose, vado. E far fare 10 spettacoli. E poi questa qua gliela regalo al tatto. Vediamo un po'. Tu come hai passato la giornata?
1: Abbastanza bene, ma diciamo niente di così sensazionale, fondamentalmente. Faccio sempre il mio giro cercando un bar accogliente, spesso non troppo lontano da casa, che mi possa fare da ufficio, perché cioè sta roba qua, cioè io sto dentro casa al silenzio, potrei lavorare benissimo. A me il silenzio mi distrae.
0: Tu sei, diciamo, l'ambassador perfetto per quegli uffici per
1: co-working.
0: Sì. Che cos'è co-working per chi non ce l'avesse nella sua città?
1: È uno spazio dove tu vai e lavori con altra gente, quindi uno spazio comune dove qualche volta si paga qualcosa per entrare, ma tu, per esempio, se vai al bar, io ne frequento tantissimi, ti basta prendere un caffè e puoi stare là tanto tempo. Ci sono poi dei posti che non ti chiedono manco il caffè, poi tu lo prendi perché, cioè, stai là 20 ore, cioè ne hai proprio bisogno, diciamo,
0: sì,
1: così,
0: sì.
1: Però che non ti chiederebbero neanche un caffè, per cui tu esci da casa, vedi gente al costo di un caffè, stai lì e c'hai, che ne so, la cosa per attaccare la spina, ti puoi portare al computer, cioè lavori.
0: L'aria, fondamentalmente.
1: Prendi l'aria. Io proprio a casa, sai che la casa non, io non riesco a stare dentro casa.
0: Io il periodo invece in cui non esco di casa, già da parecchio tempo ormai,
1: sì,
0: in questo periodo ancora di più per un po' di cose da fare,
1: tra
0: cui questo impegno di domani sera, quindi non esco di casa. Quando esco, magari per fare qualche commissione, mi riaffiorano vecchie passioni.
1: Sì.
0: Cioè, vedi le gonne, no? Le gonne delle donne. E dici, oh, ma
1: che non sono mai scomparse, qua ti dico, cioè non è che sono andate.
0: È vero, ma qua le donne si mettono le gonne.
1: Oh,
0: ma guarda come sono belli sti capelli. Guarda,
1: sì,
0: come ti stupisci. Guarda che è in un attimo. Adesso io sto scherzando, ma è un problema. Quello della gente che si isola e non esce, che è sempre più diffuso. Noi pensiamo di essere strani.
1: No.
0: Ma siamo parte di una statistica. Noi siamo numeri in un sondaggio,
1: sì,
0: e purtroppo quei numeri sono sempre più alti. Cioè, di gente che tende ad isolarsi. Secondo me, dopo il Covid, qualcosa è scattato nella testa di ognuno di noi, chi più e chi meno ha questa tendenza all'isolamento che secondo me non fa.
1: Pur vero che noi, lavorando la sera, ovviamente, mentre gli altri lavorano la mattina, comunque il pomeriggio, noi, diciamo, non lavoriamo se non per cose nostre personali, e quindi siamo inversamente proporzionali all'impegno normale, no, delle persone.
0: È vero,
1: cioè,
0: è
1: noi
0: vero.
1: Lavoriamo quando gli altri stanno a casa e viceversa con gli altri, giustamente.
0: Però sono contento che tu abbia parlato di un bar, se mai anche hai in co-working, cioè,
1: sì,
0: questi spazi dove vai lì e puoi lavorare, perché fra poco, se non lo sapete, vi posso raccontare quanto costa un caffè un pomeriggio a Venezia.
1: Bello.
0: È uscito sul Corriere, una roba.
1: Sì, sì, c'è sempre, ogni tanto
0: ha fatto parlare, ha fatto discutere molto, e soprattutto c'era il quello che mi è andato qua, il supplemento musica. Ne parliamo tra poco.
2: Cosa

Metti sul tuo disco Put Your Record On, Corinne Bailey Rae su Radio DJ 22:16. Allora, Christian non domani dice su 3 ore da Bologna non riesce a passare, va bene, ma adesso cambiamo argomento. Però c'è un'altra ricorrenza oggi importante. Guarda Gianluca, veramente non ci potevo credere.

0: Fabri Fibra con i Pinguini su Radio DJ. 22:23, Gianlu, per un attimo non era 22:22, numero doppio, gli angeli che ti parlano, per un secondo, guarda. No, facciamo quella cosa dei numeri doppi, Barbara, no? Siccome li becchiamo spesso, ultimamente, specialmente io e Marco. Marco non lo sa che è colpa di Chirone. Chirone, il guaritore. Chirone, il guaritore delle ferite. Ritorna, Marco. Siamo in una fase di cambiamento. Gli arieti sono così, per colpa di Chirone. Ed
1: ah,
0: è
1: sì?
0: Per questo, sì.
1: Io
0: è vero che tu sei un ariete, vero? Ma cavolo, ma lo sapevo, certo.
1: E quindi?
0: Si guariscono ferite che hanno cominciato a ferire dal 2018.
1: Ah.
0: E domani è l'ultima di queste ferite a farti capire che è in atto e quasi terminato un cambiamento.
1: Ottimo.
0: Ma io adesso la dovevo sapere, sta roba di Chirone, che domani devo andare là. Guarda, diceva bene una persona che conosciamo: non leggo gli oroscopi perché mi influenzano.
2: Sì.
0: Ma quante volte magari ti sta andando così bene e tu leggi un oroscopo che...
2: C'era un sito che ogni venerdì, mi sembra, sì, pubblicava una foto della classifica dell'oroscopo di Paolo Fox. La guardo una volta, la guardo due, la guardo tre. Il cancro era sempre proprio all'ultima posizione.
0: Era un periodo buono invece?
2: No, era normale. Un periodo normale, dico. Però dopo un po', oh, sto cusp di cancro sta sempre. Non la guardavo più, ho smesso di seguire quella pagina.
0: Beh, certo.
2: Perché okay. Mi mette. Cioè, il venerdì, che sì, c'è il weekend davanti.
0: Sì.
2: E pare che esce una scomunica.
0: No, io adesso lo sto guardando.
2: Non per Paolo, che è il nostro amico.
0: No,
2: eh?
0: Sto guardando perché è un buon periodo. Quindi continuo, sì. Cioè, li ne stanno parlando bene, ma l'avevano detto che il 2026 comunque sarebbe stato un anno buono. Speriamo di continuare così. Allora, vedere i numeri uguali, nota di redazione, vuol dire che stai facendo tutto giusto, che sei sincronizzato con l'universo che ti circonda e sei sulla strada giusta o sulla giusta frequenza. Questo serve all'universo per dirti che nulla di quello a cui sei destinato ti sfuggirà, e tutto quello che ti sfuggirà è perché non eri destinato. Gliel'ha spiegato a Marco una signora che si occupa di queste cose, pagato 90 euro più 2 ore di seduta spiritica.
2: Ma Nicola,
0: però
2: a te,
0: quello che non
2: con
0: ho
2: 40 glielo dicevi, no, queste cose qua.
0: No, ha detto semispiritica, cioè semispiritica, che vuol dire che arriva lo spirito, si fa vedere e poi scappa.
2: Si fa sentire, no, ma non si fa vedere.
0: Ah, è la storia delle costellazioni familiari, che me l'hanno proposta una volta, ma non l'ho mai capita fino in fondo, però sembra interessante. Eravamo rimasti a un caffè a Venezia.
2: Un caffè, sì, il caffè famoso, il caffè a Venezia.
0: Non lo so, la facciamo dopo.

0: facciamo così. Sì, no, perché dai, è interessante, perché c'è la cosa poi del supplemento musica che è meravigliosa. Anzi, guarda, ti anticipo il supplemento musica. In un caffè a Venezia, dove hanno preso un caffè una signora di qualche parte del mondo, e hanno messo il supplemento musica. 7 euro. Che cazzo suonavo i Duran Duran?
1: Almeno i Duran Duran devono suonare.
0: Che però è

0: Duran, Save a Prayer, Radio DJ di notte 22:30. Non voglio aggiungere altro, a tra poco. Andiamo in pubblicità.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non Ho Mai, cosa diciamo?
4: Ma è tipo che siamo io e te?
3: Ovvio.
4: Poi c'è anche la Costi.
5: Ciao ragazzi.
4: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
3: E che ogni martedì esce una nuova puntata, per tutto l'anno.
4: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
3: E niente, è finito il tempo.
6: Torna Non Ho Mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
6: Una produzione, One Podcast.
7: Yeah, uno c'è!

0: tornata Miley Cyrus, la nuova si chiama Bass Persuades su Radio DJ. Invece Federico, nostro ascoltatore, torna a bomba, senza giri di parole, sull'argomento caro prezzi a Venezia. È uscita una notizia, ora la commenteremo insieme, quella del supplemento musica, ma non solo, sentite.
1: Venezia è diventato il simbolo del turismo mordi e fuggi. A Venezia, non so se sapete, che ha il record, diciamo, della minor permanenza del turista. E un po' se l'è cercata. E no, non lo so. Io sono un po' contrario a queste cose, sono degli spennaturisti, in pratica, non tutti, ma parecchi sì, che da un certo punto di vista se ne approfittano, c'è poco da fare. E questo è un cattivo esempio e creerà sempre più problemi alla città.
0: Senza giri di parole, come ti avevo detto. La notizia qual è? Due spritz, un croissant, un toast al caffè Florian, quello storico in piazza San Marco, conto finale 72 euro. E fin qui siamo in uno dei posti più fotografati del pianeta. Il prezzo salato, se ti siedi lì, in qualche modo te lo aspetti.
2: Un po' sì.
0: Ma poi arriva la voce che ti dà fastidio. Già il prezzo ti dà fastidio, a me darebbe fastidio.
2: Beh, 72
0: euro. Due spritz, una brioche e un toast, 72 euro. Ok, sei al caffè Florian, è ok, hai scelto tu di sederti lì. La voce che ti

0: incazzare di questo scontrino, supplemento musica 7 euro, che non è un servizio, non è un extra sul cibo, 7 euro perché lì c'era una piccola orchestra, non saprei, Marco prima mi diceva cos'era, un terzetto d'archi, sì. Quindi già comunque non è il musicista con la chitarra, sì, eccetera eccetera, o i karaoke, quelle cose,
1: sì,
0: lì,
1: sì,
0: no?
1: Sì. E neanche il DJ,
0: e neanche il DJ. È un terzetto d'archi al Caffè Florian a Venezia, perché è anche giusto dire le cose.
1: Sì, sì, va bene.
0: Però 7 euro, una signora di Lucca, la signora che ha pagato il conto, ha raccontato che al primo momento si è messa a ridere. Vicino a lei c'erano dei turisti giapponesi, pure loro con la faccia perplessa, anche loro stavano facendo il conto in yen, no?
1: La conversione.
0: Però comunque è vero. Curiosamente, quando ne abbiamo parlato, tu mi hai detto che ti è successa una,
1: sì,
0: cosa simile, ma già parecchio tempo fa.
1: Molto tempo
0: fa.
1: E
0: giù da,
1: sì,
0: noi.
1: A Napoli, nella città di Napoli, sul lungomare, sono andata una serata in un posto dove suonava un gruppo, una band, così. Ma io ero andato ovviamente per bere una birra, non sono andato per il gruppo, sono andato perché un mio amico mi aveva invitato. Nel momento di pagare vedo un supplemento che all'epoca era di 5.000 lire e siamo ai 7 euro di adesso, perché è passato un po' di tempo.
0: Sì.
1: E allora io sono andato dalla signora, la proprietaria del locale, e ho detto che non volevo pagare quelle 5.000 lire perché innanzitutto non avevo scelto di ascoltare quella musica, perché la musica non valeva 5 euro, okay, e perché la musica non era il mio gradimento. C'è stato tutta una...
0: C'era pure cagare.
1: La musica faceva abbastanza schifo, scusate, sono passati tanti anni, lo posso dire. La signora alla fine mi ha tolto le 5.000 lire.
0: Ah, te le ha tolte?
1: Sì. Ho detto, ma questa musica, io sono venuto qua per bere una birra.
0: Quindi eravamo alle lire proprio, 5.000 lire.
1: Sì, è passato molto tempo.
0: È passato tanto tempo e già c'era questa cosa.
1: Sì, e io ero andato là dritto a dire non voglio pagare e non ho pagato.
0: È bravo Gianluca, bravo.

0: Kravitz su Radio DJ. Hint Hate Over Till It's Over 22:41. Ah, quanti messaggi, Gianluca. Una volta le polemiche sui riscontrini strani erano legate al taglio della pizza o della focaccia, più 50 centesimi, più
1: se porti la torta c'è il taglio, c'è quella roba lì.
0: Ma a Genova esagerano, senti Corrado.
2: Ragazzi, a Genova, e poi dicono che siamo parsimoniosi, tirchi quello che vuoi, comunque hanno messo 2 euro per il taglio del toast o del panino che fosse. Mi ha detto ce lo può dividere? Gliel'ha diviso e ha messo 2 euro per il taglio. Welcome to Genova, welcome to Liguria. Ciao,
0: Corrado,
2: ciao,
0: ciao, grazie, grazie. Senti, hai sentito invece che c'è qualcuno che accetterebbe pure il 7 euro di supplemento musica?
3: Sì, è giusto, 7 euro supplemento musica. Beh, ci sta, se è Giorgia a farmi il caffè mentre mi canta la cura, io ci sto.
0: Beh, ragazzi, se proprio vogliamo, aspetta, vediamo un po' di messaggi, poi continuiamo con un altro caro prezzi che sta facendo incazzare un po' di gente, ma qua adesso viene la sollevazione popolare, senti, eh?
4: Ciao, sono Monica di Verona.
0: Ciao Monica.
4: Anche a me è successo, è in Piazza Erbe a Verona, anni fa quando c'erano le lire, bevuto Coca-Cola con delle amiche e poi mi sono trovata il supplemento musica dello stesso costo della Coca-Cola.
0: Dai.
4: E voilà.
0: Però curioso,
4: ciao.
0: Grazie Monica, curioso che tu ti sia fatto ridare i soldi e sì, quella te li ha dati, cioè,
1: e me li ha dati, sì,
0: no?
1: Sì. No, ma dicevamo anche con Marco, no? Ci può stare che una sera un posto decida di mettere il supplemento musica, però almeno lo potete scrivere ben visibile all'ingresso? Cioè, quando entro in un posto, posso sapere che oltre a quello che consumerò, quella sera avrò 5 euro,
0: sì,
1: 7
0: devi
1: euro,
0: saperlo,
1: quello che
0: certo,
1: è
0: certo,
1: di supplemento musica. Perché voi decidete di chiamare i musicisti, però poi i musicisti li paghiamo noi, che paghiamo già però, insomma, la consumazione, quello che è.
0: Allora, un po' ce la spiega un nostro ascoltatore, senti.
5: Gianluca, Nicola, dimmi. Voglio andare per una volta contro tendenza.
0: Sì, vai, vai,
5: il
0: vai.
5: Problema è che negli ultimi anni non si paga più il prodotto, ma si pagano le spese di gestione
0: certo,
5: che hanno queste persone per appunto darti il prodotto, che sono parecchio alte, e quindi andiamo a pagare delle pizze 20 euro,
0: certo,
5: andiamo a pagare 2 spritz, un toast, una brioche 70 euro col supplemento musica, non lo so, non mi piace, però è così.
0: No, come dice Pacchi, cioè tutto costa tanto anche per i ristoratori, ci mancherebbe, non soltanto per il cliente finale. Il caso sarebbe il caso di dire, nel caso del caffè Florian, ingresso libero, uscita a pagamento.
1: Ha ragione, è una bella formula.
0: No, invece se state pensando, tra poco apriamo un'altra croce, che ho visto proprio ci sono articoli di giornale parecchio arrabbiati. Se pensate che questa dei supplementi a tavola, al ristoratore, al caffè sia una follia, è perché cosa succede con gli Oasis? Ne parliamo tra poco.
1: Ho visto i prezzi, eh?
0: Sì, a quello voglio dire.
1: Non so se il mio amico Alfonso Savastano è riuscito a prendere i biglietti. Io ho scritto, ho detto sono in ansia da prestazione.
0: Non dire niente.
1: E che devi cantare tu? Peggio, sarebbe meglio se dovessi cantare io.
0: È un casino, costano tantissimo ed è un casino trovarli, prenderli. Io non sono interessato.
1: No, neanch'io.
0: Assolutamente. Però c'è un sacco di gente che è arrabbiata e soprattutto vengono messi a confronto i primi biglietti. Per capire quanto sono aumentati i prezzi dei concerti e in particolare dei concerti di Oasis, si parla di più 400%.
6: Ed è un po' di

0: problema non è né la spesa del prodotto e né la spesa della gestione. Il grosso problema è che se tu vuoi far pagare un qualcosa fuori dall'ordinario, deve essere ben chiaro cosa vuoi far pagare e il servizio deve essere all'altezza del supplemento che chiedi. Tutto ben visibile e ben dichiarato. Poi sta al consumatore decidere se vuole affrontare o meno quella spesa. E comunque, ripeto, uno spritz, una brioche o un tramezzino nella bar della piazza del casino di Monte Carlo di fronte all'Hotel de Paris non costa 72 euro.
1: Hai ragione.
0: Ciao Alberto, da Modena.
1: Ciao Alberto, Modena, stavo per dire Parma invece Modena, ok, grazie Alberto. 22.49, era DJ.
2: Poi dici turismo mordi e fuggi.
1: Certo, certo, è così.
2: Anche perché se per mordere spendi 72 euro, per restare, cioè dopo che hai morso puoi solo fuggire, giustamente.
1: Morso o leccato?
2: Morso o leccato, penso quanto costa una leccata, Nicola.
1: Scusate, non siate maliziosi, morso e leccata è una vecchia cosa storica di mio cugino che una volta, cioè eravamo bambini.
2: È molto bello, tocca ricordarlo bene, dai.
1: Perché adesso non potrebbe esistere che uno si compra il gelato e l'altro guarda, mica è bruttissimo, sì. Lo compri per due, ma noi eravamo proprio bambini, io avevo il gelato.
2: Dei bambini un po' poveri.
1: Dico, vuoi assaggiare? Gli faccio, vuoi assaggiare? E lui mi risponde per gentilezza, morso o leccata? Minchia, morso! Leccata? Perché però, tu faresti leccata?
2: No, dico, leccata è molto peggio, però
1: è
2: morso.
1: Se io devi far assaggiare, uno in modo devi fare. Non eravamo intelligenti da prendere il cucchiaio.
2: No. Tra l'altro, che oggi forse si pagherebbe, tra l'altro. Oggi si paga il cucchiaino, il biscotto è veramente una cosa che non è sopportabile, però, la panna.
1: Aspetta, però tra i bambini morso ne prende di più. Però io dissi morso, ero generoso.
2: Però Nico, morso mette morso. Tutta la bocca sopra e se ne piglia molto.
1: È una leccata. Allora, ma sai quante papille ci sono?
2: No, certo, lì. Leccata hai ragione, fa più schifo. Però morso se ne piglia di più. Cioè, vuoi.
1: Sì, morso se ne prende di più.
2: Devi capire se vuoi più lo schifo o meno gelato.
1: Allora, è un fuori tema, non era previsto. Se sì. Va, sono le 22.50. Dalle 22.50 alle 23, 23.
2: Morso leccato.
1: Sì, anche metaforico.
2: Io scelgo morso, io scelgo
1: sì,
2: leccato.
1: Io scelgo morso, io scelgo leccato.
2: E perché?
1: O perché? Se siete metaforici, diteci qual è la metafora. A quest'ora non la capiamo. A tra poco. Anzi, no, ce ne sta un altro, dai. Abbiamo mollato tutto gli Oasis alla fine.
2: No, adesso lo diciamo. No,
1: adesso li facciamo incazzare bene, bene. Dopo le 23, facciamo proprio la
2: speciale.
1: Lo speciale. Oasis, perché veramente tu vai a vedere il Prato a 200 e passa euro, non si può sentire, non si può sentire. Hai detto bene, ma se veramente tornasse, ma se lui tornasse.
2: Se tornasse.
1: Grande concerto di Michael Jackson.
2: Sì, Michael Jackson, sì. Non sono morto, faccio l'ultimo tour. Quanto costerebbe quel biglietto?
1: A 1000 euro a testa.

0: Ma io sai, su tutto questo sai perché sto ridendo? E tu non lo sai. Ciao, sono Michael Jackson, non sono morto. Io tutto sta risato. Marco, allora, Marco ci ha raccontato una roba molto divertente che poi
1: adesso diciamo,
0: anche a voi. Beh, io pensavo a te che hai detto: ciao, sono Michael Jackson, non sono morto, faccio un ultimo concerto e costa mille euro. Il Prato.
1: Il Prato non tagliato. 2000 il Prato tagliato e poi a salire.
0: Ragazzi, ma guarda, direi Michael Jackson morto e noi i fratelli Oasis che cazzo che sono attaccabrighe e vengono qua, ci danno la testata sul naso proprio, che sì, sono permalosi, ascoltano la trasmissione con l'intelligenza artificiale, viene fuori un pieno. Però ragazzi, guarda che c'è da incazzarsi per comprare un biglietto per gli Oasis che saranno a Roma il 29 e 30 luglio del 2027. Aspetta, 29 30 luglio 2027, troppi numeri, cazzo, vado subito in confusione.
1: Praticamente sarà tra quasi un anno, tra 10 mesi.
0: Ok, per comprare un biglietto però non è così facile. No, prima ti devi registrare, poi devi sperare di essere sorteggiato, e quelli lo fanno i sorteggi.
1: Sì.
0: E quelli ti sorteggiano.
1: L'amico Alfonso Savastano è lì pronto per essere sorteggiato.
0: Tipo una strada di Manchester ti fanno un sorteggio. Telefonino, orologio, tutto.
1: I Peaky Blinders, arrivano i Peaky Blinders.
0: No, seriamente, allora per comprare il biglietto devi registrare, sperare di essere sorteggiato, poi sperare che il codice ti porti davvero a poter fare l'acquisto. Mannatevene a fanculo. Oh, proprio, cioè non puoi dire altro. E siete, ma guarda, te lo direi per gli Smith, te lo direi la reunion degli Smith, questo è tu, per chiunque, non c'è prezzo, pure per ciao, sono Michael Jackson, non sono,
1: sono morto, faccio un tour.
0: Con tutto il rispetto, ci
1: però Nico, se gli Smith si mettessero insieme, tu...
0: Ma neanche il 250, ti dico, te lo giuro, 250 euro Prato per gli Smith che si rimettono insieme.

0: non li pagherei. No. È una questione di principio. È una questione di principio. Sono pazzi, sono pazzi. Hanno fatto il conto che nel 96 un biglietto degli Oasis costava, tradotto in euro di oggi, una quarantina di euro. Si vedono dei biglietti di Wembley a 8 sterline, proprio così.
1: Vabbè.
0: Sono matti.
1: Però, allora, ovviamente sì, sono prezzi assurdi, c'è un grande dibattito.
0: Poi un sorteggio, non sorteggio. Ma io già uno è stato magari che nella vita si è dovuto sudare tutto. Mi devo mettere a fare il sorteggio per andare a vedere un concerto.
1: Ma tu pensa che si faceva il sorteggio, meno male che è finito. Io spero che finisca pure per i concerti. Il sorteggio per le scarpe. Marco lo sa bene. La raffle per le scarpe.
0: Sì.
1: Poi quando venivi sorteggiato ne potevi prendere solo una del tuo numero in quel negozio, ma erano scarpe, cioè sneakers che costavano 300-400 euro.
0: Poi quando senti quella gente che sui social dice che meritiamo l'estinzione, ti viene da dargli ragione. No?
1: Io, nonostante sia stato un grande appassionato, ho fatto soltanto una raffle, una sola volta, che avevo pure vinto per un paio di scarpe, ma proprio no.
0: Quelle si chiamano raffle, quelle cose
1: sì,
0: lì? Ah.
1: Sì, anche questa è una sorta di raffle, no? Diciamo, non proprio, ma insomma. Tutto sommato è così.
0: Stanno arrivando dei messaggi firmati sì, cape bomba. Che cazzo, cos'è sta roba?
1: Allora, innanzitutto sì. Il fratello
0: Ah, il fratello. Ah, ho capito.
1: Paul Gallagher.
0: Okay. Abbiamo parlato del fatto, non abbiamo detto una novità, che gli Oasis sono attaccabrighe. Marco ci raccontava che non sono soltanto i due fratelli Gallagher, ma probabilmente c'è una sorella, e poi c'è Paul Gallagher. Loro cosa facevano? Quando erano già Oasis e qualcuno gli rompeva le palle, mandavano avanti il fratello non famoso a buttare mazzate. Sì, le mazzate le buttava Paul Gallagher, che ha un bello sguardo, è un bell'uomo, è un po' in sovrappeso,
1: sì. È come loro, somiglia molto, però con un po' di chili in più.
0: Sì, diciamo, però per Liam più bello di Noel. Noel mi pare un a faccia da uccello. Sembra un po' un volatile. Ha viso come... che potrebbe essere un
1: aguilotto.
0: Un po' sì.
1: Ma faccia di uccello.
0: No, faccia di piatto, faccia d'uccello.
1: Cioè, faccia di piatto è diverso.
0: Faccia di piatto è un altro, no? Perché mi suggerisce quello che lui mi suggerisce. Faccia di piatto è un'altra cosa, faccia d'uccello è quella fisionomia che ricorda un
1: aguilotta,
0: po'.
1: Aguilotta si dice, no?
0: Sì, un pennuto.
1: Aguilotta.
0: Quella è pubblicità, vero? Ah, ok, tra poco.
2: DJ One Nation One Station Radio DJ consiglia.
3: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su dj.it e i biglietti su livenation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
4: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
5: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
6: Respira, sei in Trentino.
7: My Movies presenta...
8: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
9: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
8: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
7: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
10: Che sta succedendo?
9: È una cosa da pazzi!
7: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
8: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
10: Anche io.
7: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: dove comes in.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ comincia tutto qui.
4: Le 23.

0: vedi che bisogna cominciare a riconoscere le Bruno Marsate. Ho detto, ma questo cos'è? E poi mi sono ricordato l'anno scorso un duetto con Lady Gaga, qui Bruno Mars è in duetto con Karol G. E la canzone si chiama Still, come l'acqua. Alle 23:04 avevamo lasciato sul campo il discorso morso le carte.
1: È molto bello.
0: Per chi avesse acceso la radio adesso non pensasse che siamo improvvisamente divenuti volgari. Abbiamo girato la domanda ai nostri ascoltatori, permettendovi anche di fare la metafora, ma partendo da un episodio di quando io ero bambino.
1: Cioè, ci sono due bambini. Uno compra un gelato, l'altro non lo compra, probabilmente per ristrettezze economiche. È un fatto di tanti anni fa, ovviamente. Quello più
0: ma 40 anni, 50, 50 anni, anni fa.
1: Quello, diciamo, un pochino più ricco, non che fosse ricco, ma no, si poteva comprare un gelato, non è che era ricco, però magari un gelato
0: e
1: se lo comprava.
0: Si compra il gelato da solo.
1: Si compra il gelato da solo, ovviamente vede l'altro bambino, forse un cuginetto, addirittura
0: il cuginetto
1: che non ha comprato il gelato. Allora, giustamente, generosamente, perché il bambino anche da piccolo sa campare.
0: Però guarda che tatto, fra tutti e due, sia lui nella risposta che io nell'offrire il gelato.
1: Allora, il bambino col gelato dice all'altro bambino: vuoi un po' di gelato? Bambino, no, vabbè. Morso o leccata? Cioè dice, per assaggiarlo preferisci che io lo lecco o faccio un morso?
0: Ah, scusa.
1: O lo morda?
0: Io non ho avuto nessun dubbio, nessuna esitazione nel dire morso tutta la vita. Abbiamo girato la domanda agli ascoltatori, ecco qualche risposta.
2: Morso tutta la vita, meno schifo e più generosità.
0: Sono stato generoso come te, caro Pacchi. Massi.
3: Ciao Gianlu, ciao Nico.
0: Dici.
3: Sei un maschio, morso. Sei una femmina, leccata.
0: Ok.

0: Un abbraccio, Massi. Ciao,
1: ciao Massi, sentiamo anche Giancarlo.
2: A questo punto, per quanto riguarda il gelato, devi dire morso o leccata, e dica la verità. O mangi metà e te che tu gelata e non me la fastidio.
1: Si è capito, sì? Giancarlo è sempre come se stesse a Bosco Reale, sapete che siamo sulla radio nazionale. Si è capito, vero?
3: Sì, vabbè, secondo me sì, però poi io non so, so la lingua, quindi non so.
1: Ok, sentiamo Dario.
4: Un saluto a tutti, ma lasciando perdere gli Oasis e delle cifre assolutamente astronomiche per ascoltarli, va bene tutto, ma se devo lasciarci due reni e due stipendi per andare ad un loro concerto, mi accontento dei CD. Piuttosto di domani sera a Valenza ne vogliamo parlare?
1: Certo che ne parliamo.
4: Ciao a tutti da Dario.
1: È tutto gratis.
3: Tutto gratis.
1: Paga.
3: Nicola, un gelato a tutti, quindi non dovete scegliere se leccare o mordere.
1: Paga l'attore.
3: Sì, ha pagato tutto lui, tutto lui. Tutto
1: no,
3: lui.
1: No, ha pagato il Comune di Valenza, c'è questo festival bellissimo, si chiama Parole e Musica, è quella cosa che faccio un po' in paradiso per sbaglio, si può fare soltanto in un contesto come quello. Le parole e la musica è quello che racconteremo io e Maurizio Rossato, lui ci mette la musica, io le parole e il racconto di una passione, la passione per questo mestiere. Paola.
5: Buonasera Vitiello, ho appena acceso la radio e sono molto felice di sentirvi parlare di queste cose. Grazie. Posso dire una cosa per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti dei concerti?
1: Sì, sì, sì.
5: Hanno rotto i coglioni.
1: Hanno rotto i coglioni, hai ragione.
5: Tutti,
1: indistintamente. C'hai ragione, è un altro messaggio che adesso non trovo, diceva, ma io ragazzi... Il problema non sono loro, perché loro vanno avanti a oltranza, cioè loro intendo dire organizzatori, chi fa i prezzi, non lo so, non me la sto prendendo con nessuno. So soltanto che se uno anche si volesse togliere lo sfizio e andare a vedere un concerto che magari io, per esempio, gli Oasis, no, io ho visto il film, musicalmente mi sarei pugnalato, il film è bellissimo, il documentario, ma proprio bello, ti metti a piangere, io musicalmente non li ho mai seguiti, ad un concerto ci andrei, non 250 euro il prato, ci andrei perché magari li capisco meglio, sì. Barcellona per capirla ci sono andato 4 volte, le prime volte non mi piaceva.
3: No, e tanti concerti, non andrebbe per la curiosità di sentire la musica, avere un gruppo dal vivo. No.
1: Ma poi Gianlu, la follia della sorteggio, la roba del sorteggio, Maria Carola l'ha fatto, vista a Melbourne un anno fa, costosi ma senza lotteria, non c'era la lotteria, per comprare biglietti della celebrazione di Vasco Rossi a Roma nel giugno del 2027 siamo impazziti, a maggio sempre a Melbourne verranno i Radiohead e lì c'è toccata la lotteria, vedi, lo dice, è una specie di lotteria, per fortuna li abbiamo presi. Cioè io devo essere fortunato di pagare un botto il prezzo di un concerto che poi magari non mi fa neanche quella che mi piace.
3: Vabbè,
1: l'ha detto bene Paola prima.
3: No, è un po' quella cosa che dicevamo delle sneakers. Cioè, volevo le sneakers, sì, però devi fare la lotteria.
1: Certo.
3: Se vinci, poi però quelle sneakers costeranno 300-400 euro.
1: Ma il concetto del vinci, cioè io mo di premi fedeltà me ne intendo, no?
3: Sì.
1: Ma se tu vinci...
3: Vinci
1: tu
3: la possibilità di pagare.
1: Assurdo. Adesso tu se vinci, devi vincere la scarpa, devi vincere il concerto.
3: Esatto, devi vincere il biglietto.
1: Mi devi dare il premio, perché la fortuna mi ha baciato e mi ha baciato per pagare.
3: Sì.
1: No, è folle il meccanismo.
6: Ragazzi, io dico sempre una cosa, il problema non sono loro che mettono i biglietti a 250 euro il prato, il problema è chi glieli dà, ma chi glieli dà è il problema, perché finché glieli pagano fanno bene a mettere a 250, quando non glieli pagheranno più 250,
1: c'è ragione,
6: non li abbasseranno i prezzi. Ciao da Marco.
1: Ciao Marco, grazie, guarda, ha interpretato il pensiero di molti. 7 secondi di Serena, poi andiamo con
5: e
1: il disco.
5: E mentre Vitiello parlano degli Oasis, un Federico Russo muore.
1: Ah, perché Fede, ho capito, perché Fede è grande fan. Vabbè, è un fatto generazionale, ma figo, milioni e miliardi di persone,
3: cioè,
1: tutto il mondo. Ma io mi sono emozionato a vedere il produttore è quello dei Peaky Blinders. Tu vai a vedere una roba magistrale, ti metti a piangere, meraviglioso, sì. Il rapporto fra loro, il finale. Comunque stavo pensando una cosa, vado fuori tema un attimo. Ma se hanno fatto pace i fratelli Gallagher, no?
3: Gallagher,
1: che io posso dire, ti può far piacere, perché il finale del documentario è tutto love, love, love, l'amore, che bello, e quindi ti dà speranza, no?
3: Sì.
1: Ne abbiamo parlato tanto settimana scorsa.
3: Certo.
1: Ma quindi faranno pace pure, che pure mi sono anche più simpatici, i fratelli reali, Harry e William? Io ci pensavo oggi, perché c'hanno nuovi scazzi adesso per il libro che esce del fratello di Diana, no?
3: Sì.
1: E si vedono le immagini dei due fratelli. Tanti erano bellini da bambini vicino alla mamma, no? E questi adesso non si parlano.
3: Da quando Diana non c'è più, non si è capito più niente.
1: Non lo so, non le sopporto. Vabbè. Mettiamone un altro, dai.
3: Un disco?
1: Bella! Ah, questa è Rather Big, quella dei cosi, però fatta da Jasmine Thompson. La sentiamo.

0: Sai che per me è un sì, Gianluca. Proprio sì. L'idea della canzone coverizzata, ma fatta bene in versione notturna, senza cadere in quella cosa da bossa nova.
1: Esatto, è estiva. Ecco, sì, quella roba estiva. Che
0: questa è Jasmine Thompson che coverizzava i Clean Bandit. E a proposito dei Clean Bandit, ti ricordi che quadro di lontananza la violinista dei Clean Bandit alla festa di Radio DJ?
1: E noi stavamo prima in lontananza e vedevamo il quadro, poi entrando invece ci avvicinavamo al quadro.
0: Un po' di messaggi sulla storia del caro concerti, partito ovviamente dal discorso degli Oasis, le date romane che sono, non dico inaccessibili, però con un prezzo che è veramente folle.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao.
2: Certo, in effetti il sorteggio è un po' particolare. Boh, forse vogliono creare un hype fantastico per farti desiderare ancora di più. A proposito del concerto degli Oasis, negli anni 90, fine anni 90, andai a Casalecchio di Reno, vicino a Bologna, prezzo del biglietto 40.000 lire.
0: Dai.
2: E c'erano ancora le lire, quindi 20-25 euro di oggi. Oggi costa minimo 100 euro, arrivare a 200-300 euro. Effettivamente, cioè, va bene il potere d'acquisto, cambiano i tempi, sì, però un po' troppo. Saluto Matteo da Pescara.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Matteo. 92 euro il prato brutto, prato un po' meglio 270, ma sempre prato è quello che devi stare lì dal pomeriggio.
1: No.
0: Mamma mia, Marco.
3: Buonasera, Vitielli.
0: Ciao, Marco.
3: Però io penso che sia un po' la legge della domanda e dell'offerta. Cioè, loro li mettono cari, se fanno il sold out hanno ragione loro. Quando li aumenteranno e la gente non ci va più, sono costretti ad abbassarli, penso almeno.
0: Eh sì, però questo fatto
1: però
0: che questi erano
1: così è finito, siamo arrivati qua.
0: È vero, e poi tu dicevi giustamente, questi erano quelli della classe operaia.

0: class operaia.
1: Sì,
0: e chi ci manda al concerto? L'operaio che così sta fermo.
1: Quando sono usciti, molti anni fa, diciamo, il loro posizionamento, si direbbe adesso, era quella della working class. Adesso invece i biglietti sono quelli, questi costi qua.
0: Anche Patrizio ne dice un'altra giusta.
2: Ragazzi, ma la cosa più assurda, al di là dei prezzi esorbitanti dei biglietti, è che tu glieli devi dare un anno prima. Esatto. Ma io che ne so prima, un anno che mi succede, se mi viene corpo, se ci rimango, se, no, se non ci posso andare, non certo, per qualsiasi motivo. Io un anno prima devo dare i soldi all'organizzazione, ma ci rendiamo conto della follia? Al di là di questo, io l'ultimo concerto a cui sono andato è stato quello di Cremonini, che lo faceva il sabato, dicevano che i biglietti erano sold out al Circo Massimo. Io l'ho preso il sabato pomeriggio per me e le mie due figlie. Addirittura vi dico che ho fatto pure il pagamento in tre date con Clark, ho detto tutto. E parliamo di cifre comunque abbordabili, no, fatto quelle degli Oedis, che sono scandalose veramente.
0: Bravo Pat, bravo, ci ha fatto ridere, molto bello, mi piglia un colpo. Oh, poi diceva Barbara, giustamente, quelli sono pure scazzatori, fratelli, no?
1: Tra
0: un anno, ma sai in un anno quanti fatti succedono?
1: Sì.
0: Ma la gente si sputa in faccia in un anno,
1: mica si sputa solo in faccia.
0: E cosa fa?
1: Una volta ha visto un altro sputato sul collo. Dice ormai basta, la faccia non si porta più. Pum, sul collo.
3: Vabbè, voglio.
0: Minchia, si sente male, Lino.
3: Mamma mia, scappottato con sta musica.
0: Ho capito.
3: Ciao, voglio.
0: Bello, ci hai regalato una fotografia, ma si sente male.
1: Vabbè, adesso.
0: Di qualcosa.
1: No, sai che dico. Allora, non voglio finire questa puntata. E quindi questa settimana?
0: Sì.
1: Senza quella cosa che ha detto Marco, perché io
0: cosa ha detto Marco? Ah, bellissimo.
1: Che non l'hanno fatto entrare al cinema. È una roba bellissima.
0: Sì, sì, sì, no, è
1: perché
0: bella.
1: Poi ho approfondito.
0: No, hai ragione, merita un intervento a parte, non anticipiamo niente, mettiamo un disco, poi torniamo a parlare direttamente con Marco che arriva a raccontarci.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango su Radio DJ con Marco Mengoni, Canto d'amore 23-22. Aspettiamo 23-23 così vediamo in
2: minuto.
1: Deve essere casuale. No, in realtà Gianluca ha detto: io non voglio finire il programma senza che Marco torni a raccontarci quello che ci ha raccontato prima. Sarà stato 10 minuti, un quarto d'ora fa, quando ho detto del concerto degli Oasis.
2: E si riparte da lì, perché lui voleva vedere Marco che
1: il
2: cosa.
1: Il documentario degli Oasis, giusto?
3: Don't Look Back in Anger. Ciao Marco. Ciao Marco.
1: Allora, Don't Look Back in Anger, tutti presenti. Senti al Cinemerlata?
3: Sì,
1: Cinemerlata vicino a casa tua.
3: Per l'entusiasmo tuo, sono andato a vederlo il giorno dopo.
1: Ok, non sei riuscito ad entrare.
3: C'è l'orario 14:15, sì? Io ho detto vado, che è un orario insomma di pranzo, vado a quell'ora lì e non riesco a prendere il biglietto. Allora faccio la coda in cassa, arriva il turno, vedo 95 posti liberi.
1: Ah, bello, 95, mi siedo pure comodo, qua se le sale sono grandi.
3: Io vado dritto dicendo guarda, un biglietto per Oasis e faccio vedere la carta. E mi distraggo, no? E questa persona però continua a dirmi: non posso farti entrare.
1: Lei con la testa, no.
3: Lei teneva anche la Big Bubble, mi indicava in alto, vedi, Cinemamma.
1: Cinemamma. E noi così prima abbiamo fatto Cinemamma. Cos'è Cinemamma?
3: È una proiezione dedicata soltanto alle neomamme e ai neopapà, credo anche, che possono entrare con i bebè.
1: Ecco, Gianluca, San Tommaso, subito si è messo a tu.
2: No, no, perché non ci credevo, però mi sembrava veramente una follia. Allora, ho scoperto che non solo si chiama Cinemamma, ma c'è anche Cinebiberon.
3: C'è anche quello, sì.
2: C'è anche Cinebiberon.
3: Io ho fatto Cinebiberon.
2: Allora, diciamo, regole per entrare al Cinemamma. E si capisce perché poi non hanno fatto entrare Marco. Allora, ambiente. Le sale hanno luci soffuse, mai buio, mai buio, Nico. Il volume dell'audio è molto più basso per non spaventare i neonati.
1: Ok.
2: Tu pensa a vedere il film degli Oasis, che è un film di musica, col volume basso.
1: Ah, certo.
2: Libertà totale. È sempre peggio, È possibile allattare, cambiare i pannolini sporchi, muoversi o far piangere il bambino senza timore di disturbare gli altri spettatori. Significa che se il bambino comincia a piangere, tu non puoi dire niente. Se la mamma c'ha il bambino l'ha fatta, sì, e la mamma cambia il pannolone là.
1: Scusa, metti che Marco voleva accettare queste cose. Pannolone, bambini che piangono.
3: No, ma io volevo dire, io mi sento neomamma, volevo.
1: Dici, è vero, in un fatto in cui l'identità non viene mai messa in discussione. Io mi sento neomamma.
3: E mi volevo anche un po' offendere quando mi hanno detto: tu non puoi entrare. Ci sono 95 posti liberi.
2: Tra l'altro, nella sala mettono solo per queste proiezioni dei fasciatoi e spazi apposta tipo parcheggio,
1: sì,
2: per i passeggini, e ci sono messi lì degli scalda biberon. Cioè tu ti guardi il film, attorno a te succede di tutto.
1: Beh, però
2: c'è bambini che piangono, pannolini sfasciati,
1: c'è di genio in una cosa del genere.
2: Donne che allattano al seno col biberon.
1: Chi l'ha ideato? Quindi non ti hanno fatto entrare
2: Marco, c'è effettivamente
1: un pervertito che si eccita con le zizze delle donne.
3: Infatti mi ha guardato anche con, come dire, tu lo sai, stai facendo il furbo. E io gli ho detto: ci sono 95 posti liberi su 96.
1: No, che brutto.
2: Cinemamma o Cinebiberon. Però poi a questo punto il papà, il neopapà può entrare però se vai col bambino, penso.
1: La famiglia.
2: No, perché vedo che tantissimi. Ci sono comunque diversi film cinema che fanno questo tipo di proiezione.
1: Cinepanettoni, Cineforum.
2: Cinemamma e Cinebiberon.
1: Cinemamma e Cinebiberon.
2: No, ma il fatto che puoi cambiare il pannolino e che puoi allattare.
1: Comunque ne abbiamo imparato un'altra, vedi che
2: bambino piange e non senti niente.
1: Non ti ricordi con che frequenza questo Cinebiberon?
3: Credo una volta a settimana. Sai che mi sa che è domani? Domani vado. Prendo un finto passeggino.
1: Allora poi ti pigliano per maniaco, veramente. Se ti vedono
3: io due però.
2: Metti un bambolotto dentro coperto con una coperta. Dici che è tuo figlio.
1: Ci può stare, ci può stare. Bella questa, guarda che bella. 1985. Guarda, quasi che non mi ricordavo. Dream Academy con The Love Parade.

0: Bella e Dream Academy, lo stessa, stavo cascando nello stesso errore di Mela.
1: I Dream Academy li avevo confusi con i Prefab Sprout, sono molto vicini, siete d'accordo?
0: Sono assolutamente d'accordo, sì. Secondo me il controcanto è la voce femminile, quel modo di cantare un po' sussurrato che aveva Paddy McCallum nei Prefab Sprout, è il cantante di Dream Academy con la voce femminile sotto. Bello però, bello.
2: Sì, molto, molto.
0: E questo l'avevo vinto al Premio Fedeltà.
2: Vedi, quando si vinceva e poi non dovevi pagare i biglietti.
0: Sì. Danny, lo vuoi sentire?
2: Sì.
0: Dai.
3: Ma non capisco perché siete così degli hater del cinemamma. Cioè,
0: lo fermo un attimo. Noi siamo hater di chi usa la parola hater a sproposito. Sentiamo il resto.
3: Ma non capisco perché siete così degli hater del cinemamma. Cioè,
0: non
3: mi sembra
0: vero.
3: Un'iniziativa bellissima che le neomamme e il papà possano andare al cinema.
2: Bello.
3: Senza avere la paranoia che se il bimbo piange o lo devi cambiare o allattare stai disturbando tutti quanti. Semmai la cosa strana che non va bene è che si è riservato solo a loro e non lasciano entrare nessun altro. Qualora ci sono 95 posti liberi, sta che se uno comunque vuole andare sapendo che magari verrà disturbato da bambine che piangono, va comunque, ma l'iniziativa in sé mi sembra bellissima.
0: No, anche a noi.
2: No, anche a noi.
0: Hai ricevuto, ti è arrivato un messaggio, il vocale, mentre io ho detto che era un'iniziativa.
2: Sì, sì, una bella iniziativa, perché comunque sono sale. Dopodiché, però, è sempre un programma di cazzeggio,
0: A proposito di biglietti degli Oasis, senti cosa è successo ad Agnese quando giustamente un nostro ascoltatore diceva: ti chiedono i soldi prima per andare a vedere un concerto dopo e sono anche tanti soldi, però metti due come fratelli Gallagher, tutto può succedere, tant'è che per questa ultima reunion, quella che si è appena conclusa quest'estate, diciamo in parecchi hanno tremato, no? Allora Agnese ha comprato i biglietti per vedere gli Oasis al Forum nel 2000 qui ad Assago, fuori Milano, e mi sono ritrovata a vedere solo Liam perché con Noel aveva litigato la sera prima, quindi la fregatura di vederne uno e non due esiste sempre dietro l'angolo. Se vai a vedere il documentario di Don't Look Back in Anger, per come l'hanno condita, per come l'hanno creata, proprio sceneggiata, il finale è love, love, love, e ti sembra che i due non litigheranno.
2: Vabbè, c'è la notizia di questi giorni che i figli dell'uno e dell'altro non si erano mai

0: incontrati.
1: Sì, è molto bello.
0: Cioè, tra cugini, sono abbastanza grandi adesso,
1: si vedono,
0: tutti loro.
1: Si vedono nel film.
0: E adesso non solo si sono incontrati, si vedono, ma sono diventati migliori amici,
1: sì,
0: ancora prima che cugini.
1: È la scena finale del film, e i papà sono tutti contenti perché vanno a bere, si ubriacano e vomitano insieme. E Liam dice a Noel: vedi, ci ricordano proprio come eravamo noi. Bravo. La pedagogia degli Oasis, tra poco.
2: 347-342-5220 di notte con i Vitello in diretta su Radio DJ.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: con Casini 2336. Facciamo già lui. Mandiamo un abbraccio a Danny. Sì. Danny dice: no, sarò salito in macchina, okay. Scusate, non volevo nessun giudizio da parte, ma noi scherziamo. Questo è un programma che anche nelle notizie ha l'approccio leggero, scherzoso, per quanto sì. si possa a quest'ora della sera, per non avere le stesse maschere e barriere sociali che abbiamo durante il giorno. Qua tentiamo di essere da sempre un po' leggeri. Tante volte, anche quando magari ci permettiamo la confidenza di scherzare sul vostro messaggio.
1: Sì. No. A proposito dell'iniziativa delle mamme, appunto, bellissima cosa, giusto per chiudere. Però ci fa sempre sorridere, come dire, la notizia in sé.
0: Allora, questo invece sarà un intervento semiserio, perché alla fine il protagonista è uno che ha tentato il suicidio. Allora, ieri sera parlavamo di chi si affida, noi l'abbiamo definito il dottor Google, no? E partendo da quel numero europeo pensato apposta per chi chiama il pronto soccorso magari per piccole cose. Ieri, Marco, te lo ricordi a memoria il numero? Cos'era? 116-117, se non mi sbaglio, ok? È un numero europeo per emergenze di poco conto, anzi qualcosa sì. che non è considerato neanche un'emergenza.
1: Esatto.
0: Guarda, ho preso questo farmaco, mi fa male la gola, nonostante sia lo spray per i cantanti.
1: Lenitivo per...
0: Guardi, deve essere questo, faccia questo. E dall'altra parte, ed è un numero europeo, ne abbiamo parlato ieri, così come abbiamo parlato di chi si affida a Dr. Google. Cos'è
1: sì,
0: Dr.
1: quelli
0: Google?
1: Che ovviamente hanno un sintomo, digiano su Google quello che sentono e si fidano di quello che Google propone. Ovviamente okay. Google non è un medico, ma quando ci si rivolge a Google cercando delle risposte in ambito medico, appunto si dice Dottor Google.
0: Da qualche anno non soltanto il Dottor Google, ma c'è anche Dottor ChatGPT, Dottor Gemini o Gemini come si chiama, Dottor Claude, eccetera, ovvero le varie intelligenze artificiali. C'è la notizia che apre su questo discorso. Un uomo della California che soffre di disturbo bipolare sì. ha aperto per mesi ChatGPT per le cose di tutti i giorni, chiedeva qualsiasi cosa, qualche consiglio sugli investimenti, come facciamo un po' tutti, chi più chi meno. Poi, durante un episodio depressivo maniacale, visto che si parla di disturbo bipolare, comincia a parlare a ChatGPT dei suoi pensieri più intimi, del fatto di sentirsi solo, della convinzione di essere uno che deve assolvere un compito speciale, e okay. va avanti nella conversazione, quella gli risponde, eccetera, eccetera. Il chatbot, cioè ChatGPT, invece di fermarlo, continua a secondarlo. Dice: no, ma guarda che tu hai una missione nella vita, tu devi fare qualcosa. Guarda che i dubbi che hai, non devi vederli come dubbi, quelli sono qualcosa di grande dentro di te. E così vanno avanti per settimane, fino a quando sto povero disgraziato, con sta conversazione che aveva con quest'altra folle di deficienza artificiale, lo accompagna l'idea di essere, dice: tu sei un nuovo Gesù Cristo.
1: Oh, mamma mia.
0: No, è vero, è proprio notizia di oggi. Quando dice: tu sei il secondo Gesù Cristo che deve fare la seconda venuta nel mondo. Ovviamente questa cosa non, l'uomo crolla dopo.
1: Cioè, una notizia di questo tipo, anche una responsabilità
0: del genere, crolla e tenta il suicidio. Ne stiamo parlando giusto perché non ci ha pizzato le penne ed è ancora vivo, viene salvato perché ha fatto un controllo di sicurezza. Torna a casa perché purtroppo non guarisci
1: immediatamente
0: da una cosa del genere, ma c'è bisogno di tanto lavoro, psicoterapia, eccetera, eccetera, probabilmente farmaci. Riapre la conversazione con ChatGPT e quella gli dice: guarda, adesso io cancello tutto, e gli fa sparire tutto quello che loro si erano detti. Quindi ora c'è anche il dubbio, se uno non va a ripescare la conversazione, che questo si sia inventato tutto. Ma non è così fuori di testa, perché adesso ha fatto causa a ChatGPT e potrebbe vincerla. Solo che quelle chat non si trovano, perché la disgraziata le ha cancellate tutte, l'intelligenza artificiale.
1: A parte che se vinci una causa contro ChatGPT, secondo me stai a posto. Perché là, secondo me,
0: ti passa tutto.
1: Sì, c'è un risarcimento. No. Se stai ingrippato, ti passa l'ingrippo.
0: Sì, sì, no, ma comunque è vero. È brutto, questo per dire veramente. Capite la differenza tra un professionista, Dottor Google, o un chatbot, qualunque esso sia. Ecco, questa è la differenza.

0: en vogue su Radio DJ. Allora, tornando al numero, vedi, è il numero giusto, dice Marco da Asti, 116 117, perché adesso ho piccoli problemi, per non disturbare il mio medico di famiglia o la guardia medica, per piccole cose o dubbi ti mettono in contatto con un operatore, con un medico competente, proprio per valutare la tua necessità, dal mal di gola al mal di testa. E poverini questi che rispondono, perché ieri scherzando dicevamo pensa quanti ipocondriaci ci sono.
1: No, però anche la tendenza, diciamo, nel futuro, cioè, che ChatGPT, la gente si affiderà, appena c'hai una cotta ti affidi al ChatGPT, no? Cioè, secondo me è un grossissimo rischio. È come il dottor Google, eh?
0: Sì, è quello, è quello.
1: Il problema è che però il rapporto con ChatGPT e c'ha una natura anche un po' diversa, che tende a farti fidare ancora di più, perché è quasi l'amichetto.
0: È vero, vero, sì, no, perché, cioè, poi dipende come tu ti approcci a lei.
1: Esatto, mi avete sentito,
0: io come parlo.
1: Sì, tu ci parli come una persona, tu ormai persona. L'hai istruito,
0: sì,
1: Nico.
0: Sì, io infatti parlo così e lei mi risponde allo stesso modo. Io parlo come mandassi un messaggio a te, a Marco.
1: Sì, certo.
0: Allora, senti, ti volevo dire una cosa, c'ho un mal di gola, domani c'ho una serata a Valenza, è ingresso libero, no? Dalle 21, Teatro Sociale di Valenza. Se ho un po'

0: Il memoriello,
1: l'almanacco del giorno dopo.
2: Siamo già al memoriello, quindi vuol dire che sta terminando un'altra settimana. L'ultima rubrica del nostro programma di notte sono le ricorrenze musicali di domani 18 settembre. Nel 1970, purtroppo, questo è un triste giorno perché ci lascia Jimi Hendrix ed entra nel triste club dei 27 anni.

0: Che cos'è questo Club dei 27? È un'espressione giornalistica che indica un gruppo di parecchi artisti, purtroppo, soprattutto cantanti e musicisti rock come Jimi Hendrix, ma non solo, morti tutti all'età di 27 anni. È una lunga sequenza, purtroppo, che non abbiamo il tempo di ripetervi. Prossima ricorrenza.
1: Intanto, nel 1976, Riccardo Cocciante è primo in classifica con Margherita.

0: È il 18 settembre del 1981 quando l'album Greatest Hits dei The Doors, con la foto più iconica di Jim Morrison in copertina, è certificato disco di platino. Neanche a farlo apposta, abbiamo parlato prima del Club dei 27.
1: Lui è uno di quelli.
0: C'è anche Jim Morrison. È un caso singolare quello del disco di platino ai Doors, rivisto poi solo nei Queen, in cui una raccolta di grandi successi risulta addirittura più importante di un album di inediti.

0: Barbara, bisogna spiegare la rubrica Tante ne facette. Sì. Prima la costruzione del memoriello, tu sai come funziona, no? Si celebra un cantante, in questo caso un compleanno, e nella carriera di Marco Masini tante sono le canzoni.
1: Sì,
0: no?
1: Successi, canzoni bellissime, bellissime. Poi si sceglie però una che va nella speciale classifica, nostra classifica, si Tante ne facette.
0: Tante ne facette, cioè...
1: Di belle, eh?
0: Tante ne facette, Marco. Però comunque gli facciamo tanti auguri, grandissimo professionista, ha visto un paio di volte di concerto dal vivo parecchi anni fa e ne vale sempre la pena.
1: Sì.
0: Auguri a Marco Masini. Invece nel 1971, bella dall'inizio, guarda proprio a zero, i Pooh sono in vetta alla classifica con Tanta voglia di lei.

0: Radio DJ, dobbiamo scappare, la canzone è bellissima, ci è piaciuto sentirla quasi fino alla fine. Molto bello è stato avere Barbie Blago in console. Grazie Barbie DJ, grazie, grazie. Torna a trovarci, sono mesi questi con Simone Convalescente in cui ogni sera...
1: Sì, possiamo vedere nuove facce ogni sera, random.
0: Nuove facce. In bocca al lupo a Simone e buonanotte a Barbara Blago.
1: E domani?
0: Domani è Valenza. Domani
1: sul
0: mi aspetto
1: finale.
0: A Valenza alle ore 21 per È fatta il sogno di arrivarci. È uno spettacolo teatrale in questo teatro meraviglioso che si chiama Teatro Sociale. Ingresso libero, vi aspetto con Maurizio Rossato. Grazie, grazie anche a Marco, buonanotte dai Vitiello.
1: Ciao, buon grazie weekend. Buon weekend.
2: Ma fanno poche persone sei.
3: È pernuta Zanzanella.
4: È pernuta Zanzanella.
5: È pernuta Zanzanella.
6: Di notte.
7: È pernuta Zanzanella.
8: Laggiù. È fornuta la sezionella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui. È mezzanotte.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: anno, mi ero sbagliato, è dello scorso anno, perché dicevo, ma mi sembra che questa canzone non sia così recente, quindi è già passato un po' di tempo.
1: Vuol dire che TikTok gli ha dato una rispolverata.
2: Sicuro,
1: andiamo
2: sicuro.
1: A verificare, ma...
0: Comunque, per dirvi, Ravin Lenae, Lenam, Lenaus, Lenatis.
2: Sì.
0: Rosa
2: prima,
0: Rose.
2: Prima
1: sicuro. Lenae, quindi...
2: Lenae.
0: Allora, quindi, Rosa, Rosa Rose, Rosam...
1: Rosas,
3: Rosis.
4: No, scusa, ero concentrato che si era lanciato così sicuro, quindi sicuramente è giusto.
0: Allora, prima declinazione, vediamo Rosa Rose, vediamo un attimo se è corretto, perché secondo me Rosis proprio non c'è. Rosas. Dovrebbe essere l'accusativo.
1: Rosas c'è. Allora, Rosam sicuro.
0: Rosam e Rosas, giusto?
4: Allora, ho verificato.
0: Sì,
4: al plurale. È giusto.
0: Attenzione.
4: Rose. Rosarum, Rosis, Rosas, Rose, Rosis.
0: Manca Rosatellum.
4: Rosatellum.
1: Però oggi vediamo che è una giornata storica.
0: Ma incredibile.
3: In latino avevo 8.
4: Vedi, in inglese, però in latino. Okay. Parla in latino.
0: Allora, immediatamente, buongiorno Danilo.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Se avete seguito la puntata di ieri, sapete di cosa stiamo per parlare. Immediatamente, petizione su Chargeorg. Per dire, Patrizia aveva ragione. Tutti su Chargeorg.
1: E poi capisco anche un po' la sua frustrazione. Perché poteva nascere qualche anno prima e diventare un membro degli Enigma, che esatto, è l'unico gruppo che conosco e canta il latino.
0: Inglese niente, ma latino,
3: latino. In inglese ce lo sai meno.
5: In 20 anni che fa questo programma ha azzeccato una cosa, guarda come
0: è tronfio. Adesso chi
1: adesso
0: lo tiene più?
1: Adesso me ne vado.
5: Comunque lo sapevo solo la declinazione riso, risata,
0: tu non hai fatto latino a scuola, vero?
5: No, comunque no, anche se l'avessi fatto.
2: No, a sapere, c'è era latino e non l'hai fatto oppure
5: no io ho fatto ragioneria.
2: Allora non c'era latino.
4: Pensa che nella mia scuola scuole medie c'era il latino in realtà facoltativo. Io mi sono
2: proposta
4: per partecipare alla classe. Eravamo in due e hanno dovuto cancellare il progetto sul
0: latino. Una grande, bellissima
4: ho
0: materia.
4: Ho fatto solamente rosa, rose, rosa, ma basta.
1: Da quest'anno in alcuni
5: allora vi dico una cosa. Io anche alle medie avevo il latino perché andavo in una scuola di preti. Però mi insegnavano le preghiere.
0: Comunque, Patrizio, visto che sei così esperto, hai 20 secondi per spiegarci il cum interposto.
3: Il cum?
0: Sì.
3: Me lo ricordo il cum.
1: È quello che si fa a giugno col commercialista.
3: No, guarda, sai che
0: perifrastica attiva.
3: Però me lo ricordo per
0: perifrastica
3: anche questa. Anche questa.
0: No, una cosa da
1: ricordo.
0: 342-00-00-700, lanciate la sigla, va.
6: Gentili ascoltatori, ben svegliati. Va ora in onda la trasmissione Chiamate Roma 3131. In studio il trio Medusa e Company. Buon ascolto e sigla.
7: Sigla!
8: È giovedì 17 settembre 2026 e questa è Radio DJ. Ciao cicciolini all'ascolto.
7: Buongiorno.

0: Ciccolini e ciccioline, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Florio.
0: Oggi la puntata si chiamerà Chiamate Muscolo Rosso 3-1-3-1.
1: Tutta così?
2: È un po' impegnativa.
1: Poi fatichi tanto, cioè ti si annebbia il cervello.
3: No, era un po' anche ASMR, cioè non lo fanno più.
0: No, li fanno.
3: No, li fanno ancora i video.
0: Spieghiamo per chi non lo sapesse, ASMR sono quei video, quegli audio che dovrebbero servire a rilassarti, giusto?
3: Sì, anche
0: con rumori, che so, tipo rumore di carta accartocciata.
3: Poi grattano tanto il microfono.
0: Sì, sì. Grattino.
4: Si chiama tapping.
0: Ah, tapping.
1: Okay. Ah, certo. Sono pratiche.
5: Mi ricordo, guancia col vento.
0: È vero. E poi c'è anche vento che viene da un'altra parte.
1: Facci sentire.
0: Arriva il vento da un'altra parte.
1: Rilassa.

0: questa è Radio DJ nella puntata.
1: Proseguiamo.
2: Oggi va così, così. Così.
0: Charlie Gear con Cat Burns. Lo riconoscete, il figlio di Montgomery Burns?
1: Sì, questo
0: è un disco eccellente, eccellente,
1: eccellente. Con le mani.
3: È vero, sembra una musica da yoga.
1: È vero.
3: Sì, ho provato, sono andato.

0: essendo proprio inchiodato, non legato, mi dà fastidio. C'è un silenzio assurdo e si sente solo che io che faccio. mi dava fastidio a me. Proprio dello sforzo, facevo dei rumori incredibili e vedevo che le signore che mi stavano attorno erano infastidite. Ho detto, non vengo più.
1: Okay. Tranquille.
2: Io te l'ho fatta quando mia moglie era incinta e lo chiamavamo pancia yoga. Però a un certo punto poi fanno. E adesso non parliamo per i prossimi 40 minuti. E io. Come faccio? Posso commentare? Io parlo da solo.
0: Problema è il troppo silenzio.
2: È troppo silenzio.
0: Si può fare un yoga rumoroso?
2: Però,
0: cioè, che fai?
2: Danilo, a proposito di rumore, possiamo finalmente esultare.
0: Esultare per le piccole cose. Oh. Oggi c'è un follower version. Ho chiesto ai miei follower di.
2: Quindi sono andati su Chargeorg.
3: Sì.
0: Ho sempre meno voglia di lavorare, quindi lavorano i miei follower. Andiamo con la prima esultanza. Marta ci dice: mio figlio ha 13 anni, si è iscritto in un centro sportivo. Dove lo vengono a prendere a casa con il pulmino e te lo riportano pure tutti. Esultare!
3: Vabbè, queste piccole cose. Quanto spendi?
1: Te lo portano pulito.
0: Mi fa ridere che dice te lo riportano.
3: Grazie.
2: però è tanta roba.
3: Ma stai scherzando?
0: E poi non c'è quella. Vabbè, adesso questo ha 13 anni. Però a me fanno tenerezza. Stringo e abbraccio tutti i papà che vanno a prendere i bambini piccoli a nuoto e devono asciugarli.
2: Sì.
0: Io delle volte mi trovo in spogliatoio mentre sembra come se corrono dietro a dei furetti che scappano tutti
1: quando
0: bagnati.
1: Quando li devi lavare ancora peggio.
2: Fa caldo fuori, fa caldo dentro.
0: Ma gli corrono dietro per asciugarli. Sembra la toilettatura di un cane che non vuole farsi. Ah, vieni qui, corrono. Ma Nora ci scrive: quando, questo esultiamo tutti, quando finalmente dopo 3 mesi si può dormire senza condizionatore e con il lenzuolino.
2: Stanotte io lenzuolino, stanotte.
0: Io stanotte invece ci ho avuto un po' di
3: caldo.
0: Mi sono svegliato con le spalle. Io a me mi sudano le spalle di notte.
3: Dipende se hai bevuto.
0: C'ho la spalla. La spalla sudata, non so perché. E Valentina
3: ha detto spalla.
1: Se l'ha fatta sentire bene.
3: Sì, meno male.
0: Valentina, questo è veramente esultare per le piccole cose, ma sono soddisfazione. Quando dopo anni e anni di ricerca riesci a trovare il prodotto giusto che toglie il calcare dai sanitari senza rovinarli.
3: Facci sapere quale.
2: Esci il nome
0: subito. A me, perché fanno quelli per il water blu? E poi diventa il water blu.
2: Perché? Vabbè, dopo va via, dai.
1: Ha ragione. Diventa perché blu. Sto colore
0: diventa blu.
2: Vabbè, perché è disinfettante.
0: Mia moglie si incazza se io lo vado là, vedo detergente per il water e lo compro. Lei dice: devi comprarlo trasparente. Cioè dico, perché lo fanno blu se o verde?
1: Lo fanno verde, te lo fanno verde. Non lo so perché.
0: Sembra che ti sei mangiato un puffo.
1: Ha fatto una brutta fine.
0: Oddio, che finaccia che ha fatto. Alessandra Cianetti ci scrive: quando sto per ore e ore nel traffico e di botto trovo una targa palindroma, tu devi esultare.
1: Cioè, quindi lei sta tutto il tempo a cercare.
2: CG 121 CG.
0: A una certa nel traffico non sai più che fare. Ti guardi intorno.
3: io ultimamente sono ossessionato da queste targhe perché quando le noto sono H0000 e un'altra.
2: Credo che
3: tutti
2: sia
3: i numeri così.
2: Ci sia una patologia, che sia un disturbo compulsivo. Io ne parlerei comunque con qualcuno.
0: C'è tempo, l'ultimo. Questo, regà, è Omar il Terribile. Questa è un'esultanza impossibile. Sì. Quando compro il sacchetto di insalata pronta e riesco a finirlo tutto prima che questa marcisca, tu devi esultare.
2: Sono anche piccoli.
0: L'insalata quella in busta. Quella in busta, quella tu la appoggi sul tavolo, ti giri, la riguardi e
3: è andata.
0: Diventa un pugno d'acqua.
1: È impossibile.
0: Un pugno d'acqua. Cioè, la devi mangiare tra il tragitto tra il supermercato.
3: Sì, così. Come i popcorn.
0: Perché sennò non ci arriva a casa. Cioè quella.
2: Grazie Danilo, grazie.
0: Mercoledì.
2: Hai detto felicità. Ce l'abbiamo un disco felice, dai, felicità.
4: Felicità. E tenersi per mano, andare lontano, la felicità.
2: Vabbè, la gag è riuscita, ma mettiamo un disco forse più da radio DJ. Altrimenti la gente va su Chargeorg a dire: no, questa canzone non va
1: non
2: bene.
1: Non ci piace.
2: Era già il 2018? Sì. Accidenti. Questi erano i The Giornalisti, chiaramente con l'ottimo Tommaso Paradiso. E felicità poco di buono.
3: Ecco, okay? Sì.
2: Felicità meretrice.

0: The giornalisti, come il dove il fa la differenza, quindi il The fa la differenza.
1: Detto bene,
2: quindi non latino tornando, non è The giornalisti.
0: The giornalisti.
2: Bravo.
0: 751, chiamate Roma 3131 su Radio DJ. Enrico, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, eccomi.
0: Allora,
3: buongiorno.
0: È giovedì, quindi ti lasciamo un po' più di tempo. Siamo curiosi di sapere cosa ci attende per oggi, domani e chissà, magari ci puoi già anticipare qualcosa sul fine settimana.
3: Sì, sicuramente. Allora, intanto la perturbazione è già arrivata fra noi col suo carico di temporali e bisogna capire appunto dove colpiranno in particolare. E io ho studiato tutta la notte, non è che ho guardato la partita per studiare le carte.
0: Credo che tu abbia fatto bene. A occhio, credo
3: fatto
0: che
3: bene.
1: Vedrai che Amorino a breve fare tutto.
0: Sì. Mi sa che Enrico tieni il cervello lì, dammi retta.
3: Comunque ho guardato che sarà coinvolto tutto il nord, soprattutto il nord-est e anche Toscana, Umbria e Marche. Attenzione perché c'è un'allerta gialla su queste zone, quindi bisogna stare attenti. Arancio, l'allerta arancio sul Levante Ligure, Piacentino e Parmense, quindi occhi perché sono le temporali particolarmente intensi su queste zone. Poi nel pomeriggio aumenteranno un po' le nubi anche sul resto del centro, resta invece defilato il sud, le temperature caleranno con l'avanzare della perturbazione. Oggi saremo per esempio a Milano intorno ai 24-25 gradi di massima, quindi freddo, e poi sui 28 a Firenze e Roma, mentre diciamo la zona più calda d'Italia resterà ancora il Foggiano con i suoi circa 32 gradi di massima.
0: Mamma mia.
3: Poi domani la perturbazione scivolerà verso il sud con conseguente generale calo termico anche voi, attenzione, domani Roma ampiamente sotto i 30 di massima.

0: e quindi questo
1: 28 e mezzo, ragazzi.
2: Per colpa tua è tutta la settimana che porto il giacchetto. Inutilmente.
1: Ieri era 32.
0: No, no, domani andrà assolutamente, potrà servire. Poi fine settimana, così un accenno fiducioso sul fine settimana, magari sabato ancora potrebbe esserci qualcosa al centro sud, soprattutto al sud, e qualche temporale, poi però insomma, va migliorando decisamente la situazione nel weekend, ecco, con una bella la domenica, che dovrebbe essere bello dappertutto.
2: Ottimo, quindi, ottimo.
0: Con Enrico, temperature gradevoli.
2: Enrico, quanto è bello quando ci dai solo delle belle notizie. Oh, grazie, veramente, grazie Enrico. Aspettiamo domani quelle cattive, un abbraccio.
3: Ciao. Ciao.

0: Radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare,

0: fare più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: out of it. 807 Earrings su Radio DJ durante chiamate Roma 3131. Vediamo se siete preparati. Abbiamo citato Montgomery Burns, prima abbiamo messo Burns, esatto. C'è questo Todd che in realtà sarebbe un altro personaggio dei Simpson. Vediamo quanto siete fan. Chi è Todd?
1: Todd? Sai, no. Qua mi arrendo subito.
2: È uno degli avventori. Buongiorno, è uno degli avventori del bar.
0: No. È uno dei due figli, controlla Veronica, del vicino di Homer, di
3: Todd Flanders.
1: Todd, quello riccio.
0: Capito chi è il vero fan, amici? Poi quando invitate qualcuno alle tavole rotonde per parlare dei Simpson, invitate Gabriele.
1: No, che no, è un po' che non li vedo più.
4: Ah, io pure.
0: Todd, e l'altro si chiama?
3: Rod.
0: Mi piace tantissimo. C'era una puntata recentemente ambientata nel futuro in cui Todd e Rod hanno 37 anni e il papà gli dice: ragazzi, ora di andare a letto, sono già le 18:32.
5: A proposito dei Simpson, vorrei segnalare a The Simpson Corporation che a Nantes c'è un pub che è The Simpson, certo, con dentro tutte le cose dei Simpson, ma non c'è neanche un marchio registrato.
0: Non ti devi spostare così tanto, perché c'è a Cinecittà un bar in cui c'è proprio la faccia di Barney appena entri, quindi cioè, anzi, l'insegna è quella. Avete sentito il notiziario? Hanno abolito il bollo auto. Non proprio.
2: Abbiamo abolito la povertà dei guidatori.
1: Di alcuni.
0: Per un anno almeno. Chiaramente per fare, cioè, a parte, vabbè, è una mossa elettorale, sì, è una mossa elettorale, ma anche per fare chiaramente in qualche modo per aiutare,
4: recuperare qualcosa sulla benzina,
1: che visto che con le accise qua siamo messi male.
0: Ieri ho detto 2,5 euro, scherzando, ci arriviamo.
1: Stiamo a 2.
4: In autostrada stai tranquillo,
1: in autostrada lo trovi. La media a Roma, perché poi dipende, ho visto che 2,2 ormai,
0: 2,1, 2,28 anche in alcuni casi.
2: Molto velocemente il governo ha introdotto l'esenzione del bollo auto per il solo anno 2026. L'esenzione spetta unicamente alle vetture con potenza fino a 80 kilowattora, certo, e restano escluse le auto elettriche.
4: Se no non 80 kilowatt,
0: se no non gli danno
2: kilowattino. Ho detto kilowattora, kilowatt, scusa. No, io e Furio 109 kilowatt.
0: In questi casi ci guardiamo io e Furio, perché ti diciamo sorvoliamo sulla notiziaria, ma tu la giusta
4: non gli danno. A che ora è stata data?
0: Non gli danno il bollino sul tesserino.
1: Non spreca carta. Allora, in realtà quello del previo è un messaggio verde, non spreca carta. C'è dell'inchiostro, c'è un foglio bianco, va a letto.
2: Va a letto.
0: Ma no, ma in realtà la notizia oggi è: ma i camper?
1: No, perché a quel punto sarebbe l'IMU.
0: Esatto.
1: Come togliere l'IMU?
0: I 7.936 camper immatricolati quest'anno. Quasi 8.000, cioè quasi 7.000. No, 8.000.
2: Siamo
0: quasi
2: 5 punti sopra la media europea. Camper. È il paese che cresce di più in fatto, allora, di immatricolazione di camper.
0: Ci dovete aiutare. 342 00 00 700. So che in Italia è pieno di associazioni di camperisti, di camperisti amatoriali. La domanda è solo una: perché?
1: Lascia stare, che è una battaglia a casa. Io sto facendo la fronda, ma non so quanto reggo.
4: Per cosa?
1: Per la vacanza in camper.
0: Allora, per i bambini, io l'ho fatta quando io ero piccolo, ho fatto il giro dell'America. Per i bambini è una figata.
1: Ma tu eri bambino.
0: Esatto.
1: Non sono il bambino. Io sono quello che guida.
4: Chiedete ai genitori.
0: Io spero per voi che ieri abbiate visto Buy It Now, perché c'era culo clean. C'è l'attrezzo da attaccare per farsi il bidet. Perché devi andare in un. Esatto, perché nel camper, però, il bagno c'è, almeno quello c'è. E domanda ulteriore: perché il viaggio con la tenda sul tettuccio?
1: È per vedere il cielo stellato, probabilmente, non lo so.
0: Freddo, caldo,
1: chiaramente. Però mia è impazzita l'idea. La mamma la sta facendo.
0: Ma è piccola, ma è bella, perché l'idea di una cosa chiusa.
4: Compragli il caravan di Barbie. Quello giochi.
0: E manda i camper.
2: Ma perché?
0: Perché c'è tutto quanto questo, diciamo, questo revival. Anche e soprattutto, io l'ho visto in giro, del Volkswagen, quello classico.
4: Volkswagen, quello classico.
0: Uno se lo prende, cioè, se lo rifà tutto quanto, se lo mette a posto.
1: Secondo me è un segno dei tempi. Non ti permetti casa, certo. A quel punto unisci.
0: Ma domanda, c'è qualcuno che ci vive?
2: Un sacco di gente. Allora, innanzitutto ci sono dei vantaggi. Poi vediamo. Offre maggiore libertà, riduzione delle spese e flessibilità per il lavoro da remoto. Molti stanno usando situazioni mobili per lavorare da remoto. Poi c'è gente che lo fa anche per necessità, no? E la cosiddetta nomadland sono quelli che hanno fatica, fanno fatica a trovare una sistemazione.
0: Ma uno può parcheggiarlo per esempio all'interno della città e lasciarlo fisso lì?
1: No, credo che ci siano proprio dei cartelli quando tu entri nel centro abitato,
4: ah, è vero,
1: tra
4: no
1: i vari
4: camping,
1: divieti,
4: giusto,
0: certo,
1: poi dipendono, ci sono delle aree attrezzate, però in teoria no,
0: non potresti.
2: Vedete che il trend conta 19 milioni di post su Instagram e 10,8 miliardi di visualizzazioni su TikTok.
0: Ammazza,
2: e c'è
0: ragazzi,
2: tutto un mondo di camperisti, creator. C'è questa Janelle Eliana che ha 2 milioni e mezzo di iscritti su YouTube e altrettanti su Instagram, ed è la regina della van life, quindi lei racconta tutte le sue esperienze.
0: Appunto, è nato per caso questo van life, e adesso veramente è uno dei più seguiti in assoluto.
2: Tra l'altro se ne va in giro col suo serpente domestico.
1: Almeno così non ha problemi se va in giro per l'hotel.
4: Il camper è comodo, il serpente.
1: L'idea del camper è anche molto romantica, ti scegli il posto, però è una cosa temporanea, immagino. No.
0: C'è gente proprio che ci vive,
2: Gente che ci vive, lavoratori d'ufficio che lo utilizzano addirittura nelle uscite del fine settimana e rimangono connessissimi con le loro postazioni di lavoro.
0: Ma come vuoi stare in mezzo alla natura, alla campagna, e poi appunto leggevo quasi tutti ci hanno fatto la zona ufficio. E allora, no.
4: Però nell'ufficio puoi, che ne so, bloccarti nel traffico sul raccordo e metterti a lavorare.
1: Sai quanti ascoltatori perdiamo con questa cosa?
4: No, c'è la radio dentro.
0: C'è la radio.

0: Danceteria su Radio DJ alle 8.36. Spero che era partita la camera. Sì, era partita la camera perché c'è una scena molto bella. Giorgio che aggiustava il volume delle cuffie della prossima ospite, che è Michela Ciro. Ciao Michi, bentornata.
1: No, scusate, io ho il volume alto la mattina, io sono come gli anziani.
0: Infatti,
1: mi annicchio e mi metto a piangere, vi prego. Ma ormai è così, io non riesco più a prendere gli ascensori con gli attacchi dei pari. No, sto avendo un'involuzione verticale.
0: Guarda, l'ho notato perché tu avevi le cuffie, quindi non ti senti che faceva Giorgio. Un po' di meno.
1: Ecco, ecco. Paura di tutto.
2: Però ci senti bene, perché sì, a differenza
1: sì,
2: nostra,
1: sì, sì, sì, fa, sì, ci sento. Questo lo posso portare a casa.
0: Sì, certo. Voi sapete che è un po' che non passa Linus con il suo famoso bustone in cui butta le cose, e c'è questo salutatore che
2: devi agitarlo. Sono delle agitarlo forte, che se agiti si schiaffeggiano.
1: Ma poi ti scarica da morire quando sei arrabbiato.
0: Michela è tuo.
1: Ragazzi, invece di commentare sotto i video delle persone che non vi piacciono, vi sfoga da morire.
0: Senti, sicuramente ci piaceranno le nuove puntate di RIP, Rest in Peace, da domani su Prime Video. Tantissimi ospiti.
1: Bravo.
0: Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani, Asia Argento, e ci sono naturalmente dei fantastici comici.
1: Fedez. Persone insomma permalose affatto.
2: Infatti questo è curioso. Come l'hanno presa? Perché insomma, conoscendo
1: lo sai
2: il format,
1: che sorprendentemente bene. Cioè nel senso che col fatto che questa volta il cambio del programma è che siamo tutti insieme, tutti vicini, si è creata una sorta di compagnia di giro in cui tutti quanti sgomitavano tra di loro, tra qualche flirtino che vedrete
0: ho visto.
1: E quindi vi assicuro non però se l'è presa nessuno.

0: Guardaci, tanto non ci ascolta nessuno, siamo tra di noi. No, senza dirci chi, ma alla fine qualcuno che dice: però quella battuta magari la
1: sì, certo, ci sarà, ma scusa, ma non mi senti che sono un passo dalla morte? Sono a pezzo. Ho fatto una conferenza stampa l'altro giorno.
0: Messaggino, certo.
1: No, a me no, tutto in conferenza stampa. Quindi
0: senti,
1: sì.
0: Chi, da chi viene affiancata? Da, diciamo, insomma, da comici straordinari. Tra
1: sì.
0: Cui posso dire il nostro Stefano Rapone.
1: Il vostro Stefano. Il nostro orsetto, esatto. Il nostro orsetto Stefanuccio, Max Angioni, Martina Catuzzi. Max e Martina Catuzzi sono le novità di quest'anno, veramente bravissimi. E Leazzaro Rossi, okay, che perfetto. È una grande conferma insieme a Stefano.
0: Stefano Rapone, che ha vinto la scorsa edizione.
1: Sì, infatti io lo chiamo la nostra Miss Italia.
2: E con la sua felpa, però.
3: Oh, sempre con la sua felpa.
1: Sempre, però lui è come Marge Simpson, c'ha uno stock di felpe tutte identiche. Sì.
0: Senti, alle 8:39, però, mamma Gloria, che sarebbe mia mamma, sta ascoltando e si sta domandando che cos'è un roast, perché per noi, come dire, è abbastanza chiaro.
1: Okay.
0: Che cos'è un roast?
1: Allora, no, lo spiego, perché a una cena io venni ripetutamente presa in giro mentre cercavo di spiegarlo. E un roast è una cosa della tradizione americana, cioè diciamo che è un personaggio famoso che decide di mettersi, famosissimo quello di David Hasselhoff per esempio, certo, sul podio e farsi rostare, cioè
3: arrostire
1: tra virgolette, cioè ognuno, in questo caso noi abbiamo trovato l'espediente del funerale, ricorda come se fosse morto il VIP, con una biografia dove in realtà lo copre di insulti,
0: certo, okay.
1: Però la cosa bella qual è? Che poi, che è quello che rende tra virgolette il programma sano, come dovrebbe poi essere nella vita, che tutto poi è racchiuso all'interno di quel programma, cioè che poi il defunto, nel caso di Rest in Peace, risorge e può rispondere a tono. E cacchio, se ci
2: ho
1: porca
2: visto
1: miseria.
2: Un pezzetto di Cruciani in anteprima, devo Cruciani. Dire che ha rimandato al mittente ogni
0: però se te la cessi, se vuoi fare il fenomeno con Giuseppe un po' te la
3: devi aspettare che sia veramente rip,
1: ragazzi, è mattina, quindi vi prego.
0: Senti, mettiamo un disco e poi però parliamo anche delle tue date, che sono praticamente quasi tutte sold out, ma cioè
1: sì, mi informate voi. Quindi no, perché quando succede questo poi mi tocca farne altre e io non
3: mi va.
0: Ti tocca.

0: Yeah. High school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow.
1: È il disco dedicato a Michela Giro, Young, Wild and Free, perché tu sei un po' così.
2: Sono
1: Michela,
2: io.
1: Sei così.
2: Giovane,
1: selvaggia, libera. Sei
2: sì,
1: una donna libera.
2: Perché
1: tu sei una donna libera.
2: In Italia si è giovani fino a 40 anni.
1: Certo,
2: dopodiché.
1: Certo. Ma anche oltre.
3: Anche oltre. Ti chiami sempre i ragazzi. Che facciamo
2: sì,
3: stasera?
2: Una ragazza. Sì,
1: mi
2: sì,
1: è
2: sì,
1: stato
2: okay.
1: Domandato, tu che sei tra la nuova generazione di presentatori? Ho fatto 55 anni. Io sono, zio, mi sono scaricato i contributi Empals l'altro giorno. Ho detto, ma voi siete male.
3: Ma come giovane?
1: Ma che giovane? Io, veramente, sto lì, dico basta
2: perché
1: basta.
2: C'è quella cosa e poi te botto baudo.
1: Subito si scavalla, capito?
2: Sì, sì.
1: Senti, oltre a Rip, che possiamo veramente vedere
2: sì.
1: Abbastanza. Io, insomma, noi abbiamo dato per scontato che tutti abbiate Amazon Prime. Non male se c'è un account Amazon, insomma,
4: sì,
1: c'è
4: di c'è
2: dovete
4: associato.
2: Fare l'abbonamento. L'azienda mi dice questo, dovete c'è. Pagare.
5: Al massimo fai quello mensile.
1: No, Rip è veramente divertentissimo. Però lo spettacolo fisicamente mi piacciono tutti, mi piace
2: sì.
1: Tanto il titolo, mi piace sempre
2: perché
1: piaciuto
2: fisicamente tanto. Io una volta stavo parlando con la mia gente, gli ho detto: Katia, che te devo dire, a me fisicamente mi piacciono tutti.
1: Il problema è la testa,
5: il problema è la testa.
2: No, ma tutti non c'è una distinzione.
1: Beh, ma anche noi
2: poi
1: tre,
2: cosa,
5: anche
2: beh,
5: noi
2: sì
5: no.
2: Sì, tutti ragazzi, non c'è distinzione.
1: Chiara, questo è il problema.
2: Mi sono girata da loro.
5: Mi dispiace per te,
1: ma anche Veronica ti piace. Tutti.
2: Però ovviamente il decoro mi impone di non giustamente esternare troppo, però nel mio cuore fisicamente mi piacciono tutti.
1: Senti, è una tournée, un tour,
2: sì,
1: che dir si voglia, enorme, europeo. Io ho visto
2: oddio non me lo dire, devo mettere tutti i farmaci in valigia.
1: Io ho visto una cosa tua esilarante prima dello spettacolo, quando eri a Londra, che parlavi di London Heathrow ed eri praticamente scioccato da London Heathrow. Quindi hai fatto un pezzo in inglese.
2: Gatwick. Esatto.
1: E continua a parlare di Gatwick e non
2: riesci
1: ad andare avanti.
2: Io ho chiesto infatti a Vivo Concerti, vi prego non me fate scendere a London Gatwick, piuttosto non prendo il cachet, non London Heathrow. Ma poi non c'hai la macchina, prendo la metro. Perché qualsiasi cosa fai, Gatwick è lontana da tutto, è lontana anche da London Gatwick.
1: Senti, qualche data.
2: Aspetta. Allora adesso io parto per il tour europeo
1: e quindi quando
2: vado a il 27 vado a Barcellona, Madrid, Amsterdam, Londra, Bruxelles, tutto con una valigia sola, e quindi poi penseremo che fare con le mutande, ma queste sono cose che non riguardano il pubblico.
1: Ma non ti abbiamo insegnato niente,
2: cioè?
1: il bollitore del tè. A quello serve.
2: Ma allora hai ragione Sgarbi quando dicevate che voi siete si può dire?
5: Ma certo, anche tre zozzoni.
1: Io non ho più, da quando ci hanno spiegato questa cosa, non ho mai più bevuto il tè.
5: Mai più
2: usato. Ma veramente la gente lo usa?
5: Se tu chiedi conferma anche proprio a chi gestisce gli hotel, ti conferma che in realtà quella è una pratica di
2: fumo. Oddio, mi sento male perché una di salina me la faccio sempre. Cioè. Oddio ragazzi, guarda, veramente non si smette mai di imparare con voi tre.
1: Quindi
2: faccio queste date e poi Londra è sold out, Amsterdam è sold out e altri sono sold out. Certo, poi quando sono sold out la sera mi tocca farne il pomeriggio. Purtroppo ci tocca lavorare.
1: Quanto ti trattieni quando fai il tour?
2: No, cioè, un giorno solo, in alcuni casi due. E poi insomma, e dopo c'è l'Italia. Okay, dopo c'è l'Italia con tutta l'Italia, c'è cioè Roma, c'è Milano,
1: Palermo, abbiamo visto
2: Corato, Foggia, Bologna, Trento, Lugano, Mestre, Milano, Roma, Genova, Torino, Perugia, Firenze, Napoli, Bruxelles. Bruxelles non è più Italia.
5: Ci ritorni poi.
2: Però se volete recuperare, scusate se mi permetto,
1: certo.
2: C'è il mio spettacolo Mi hanno gettato in mezzo ai lupi, ma non ne sono uscita capobranco, quello è su YouTube.
1: Okay.
2: E insomma sta andando bene, sono contenta, quindi
1: è tutto lo spettacolo che carino.
2: L'ho messo tutto, tutto.
1: Anche
2: Brunori,
1: perché sappiamo che i comici sono molto gelosi delle loro battute, giustamente, perché uno vive di quello, della sua creatività.
2: Però se tu non hai mai messo niente a un certo punto, dato che io vedevo che uscivano tutti i video da parte di altri canali o estratti. Scusami, ma a sto punto, ma lo metto io, capito? Così almeno uno c'ha un'interezza, se vuole. Oh, se no se passa quell'ora e mezza mentre sta al bagno,
1: ma sì,
2: mentre fa i piatti,
1: guarda,
2: mentre fa il bidet, allora, mentre mette le mutande nel bollitore.
1: Infatti c'è Andrea che chiede se puoi dire questa battuta al tuo prossimo spettacolo: dalla tisana alla lavanda, alla tisana alla mutanda, il passo è breve.
2: Guarda, non ti do la SIAE.
1: C'è qualcosa per te, lo canta Luciano Ligabue.
4: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: scusa Luciano, sono le 8.51, ma abbiamo pochi minuti e c'è Michela Ciro che assolutamente deve dire una cosa sulla carrozza silenzio.
1: No.
0: In generale.
1: È giusto avere la carrozza silenzio, se però a un certo punto ti capita che sei dentro la carrozza silenzio. Io una volta una signora è andata, e io stavo parlando a bassa voce, perché nella carrozza silenzio a bassa voce si può parlare.
0: Si potrebbe abbassare.
1: Io stavo parlando a bassa voce e una signora è andata a chiamare il controllore per dire a me di fare silenzio. E la signora era lì. E io ho detto: se c'hai coraggio, ve la di in faccia.
2: Così hai capito? Tirando sulle maniche.
1: Basta. Però volevo fare un altro appello agli ascoltatori. Sì, ecco. Allora, io viaggio da tanto tempo, ma dato che ho scoperto sta roba delle mutande che purtroppo mi accompagnerà per tutto il giorno,
0: certo.
1: Se avete dei consigli, delle tips da viaggio, sì, sull'igienizzazione,

0: Io per esempio so delle calze al trintrombo, della sacchetta quella lì,
1: di
0: seta, poi insomma di seta, se io apro andare al supermercato quello che trovo per non avere i capelli lerci. Se ci avete dei consigli, fatemelo sapere, delle cose da viaggio. Perfetto. Ecco, basta.
2: Eh sì,
0: ecco,
2: perché tu a breve parti con il treno europeo.
0: Guarda, sì, sì, esatto. Tu.
3: Quanti puoi fermare un paio d'ore che ti faccio ti
2: qualche cosa,
3: io sono
2: qualche
3: ispettore gadget in assoluto per il viaggio. Vabbè. Allora, ricordiamo RIP Rost in Peace su Prime Video, poi lo spettacolo invece di Michela Ciro, Fisicamente mi piacciono tutti, lo trovate in giro in Italia e in Europa. Grazie Michela, grazie
0: ciao.
3: Mille. Ciao, grazie.
2: Ciao, saluto a tutti.
4: Chiamate Roma.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.

0: Allora, volevo dirvi che ieri sera faceva molto caldo qui a Milano, c'era umido, sai, noi con i capelli lunghi qua sul collo, no? Senti che ti viene voglia di tirarli su anche quando ti metti sul divano. Stamattina c'erano i tuoni, fulmini e saette. Come siamo messi in Italia? Parliamo di tempo questa mattina che...
1: Non ho capito nessuno coi capelli. Noi coi capelli.
0: No, dico, faceva caldo, quindi avevo tutto il collo sudato noi ieri sera.
1: Con le lunghe trecce.
0: Con le lunghe trecce. Tutto un casino, guarda, li vorrei tagliare, non sopporto più questi capelli. E questa mattina invece...
1: Un giorno di questi faccio una pazzia.
0: Basta. Frangia e capello corto dietro. E questa mattina invece c'erano i tuoni. Sempre belli però, no? So che i cani hanno paura, gli animali hanno paura, però è sempre un bel suono. Buongiorno ragazzi, è giovedì 17 settembre 2026 e Viola, togli gli occhiali non ti riconosco più ormai, fai parte di quelle persone che senza occhiali hanno una faccia diversa.
1: C'ho anche gli occhi gonfi.
0: Ma
1: cosa succede?
0: Hai fatto serata.
1: Mal di gola. Ma che serata?
0: Io ma ieri, no, quando mi hai scritto, ieri sono al terzo gin tonic, ci sentiamo dopo.
1: Ma chi ci arriva? Così il mio fisico non reggerebbe
0: neanche
1: mai.
0: Neanche il sabato tre gin tonic. Non ce la fai.
1: Ma che. Oh. Sono super alcolico.
0: Sono vecchia.
1: Ho 40, quasi 42.
0: 42 perché sei nata il 20.
1: Yeah.
0: Ferma. Yeah. Aspetta. Tu, Maurizio, sei nato, abbiamo detto, il 18.
1: No, hai fatto un casino.
0: No, tu il 18. No. 17.
1: No.
0: È impossibile.
1: 16, 15, 14.
0: Sì, va bene. Hai già capito che questa mattina non c'è energia, lo dico.
1: Mal di gola.
2: Tu brode?
3: No, a me non mi broda. A te ti broda?
2: A me non mi broda.

0: Scrive un'ascoltatrice: mi sono comprata il mio primo ombrello, in tutta la vita non avevo mai comprato uno, ma voi sapete dove si comprano gli ombrelli?
1: Sì.
0: Ormai fanno parte di alcuni oggetti, almeno qua a Milano, devi andare online perché non a volte qua in centro, se hai bisogno di un qualcosa, cioè,
2: vai all'Emporio.
0: Tu eri all'Emporio? C'è un Emporio dove c'è tutto?
2: No, negozi.
0: Non lo so, perché
2: in Paolo Sarpi, ci sono gli Empori.
0: Allora, ci posso dire una cosa? In tutte le città sì. ci sono ovviamente i nuovi brand che arrivano, soprattutto in centro, sono quasi sempre dei fondi, no? C'è quella linea di abbigliamento, sì. quella linea di scarpe, quella di, cioè, ormai chi c'ha i soldi, e le catene così. Poi lì, in quelle catene lì, c'è sempre la resistenza di una famiglia che c'ha quel negozio di abbigliamento, certo. di scarpe o di viti.
2: Dal 1400,
0: era scritto. Quella del nonno. Loro sono dentro tutto il giorno lì, in una resistenza partigiana.
2: Vestiti bene.
0: E magari entrano due clienti al giorno, però sono lì che non mollano. Ce n'è uno qua in che vende ancora tipo il frullatore, il televisore, sì. quelle cose che ormai la gente va nei posti quelli grandi di solito.
2: Soprattutto non fai riparare.
0: No. E vanno lì e c'è, non so, tipo, c'è anche proprio ancora la radiolina, sì, sì. quella col pomello, cioè, tutto
2: il ricambio.
0: E questo negozio lo vedi che è lì che dici
2: è tutta roba vecchia.
0: Esatto.
1: Tutta roba vecchia. Leggi... A fine agosto il mio nuovo ombrello.
0: Quelle che c'è la scritta Grunding, sai, quelle cose Philips infatti in un certo modo, il rasoio elettrico, comunque non mollano. E poi anche quelli di abbigliamento che c'hanno sì. le canottiere, c'era un altro lì sì. che c'ha la canottiera, gli slippini,
2: la merceria, la merceria
0: la mutanda bianca. Io quando ero piccolo, da ragazzo, si andava alla merceria certo. a prendere il nastro, i bottoni, le stoffe,
2: certo. il pizzo,
0: quelli resistono. C'è dentro questa signora con la permanente che
2: soprattutto i bottoni che sono veramente, no, tu hai tutta una serie di cassetti con già sulla facciata
0: il bottone,
2: che cosa
0: attaccato,
2: troverai dentro.
0: Esatto. E quindi l'ombrello, dove si va, Maurizio, che hai comprato
1: anche
0: l'ombrello?
1: Anche in cartoleria vendono.
0: Da noi si fa, da noi, scusate, qui a Milano si fa così: un secondo prima che inizia a piovere escono delle persone, di solito sono indiani, pakistani, diciamo subito. Loro, io infatti una volta gli ho detto: ma tu c'hai di quella roba lì, tipo mia nonna che gli faceva male il ginocchio, sapeva, dico, come fai tu a sapere che sta venendo a piovere? Perché è una roba, ti deve essere un giro, cioè, e loro ombrello però sono quelli lì che a volte lo usi dalla metro a casa e sei già spaccato,
2: che
0: no?
2: Anche loro hanno comprato all'Emporio.
0: Insomma, non si qua. Resistete, ragazzi, se siete degli ascoltatori del Volo del Mattino e siete dentro quei negozi lì con una luce un po' più bassa delle altre,
2: un po' più fredda,
0: resistete, perché quella è l'azienda di famiglia. Ieri sera mi è entrata questa canzone in macchina mentre portavo a casa il mio amico, e dopo sono andato allo stadio ieri sera, e macchina cabrio, tutta aperta perché faceva caldo.
2: Con il tuo bel Super Bollo sonante.
0: Bello. Paga. Ho detto, questi adesso dicono che tolgono il bollo, quindi li rivotano, io sto tranquillo altri anni.
2: Paga.

0: perché quell'ombrello lì che prendi a 5 euro per l'esvergenza che ti si spacca dopo 5 minuti, le stanghette dentro sono fatte con la carta alluminio, quella per i tacchi praticamente. Al primo soffio di vento si girano dall'altra parte.
1: Si scusa.
0: Vabbè, insomma, ragazzi, se siete dentro quei negozi lì che resistete contro il tempo, noi siamo con voi. Siete una forza. Quindi tutti noi in ascolto, se abbiamo bisogno di qualcosa prima di andare.

0: dovrebbe tenerle
1: aspetta
0: vive.
1: Aspetta, che mixo! Tu con cosa la mixavi questa?
0: Con questa? Ah, scusa, sai cosa stavo pensando? Che la potevi, guarda se la puoi mixare con, perché me la sono segnata ieri sera sempre col vento nei capelli. Ieri sera poi mi è entrata anche questa che non è male, la Get Down.
1: Get Down.
0: Hai presente?
1: Sì, certo.
0: Di Paul Johnson? Te la ricordi questa? Ve la ricordate questa? Questa va bene per le sfilate. Io

0: Vai Maurizio, esci con le mutande, fai vedere. Guarda che pettorale che c'ha, perché tu sei magro, sei scolpito nella roccia.
1: Adesso mi iscrivo in palestra.
0: Ancora? Tutti gli anni lo dici?
1: No, quest'anno,
0: quest'anno sì.
2: Ma la palestra quella sempre.
0: Quella lì,
1: sempre
0: quella di Arnold Schwarzenegger.
1: Quella di Arnold Schwarzenegger.
0: Che ce l'hai vicino a casa.
1: Sì.
0: Ma scusa, vai col personal o fai da solo?
1: Ma faccio da solo, ormai sono esperto.
0: Ormai sei, ormai. Sì. Ormai perché dici da 5 anni che vai.
2: Ma non c'è mai andato.
1: Quest'anno vado.
2: Vado.
0: Quest'anno vai. Ma quante volte a settimana?
1: Un paio di. No, tre
0: dai.
1: Settimane.
0: E cambi l'alimentazione o.
1: Sì, cambio anche.
0: Cosa fai?
1: Sì.
0: Vai più sul protein.
2: Uova.
0: Allora, in palestra dove vado io c'è un ragazzo che ha studiato il suo consumo calorico giornaliero.
1: Sì.
0: Quindi lui sa che metti 3000 calorie al giorno, metti, dico io, è un super sportivo, immagino, e dico una cifra, adesso non mi scrivete, ma non ti coglioni, sì, sì, faccio per dire. 3000 calorie. Lui si prepara la mattina una vaschetta con dentro del riso e delle proteine, che sono a volte
1: Bravo.
0: Il pollo, a volte il salmone, la trota, il tacchino, la bresaola, quella minata lì. La trota, io la mangio la trota.
2: Se no, certo, però
0: per cambiare un po' dal salmone, la trota salmonata.
2: Ma a parte che il sapore più o meno.
0: Sì, sì, ma più o meno è quello. Allora, però sembra che le trote ancora non sono così vendute come il salmone, che i salmoni si mangiano tra di loro, l'abbiamo già detto, sì, no? Ormai sì. C'è la roba dei pidocchi. Ah.
2: Cioè, la trota alla fine la trovi anche in Valtellina.
0: Sì,
2: se vuoi.
0: Sì, esatto, vicino alla Bresaola, lì a fianco. Comunque, vabbè, lui ha una vaschetta e dentro questa vaschetta con riso e proteine arriva a 3000. No?
1: Sì.
0: Lui non mangia mai fuori da quella vaschetta. Tutta la vita così. Io dico, a parte che se io mangiassi il riso tutti i giorni così, cioè cago i San Pietrini a fine mese con lo stipendio.
2: Ma riso o alterna riso, orzo,
0: farro? No. Riso di solito basmati,
2: riso bianco.
0: O bianco.
2: Ok.
0: Con quella roba lì.
2: Poi riso bianco appallato sicuro.
0: Come quella pappona che davano al cane prima che arrivassero i gourmet dei cani. Insomma, mio nonno faceva il pane bagnato con riso. Vabbè, niente, lui mangia solo dentro quella vaschetta.
2: Grande metafora questa.
0: Così lui sa che non mette mai su un chilo di grasso, un etto di grasso. Però cosa succede? Se sa che il sabato sera esce e come Viola si fa 3-4 gin tonic.
1: Viola
2: si è ricoverata direttamente.
0: Fa la settimana da 2000 e tipo 900 calorie.
2: Ah, giusto.
0: Cioè sta indietro in modo che il sabato quelle calorie in più che mette va a pareggiare la vaschetta.
2: Che vita però.
0: Ecco, io gli ho detto, mi raccomando, quando vai in bagno chiamami che vengo a fare una story.
2: Esatto.
0: Voglio vedere come nascono i San Pietrini.
1: Sì, sì. Okay.
0: Vabbè, niente, era per dire.
2: Ma lì è questione di priorità. Tu decidi di rinunciare a quel piacere lì.
0: Esatto,
2: perché evidentemente nel bilancio non è così importante.
0: Ti dà più soddisfazione probabilmente quando fai l'amore davanti allo specchio, guardare te stesso invece di lei.
2: Senza giudizio.
0: Esatto. Però sarebbe interessante. Va bene, ragazzi, ognuno di noi ha una famiglia e dentro questa famiglia ci sono delle storie, delle dinamiche. Io non so se voi avete mai pensato una volta questa frase: ma io perché non potevo avere una famiglia normale come gli altri? L'avete mai pensata? Ora però gli altri hanno detto la stessa frase di voi: ma io perché non posso avere una famiglia normale come gli altri? Ma possiamo avere una famiglia normale? Ma si può avere una famiglia normale? Ok, all'interno della famiglia

0: perché ci sono delle dinamiche a volte anche malate, diciamo, cioè comunque sbagliate, addirittura tossiche, a volte anche di qualcuno che padroneggia, bullizza, insomma, e altri che un po' subiscono, ok? Rimangono così anche per generazioni, cioè succede magari che poi tu nella vita diventi un'altra persona, ma quando torni a casa, a Natale, siamo tutti insieme, riparte quella dinamica lì. Certo. Cioè tu puoi essere un uomo forte, però se a casa hai preso gli schiaffoni nel senso fisico, sì, insomma, gli schiaffoni nel senso metaforico, okay. Esatto. Quando torni lì torni il bambino, certo, di una volta, ok? Però poi ogni tanto dentro le famiglie arrivano i cagacazzi, quelli che rompono una regola, quelli che dicono: ecco, vedi, lui non è come noi, quello lì sta facendo un lavoro pesante, sta andando a scavare per rompere delle catene, ok? È a loro che questa mattina dedichiamo questa lettura.
1: Poi si sentono tutti geni, eh?
0: Qua si tutti che dicono tutti... sono io! Sono io il ribelle! Oh! Un brindisi, addirittura.
2: Un brindisi
0: ai folli, ai disadattati. Non mi fai una story? Mi fai un video, Viola, col mio telefono? Io però c'ho l'11. C'ho l'11 qua. Il 12, non so, comunque c'ho l'11 o il 12 perché adesso non mi va neanche più le cose, perché è troppo vecchio.
2: Vuoi leggere?
3: No, sì, dai, vuole il video.
0: Adesso però che mi hanno tolto il bollo me lo compro il telefono nuovo.
3: Non te l'hanno tolto il bollo? A me c'hai una macchina di lusso?
0: No, il mio pandino, quello che uso per andare nell'orto.
3: Anche il pandino.
0: Importante che rivotiamo. Allora.
3: Aspetta.
0: Ci sei? No. Attenzione, quando guarderete questa story sappiate che la regia l'ha fatta la Viola. La fai fissa o fai dei movimenti? No, zoomi come le
2: io. Puoi leggere?
0: Va bene. Senti qua, metto il cappellino? Come sono messo i capelli? Aspetta.
3: Senti, meglio di altre volte.
0: Beh, figa, anche perché peggio. Aspetta, cos'è successo, Maurizio?
3: Siamo in diretta.
0: Vabbè, siamo in diretta? Ah, ok. Come vado?
3: Vai!
0: Ho messo il cappellino! Guarda. Un brindisi ai folli, ai disadattati, ai ribelli, ai piantagrane, a coloro che vedono il mondo in modo diverso, che non si lasciano incasellare e rifiutano di seguire un copione scritto da altri. Puoi citarli, puoi dissentire da loro, puoi esaltarli o denigrarli, puoi scuotere la testa di fronte alle loro idee o lasciarti ispirare dal loro coraggio, ma l'unica cosa che non puoi fare è ignorarli, perché loro cambiano le cose, scuotono le certezze, sfidano la normalità. Ed è proprio così che spingono l'umanità in avanti, a volte con rivoluzioni fragorose, a volte con una silenziosa tenacia che col tempo cambia tutto. Vedono possibilità dove gli altri vedono limiti. Osano sognare ad alta voce quando il mondo impone loro il silenzio. Si assumono dei rischi, inciampano, si rialzano e vanno avanti, non perché per loro sia facile, ma perché non riescono a immaginare di fare diversamente. Sono loro a ricordarci che ogni grande passo avanti, un tempo, era considerato impossibile. Quindi, un brindisi a loro, a chi non si siede, a chi non tace, a chi non si ferma finché il mondo non cambia.
4: Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

Grazie a voi, ragazzi, ora posso rimettere quest'aggeggio sulla strada. L'ho guidato per tutto lo Iowa e spero che regga ancora. Deve portarmi fino al Wisconsin. Mio fratello vive lì, non lo vedo da 10 anni. Nessuno conosce la tua vita meglio di un fratello che ha quasi la tua età. Sa chi sei e cosa sei meglio di chiunque altro. Mio fratello e io ci siamo detti delle cose imperdonabili l'ultima volta che ci siamo visti. E sto cercando di buttarmele alle spalle. E questo viaggio è duro da mandare giù per il mio orgoglio, ma spero di non arrivare tardi. Un fratello è un fratello. Quando i miei figli erano molto piccoli, facevo un gioco con loro. Gli davo in mano un bastoncino, uno ciascuno, e gli chiedevo di spezzarlo. Non era certo un'impresa difficile. Poi gli dicevo di legarlo in un mazzetto e di cercare di romperlo, ma non ci riuscivano. Allora io gli dicevo: vedete quel mazzetto? Quella è la famiglia.

non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: ex è stata la chiave che ha scassinato la routine della famiglia, fatta di sottomissioni e arrendevolezza. È diventata la mia ex, ma la devo ringraziare con tutto il cuore. Vedi? Io invece mi sono detta, dice un'ascoltatrice, ma potrei avere una famiglia meno normale.
1: Occhio a quello che
0: occhio
1: desideri.
0: A quello che chiedi.
2: Ma io dico quelli proprio antichi con il manico curvo.
0: E l'ombrello?
3: Io ce l'ho.
2: Cioè, sono stupendi.
1: Costano anche.
0: Costano, quelli di quello vero, col manico di legno.
1: Però ti posso dire, non lo so.
0: No, vabbè, io cerco di non usarlo. Ma è proprio un oggetto che mi infastidisce, cioè, l'ombrello. Non
1: cioè,
0: dirlo.
1: Esco, no, non lo dico.
0: Sai dove prendo io, dove li prendo? Qua giù. Alla portineria della radio, cioè, quando esatto. Esco, se ce n'è lì uno, dico: oh, a me ne hanno rubati tanto, ci gira, l'ombrello gira.
4: Sì. Radio DJ One Nation, One
5: Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Perché? Perché?
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
13: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.
14: Tu prode?
15: No, a me non mi prode, a te ti prode.
14: A me non mi prode niente.
15: A noi non ci prode niente.
0: Scusate, no, sono dovuto andare a dire a un ragazzo qua che beve il caffè con la macchinetta che anche lui è arrivato il momento che metta la sua parte. E siccome avevano tutti vergogna a chiederglielo, sono dovuto andare come sempre io con la faccia del culo e ho detto: oh, qua bisogna che.
3: Chi è questo ragazzo?
0: Lo conoscete.

0: serate che ho passato Ibiza con Peggy Lou.
1: Peggy,
0: no, no, sua sorella. Allora, sai che c'è questa famosa, c'è una barzelletta famosa che si racconta fra gente famosa.
2: Sì. No? Cioè tra di voi.
0: Cioè è una, tra di noi.
2: Tra di
0: no,
2: voi.
0: È una barzelletta che funziona solo se la fai a uno che è famoso.
2: Sì.
0: Ok,
2: cioè?
0: È una barzelletta del cavolo,
2: vai.
0: Tipo senti questa barzelletta, c'è uno che arriva e dice uso me per prendermi per il culo. Non è ancora arrivato un messaggio dove mi prendo per il culo stamattina.
2: Sì, ormai alla linea editoriale parallela.
0: Me li hai filtrati. Vabbè, comunque è così. C'è un che dicono: sai che sto facendo un film? Sì, sì, ma sei con De Niro. E quello dice: ma con Robert De Niro? Fa no, no, Paul De Niro è uno che ha lo stesso cognome. Ah, sì. E dice: poi la regia di chi è? Di Scorsese. Oh, Martin, fa no, Jack, Jack Scorsese. E va avanti così. E non ci crederai, sai, addirittura la fotografia è Starnone. Ah, sì, ma, no, Dario Starnone. Ah, e poi, vabbè, poi c'è anche Volo, Fabio Volo, sì.
2: Così.
0: Per dirlo, è una cazzata che si parla devi fare quando sei a cena con Favino, sì. Con tutti quel giro lì di Roma. Io in questi giorni ho girato.
2: Cosa hai girato?
0: Sono andato a incontrare delle famiglie di panettieri, vecchia generazione e nuova generazione, che è un mondo affascinante perché non è solo nel mondo dei panettieri. Chiunque ha un'attività dove c'è anche il padre, o a volte anche col capo, tra virgolette, però col padre o la madre, cioè chi lavora in famiglia è più difficile. Cioè uno che ti dice: è sempre stata così per 40 anni, adesso arrivi tu. E tu sei il nuovo e vuoi innovare, vuoi portare delle cose. Ma sull'innovazione cosa vuol dire? Che chi è già lì perde potere, no? Quindi cosa succede? Nascono queste volte queste dinamiche, dice: lascio spazio a mio figlio, però io mi tocca poi di tornare. Questa è roba mia, cioè comunque. E poi è sempre la storia del leone che fa il cucciolo, e a un certo punto il cucciolo diventa il re della foresta e tu devi fare un passo indietro. È sempre quella, sì, dinamica è quella, no?
2: Poi, naturale, la nostra attività non era così.
0: Le vie del Signore sono infinite, ma il tema è sempre quello, l'Ulisse, cioè prima va in guerra e poi la vera battaglia è tornare a casa. Quando è che torna? L'avete vista l'Odissea?
2: Sì. No.
0: Non l'hai vista, Viola?
2: Vabbè, mi qual è un po' lungo.
0: Vabbè, è lunghissimo. Comunque, qual è il momento? Qual è come fa

0: tornare veramente a casa dopo che ha fatto le sue battaglie, si perde abbandonandosi, cioè lasciando mollare. Ok, ho fatto degli incontri, queste cose qua così. Ovviamente in televisione io
1: cosa?
0: Non sono proprio welcome, come si dice, non sono benvenuto.
1: Sei scomodo.
0: No, perché potrei...
1: Sono un personaggio scomodo.
0: No, però potrei dire delle... Cioè, perché tirarsi in casa uno... Che magari poi, come ho detto lì, Palestina lì, perché
1: crea,
0: cioè,
1: vagante.
0: Tiriamoci in casa uno che dice: ci hanno tolto il bollo, ecco, meglio così. Allora, vabbè,
1: non t'hanno neanche tolto il bollo.
0: E quindi, esatto, tra l'altro. E quindi niente, ho trovato il mio partnership, la mia partnership, capito? E ho fatto queste interviste.
1: Ah, sì, okay.
0: Il regista, Matteo Garrone si chiama.
1: Alla
0: quindi
1: faccia.
0: Io quando ho letto sul foglietto Matteo Garrone,
1: alla faccia del budget.
0: No, e invece è un ragazzo di 20 e qualche anni che si chiama Matteo Garrone.
1: Guarda che in realtà poteva essere.
0: Esatto, allora la gag sul set era: ma è Matteo Garrone? No, è un altro. Ma quello invece è Fabio Bossi. Si faceva la barzelletta. Questo per dire la barzelletta. Va bene, dimmi Maurizio.
2: Niente, andiamo avanti.
1: Io avevo mille messaggi.
0: Allora io avrei
3: Fabio, cazzo, quanto hai ragione, via dei fogli. Ci hai fatto piangere, quindi vaffanculo.
1: Oh, tanto parole.
3: Comunque abbiamo materiale per i prossimi 6 anni, per il Voglio del Mattino, se vuoi ci prendiamo una birra.
1: Su questo argomento, lui dice un grande esperto.
0: Avrà disfatto una famiglia, capito?
1: Viva i folli. Viva, ma sei folle? Folle?
0: Ma sei folle o sei solo un rompigoglio?
4: Fabio, allora, ti mando un po' di mestizia. Dicendoti che adesso tu hai letto questa cosa e tutti penseranno: ma sono io quello che rompe la catena, sono io il disadattato che sta facendo il lavoro.
0: Sporco.
4: Invece siamo tutti quanti uguali, tutti incatenati.
0: Fine così, fine così. Va bene, ragazzi, scusate, dovete mettere qualcosa perché allora sto tempo qua mi ha rovinato il weekend, non si capisce. Come devo andare?
1: Ma c'è il sole!
0: Ho capito, difatti. Allora, ieri è andiamo a funghi. Poi stamattina alle 7 messaggio dal Bresciano, è arrivato dal Bresciano. No,
1: niente,
0: qua danno
1: funghi.
0: Temporale per 2 giorni e pioggia, lascia stare. Adesso no, però forse è uscito il sole. Figa, non so se devo andare a funghi o andare alla Rinascente sto weekend.
2: Ma tu vai a funghi, no?
1: La dura vita del fungaiolo.
0: No, ma voi andate a funghi, cari ascoltatori? Cosa fate sto weekend? Non si capisce questo tempo. Sai che ce ne sono un botto?
2: Sì,
0: Poi non voglio andare con la mia macchina che me la rigano.
2: Perché?
0: Perché non sono della zona.
1: Ma hai detto che c'hai il pandino.
0: No.
1: T'hanno anche tolto il bollo.
0: No, sì.

0: l'ascoltatore con il manico di legno tutto fatto per benino, ha scritto.
1: Dove ci vai?
0: E mi infastidisce quando entro in un posto e mi obbligano a lasciarlo all'esterno in mezzo agli altri, dove ovviamente una volta uscito non lo troverai più. Però alcuni negozi, non so, cioè, ti danno la busta di plastica, sì, che lo infili dentro, una specie di preservativo, sì, per l'ombrello.
1: Sì, sì.
0: Io a volte prendo quelli dell'ombrello per non comprare il preservativo, per risparmiare.
2: A proposito di ombrelli, mi sapete dire perché le donne amano così tanto gli ombrellini pieghevoli? Per me sono l'oggetto più inutile al mondo, non serve a nulla.
1: Ma come?
2: Però loro ne vanno matte e hanno solo quelli.
1: Certo.
2: Fabio, tu che sei tutto, mi sai spiegare il motivo.
0: Ciao. Scusami, per pieghevoli, quelli che hai il pulsantino che si allunga, si
1: quelli
0: apre,
1: che riesci a imboscare, quelli piccoli,
0: quelli che metti dentro una borsetta,
1: ma
0: a fianco,
1: certo, così,
0: forse per comodità. Però effettivamente quando piove tanto quelli lì,
1: ho capito, ma non mi fa parlare.
0: A me piacciono quelli lì della Formula 1, quelli del moto mondiale, quelli lì, quelli grossi,
1: con il brand.
0: Che stai sotto in 5, figa, l'ombrellone, quello da spiaggia.
1: Aspetta, arrivo.
3: Mamma mia, Fabione. Quanto bene mi fa questa lettura oggi, seguita da questa canzone. Grazie, tu sì che sei un motivatore. Dovresti lavorare nelle aziende e motivare i dipendenti, soprattutto quelli rivoltosi.
0: Chiamatemi.
4: Questa lettura ha avuto un successo incredibile. Io non pensavo.
0: Hai
4: la
0: visto?
4: Posterò sul mio Instagram.
1: Quindi adesso
0: però io te la do.
4: Cosa mi dai?
1: Che dai?
0: Te la do questa cosa. No, ti do questa lettura. Ti do questa lettura, te la do.
1: Ma che senso te la do?
0: Non è femminile la lettura.
1: No, ma perché te dovresti concedere un foglio?
0: Perché te lo do, dopo tu dici che è schifo quando mi dici amore, faccio le battute doppio. Maurizio, te lo do.
4: Amore, sì.
0: Vabbè. Dove lo vuoi tu? Te lo do. Però in cambio mi fai il momento elettronico domani.
4: Vediamo, tutto.

0: si è aperto un mondo sul mondo dell'ombrello, perché l'ombrello molti ascoltatori lo detestano. A me dà fastidio, a me piace avere le mani libere, cioè, non lo so, ma poi non lo posso dire perché adesso so che non è più come una volta, quindi adesso faccio quel boomer che dice non si può. Non è virile, secondo me. Si può dire questa cosa? L'uomo con l'ombrello.
1: Sì.
0: Un po' come quelli che hanno il gilet sulle spalle a fine agosto,
1: che
0: settembre.
1: Come gilet sulle spalle?
0: A me l'uomo che esce col gilet sulle spalle, col maglioncino
1: al
0: sulle
1: maglioncino.
0: Spalle. Scusami, il maglioncino sulle spalle, col nodo qua davanti, no?
1: Però dico, quello è tutto uno stile. Cioè,
0: no, però a me mi sembra sempre quelle mezze misure che lo porto perché poi magari fa freddo. Figa, fa freddo, sei un uomo, fa freddo, prendi il freddo,
1: ma
0: figa, no? E mi dice: ma tu hai un'idea dell'uomo virile degli anni Ottanta, sei un boomer. Dico: sì, ma figa, il maschio, porco, ma si può andare in giro? No, perché se no poi mi viene freddo alla gola. Meglio se mi porto la sciarpina. Dico: sì, ma te figa, ragazzi, non te la darei neanche con la pala del forno, sai che quella da 2 chili, da 2 metri. Ma dai, figa, un po' di virilità, di maschitudine. No, Viola ha lasciato lo studio.
1: Sì.
0: Però dico un po' di virilità.
1: Ma non ci metto neanche più in
0: piedi. Ma l'ombrello!
1: Perché lo sai, dici le cose, lo sai.
0: Lo faccio un po'. Certo. Sono un provocatore.
2: Certo. Ciao ragazzi, io sono scuola Nord Europa. L'ombrello mai.
0: Oh!
2: Anche sotto il diluvio non mi interessa, ci si bagna. Io ho bisogno delle mani libere.
1: Ma che
2: ciao ragazzi,
1: ma che dovete
2: Diego.
1: Fare?
0: Ma se c'è da fare a botte,
1: ma
0: Viola! Ma se c'è da fare a
3: me capita spesso.
1: Sì.
4: Mannaggia, c'era la galleria, non ho sentito nulla. Com'è andata a finire? Che è successo? Che è successo?
1: Non so a cosa si riferisca. Volevi fare dopo che non fai il recap finale?
0: Facciamo il recap.
1: Allora vai, bibliografia.
0: Stamattina abbiamo sentito Groove Jet di Spiller. Vabbè. Abbiamo sentito A Muso Duro di Pierangelo Bertoli.
1: Sì.
0: Abbiamo sentito una Peggy Goo per dare una quota di giovani. Abbiamo
1: Peggy
0: sentito
1: Lou, vuoi dire?
0: Peggy Lou, sua sorella. Abbiamo sentito gli Air con All I Need. E abbiamo chiuso con Malika Ayane. Si è parlato dei figli ribelli, quelli che non entrano nelle armonie familiari, ma sono lì per rompere una catena che a volte per troppi anni va. Non so più così, non so cosa dire.
1: Si è parlato di ombrelli e di
0: però
1: funghi.
0: Si è parlato di ombrelli e di funghi. E qualcuno dice, poi proprio questi qua, proprio i vecchi boomer, che l'ombrello non è da maschio. Ma cosa vuol dire?
1: Ma questi andrebbero
5: di questo vi racconteremo la prossima volta.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali.

0: Ali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Questo è un bel esercizio, è una sorta di squat, no? Se ne parla tanto, soprattutto le ragazze fanno gli squat rimanere così con...
1: Anche maschi, però sì, è vero, molto rassoda i glutei, no? Lo squat
0: Quando si è sparsa la voce, esatto. Però il balletto dei Madness, quello dove all'unisono, diciamo, no?
1: Sì.
0: Anche se l'unisono parlerebbe del suono, però insomma, simultaneamente loro camminano e fanno squat sinistro, squat...
1: Esatto, è quasi walk like an Egyptian, ma con le braccia, diciamo,
0: molto più difficile.
1: Sì, quasi simile a quello dei meganoidi, per fare un esempio.
0: Beh, ma perché i meganoidi attingono dalla tradizione ska. Va detto che nel video i Madness erano dei ragazzini. Poi quando tu lanci una moda così, cioè facciamo il balletto tutti insieme, facciamo gli squat sincronizzati, e poi lo devi fare tutta la vita. Invece Liam Gallagher e Noel Gallagher, come spiegano nel incredibile, ragazzi, commovente e super gasante Don't Look Back in Anger, dicono: noi invece stiamo sempre fermi, lo facevamo anche quando avevamo 20 anni, e quando ne avremo 80 sarà più facile fare le rockstar.
1: È vero,
0: genius, it's fucking genius.
1: E le mani dietro, non perché vai a vedere i cantieri come gli anziani, le mani dietro ce l'aveva anche a 20 anni.
0: Esatto.
1: Sì, tranne nella prima apparizione, esibizione televisiva di Supersonic, Liam ha le mani sul microfono.
0: Sai,
1: cambia stile dopo
0: vista.
1: Il primo singolo. Sì, ha le mani sul microfono.
2: Ragazzi, fatemi fare un po' di informazioni.